Ne abbiamo detto erano bendate, c'aveva il vestito, quindi praticamente la carne era tutta coperta da teli, perché bisognava evitare che la polvere cadesse su quella persona, oppure che gli insetti camminassero sopra. E poi lungevano, quindi le donne per esempio andarono la mattina della domenica con le boccettine d'unguento, non a imbalsamare come sta tradotto qua sopra, ci andavano a imbalsamare, ma che te vai a imbalsamare? Imbalsamare una persona ci volevano 3 mesi, andavano a ungere, a leifo, ci sta il verbo leifo, al vocabolario leifo, ungere, non balsamare, ci sono traduzioni sciatte, insomma, uno che dice ma tanto, metti una parola, metti un'altra, la stessa cosa, ma come la stessa cosa? Sono cose completamente diverse, non c'è serietà nelle traduzioni. Specialmente questa che è importante, altre, cambi verbo non succede niente, ma qui cambi verbo, cambia tutto. Allora stavamo dicendo che ungevano, ma non solo, portavano anche profumi asciutti, le polveri che venivano bruciate, non l'incenso, perché l'incenso si usava nel santuario, ma altri profumi, perché per quanto sia dentro la grotta non è che ci stava proprio tanto ossigeno, allora lo profumavano, questo facevano. Però se per caso qualcuno moriva con versamento di sangue, tutte queste cose non si facevano più, specialmente se il versamento di sangue era tanto, come nel caso di Gesù, perché la legge diceva che il sangue presso gli ebrei era soffio di vita, era la vita, e allora la vita la devi seppellire col corpo. Bisognava radunare il sangue sparso, se era possibile, magari prendendo anche la terra, e avvolgere il morto con i suoi vestiti, senza levargli le scarpe. Se il sangue era andato alle scarpe, doveva lasciarci pure le scarpe e tutti i vestiti, perché il sangue deve stare insieme col corpo, perché il sangue è la cosa più importante. Apposta i testimoni di Geova non fanno le trasfusioni, l'hanno imparato dalla Bibbia, che mette in evidenza l'importanza del sangue, che è la vita dell'uomo. Se non c'è il sangue, se muori, no? Però loro fanno un'interpretazione sbagliata. Comunque, nel caso di Gesù, l'unica cosa da fare, perché Gesù prima di tutti i vestiti non ce l'aveva, ma anche se ce l'avessi avuti ancora, perché si erano divisi i soldati, ma se anche ce l'avessi avuti, non avevano la possibilità di stare a rimettergli i vestiti senza toccarlo in qualche maniera, senza toccarlo, non c'era questa possibilità. Allora immediatamente eseguono Giuseppe d'Arimatea, che era competentissimo in quello che stava facendo. Infatti Giovanni poco prima, nel capitolo precedente, dove parla della sepoltura, dice che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo presero il corpo di Gesù e lo avvolsero, qui non è al volso, perché e lo legarono in fasce insieme con oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Ora l'usanza di seppellire i giudei, quella giusta, che è interpretata da Giuseppe d'Arimatea, che era insinedrita e che se ne intendeva della legge, è quella di avvolgere immediatamente il corpo di Gesù in questa tela, in maniera tale che neanche una briciola, per quanto era possibile, del sangue di Gesù fosse disperso. Allora, non so se voi sapete che sul corpo di Gesù non c'è nessuna impronta digitale. Ci dovrebbe stare l'impronta digitale. Qualcuno avrà toccato per farlo scendere dalla croce, no? Beh, non ci stanno. Il che significa che proprio per osservare la legge non c'è stato neanche uno che con la mano non protetta abbia toccato il corpo di Gesù. Non c'è nessuna impronta digitale. Tanto che io pensavo, ma sono stati gli angeli che l'hanno messo dentro la sindone. Ma come hanno fatto a metterlo dentro la sindone senza toccarlo? Però ci sta un'impronta, non so se qualcuno lo sa, da una parte, al piede. Uno di quelli, dei servi di Giuseppe d'Arimatea, che hanno fatto il trasporto di Gesù dalla croce al sepolcro,
forse gli è sfuggito il lenzuolo.

cioè è come un gene che ci è stato messo per cui noi risorgeremo. Però se mi avventura a spiegarvi questo è finita, perché dopo parlo solo di quello, ma sarebbe bello parlare di questo. Comunque andiamo avanti. Allora, quando sono entrati questi, le tracce della risurrezione le vedono in quello che è presente dentro al sepolcro e in quello che non ci sta, perché non è solo quello che ci sta che dimostra che Gesù è veramente risorto, anche quello che non ci sta. Che cosa non ci sta? Ci dovrebbe stare il corpo di Gesù? 100 libbre di profumi non ci stanno. Dove sono andati? Chi l'ha tolti? Io non so. Quelli che fanno le traduzioni, queste cose non le sanno. Allora le traduzioni gli vengono male, perché non si sono formati. Questi profumi stavano tutti intorno al corpo di Gesù, perché Nicodemo ha fatto prima un giaciglio dei profumi, poi ci ha appoggiato sopra, hanno appoggiato sopra il corpo di Gesù e poi l'hanno versato di sopra. Quindi praticamente tutte le tele erano impregnate di questo olio profumato.

le donne che stanno qui sanno che per l'evalorio è una fatica enorme, non lo so, insomma, ci vorrà, non so che ci vuole, le polvere del bucato, insomma, bisogna che lo prendi, lo lavi, ma lo devi lavare tanto per levarci l'olio, perché le altre cose forse si levano con facilità, ma l'olio non è facile toglierlo. Io vorrei sapere chi ce l'ha levato là dentro l'olio. Ecco, che mi rispondano. Scusi, chi ce l'ha levato l'olio là dentro? Allora ho visto che certi degli studiosi della sindone, i profumi li hanno messi dentro un vaso e stanno dalla parte. Certi americani saranno bravi che hanno le macchine, hanno quello che si pare, però non capiscono niente delle cose del Vangelo. Allora immaginate che questi qua sono i profumi, qua sta il corpo di Gesù e qua sta il vaso dei profumi. Vabbè, ma che i profumi non stavano qua, i profumi stavano qua versati qua sopra, e adesso non ci stanno. Allora dove stanno? Lo stanno, si spiega solo con la risurrezione di Gesù, se Gesù è risorto, cioè se il corpo si è trasformato, se la materia si è smaterializzata, è diventata qualcosa di spirituale, rimanendo sempre il corpo di Gesù, una cosa che appartiene a lui, però ha assunto nuove qualità diverse, che avremo anche noi quando risorgeremo e che saranno eterne. E facendo questo cambiamento di materia, quando c'è un passaggio di materia come la bomba atomica o qualcosa di simile, ci sta una grande energia. Anche qui ci sta una grande energia che si è sviluppata in un miliardesimo di secondo, quindi come un colpo, così una grande luce e un grande calore. La luce che cosa ha fatto? La luce ha fatto volatilizzare immediatamente tutti quanti i profumi e ha fatto stampare l'immagine del corpo di Gesù sopra e sotto, e poi la parte superiore e la parte inferiore, e poi il calore ha fissato l'immagine come fanno i fotografi, né più e né meno. Cioè praticamente i due nostri cari amici, che io li vorrei che li dichiarassero santi, San Giuseppe non lo posso santificare io, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, hanno fatto una cosa stupenda, hanno fatto una macchina fotografica, una camera oscura, la camera oscura, facendo tutto quell'avvolgimento prima della sindone, delle fasce, del sudario, e mettendo i profumi che hanno chiuso tutti gli interstizi, hanno creato una camera oscura. Nella camera oscura, quella della macchina fotografica, ha bisogno di una

come si chiama, della pellicola, che deve essere fotosensibile, cioè sensibile alla luce, e ci mettono lo chiodo d'argento, perché se non è sensibile alla luce non si stampa niente. Ora l'aloe ha la proprietà simile allo chiodo d'argento di stampare, se per caso c'è da stampare qualche cosa, cioè se ci sta la luce, perché se non c'è la luce non stampa niente. E com'è la pellicola se non ci sta la luce? All'oscuro fai una fotografia, che viene? Niente. E così dentro al sepolcro, se sta tutto chiuso, tutto scuro, non viene niente, ma se per caso si accende la luce, si stampa. E infatti si è accesa la luce, Gesù che risorge, immediatamente ha stampato e col calore ha fissato e non si leva più da lì, non si è levato né con l'acqua né col fuoco, con tutte le vicende, sta ancora là, perché non si toglie. È un'immagine ormai fissata dal calore. Allora praticamente che cosa è successo? È il primo negativo fotografico della storia, è il primo negativo fotografico della storia, fatto non come i fossili, perché dice pure i fossili ci stanno, i pesci, no, da ste parti mi pare c'è una miniera dove rompi una pietra, l'apri e ci sarà stampato un pesce sopra e sotto, ma quello è un fossile, quella non è l'immagine. Invece questa è un'immagine, che è una cosa completamente diversa. È l'immagine che ha lasciato Gesù nel momento in cui è risorto, il corpo di Gesù nel momento in cui è risorto. Qualcuno mi dovrebbe domandare, dice, ma perché è stampato solo di sopra e di sotto e i fianchi no? I fianchi ci stanno qua, questo qui non c'è, tutte le parti dei fianchi, solo le parti orizzontali. Secondo me, io la risposta che mi do, a me mi sembra logica e facile, è questa: quando hanno messo gli oli che fanno? Scendono, no? Cominciano a scendere. Allora, nelle parti orizzontali si fermano, soprattutto le polveri di aloe e di mirra si fermano così, perché è orizzontale, quindi più giù di questo non ci può andare. Qui invece comincia a scendere. Qui scende, qui scende. Gesù dentro al sepolcro, quant'ore c'è stato? Dentro al sepolcro. Dentro al sepolcro c'è stato 36 ore. Durante queste 36 ore, secondo il mio ragionamento, si sono scelte quelle che devono essere le parti sensibili, fotosensibili, e le parti che non devono essere fotosensibili. Perché se fossero state tutte fotosensibili, per esempio la parte che avvolge il corpo di Gesù così, se fosse stata tutto fotosensibile, sarebbe venuto un faccione così a Gesù. Se tu stampi tutto sto coso e poi la drizzi, ti ritrovi una faccia così, no? Messa da sto verso, sarebbe stato un mostro. Invece, siccome qui è sceso, se sono stampate solo, stanno stampate solo le parti orizzontali e non quelle laterali.

0: allora è venuta un bello, in fondo è una cosa bella, sia la parte posteriore che la parte anteriore. Allora, mancava il corpo di Gesù, che era quello che pesava più di tutti, mancavano i profumi, le tele erano asciutte. Cioè, chi te l'ha detto che le tele erano asciutte? Chi me l'ha detto? Chi me l'ha detto? Il sudario che non scende. Perché non è sceso questo sudario? Perché, essendo impregnato di olio e dei profumi, quando Gesù è risorto, questo si è asciugato, siccome era un telo solo, non c'erano pesi che l'abbassassero, è rimasto così. Questo è il segno che è asciutto, cioè che sono asciugate le tele. Poi, altre cose, si sono formate le immagini e queste immagini sono fissate. Cioè, sono sette, mi pare, se uno le prende. Le tracce, comprese quelle che vengono, che risultano dalla sindone, sono sette tracce. Vabbè, se non ti dicono niente queste tracce, secondo me dicono tanto, mi dicono tutto. Cioè, Gesù è veramente risorto. Io ci credo perché è apparsa Simone, è apparsa gli apostoli, è giusto, comunque ci avrei creduto. Però è in conto la fede che mi viene da quello che mi dicono loro, e in conto la fede da quello che mi dice Giovanni. Giovanni mi sta più vicino, molto più vicino. Qualcuno dice, sto capitolo, il capitolo ventesimo del Vangelo di Giovanni, incomincia con quello che abbiamo letto e finisce con la seconda apparizione di Gesù ai discepoli nel giorno di Pasqua, quando dice a Tommaso, che non era stato presente alla prima e che non credeva, dice: bene, vieni a mettere la mano qui alla ferita del mio costato, metti il dito nella ferita dei chiodi. E poi se lo rimprovera e gli dice: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Sembra essere l'opposto di quello che ha detto Giovanni. Giovanni vide e credette, e adesso questo invece viene rimproverato perché vuole vedere. Ma c'è un abisso tra quello di Giovanni e quello di Tommaso. Ma Tommaso che vuol vedere? Tommaso vuol vedere Cristo. Giovanni non vede Cristo, vede le tracce. E anche io Gesù non lo voglio vedere. Io non dico a Gesù: Signore, fammi te vedere, perché se no non ci credo. No, io questo non lo dico, perché io voglio vedere tracce come Giovanni, non che voglio vedere lui come Tommaso, no, ti sento pretendere un miracolo. Insomma, io non voglio un miracolo che mi appaia lui, io voglio far funzionare la mente, l'intelligenza, e far funzionare la fede, l'amore, questo voglio. Io credo di avervi detto a sufficienza, che potete essere contenti, insomma, di quello che ho detto. Se volete che dico di più, dico di più. Se qualcuno fate qualche domanda, io sto qua a vostra disposizione, di qualsiasi genere che riguardi la resurrezione.
1: Com'è possibile che le traduzioni ufficiali riportino differenze così contrastanti rispetto a quanto lei ci dice?
0: Certo che è possibile, ma te spiego perché. Allora, mi dà l'occasione di dire, sempre col Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni ha 20 capitoli, cioè Giovanni ha scritto 20 capitoli, poi dopo i discepoli hanno sentito il bisogno di scrivere il capitolo 21. Questo capitolo 21 è un racconto che Giovanni ha fatto lui, però l'ha fatto i discepoli, e i discepoli l'hanno aggiunto dopo che Giovanni è morto. Allora, senza che ve lo sarà, non so se lo conoscete questo capitolo, è un'apparizione di Gesù agli apostoli sul mare di Galilea. Quando, se no è troppo lungo, bisogna che vado subito alla fine. Dopo essere apparso, dopo essere stato riconosciuto, è il primo che lo riconosce Giovanni, che dice Dominus est, è il Signore, è lui che lo riconosce, c'è l'occhio fino Giovanni, che adesso capirete perché. E invece Pietro no, Pietro è grossolano, non capisce. Però quando lui, Giovanni gli dice Dominus est, quello immediatamente si precipita d'acqua e va da Gesù. Invece Giovanni si è mosso di pezzo, dice è il Signore, però se ne sta in barca così, è un contemplativo. Invece l'altro è uno dinamico, pieno d'azione, capisce poco, ma appena capisce fa subito, tanz, ecco, va da Gesù. Dopo mangiano, parlano. A un certo punto Gesù chiama da una parte Pietro e gli dice: Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di questi? Cioè più degli apostoli. E Pietro dice: sì, tu lo sai, Signore, sì, ti amo. Pace, miei agnelli. Poi lo dice un'altra volta. E di nuovo Pietro dice: Signore, tu lo sai che io ti amo. E di nuovo Gesù gli dice: pace le mie pecorelle. Glielo dice la terza volta, Pietro comincia a dubitare, dice, ma qua, andiamo a finì. Dice, ma Signore, tu leggi nel mio cuore, lo sai che io ti amo. Va bene, pace le mie pecorelle. E sta a posto. Adesso Giovanni, Pietro, si meraviglia, dice, ma come mai io ho rinnegato Gesù? Non l'ho seguito, me ne sono scappato. Eppure mi ha confermato capo della Chiesa. Com'è possibile? E invece se lo meriterebbe un altro, forse già se l'ha pensato, Giovanni se lo meriterebbe, che è stato sempre accanto a Gesù nella passione, nella morte, nella sepoltura, nella resurrezione, ha capito per primo. Allora vede Giovanni da una parte e gli dice: e lui, Signore, che cosa? Cioè a lui che gli fai fare? Se a me mi fai capo, a lui che gli fai? Lui fai fare. A lui che fai capo supremo, cosa gli fai fare? Allora Gesù gli dice questa frase, ve la leggo in greco, importante che la leggo in greco, se la ritrovo. Dunque, non sta qua, sta la pagina presa, no, ecco, e an auton telo menein, questo menein è importante, e osercomei ti prosè. In italiano significa, se voglio, e an telo, te lo voglio, che gli rimanga, menein, che rimanga, finché, eos ercomei, finché io venga, a te che importa? Che tenti di chi? Tu seguimi, tu fai quello che ti ho detto io, e zitto. Certe volte Gesù è pure un po' brusco, no? E c'era ragione di essere brusco. Allora, si diffuse, questo dei discepoli che scrivono, molti anni dopo la morte di Giovanni, si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto prima della venuta di Gesù. Questo che si erano messo in testa, invece forse dopo è morto, e allora forse l'avranno messo dopo questo capitolo. Allora aggiungono: Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, non gli aveva detto questo. Cioè, beh, allora chi gli aveva detto? Se vai a leggere il greco, sono le stesse parole, non ne cambia manco una. I traduttori italiani me lo traducono nella stessa maniera, e questo è sbagliato. Dice, ma come, in greco è scritto bene, perché dice le stesse parole, e in italiano è sbagliato perché usa le stesse parole. Certo, e perché? Perché se non è giusta l'interpretazione prima, devi cambiare qualche cosa a questa interpretazione. E l'interpretazione della frase da chi dipende? Dipende dal verbo. Allora vai a vedere questo verbo, che significato c'ha. Il verbo meno greco, che corrisponde all'italiano al latino maneo e all'italiano rimanere, quindi la radice è sempre quella. C'è un altro significato anche in greco, che è attendere, stare in attesa, aspettare. Allora dice così, la frase deve essere intesa in questa maniera, l'avrebbero dovuta tradurre in questa maniera: se voglio che egli attenda a svolgere la sua missione finché io venga, a te che importa? Hai capito? Dice, beh, ma che differenza c'è? Enorme. Cioè, a Giovanni è stato affidato il compito di preparare la seconda venuta di Gesù. E perciò Giovanni agli inizi della Chiesa non svolge una funzione particolare. È Pietro che lo fa, è lui che fa tutto. E anche gli altri apostoli, tipo Paolo o qualche altro, Giovanni si ritira in disparte a fare che? Prima di tutto a stare insieme con Maria e poi a scrivere, a riflettere, a scrivere il Vangelo, le lettere, l'Apocalisse. Perché quando sta per venire il regno di Dio, lui lo deve preparare con i suoi scritti. Allora, il fatto che io ho capito, perché non è che ho capito solo questo, ho capito tante altre cose da Giovanni, tantissime, che se sto qui a parlare ci metto un mese, tante sono, e significa che il regno di Dio è vicino. Io alle mie parrocchiane dico che il regno di Dio sta vicino, ma non giusto per dirlo, è proprio perché è così. Perché questa è la missione di Giovanni, non è stata quella di fare il capo della Chiesa. E poi dopo ci stanno tante cose nella storia che mi fanno vedere come è veramente stato così. E poi nella Chiesa, non so se voi sapete, ci stanno due indirizzi: uno è quello di Pietro, l'attivismo, il fare, e uno è quello di Giovanni, il riflessivo, il contemplativo, che non stanno in opposizione, non devono stare in opposizione, perché sono due cose diverse. Questo è necessario perché la Chiesa vive nel mondo e deve perciò avere relazioni con i regni della terra, per forza, se no come fai? Ti metti a lotta, cosa fai? Ecco. Dall'altra parte c'è lo spirito della Chiesa in Giovanni, che invece si ritrae e vive tutto in Dio. Arriverà il momento in cui il Vaticano non ci sarà più, perché qualcuno si crede, quando verrà il regno di Dio i preti comandano. I preti non comandano niente, spariscono dalla scena. Pietro, i vescovi, i preti spariscono dalla scena. Perché Dio comanda, punto e basta. E comanda ciascuno di noi, tutti i suoi figli. Cioè, noi siamo a diretto contatto con Dio, non abbiamo più bisogno che qualcuno ci va a insegnare come sto a fare io, come sono partito da Ricoli per venire qua su a dire queste cose. Non c'è bisogno che ci sia uno che le dica, perché ognuno di noi le saprà. Perché ha lo stesso spirito di Dio. La venuta del regno di Dio significa che c'è lo spirito di Dio, quindi pensi come lui, sei aperto alla sua azione. Allora la risposta è: non si doveva capire, perché se si fosse capito prima sarebbe venuto un macello, perché ci sarebbe stato un certo numero di cristiani che avrebbe seguito di più questo, che avrebbe provocato una scissione nella Chiesa, avrebbe fatto due chiese, la chiesa di Pietro e la chiesa di Giovanni. Invece questa scissione non si deve fare, e se rispetta una vicenda, ognuno svolge la propria missione. Quella di Pietro è la chiesa, logicamente, che annuncia il regno di Dio, però deve avere contatti con l'uomo, con i regni dell'uomo. Giovanni non c'ha contatto con nessun regno dell'uomo, c'ha contatto solo con Dio. E difatti io adesso nelle mie cose faccio solo, ho scritto per il Pasqua, come avete sentito citato lì, un doppio foglio, due fogli protocollo, quindi otto facciate, uno scritto che dice così: riflessioni sulla natura di Dio e dell'uomo, del peccato e della redenzione, alla luce della rivelazione biblica. Cioè, cosa dice la Bibbia di Dio e dell'uomo, della natura di Dio e della natura dell'uomo? E poi dopo, conseguentemente, in che cosa consiste il peccato e in che cosa consiste la redenzione? Ecco, quest'anno ho fatto questo, ma l'anno scorso hanno fatto un altro e in altre occasioni ho fatto altre. Quello dell'anno scorso era pure bellissimo, anche quello era otto facciate descritto, e che diceva che i figli di Dio hanno diritto a una duplice eredità: un'eredità sulla terra, è un'eredità in cielo. L'eredità sulla terra, dice, ma qual è? Sta scritta qui nell'Apocalisse, però non ve la leggo. Alle sette lettere, se andate a leggere la finale, dove sta scritto il vincitore, ecco, se le leggete, le prime quattro sono l'eredità a cui abbiamo diritto come figli di Dio sulla terra, e le altre tre è l'eredità a cui abbiamo diritto come figli di Dio in cielo, cioè in cielo quale eredità ci sarà data, e sono stupende tutte e due. La quarta è che dobbiamo regnare sulla terra. È inammissibile che l'uomo, figlio di Dio, non regni sulla terra prima di andare in cielo. Quindi ci deve essere per forza un regno di Dio sulla terra, dove Cristo regna insieme con la Chiesa, per forza. Se non ci fosse, scusa, che religione è? Cioè Dio, che Dio è? Un Dio che non mantiene le promesse. Comunque là c'è scritto. E la terza di quelle divine è che noi siederemo in cielo insieme con Gesù e con il Padre. Quindi non è che noi ci salviamo, che c'entra? La salvezza non è per noi, la salvezza è per chi non è cristiano. Per noi c'è la vita, l'unione con Dio.

0: Un'altra domanda la volete fare?
1: Ci può spiegare perché la salvezza non è per noi, ma per chi non è cristiano?
0: Quando celebriamo la messa, quando si celebra la messa, lo diciamo. Perché? Nella consacrazione del pane il sacerdote dice: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Chi sono sti voi? In quel momento in cui istituisce l'Eucaristia sono gli apostoli. Ma gli apostoli chi rappresentano? La Chiesa. Allora, no, la Chiesa rappresentano, non è l'umanità. Allora, la vita, essere cristiani non è una cosa di poco conto. Se i cristiani non lo sanno, è una cosa importantissima. Perché per salvare l'umanità bastava una goccia del sangue di Gesù, una goccia. Ma Gesù non ha voluto dare una goccia, ha dato tutto il suo sangue e ha dato anche la vita. La vita l'ha data per noi. Dare il corpo significa dare la vita. La vita l'ha data perché noi vivessimo. Ora non te posso spiegare ancora di più, però questo è il significato. Adesso andiamo alla consacrazione del vino. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi. Che ci sta appreso? E per tutti. Qua ci stanno tutti. Per la remissione dei peccati, perché anche per i peccati nostri è stato versato, ma non solo per i nostri, ma quelli di tutti. Cioè, difatti appresso dice in remissione dei peccati, ma non per la vita. Poco dopo, io leggo sempre il secondo, qual è? No, il terzo, il canone, quello più corto, insomma, perché dico a me le cose corte mi piacciono più. No, perché sono corte, ma perché sono potenti, perché è potente. Si dice, vabbè, ma fa la fatica di ricordarmene, appena la parola principale, che offriamo a Dio Padre il pane della vita e il calice della salvezza. Il pane della vita è per noi, perché noi riceviamo l'Eucaristia. I musulmani mica ricevono l'Eucaristia. Però i musulmani saranno salvi per il calice della salvezza. E chi è che li salva? Uno può dire Cristo. Sì, ma non è solo Cristo, anche la Chiesa. Siamo noi che salviamo i musulmani. Se i musulmani saranno salvi per noi. Per chi? Per la Chiesa, per la sposa del Cristo. Perché se non c'è il matrimonio, le nozze tra la divinità e l'umanità, non c'è salvezza per nessuno. Allora bisogna vedere la storia. Io faccio le sintesi. Io riesco a vedere il disegno, il grande disegno. Nell'Antico Testamento Dio forma Maria attraverso il lavoro prima dell'umanità e poi degli ebrei, perché il figlio di Dio possa diventare uomo. Però non basta che il figlio di Dio divenga uomo, ci vuole che abbia una sposa, perché se non c'è la sposa non c'è salvezza. E dice, ma perché? Perché l'unione, come facciamo noi umanità a attaccarci alla divinità? Io vorrei sapere da che parte ti attacchi. Come fai? Se questo è della maniera e tu sei dell'altra. Questo vive nell'immenso, nell'eterno. Tu stai nel tempo, nello spazio, ma dove metti? Non ci sta il posto per te, no? Allora come fai a creare il posto per te? Primo, il figlio di Dio deve prendere l'umanità, perché se non c'è l'umanità, il posto per noi non c'è. Ma quando ha preso l'umanità non è manco sufficiente. Perché come sono legato io a Cristo? Mi si deve sposare. Se mi si sposa, cioè se si sposa la Chiesa, io sono legato. Allora, quando Gesù muore sulla croce, come quando Adamo era solo nel paradiso terrestre e Dio dice, poveraccio, questo sta solo, bisogna che gli do qualcuno che gli faccia compagnia. Allora lo fa scendere in un torpore, gli prende la costola e forma Eva. Poi quando si sveglia lui dice, questa sì, è osso delle mie ossa, carne della mia carne, si chiamerà Isha perché da Isha è stata tolta. E aggiunge, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. giusto? Allora, questo vale soprattutto per Cristo e la Chiesa, vale per tutti i matrimoni dei cristiani, ma soprattutto, come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, capitolo 5, vale soprattutto per Cristo e per la Chiesa. Quando il Figlio di Dio scende in Maria Vergine, Maria lo concepisce dentro sé, concepisce anche la Chiesa. Dentro Cristo, nuovo Adamo, c'è anche la Chiesa, la quale esce da lui, come Eva è uscita da Adamo, nel momento in cui Gesù, morto sulla croce, riceve quel colpo di lancia che gli apre il cuore e esce sangue d'acqua. E allora Giovanni dice: io ho visto con i miei occhi e ne do testimonianza che è uscito sangue d'acqua. Ma perché ci insiste tanto che ha visto uscire sangue d'acqua? Perché ha visto la Chiesa che usciva. È la Chiesa che usciva. Dunque, uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue d'acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Allora, quando è che finalmente finirà il potere dell'uomo sulla terra? Quando si farà sto matrimonio? Io non vedo l'ora che si faccia sto matrimonio. Infatti, nell'Apocalisse, se andiamo al capitolo 19, guarda quanto è bello questo. Udii poi come una voce di un'immensa folla. Qui Babilonia è caduta. Babilonia è caduta, cioè il potere romano è caduto. Udii poi come una voce di un'immensa folla, simile a fragore di grandi acque, a rombo di tuoni possenti, che gridavano: alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino puro, splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. E così comincia il regno di Dio. Allora, se non c'è questo, se non c'è questa unione, nessuno sarà salvo. Dunque, nell'Antico Testamento sono stati chiamati gli ebrei per formare Maria. Noi nel Nuovo Testamento, noi cristiani, siamo chiamati a formare la Chiesa come sposa del Cristo. Quando la Chiesa è pronta, verrà il regno di Dio. E Giovanni me l'ha fatto sapere, no? Ecco. Allora, che cosa mi dice bene Giovanni? Io non so se Tommaso conosceva bene Giovanni. Cosa mi dice Giovanni? Che sì, la visione beatifica ce l'avranno loro, ma noi no. Noi andiamo in Dio. Loro vedranno noi. Loro vedranno Dio, Cristo, cioè l'umanità del Cristo, e in umanità di Cristo ci vedranno noi, perché noi siamo la sposa del Cristo. Con questo non è che stanno male, stanno bene. Saranno contenti, saranno felici, gioiranno. Dice sempre l'Apocalisse, parlando di quelli, mi pare che sei preoccupato per loro un pochetto. Allora, di loro dice: certo ti devi preoccupare, perché i cristiani che non sono fedeli vanno a finire che subiscono le sorte di quelli, insomma. Non hanno aderito a quello che gli ha detto.
2: Che sono nati prima della nascita di Cristo.
0: Anche quelli, tutti saranno salvi. Quelli che prenderanno parte alla realizzazione della storia della salvezza saranno un posto speciale. Quindi i patriarchi dell'Antico Testamento, quelli che prenderanno parte alla storia della salvezza, alla realizzazione della storia della salvezza. Allora, senti quello che dice delle nazioni: le nazioni cammineranno alla sua luce, sono tutte felici di camminare alla luce di Cristo e della Chiesa. I re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro. Cioè ci sarà una gioia universale. D'altra parte, un matrimonio dove ci sta solo lo sposo e la sposa, ti sembra che è bello?
2: Non so.
0: Te lo immagini tu? Ma se il matrimonio...
2: Senza convitati.
0: Allora ci devono stare gli invitati, ci deve stare la sala del pranzo, ci devono stare tante cose, quelli che cantano, quelli che suonano, quelli che applaudono, quelli, no, ci deve stare, è tutta una cosa. E Dio ci ha pensato bene. Cioè, che facciamo? Un matrimonio sposa e sposa, punto e basta. No, ci sta lo sposo, la sposa e poi un'infinità di persone, ognuna delle quali ha gioia e porta gioia. Capito? Va bene? Comunque questo mai era fuori la risurrezione, però. E adesso proprio basta. Grazie tanto.

Vabbè, a questo punto credo che non rimanga che ringraziare ancora veramente di cuore Don Antonio per questa bellissima serata che ci ha regalato.

Ringraziamo l'oratore Don Antonio Persilli e il Circolo Culturale Pordenonese Pio XII per la gentile concessione.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare, e talvolta in modo accanito, per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta: «Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere». Poi mi disse: «Dio gliene renda merito».

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

Peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
1: Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore.

lasciandoci amare da Lui, di incontrare la Sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la Sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il Suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente e un saluto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Nuovo appuntamento di questa breve serie dedicata al libro di Giona. Oggi Don Fabio ci parlerai del capitolo 3. Lo ascoltiamo insieme.

Dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono di sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi, fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece.

0: E qui sembra essere tornati al punto di partenza. L'inizio di questo terzo capitolo coincide quasi perfettamente con l'inizio del primo capitolo, dunque con l'apertura del libro di Giona. Ma nel frattempo le vicende che il protagonista ha vissuto lo hanno cambiato, anche se vedremo non fino in fondo. Ma di fatto lui reagisce diversamente al comando di Dio.
1: Sì, tutto comincia da capo. Giona ha preso una lezione e, avendo imparato che è totalmente inutile scappare dal Signore, riparte questa volta nella direzione giusta. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Ecco, alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Questa volta Dio non gli dice prima il contenuto. Questo è abbastanza tipico. Partire per un paese che io ti indicherò. Ecco, anche in altri casi si verifica un'indicazione del Signore che però non è compiuta, perché la cosa importante non è aver capito tutto quello che il Signore ci dice, ma iniziare a fidarsi di Lui e partire. Giona si alza e va a Ninive, secondo la parola del Signore, finalmente. Ma Giona, che ha cambiato atteggiamento fisico, è cambiato dentro? Quello che sa Giona è che è inutile scappare, e quello che sta facendo è non scappare più. Ma non abbiamo qui ancora verificato cosa c'è nel cuore di Giona, e infatti sarà ambito del capitolo quarto vedere veramente cosa c'è nel cuore di Giona. Giona a questo punto diventa un esecutore secco, freddo, dell'indicazione del Signore. Ed ecco che entriamo finalmente in Ninive. E Ninive è una città molto grande. Dobbiamo notare che questo termine molto grande, grande, è la parola più usata in tutto il libro. C'è un pesce grande, c'è una grande tempesta, c'è una grande angoscia. Le cose sono grandi, come è tipico nelle favole, come è tipico nei racconti, dove si vuole dare una dimensione patente, evidente, dove si vogliono sottolineare le dimensioni delle cose. Perché? Perché uno veda gli oggetti senza mezzi termini. Ecco, questa città è molto grande ed è larga 3 giornate di cammino. Notare che in tutto il libro ci sono dei richiami, ci sono degli intrecci, ci sono dei giochi di parole che non possiamo sottolineare perché dovremmo metterci sul livello dell'ebraico e sarebbe un po' troppo approfondita come analisi. Però notiamo qui che sono 3 giornate, come saranno 3, sono stati 3 i giorni di Giona nella pancia del pesce. Allora, 3 giorni sei stato fermo, mo 3 giorni devi camminare, ovvero sia. Questa è una cosa enorme, grandissima, e deve predicare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Vediamo un pochino. Innanzitutto Giona percorre la città per un solo giorno, cioè basterà un giorno, non ci sarà bisogno di camminare per 3 giorni. È una predicazione efficace. Vediamo che Giona, suo malgrado, come profeta funziona. Lo abbiamo già detto in un'altra parte di questa avventura insieme su questo libro. È proprio l'evidenza di un dono, no? Quando Dio dà un carisma, quando Dio dà un dono, questo funziona di suo, funziona malgrado il cuore di Giona. Ecco, lui veramente ci è andato mal volentieri lì, però come si mette a fare la cosa, dopo un giorno non c'è nemmeno bisogno di camminare tutto il tempo che dovrà camminare. La città già prende come dire, tutto quello che doveva prendere. È interessante però che ora lui predica a una città immensa, enorme, ad una moltitudine. Lui ha pregato da solo e ora predica a una moltitudine. Questo sottotraccia è un elemento importante, perché ciò che Dio semina in noi nel momento in cui ci feconda con la sua opera è senza misura, è grandissimo, è enorme, appunto, secondo le dimensioni tipiche di questo libro, dove le cose hanno tutte una dimensione molto, molto notevole. Ecco, lui prega da solo, parla a una moltitudine. Ecco, noi dobbiamo ricordare che abbiamo bisogno di questa solitudine per poter parlare a una moltitudine. Talvolta magari ci troviamo a parlare a una moltitudine e non abbiamo pregato da soli e non è molto saggio. Eppure il nostro Giona non è molto al di qua del guado che doveva passare nel suo cuore, ma vediamo un pochino quello che succede. Succede che 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questo è il suo annunzio. Questo annunzio che fa riferimento a questo numero 40, perché? Perché 40? 40 giorni in realtà non sono pochi, sono tanti, tanti giorni rispetto a quello che è il compimento di una profezia. Si potrebbe dire domani, si potrebbe dire fra due giorni. 40 giorni, cos'è 40? Nella scrittura 40 è il tempo del cambiamento, 40 sono il tempo in cui Elia cammina, i giorni in cui cammina per arrivare fino all'Oreb, 40 sono gli anni del popolo nel deserto, 40 è il tempo di una generazione, allora bisogna cambiare, c'è il tempo per cambiare. In questo tipo di annunzio è insito il richiamo a una possibilità, a un cambiamento. Ecco, quello che sta portando Giona, e quale cammina in realtà una giornata sola, ma a una città di tre giornali di cammino dopo essere stato tre giorni in un pesce, ecco, è inghiottito dalla città. All'interno di questa città lui annunzia una cosa che però è durissima, anche se in questo numero 40 c'è il significato di una possibilità, perché il termine distrutta è piuttosto terribile, è lo stesso termine che si usa per Sodoma, e infatti come anche a Sodoma c'era una scappatoia. Nel capitolo 18 del libro della Genesi si vede tutto il dialogo fra Abramo e Dio, perché e se ci fossero 50 giusti, e se fossero 40, e se fossero 30, 10, e se ci fossero 10 giusti, non distruggerò Sodoma per riguardo a quei 10 giusti. Ecco, in realtà attraverso quel dialogo noi capiamo che una possibilità c'è sempre. La condanna di Dio non è mai irrevocabile, la condanna di Dio è sempre per la salvezza, cioè le parole minacciose nella scrittura non sono mai semplicemente distruttive, sono sempre propositive. Questa è una chiave che nell'Antico Testamento è sempre ben presente, anche se noi magari con una lettura superficiale non la cogliamo subito. Allora, dire 40 giorni e Ninive sarà distrutta vuol dire richiamare qualcosa di terribile, ma annunziare c'è un tempo, muovetevi, c'è qualcosa da poter fare. Ecco, noi siamo quindi di fronte alla missione del profeta che qui finisce. Lui quello che doveva fare, lo ha fatto.

0: questo punto Jonah, almeno per il momento, esce di scena. Lo ritroveremo protagonista assoluto nel quarto ed ultimo capitolo. Ma nella seconda parte di questo terzo capitolo, i protagonisti sono i cittadini di Ninive. Il racconto ci dice che credettero a Dio.
1: Ecco, questa frase è fortissima perché è un atto spaventoso da parte di un pagano. Notiamo che è uguale ai marinai, anche i marinai finiscono per lodare Dio, fare un atto di culto verso Dio nel capitolo primo. Ecco, in questo testo globalmente appare proprio questo fatto ripetuto che i pagani credono, i pagani si aprono. Il termine credere in Dio, credettero a Dio, è una ripetizione identica proprio alla citazione di ciò che fece Israele quando sulla terraferma vide il Mar Rosso chiuso sui propri nemici e si trovarono liberi da un'oppressione di 400 anni. Nel libro dell'Esodo, capitolo 14, versetto 31, ed è una cosa seria, è proprio l'atto di fede. E da questo credere in Dio deriva una serie di conseguenze. Bandirono un digiuno, vestirono in sacco, grandi e piccoli. Interessante che c'è questa onnicomprensività. Addirittura giunge la notizia al re, egli si alza dal trono, si toglie il manto, si copre di sacco e si mise a sedere sulla cenere. L'umiliazione del re, che fa un movimento di conversione, si toglie dal posto del potere e si mette nel posto del ridimensionamento. Ecco, si alza per abbassarsi, lui si abbassa nella cenere che rappresenta la morte, il nulla. Per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato a Ninive il decreto che uomini, animali, armenti e greggi non devono mangiare, non devono pascolare, non devono bere acqua. Che cosa curiosa, la penitenza degli animali. Perché? Perché c'è qualcosa che pure gli animali fanno, tutta la creazione sta lì coinvolgendosi in questo atto di conversione, e questo suona particolarmente ironico a fronte della durezza di Giona, che non voleva provocare questo. Giona appare veramente sempre più sottolineato, soprattutto per quello che vedremo nell'ultimo capitolo, il quarto, come fuori dalla verità, fuori dalla realtà. Anche se la sua missione di profeta funziona, qui sono gli animali che si coprono di sacco e Dio è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia. I poveri animali di cosa si devono convertire? È chiaro che sono gli uomini che si devono convertire dalla loro condotta malvagia e violenta. Vediamo un pochino, dobbiamo tornare un momentino indietro alla parola che Giona ha dovuto pronunciare: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questa profezia in realtà si realizza. Ninive non sarà più la stessa, è una distruzione di altro tipo. In fondo c'è da scegliere fra due distruzioni: distruggere la città o distruggere i propri atteggiamenti. Questa è la scelta che bisogna in fondo compiere sempre: restare attaccati alle cose che ci portano giù, in basso, nella loro distruzione, nella loro inconsistenza, o distruggere i nostri attaccamenti, lasciare i nostri atteggiamenti. È interessante che questa è la misericordia di Dio, l'annunzio di una distruzione. La misericordia di Dio per Ninive è proprio questo cambiamento. Guardate, qui si cambia, vedete voi come preferite farlo. È così, cioè la misericordia di Dio non è un condono edilizio, non è un perdono senza condizioni, perché il perdono senza condizioni sarà bello dalla parte di chi lo emette, ma è inutile per chi lo riceve. Io non posso, come dire, godere veramente del perdono se anche il mio cuore non è toccato dal perdono. La cosa bella qui è che c'è una distruzione, la distruzione del male da parte degli uomini di Ninive, che distruggono il male nel loro cuore per mezzo di questi atti di penitenza. Allora, Giona è profeta e la sua profezia si realizza, solamente che si realizza tutta in una forma salvifica. È molto importante però questo. Non si riceve, o meglio, non si gode del perdono di Dio se non perché si cambia radicalmente atteggiamento, se non perché si prende un atteggiamento che va nella direzione dell'amore. Allora, ognuno si converte dalla sua condotta, dice il re, e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi. È interessante. I cittadini di Ninive credono a Dio e non scappano, bandiscono un digiuno. Il re non invita a evitare quella zona che è destinata alla distruzione. In fondo, in 40 giorni uno se ne va. No, capiscono di dover entrare in relazione con Dio. Non è che credono semplicemente all'affermazione di Giona, ma vanno oltre, vanno alla fonte, credono in Dio. Cioè si consegnano a lui, si consegnano con gli atti della misericordia, con gli atti della richiesta di perdono. Chissà che Dio non cambi. Quanto è umile questa affermazione del re. Non pretende il perdono, lo spera. Dice a tutti: non lo so, vediamo un po', chissà che Dio non cambi. Si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e non abbiamo a perire. Non lo dà per certo. Questo è un atteggiamento umile. Ed eccolo la reazione di Dio. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti, e Dio si ravvide. È interessante, conversione per conversione, cambiamento per cambiamento. C'è un Dio che cambia se l'uomo cambia. Dio propone questo cambiamento, ma non lo può portare a compimento se non c'è da parte dell'uomo stesso un atteggiamento di variazione, di evoluzione. È interessante perché qui c'è una simmetria fra l'uomo e Dio, l'unica simmetria comportamentale che vale la pena di portare avanti nella vita. Uno degli errori grandi che noi facciamo nell'ira, in certe attitudini sballate, erronee, peccaminose del nostro essere, è entrare in simmetria fra di noi, in rivalità. Ma c'è una simmetria con Dio che è benedetta, che è santa. Bisogna chiedere a Lui che rimetta i nostri peccati come noi rimettiamo ai nostri debitori, entrare nel dare perché Dio ci dà tanto, essere misericordiosi perché Lui è misericordioso, convertirci perché Lui sa cambiare la nostra storia. Ecco, c'è un essere in sintonia con Lui. Dio vide le loro opere e cambia il suo atteggiamento. È interessante tornare un momento indietro e vedere che i cittadini di Ninive credono in Dio, bandiscono un digiuno, vestono il sacco e il re siede nella cenere. Sono tutti atti molto laici, molto poco rituali, cioè sono atti di penitenza privati, singolari, anche se fatti tutti insieme. Qui non c'è cultualità. I marinai avevano offerto sacrifici, i niniviti fanno atti personali di conversione. È interessante perché sono di fronte a un profeta che possiede il culto del tempio, che nel suo salmo di richiesta di aiuto ha cantato il tempio, la sua liturgia. Ecco, Dio addirittura non ha avuto bisogno di sacrifici, non ha avuto bisogno di ritualità. Dio guarda il cuore. È questa la cosa bella di questo capitolo. È questa la meravigliosa speranza che c'è per chiunque, sempre. Noi ci possiamo ravvedere dal nostro peccato, non abbiamo bisogno di chissà che complicato protocollo religioso di non sappiamo che genere. È chiaro che Dio cercava questo. Dio cerca proprio la nostra conversione. Dio ci vuole salvare. Dio, se ci parla duramente, è proprio per noi. Non c'è altra tematica in Lui. Noi siamo chiamati ad accogliere il messaggio di questo libro, l'annunzio di questo capitolo. e pensare che ci si può sempre salvare dalla distruzione, ci si può sempre salvare dal disastro, cambiando il cuore, cambiando atteggiamento attraverso atti concreti.
0: Per oggi ci fermiamo qui, grazie a Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente, grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento.
2: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
3: Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Costruire comunità. Buon ascolto.

Sono molto felice di condividere con voi questo momento così di condivisione e di riflessione attorno a un tema che penso sia un tema bello e valido per tutti, specie in un momento storico dove noi facciamo molta fatica a sperimentare che cosa significa stare insieme, vivere la comunità. Ma prima di entrare dentro il tema così come l'ho immaginato e così come lo vorrei condividere con voi, vorrei dirvi che la Provvidenza ha voluto che noi facessimo questo incontro oggi, e oggi è collocato in un tempo per noi molto importante, che è il tempo pasquale. Quasi mai noi pensiamo che il tempo pasquale è uno dei tempi forti. Ci immaginiamo sempre la Quaresima come un tempo forte, ma dimentichiamo che c'è un tempo forte anche nella Pasqua, nei 50 giorni che seguono la Pasqua. 50 giorni che ci preparano a vivere un'altra festa molto importante, che è quella della Pentecoste. Perché vorrei sottolineare questo aspetto? Perché in realtà Gesù vive 3 anni di vita pubblica cercando di costruire una comunità intorno a sé, quella che noi chiamiamo la comunità degli apostoli, i discepoli che lo seguono. Questi 3 anni sono anni di predicazioni, di miracoli, a volte di fraintendimenti, insomma hanno fatto un percorso di vita insieme, finché poi non gli è capitato di vivere il dramma, il trauma della passione, della morte di Cristo, per arrivare anche a vivere la resurrezione. Però c'è un dettaglio che tante volte noi dimentichiamo, e cioè che nel momento della prova, cioè quando è accaduto il loro terremoto, tutti noi abbiamo dei terremoti nella vita, quando è accaduto il loro terremoto, la reazione che hanno avuto è stata quella di fuggire via tutti. Insomma, quello che Gesù aveva costruito in una notte si è completamente frantumato. Dice l'evangelista Marco che quando arrestarono Gesù fuggirono tutti. Allora immaginate che questa comunità che Gesù aveva tentato di mettere insieme, davanti all'esperienza del dolore e della prova, si frammenta, si divide. E dopo l'esperienza della resurrezione sono insieme, ma in realtà sono insieme perché hanno paura. Hanno paura che facciano la stessa fine di Gesù, e quindi si rinchiudono nel cenacolo, non perché pensano di essere la prima parrocchia pilota della storia, ma semplicemente perché hanno paura di quello che potrebbe accadere a ciascuno di loro. Insomma, potremmo dire che il motivo per cui stanno insieme è un motivo sbagliato. Ma in mezzo a questa paura, in mezzo a questo motivo sbagliato per cui stanno insieme, c'è un segreto, che è il segreto della loro svolta. In mezzo a loro c'è Maria. E Maria ha questo ruolo straordinario di tenere insieme queste persone, che sono persone che hanno sperimentato il fallimento. È una donna che attraverso la sua presenza li aiuta di nuovo a pregare, a trovare di nuovo il giusto, valido motivo per cui stare insieme, a prepararli al dono straordinario della Pentecoste. Infatti, solo il dono dello Spirito Santo li trasformerà, cioè li terrà insieme per il motivo giusto. Allora, questo è valido sempre, non è valido solo per loro. Anche noi possiamo essere comunità, e lo possiamo essere per un motivo sbagliato. Ma questo non toglie che il Signore, anche se stiamo insieme, forse non stiamo insieme nella maniera più giusta, opera in mezzo a noi. Anche in mezzo a noi c'è la misteriosa presenza di Maria, che in fondo è la Chiesa così come dovrebbe essere, che piano piano ci conduce a diventare la comunità, la vera comunità, quella che sta insieme per il motivo giusto, quella che riesce a ospitare dentro di sé il dono dello Spirito Santo. E da che cosa ci accorgiamo che lo Spirito Santo è presente? Subito possiamo pensare a cose straordinarie, segni esteriori. No, noi ci accorgiamo che in una comunità è presente lo Spirito, e quindi si è comunità nel modo giusto, quando quella comunità produce santi. Chi sono i santi? Sono quelli che ad esempio accettano la vita che hanno. Hanno un figlio autistico, accolgono questo figlio. Hanno una situazione familiare drammatica, hanno cura di questa situazione drammatica. Vivono una malattia, accolgono questa malattia. C'è una gioia, non si montano la testa per questa gioia, ma sono grati di questa gioia. I veri miracoli sono questi.
Questi sono i frutti dello Spirito e non attirano l'attenzione, perché il bene, a differenza del male, non fa rumore. Il male fa rumore, il bene è silenzioso. Il bene è silenzioso, ma lascia il segno. Allora, capite che noi siamo costantemente nella posizione dei discepoli di Gesù. Possiamo stare insieme per motivi sbagliati, ma allo stesso tempo il Signore opera in mezzo a noi. È come se noi fossimo chiamati costantemente a convertirci, a stare insieme, a riscoprire il nostro cristianesimo affinché produca la cosa di cui noi abbiamo bisogno, santità. Ho citato questo perché mi veniva alla mente adesso, no, incrociando qualcuno di voi, storie concrete di persone concrete dove ognuno combatte con la propria vita, ma lo fa attraverso una misteriosa forza che opera dentro ciascuno di noi. Ma non perché siamo più bravi degli altri, perché sapete, la forza di Dio opera lì dove ci sono delle persone che si fidano di Lui, non dove ci sono persone che non hanno peccati, che hanno caratteri straordinariamente belli, che hanno storie lineari. No, noi possiamo anche essere dei peccatori, delle persone che hanno molti difetti, che vengono da storie distorte, eccetera. Però poi a un certo punto abbiamo imparato a fidarci del Signore. E imparandoci a fidare di Dio, Dio comincia a passare attraverso la nostra vita, le nostre scelte. Quella è la santità, quella che dovremmo esprimere grazie al nostro battesimo. Allora, capite che è bello per noi fare una riflessione questa sera su come costruire una comunità in un tempo che ci è stato donato per cercare di capire come hanno fatto quelli reduci dal terremoto della passione, morte e risurrezione di Cristo, come hanno fatto a stare insieme loro, a ritrovare il giusto modo di stare insieme. Ecco, questo è il grande fondale, diciamo così, della provvidenza, dentro la quale io adesso vorrei consegnarvi qualche piccolo suggerimento, così qualche piccola riflessione, che spero innanzitutto possa servire da consolazione per noi, farci respirare, e poi allo stesso tempo magari può fornirci della luce. E tutti noi abbiamo bisogno del punto di vista giusto attraverso cui guardare un po' la nostra vita. Sono qui in questo posto che è Lambone semplicemente perché vi posso assicurare che non vi annuncerò nient'altro se non quello che ci insegna il Vangelo. E quindi non sono mie idee quelle che sto per condividervi, ma sono idee che nascono dalla parola di Dio, a cui ciascuno di noi questa sera si mette in ascolto e dice: ah, forse questo può essere utile anche per noi, per la mia vita e per la nostra vita di comunità. Il punto di partenza è un versetto di un salmo bellissimo che ci ricorda la vera posizione che noi dovremmo avere davanti alla vita. Dice così questo salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il suo custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore tutte queste cose le dà ai suoi amici nel sonno. Bellissimo, no? Noi passiamo la vita ad affannarci, a costruire le cose e a difenderle, ma il segreto per noi dovrebbe essere il Signore. Perché se non è il Signore a costruire le cose, se non è il Signore a custodire e a proteggere le cose, noi accumuliamo nella nostra vita soltanto affanni. Non riusciamo a godere niente della nostra esistenza. Sapete perché è importante partire da questo salmo? Perché una delle cose che accade molto spesso nelle nostre comunità è quello di pensare che la vera salvezza di una comunità è costituita dall'organizzazione. Se noi siamo ben organizzati, questa comunità funziona. E quindi la grande fiducia è nella nostra capacità di dividerci i compiti, di fare le cose, di programmarle, di metterci il nostro impegno, di controllare, di calcolare. No, questo è il mondo ragiona in questo modo, un'azienda ragiona in questo modo, una parrocchia e una comunità non trova la sua salvezza nell'organizzazione.
E questo non significa che non deve avere un'organizzazione, ma che la sua salvezza non è l'organizzazione, al massimo è frutto, ma non è il fondamento di una comunità. Quindi non si tratta di dire stiamo vivendo una bella vita parrocchiale perché abbiamo tante iniziative. Da quest'anno abbiamo 3 processioni, non una. Abbiamo 5 campi scuola, non 3. Facciamo questo, quest'altro. Le attività, la vita fatta di eventi. Ma no, questo non è il motivo per cui noi siamo comunità. E questo molto probabilmente non è una cosa che vi riguarda, ma in tante parti succede che la parrocchia diventa colei che sostituisce dei servizi del territorio. Siccome lo Stato non fa qualcosa, allora lo fa la parrocchia. Siccome non c'è la proloquo in un paese, allora ci pensa la parrocchia. E siccome allora la parrocchia supplisce cose che potrebbero fare anche tutti gli altri, ma non è il motivo vero per cui noi siamo comunità. È bello che noi lo facciamo, ma non è il motivo per cui noi siamo una comunità. Perché se così fosse, noi siamo semplicemente un'associazione con un bellissimo monumento come sede e che fa cose che potrebbero fare tutti, anzi vi dico che potrebbero farli altri meglio di noi. Allora la grande domanda che noi dobbiamo porci è questo: qual è la cosa più importante di una comunità? L'organizzazione? No, la fede. Allora, la vera domanda che noi dobbiamo farci è se qui c'è la fede. Non semplicemente se facciamo tante cose, ma se ci crediamo ancora. E questo non è scontato, eh? Perché noi potremmo venire da un'educazione cristiana, vivere immersi in una cultura cristiana, fare cose molto cristiane, ma vivere la nostra vita come se fossimo degli atei. Che significa che noi viviamo la vita come se fossimo degli atei? In fondo viviamo poggiandoci soltanto su di noi, sulle nostre forze, viviamo da soli, senza confidare nel Signore. Ora, capite che se Dio c'è ed è mio padre, se Dio esiste e mi ama, la mia vita è cambiata. Invece tante volte io vivo dicendo Dio esiste, però io vivo invece come se non ci fosse, come se fossi soltanto io. Per questo davanti ai problemi mi dispero. Per questo davanti alle prove della vita molto spesso io mi sento schiacciato, atterrito, impaurito. Perché? Perché da una parte dico ho la fede perché Dio esiste, però io poi non ci credo che mi ama, che ha cura di me e che chiede a me di fidarmi di Lui, di avere fede in Lui. Ora, questa è la vera grande domanda che noi dobbiamo fare. Qui è un luogo dove c'è la fede? E dove si annuncia la fede e dove le persone vengono qui per ravvivare la loro fede. Il che significa che potremmo non avere niente delle iniziative che normalmente abbiamo, ma chiunque varca la porta di questa comunità ne esce da qui con un atteggiamento diverso, con una speranza diversa, con una serenità diversa, con una luce negli occhi. Perché? Perché ha incontrato il Signore, ha incontrato qualcosa che gli ha ricordato che la sua vita è diversa, perché ha incontrato l'amore di Dio. Allora noi siamo comunità se una comunità ha al centro l'esperienza della fede, non l'esperienza delle cose da fare. Questo è il motivo per cui noi siamo insieme. Vorrei leggervi un brano di San Paolo, ve lo dico da subito. Paolo dice cose bellissime, solo che le dice sempre in maniera difficile. Io cercherò di leggerlo, poi piano piano ci fermeremo e mi piacerebbe farvi capire la bellezza di quello che sta raccontando Paolo e di come quello che sta dicendo può cambiare completamente il nostro sguardo rispetto al modo di costruire la nostra comunità. Sentite, siamo nel secondo capitolo della lettera agli Efesini. Dice così Paolo: così dunque voi non siete più stranieri o ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Sapete cosa significa? Che quando una persona vive da sola, vive come se fosse sempre un forestiero, come se fosse ospite e basta. Ma quando tu hai conosciuto l'amore di Dio, tu non sei più un forestiero, tu sei un figlio
e le persone che c'è di fianco a te sono fratelli e sorelle. Allora sta dicendo Paolo, l'incontro con Cristo ha trasformato la nostra vita. Noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Allora voi sapete, ve lo dico io che vengo dall'Aquila, una casa si regge se le fondamenta sono ben costruite. Se le fondamenta non sono ben costruite, la prima scossa fa crollare la casa. Ora, il nostro fondamento non è il bravissimo parroco che abbiamo, non è Don Luigi che dice delle cose. Se fosse così, dovremmo essere proprio nei guai. Il nostro fondamento è Cristo. E noi preti siamo dei buoni preti quando aiutiamo le persone a costruire la loro vita su Cristo. Sapete cosa significa? Che noi possiamo anche non esserci più, ma quelle persone rimangono in piedi perché non sono costruite su di me, ma sono costruite sul Signore. Questa comunità e questo paese è costruita su un fondamento che è Cristo. Non uno che sa fare le cose, o uno che è un leader, o qualche idea. No, no, non è una moda, una cultura, o un partito. Non è una questione politica o sociale. È avere come fondamento Cristo. E dice, e siamo edificati sopra l'insegnamento degli apostoli e dei profeti. Quindi significa che non è che dobbiamo inventarci il cristianesimo. Perché veniamo a messa? Perché la domenica partecipiamo all'Eucaristia? Perché abbiamo bisogno non soltanto di dire siamo amati da Dio, ma dobbiamo anche rispondere a questa domanda: che significa essere amati da Dio? Cioè abbiamo bisogno di essere istruiti in tutto ciò. Faccio un esempio proprio terra terra. È come se io vi regalassi le chiavi di una macchina, ma non vi spiegassi come si apre e come si accende. E che ve ne fate di una macchina e non sapete, non avete l'istruzione di come si usa quella macchina? Allora, non basta avere il dono della fede, dire Dio mi ama. Abbiamo anche bisogno di venire qui perché qualcuno ci insegni come usare questo dono. E nessuno di noi, uso una forzatura italiana, nasce imparato. Noi siamo qui, siamo comunità, perché abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni che cosa significa avere questo dono della fede. E Cristo Gesù come pietra angolare. Dice Paolo, in Lui, cioè in Gesù, ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi insieme agli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Che tradotto significa? Quando Gesù è veramente come fondamento, la costruzione della nostra vita e della nostra comunità cresce bene. Quando non c'è Lui come fondamento, succedono sempre le diatribe che noi incontriamo, no? E non vi scandalizzate. Fin dall'inizio, fin dagli Atti degli Apostoli, la comunità cristiana ha sempre vissuto le stesse sfide e gli stessi problemi. Quando non c'è Dio, ad esempio, c'è il mio io. E se mi metto a comandare io, divido, contrappongo, creo fazioni, uso la fede e la Chiesa come un'arma. Ma questo non è essere di Cristo. Cristo non farebbe mai una cosa del genere. Allora voi capite che noi abbiamo costantemente bisogno di farci questa domanda. Noi che siamo qui questa sera, presenti, noi lo abbiamo incontrato personalmente Cristo? Non semplicemente abbiamo ricevuto un'educazione cristiana, lo abbiamo incontrato personalmente. Significa che non è che ho ascoltato un discorso a cui dico sì, è bello questo discorso, io sono d'accordo. No, è arrivato al punto in cui quello che io ascolto sembra che mi sta dando del tu, sta dicendo a te sto parlando. A te che sei mamma, che sei papà, che sei un ragazzo, che sei un anziano, a te, alla tua storia.
Questo significa incontrare personalmente Cristo, non aderire a un discorso generale ed edificante, ma sentirmi coinvolto in prima persona, come se in questo momento in chiesa ci fosse Dio e io e basta. E tutto quello che io ascolto è rivolto a me, mi sta dando del tu, è diventato personale. Questa è una cosa che tante volte noi dimentichiamo. Avete mai fatto caso come nel Vangelo a un certo punto si racconta che Gesù passò una notte in preghiera e finita questa notte in preghiera, dice l'Evangelista, ne scelse alcuni perché stessero con lui e per inviarli. E poi fa l'elenco. I nomi di queste persone sono Simone, detto Pietro, Giacomo, perché fa i nomi delle persone? Perché Gesù non chiama le masse, chiama ognuno. Non si accontenta di migliaia di persone, no, ha bisogno di costruire con ciascuna di queste persone un rapporto personale. Questo cambia la nostra vita. Allora, c'è un momento della nostra esistenza in cui noi passiamo dal generale al particolare, cioè in cui passiamo dall'educazione che abbiamo ricevuto a incontrare Gesù personalmente. A che cosa serve una comunità? Ad aiutarci a fare questo passaggio, a sentire a un certo punto che quelle storie bellissime che ho imparato da bambino non sono storie di altri, non sono racconti per gli altri, ma parlano a me e parlano di me. E quando Gesù annuncia la misericordia, quella misericordia la vuole dare a me. E quando Gesù muore in croce, sta morendo per me. Quando Gesù risorge, sta risorgendo per me. È un passaggio importantissimo nella vita di ciascuno di noi. Allora, chi vive all'interno di una comunità passa da un'esperienza che è semplicemente identitaria. Siamo qui, viviamo qui, quindi frequentiamo qui, è ormai un'abitudine, no? Dalle mie parti, ad esempio, c'è la tradizione che se nasci in una famiglia ti iscrivi a quella congrega. È un'abitudine, buonissima, ma il cristianesimo non può essere un'abitudine. A un certo punto devo capire che quella storia non la sto facendo perché tradizionalmente sono portato a farlo, ma perché quella storia mi sta dando del tu. E quindi sto costruendo un rapporto personale. Cioè mi sto accorgendo che Gesù è qualcosa di vivo ed è qualcosa di indelebile che fa parte della mia vita. E guardate, non è una questione di dire ho 5 lauree e quindi lo capisco. Anzi, più una persona pensa di essere intelligente, più non capisce questo discorso che vi sto facendo, perché per comprendere questo discorso bisogna essere umili, cioè semplici, capaci di tenere gli occhi aperti e di renderci conto che ciò che cambia la nostra vita non sono i ragionamenti, ma è un incontro. Gesù non è un insegnamento, è una persona. Poi sì, questa persona può darci anche un insegnamento, ma la prima cosa importante è capire che Gesù è una persona. In questo senso, vedete, quando noi pensiamo alla parola conversione, che cosa ci viene in mente? Le grandi conversioni. San Paolo sulla via di Damasco. La famosa caduta da cavallo di San Paolo sulla via di Damasco, tranne poi che nei testi non c'è scritto né del cavallo né di niente, no, noi la immaginiamo sempre così. Certamente quello è un momento traumatico per lui, perché cadendo in quel punto, incontrando Gesù in quel punto, lo ha incontrato come qualcosa che segna prima e dopo nella sua vita. Quindi noi siamo sempre convinti che le persone oggi sono in un modo, poi incontrano Dio in maniera così potente e da un momento all'altro cambiano. Queste sono le cosiddette conversioni rumorose, che esistono, però sono rarissime, perché la maniera normale che ha Dio di convertirci non è attraverso queste cose traumatiche. Sapete come fa? Un po' alla volta, un passo alla volta. Tra poco entreremo nell'estate. Nell'estate ogni tanto ci sono
i temporali estivi. Qual è la caratteristica dei temporali estivi? Sono 10 minuti, 15 minuti di tuoni, pioggia, eccetera. Quell'acqua non fa bene perché è violenta. Solitamente quell'acqua fa danni. Mentre invece una pioggia primaverile, quella leggera, no? Dove piovigina, dove non fa tanto rumore, però piovigina così, magari per ore, per giorni. Perché è importante quella pioggia? Perché essendo così leggera, man mano scende nel terreno e va fin sotto il terreno. Cioè è efficace perché è lenta. Violenta, nella stessa maniera con cui scende, scivola. Quindi vedete, noi frequentiamo la comunità perché la comunità è il luogo della conversione. Un po' alla volta, anno dopo anno, giorno dopo giorno, questa pioggia leggera entra dentro la nostra vita e la cambia. Quindi io vi ho appena detto che è molto importante che arriviamo fino al punto di capire che Gesù ci sta dando del tu e che quindi stiamo scoprendo un rapporto personale. Come si fa a scoprire questo rapporto personale? Un po' alla volta, piano piano. Quindi nessuno deve sentirsi frustrato perché dice: ma ho sentito che Don Luigi mi ha detto questa cosa, domani vado in chiesa, mi siedo mezz'ora e voglio passare da una fede identitaria e tradizionale a una fede che mi dà del tu. Ma questa è una cosa che arriva un po' alla volta, piano piano, lasciandoci cambiare dal Signore. Anche perché, e anche qui vedete, i Vangeli ci aiutano tantissimo. Se voi vi prendete la storia dei discepoli e anche la storia delle persone che incontrano Gesù, in realtà molti di loro lo seguono all'inizio per un motivo sbagliato. Quando loro pensano al Messia, che cosa ci hanno in mente? Che il Messia li deve liberare dai romani. Molti di loro rimarranno delusi da questo. Giuda sarà deluso da questa roba, e quando si accorge che Gesù non è venuto per liberarli dai romani, questa cosa scatena in lui il traditore. Il tradimento nasce da questa, sarà deluso da questa roba, e quando si accorge che Gesù non è venuto per liberarli dai romani, questa cosa scatena in lui il traditore.

problemi ad agganciarli in quella situazione specifica, ma per portarli a un livello più profondo. Il Vangelo a un certo punto racconta la storia di 10 lebbrosi. La loro storia è bellissima perché nel loro dramma questi 10 lebbrosi sono una comunità. E questo è già un miracolo. Sapete perché? Perché chi era ammalato di lebbra non poteva avvicinarsi a nessuno. Doveva rimanere fuori dai villaggi. Doveva segnalare la sua presenza agli altri e quindi viveva essenzialmente da solo. Ora, la genialità di questi uomini sta nel fatto che si sono riscoperti tutti lebbrosi e dicono: non possiamo farci danni a vicenda perché siamo tutti lebbrosi. E quindi, nella loro disgrazia, si sono messi insieme. E quindi non erano più soli. E un frutto meraviglioso di questo loro essere insieme è che insieme cercano Gesù, insieme lo pregano. Allora, a distanza, chiedono a Gesù la guarigione. E Gesù li guarisce, non in maniera eclatante, gli chiede un atto di fede, li guarda e gli dice: andate a presentarvi al sacerdote per l'offerta. In realtà sono ancora lebbrosi e Gesù sta dicendo: andate a ringraziare. Come faccio a ringraziare di un miracolo che ancora non ho ricevuto? Ma queste persone si fidano talmente tanto di Gesù che fanno come ha detto lui, si mettono in cammino per andare a ringraziare. Mentre stanno andando per ringraziare, si ritrovano guariti. Bellissimo, no? Potremmo chiudere qui il miracolo. No, no. Uno di loro, il Vangelo sottolinea, un samaritano, ve lo traduco, un extracomunitario, perché questo significava all'epoca essere samaritani, fuori dal popolo di Israele, uno solo, un extracomunitario, un samaritano, torna indietro e va a ringraziare Gesù. E Gesù dice: ma non ne ho guariti 10? E gli altri 9 dove stanno? Cioè, queste persone si sono rapportate a Gesù solo a partire dalla loro lebbra. Hanno risolto il problema e arrivederci. Solo uno su 10 è tornato indietro. E Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati solo guariti, ma lui è salvo. Perché? Perché attraverso quella malattia quest'uomo si è accorto che Gesù non è semplicemente un distributore di grazie, ma è qualcosa di più grande. Cioè è passato da un'aspettativa troppo umana a qualcosa di molto più largo, grande. Allora vedete, tutti noi abbiamo grazie da domandare. I nostri santi, le immagini di Maria, sono piene di richieste di grazie, anche di ex voto. Ma questo non significa che Dio esiste solo per farci grazie. La più grande grazia è accorgerci di Gesù, è conoscere Lui, è guardarlo negli occhi, è entrare in un rapporto personale con Lui. Questo salva la vita, anche perché oggi mi sono salvato dalla lebbra, tra 50 anni morirò di qualcos'altro. È sicuro questo. Non è che posso passare la vita soltanto a farla franca ogni volta che succede qualcosa. Io devo trovare qualcosa che è più grande anche di quello che mi succede. E allora capite che tutti noi, anche attraverso i drammi della nostra vita, possiamo essere agganciati dal Signore per arrivare a qualcosa di più profondo. Ora, vi ho fatto un esempio in negativo, voglio farvene uno in positivo. Io per molti anni ho lavorato come parroco con gli universitari. Molti ragazzi, lo sapete, quando ho visto che hanno cambiato vita, quando si sono innamorati di qualcuno, l'amore li ha cambiati. Innamorarsi di quella ragazza o di quel ragazzo ha aperto dentro il loro egoismo una strada, ha fatto crollare un muro. Tutti i discorsi che gli adulti gli facevano gli scivolavano addosso, ma la presenza di quella ragazza o di quel ragazzo gli ha cambiato la vita. Allora, lì è Cristo, è Gesù che opera lì. Quindi non pensate che Gesù opera soltanto attraverso una cosa brutta.
Gesù opera anche attraverso una cosa.

Bella, la domanda è se noi siamo capaci di saper capire questa cosa, di comprendere che c'è lui dietro tutto questo, che ci vuole portare a una conversione lenta ma efficace. Il cuore di tutto e anche il cuore di una comunità è Cristo. Questo è il segreto. E lo scopo di una comunità, lo scopo principale di una comunità è insegnare a pregare. Qui possiamo fare tutte le attività del mondo, ma queste cose le potremmo trovare ovunque. C'è una cosa che solo qui si fa e non si fa in nessun'altra parte: pregare. Posso fare dopo scuola qui? Certo, è una cosa bellissima, ma la mattina c'è anche la scuola. Ma qui però si insegna anche a pregare. Tutti i più grandi santi della carità, quelli che tutti noi vediamo in prima linea, rimboccati nelle maniche a lavorare per i poveri, per gli ultimi, concretamente in mezzo alla gente che ha bisogno, sono tutti uomini e donne che hanno capito il valore della preghiera, non che si sono dimenticati della preghiera, è perché hanno scoperto la preghiera che tutta la loro vita è cambiata. E per questo insegnano agli altri il segreto del loro impegno, che è la preghiera. Allora è una domanda: noi qui sentiamo che è un posto dove stiamo costruendo un modo di pregare? E attenzione, non confondete le semplici devozioni con la preghiera. Le semplici devozioni sono un aiuto ad avvicinarci alla preghiera, ma poi la preghiera è una cosa molto più profonda che semplicemente fare qualcosa di devozionale. Perché, faccio un esempio, posso portare anche sulle spalle una statua e dire ho pregato, ma che ricaduta ha avuto nel mio cuore tutto questo? Chi mi aiuta a continuare questo dialogo quando quella statua non è più poggiata sulle mie spalle? Quando io ho finito quel pellegrinaggio, quando io sono uscito da questa chiesa, chi è che mi porta a continuare ad avere questo dialogo con il Signore? La comunità esiste perché il suo cuore è Cristo e perché insegna a coltivare un rapporto personale con Lui. Anche qui vorrei condividervi una mia piccola esperienza. Molti giovani che arrivavano lì nella parrocchia universitaria dell'Aquila vivevano questa sorta di dramma. Io me li vedevo arrivare, ventenni, diciottenni, che avevano lasciato la parrocchia il giorno della cresima, quindi 5-6 anni prima. E poi arrivavano all'università e magari si avvicinavano di nuovo a un'esperienza di fede. Qual era il problema? Che avevano 20 anni, ma la fede di quando ne avevano 8. Provate a prendere un ventenne e mettetegli i pantaloni di quando aveva 8 anni, gli entrano? Gli entra una camicia di quando aveva 10 anni? Il vestitino della prima comunione gli entra una ragazza di 20 anni? Significa che la fede non è cresciuta con loro. E oggi che sono più grandi non hanno più la taglia giusta. Come si prega adesso che abbiamo 20 anni? Peggiora la situazione. Come si prega quando ne abbiamo 30? E 40 e 50 e 60 e 70 e 80 e 100, ogni età ha il suo modo. Allora, questo è un luogo, la comunità è il luogo dove ognuno trova la sua taglia di preghiera. Impara ad adeguare la fede alla propria storia. Vorrei qui condividere, veramente con molta semplicità, una piccola strada. È una cosa che mi capita di ripetere da tante parti, ma anche con voi vorrei semplicemente indicare un piccolo percorso che magari può essere utile per costruire una comunità. La prima cosa che dovrebbe fare una buona comunità è rompere il tabù del Vangelo. Che significa? Tutti noi non ci nascondiamo dietro un dito, tutti siamo convinti che il Vangelo lo capiscono solo i preti o i consacrati o i teologi, e noi ci teniamo sempre a una distanza di sicurezza dalla parola di Dio perché abbiamo paura di non capirla. Questa distanza dalla parola di Dio
è un problema molto serio. Quindi la prima cosa che fa una comunità è smontare questo tabù e far capire invece che la frequenza col Vangelo è quello che cambia la vita. Non è importante quanta preparazione hai. Gesù parlava a pescatori, a casalinghe, a gente del popolo, anche ai dottori della legge, parlava a tutti e si faceva capire da tutti. Ma se tu parti dal presupposto che io questa cosa non la capisco, allora non ti metti nemmeno ad ascoltarla. Allora molto spesso la nostra vita non progredisce in quel famoso rapporto personale con Gesù, semplicemente perché noi abbiamo un blocco nei confronti del Vangelo. Che si fa in comunità per rompere questo tabù del Vangelo? Quando si frequenta il Vangelo e diventa familiare con noi, il Vangelo diventa una mentalità. Cioè, se tu vai con una persona negativa, che vede sempre tutto negativo, che guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, che parla sempre male di tutti, tu dici: ma io non ne posso più di una persona del genere. Però se tu la frequenti quella persona, anche se la detesti, dopo un po' ragioni come lui. Cioè, quella persona ti ha contaminato la mentalità. Tu ragioni così, perché sei tartassato da quella visione delle cose. Stai attento, quelli sono nemici, ti vogliono rubare qualcosa, non ti fidare. Allora tu continui a vivere e guardare la vita in questo modo. Noi cristiani il condizionamento non ce lo facciamo dare dal mondo o dalla cultura o dai vicini di casa. Il condizionamento ce lo facciamo dare da Cristo. Allora se tu frequenti il Vangelo ti crea una mentalità. Tu cominci a guardare le cose come le guarda Gesù. Che dono, Noi che pensiamo: ho la fede, così Gesù mi risolve tutti i problemi. No, il primo dono che ti fa Gesù è che ti fa guardare i problemi in un modo diverso, perché ti ha donato una mentalità diversa. E quindi è una bella domanda che noi dobbiamo fare se stiamo costruendo una comunità: a che punto è il Vangelo nella nostra comunità? La frequenza al Vangelo. E questo non significa che dobbiamo diventare tutti biblisti ed esegeti. La parola di Dio va frequentata e a volte la capiamo, altre volte no. Si entra un po' alla volta. Guardate, non so se qualcuno di voi, forse sì, ha fatto l'esperienza di vivere in un paese straniero. Quanti delle nostre famiglie sono andati in Germania, in Australia, in America per andare a lavorare, no? In Belgio. Ora, pensate che tutte queste persone che andavano a lavorare in altri paesi prendevano una laurea triennale in lingue e poi andavano a fare gli operai lì? Arrivavano lì e non sapevano parlare una parola. Ma un po' alla volta, un errore alla volta, cominciavano a sentire. E poi cominciavano a mescolare un po' di italiano, un po' di dialetto, un po' di tedesco. Finché si facevano capire e capivano. Insomma, stare in un posto e frequentare qualcosa ti rende comprensibile anche quello che all'inizio a te ti sembra completamente un muro. Se era vero per mio nonno che ha lavorato in Germania, perché non dovrebbe essere vero per me che leggo una pagina del Vangelo? La frequenza, non chissà che cosa dobbiamo inventarci. Il Papa su questo ogni tanto all'Angelus continua a dirlo: portatevi in tasca un piccolo libro dei Vangeli e ogni tanto apritelo. Io vi dirò di più: è troppo episodico che uno apre il Vangelo e se lo legge così d'amblè. Ma noi abbiamo ogni giorno un pezzettino di Vangelo nella liturgia. Ogni giorno leggiamoci quel Vangelo, ogni giorno. Dopo un po' questa cosa ci cambia. Seconda cosa: dobbiamo, la comunità, il luogo dove noi ci lasciamo evangelizzare dalla sua presenza. Ve l'ho detto prima, il dramma più grande per noi è sentirci soli. Ma se io percepisco di non essere da solo, cambia tutto. Io amo fare un esempio che rubo alla mia infanzia. Quando noi eravamo piccoli e giocavamo in piazza davanti alla chiesa a pallone,
Giocavamo e ci divertivamo finché non arrivavano i ragazzi più grandi, quelli che oggi si chiamano i bulli. I bulli venivano e ti rubavano il pallone, fine del gioco. Ma se c'era il fratello più grande di qualcuno di noi, i bulli non si avvicinavano. La presenza di quel ragazzo più grande di tutti per noi era una garanzia. Potevamo continuare a giocare perché c'era lui. È Gesù questo fratello più grande. Se tu sai che c'è dentro la tua vita, godi della vita. Ma se tu ti dimentichi che c'è lui, vivi in ostaggio dei bulli. Questo è valido sempre. Allora, perché io vengo in comunità? Perché io ho bisogno di una comunità? Perché la comunità è il luogo dove io mi lascio evangelizzare dalla sua presenza. Dov'è che incontro la presenza reale di Gesù? Nell'Eucaristia. Ecco perché non esiste una comunità se non a partire dall'Eucaristia. Il Concilio Vaticano II ha un'espressione bellissima, molto concreta. Dice: l'Eucaristia è la fonte e il culmine della vita cristiana. Cioè, sta dicendo a noi, da dove si parte? Dall'Eucaristia. Quindi, se in una parrocchia semplicemente si celebrasse bene la messa, avrebbe già fatto tutto, perché lì è il cuore di tutto. Noi ci costruiamo attorno all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù. Allora, questo apre un grande tema per costruire la comunità. Papa Francesco ha rispolverato un'espressione che sembra difficile, ma proverò a renderla accessibile. Dice: noi dobbiamo riscoprire la mistagogia, si chiama così. Sapete cos'è la mistagogia? Avete visto che durante la messa a volte siamo in piedi, a volte siamo seduti, a volte in ginocchio? Il sacerdote compie dei gesti, dice delle parole, indossa dei paramenti. Ma la domanda è: noi sappiamo il significato di tutte queste cose? Perché magari le facciamo perché le abbiamo viste sempre. Ma se noi comprendessimo il significato, vivremmo l'Eucaristia in un modo completamente diverso, nuovo. Esempio: se io scopro che per voler bene a una persona posso abbracciarla, abbracciarla è un segno, sì, ma se io capisco cosa significa questo segno, lo sfrutto. Ma se io non so che abbracciare significa voler bene a qualcuno, per me è un segno come tutti gli altri. Il fatto che io ne capisco il significato mi fa vivere meglio quel segno, abbracciare. Allora, la comunità esiste perché si capisca fino in fondo il mistero dell'Eucaristia. Già la parola mistero vi fa capire che è una cosa inesauribile, eh? Quando tu pensi di aver capito, devi ancora camminare, camminare, camminare. Ma c'è un piccolo prolungamento della celebrazione eucaristica. E noi cattolici questo l'abbiamo capito bene. Gesù rimane presente nel tabernacolo. Anticamente i tabernacoli venivano usati semplicemente come una riserva eucaristica per i malati. Ma con il tempo ci siamo accorti che non potevano essere semplicemente una riserva eucaristica per i malati, ma quel luogo dove io posso venire qua, sedermi e dire: tu sei realmente presente lì e io sono realmente presente qui. Quindi il nostro incontro è reale. Una comunità si costruisce lì dove si celebra e si adora l'Eucaristia. Quindi vedete, il Vangelo ci cambia la mentalità, la presenza di Gesù ci cambia la vita. Noi siamo comunità perché qui si cresce nella consapevolezza dell'Eucaristia. Ora, se questo finisse qui sarebbe un problema. Perché? Perché da che cosa ci accorgiamo che effettivamente noi stiamo vivendo bene l'Eucaristia? Perché se tu stai vivendo bene il cambiamento di mentalità e la presenza di Gesù,
Questo lo si vede da una cosa molto semplice, che è il cambio della qualità delle nostre relazioni. Dice l'Apostolo Giovanni: se tu dici di amare Dio e odi tuo fratello, tu sei un menzognero. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? E quindi capite, come faccio a dire ho fede e poi, non succede qui, però dico in generale, non parlo con quella per questo motivo, non rivolgo la parola a quest'altro, parlo male di questo, comincio a dividere, a fare, a mettere uno contro l'altro, cioè, come? Allora, questa è fede se non ha cambiato la qualità dei nostri rapporti? Com'è possibile rendere vera quelle parole che Gesù dice: vi riconosceranno da come vi amerete? La gente che guarda noi vede questo? Vede che io mi sono talmente tanto fatto cambiare da Cristo che adesso io ho imparato a voler bene, e quindi ho imparato a perdonare, ho imparato a mettere da parte il mio io, a non voler sempre comandare, a scoprire una cosa che si chiama dono di sé. Sapete che cos'è il dono di sé? Uso la parola più diffusa, è quella che noi chiamiamo la carità. Quando una persona vive bene l'ascolto del Vangelo e l'Eucaristia, lo si vede dal fatto che nasce in lui, in lei, il desiderio di donarsi. Dice: io devo fare del bene. Fino al giorno prima noi vivevamo in questa maniera: io devo stare bene io, quindi per stare bene io uso te. Mia moglie mi deve rendere felice, mio marito mi deve rendere felice, il mio parroco mi deve rendere felice, gli altri parrocchiani mi devono rendere felice. No, a un certo punto io scopro che per essere felice posso io donarmi agli altri. La carità di una comunità nasce esattamente da questo. Quando tu ascolti il Vangelo e metti Gesù al centro, ecco che fiorisce la carità. Tutte le forme di carità, Non è solo la carità del pane, a volte la carità di un messaggio, di bussare alla vicina di casa che sta da sola, a volte la carità di vedere gli invisibili dei nostri paesi, a volte la carità di aiutare quelli che portano croci pesantissime. Ma noi non possiamo più vivere per noi stessi. Noi viviamo nel desiderio profondo di donarci. La comunità è il luogo dove si impara la carità, cioè dove cambiano le nostre relazioni, la qualità delle nostre relazioni. Guardate che se noi falliamo in quest'ambito, non soltanto stiamo noi fuori strada, ma non facciamo una buona pubblicità a Cristo. Tante persone non si avvicinano a Cristo perché vedono noi. Noi, invece di essere il motivo per cui dovrebbero avvicinarsi, siamo la causa per cui non si avvicinano. Perché non ci siamo lasciati cambiare nella qualità dei nostri rapporti. Allora, se c'è un luogo dove dobbiamo imparare la comunione, è la comunità. Al lavoro possiamo prenderci a coltellate, nel mondo possiamo andare avanti a gomitate, ma qui no. I capi delle nazioni di Gesù comandano, prevaricano: non sia così tra voi. Chi vuole essere il primo si faccia il servo di tutti, e chi vuole essere il primo si metta all'ultimo posto. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Allora, noi costruiamo comunità quando costruiamo percorsi che ci aiutano a cambiare la qualità dei nostri rapporti. Non è semplicemente la parrocchia aggrega, ma aggrega chi? Potrebbe aggregare anche persone che è meglio che se ne stessero a casa loro, che messe insieme fanno più danno di quando stanno da soli. Non basta aggregare, è cambiare la qualità del nostro stare insieme. Io ho imparato come devo voler veramente bene ai miei figli, a mia moglie, a mio marito, ai miei amici, ai miei colleghi. Ho cambiato il mio atteggiamento di voler bene, ho cominciato a donare e non soltanto a prendere. Siamo partiti, e concludo, anche perché è già da un'ora che sto parlando, siamo partiti dall'inizio dicendo: ci troviamo nel tempo pasquale.
tempo in cui noi vediamo come la prima comunità cristiana si mette insieme per ricevere il dono dello Spirito Santo. E dicevamo all'inizio, qual è il segreto di questa prima comunità? È Maria. Oggi, dopo 2000 anni, il segreto è ancora Maria. Questa è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare. La presenza di Maria nelle nostre comunità non serve semplicemente a dire noi abbiamo la nostra Madonna, voi ci avete la vostra Madonna. Che sono scudetti questi, dove ognuno tira per la propria... Maria è la grande costruttrice di comunione. Il dolore più grande che io ho visto in una madre è quando vede la propria famiglia squarciata. E che cosa vorrebbe una madre? Che stessero tutte insieme. Ora, Maria è una madre e per vocazione ci è madre. Lo scopo di Maria è costruire comunione. Allora, lì dove noi diamo spazio a Maria, il frutto di dare spazio a Maria è la crescita della comunione. Non è semplicemente una devozione in mezzo alle altre. No, è l'opportunità che noi che abbiamo e ci diamo di essere Chiesa. Cosa vi ho annunciato questa sera? Niente, la base del catechismo. Che però certe volte noi ci dimentichiamo. Il Vangelo, l'Eucaristia, la carità, Maria. Così si costruisce una comunità, quando non perde di vista ciò che è essenziale e lo rende visibile. E proprio per questo, torno a quello che vi ho detto all'inizio, produce santità. Chi sono i santi? Vi rispondo così. Un giorno Gesù, guardando i suoi discepoli e le folle che lo seguivano, disse così: chi vuole essere mio discepolo, tradotto, chi vuole essere santo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. I santi sono quelli che sono talmente liberi da saper dire di no a se stessi, che accettano quello che gli sta succedendo e lo portano camminando dietro Gesù. Questo è il miracolo della santità. Ecco, io vi auguro di lasciarvi sempre più convertire da Lui. Oggi non sono venuto a prospettarvi un progetto che un giorno realizzerete, ma semplicemente a dire quello che già fate, semplicemente a dirlo ad alta voce, perché certe volte quando stiamo facendo qualcosa abbiamo bisogno di ricordarci perché lo stiamo facendo, come lo stiamo facendo, e a volte dirlo ad alta voce fa bene al cuore e ci ricorda le cose che dobbiamo togliere e quelle a cui dobbiamo dare più importanza. Possa il Signore darci sempre la grazia di capire questo essenziale e di vivere per esso.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Preghiamo i primi vespri della solennità dei santi Pietro e Paolo apostoli. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
1: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
0: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
1: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
0: Quando verrà il Signore, alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
1: Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato. Salmo 116. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.

0: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Salmo 147. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo. Chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.

0: sei il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero. Cantico dagli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito del Suo volere.
1: A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu sei il messaggero di Dio, Paolo apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero.

Lettura breve. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, a quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

0: con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
0: Testimoni della risurrezione di Cristo
1: annunziarono la parola di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.

0: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati.

0: Intercessioni. Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa a Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti.
1: Assisti il tuo popolo, Signore.
0: Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini.
1: Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti.
0: Hai placato il lago in tempesta perché i tuoi discepoli non fossero sommersi.
1: Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra.
0: Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro.
1: Proteggi il nostro Papa Benedetto XVI e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace.
0: Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani.
1: Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura.
0: Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno.
1: Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, che con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abbiamo pregato i primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Simone, poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso, i Vangeli solitamente, molto parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono un ritratto vivido, irruento, sanguigno, parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro. Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri la natura divina di Gesù. Io credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Da qui la chiamata a una particolarissima missione, quella di guida e sostegno della comunità. E io ti dico che sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. È questo stesso primato che la Chiesa Cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l'anello del pescatore immediatamente rimandano alla figura dell'Apostolo.

Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è come gli altri discepoli, smarrito nel momento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli altri porta addosso un peso: non conosco quell'uomo. Con queste parole, per tre volte rinnega pubblicamente Cristo, abbandonandolo di fatto al suo destino. Eppure, paradossalmente, proprio questo episodio gli consente di sperimentare, forse più di chiunque altro, l'abbraccio della misericordia. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli domanda per tre volte il risorto, rinnovando poi subito la chiamata a guidare il gregge dei fedeli. Pasci le mie pecorelle, una chiamata cui dopo la Pentecoste l'Apostolo consacra la vita, diventando un riferimento per i cristiani a Gerusalemme, in Palestina, ad Antiochia e operando miracoli nel nome di Gesù. Fin qui le fonti bibliche, il resto è tradizione. Varie testimonianze raccontano di un trasferimento a Roma. Nel cuore dell'impero il discepolo vive per alcuni anni, predica e coordina la comunità. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67 d.C.

Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che a differenza di Pietro non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade della Palestina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni di feroci persecuzioni contro la Chiesa.

Per una parte della sua vita, Saulo, questo è il suo nome prima della conversione, è un uomo inflessibile, spietato, e colpisce i cristiani con una determinazione che sembra sconfinare nel fanatismo. Poi improvvisamente accade qualcosa. Tutta la vita dell'apostolo è segnata da quell'evento. Leggiamo nel libro Le Confessioni di Paolo, tratto da un corso di esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne nel 1981, è difficile per noi capirlo, perché in realtà Paolo stesso comprende solo al momento della morte che cosa abbia significato per lui quell'episodio. È la cosiddetta folgorazione sulla via di Damasco, è quell'incidente di percorso che lo costringe ad un cambio di prospettiva e ad incamminarsi verso una vita nuova. Inizia così il suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare alle comunità giudaiche, ma ha una dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli effetti missionaria, aperta ai gentili, i pagani, i lontani. Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica certezza. Per me vivere è Cristo, come scrive lui stesso nella lettera ai Filippesi. I suoi viaggi lo portano dall'Arabia alla Grecia, dalla Turchia all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, pur tra mille difficoltà, a predicare. Come Pietro, muore martire, probabilmente intorno al 67 d.C. Le sue 13 lettere, inserite nel canone del Nuovo Testamento, sono un pilastro dottrinale del cristianesimo e un riferimento imprescindibile per i fedeli di tutte le epoche storiche e di tutti i continenti.

Roma Pietro ritrova Paolo, scrive Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, commentando il Vangelo del 29 giugno. Non sappiamo se nel quotidiano della testimonianza cristiana, ma certamente nel segno grande del martirio. Paolo, l'altro, l'apostolo differente, posto accanto a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la Chiesa cristiana è sempre plurale e si nutre di diversità.

Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto dalla redazione, da Paolo Rocchi che si occupa per noi della parte tecnica e da Monia Apparente che vi parla. Buon ascolto.

0: Carissime amiche ed amici in ascolto, un ben trovati a tutti voi da Marco Cardinali, con cui oggi vedrete e ascolterete un po' una ricerca, una riflessione sui santi apostoli Pietro e Paolo, nel giorno in cui si ricordano, una solennità liturgica in cui si ricorda appunto le grandi figure di questi due apostoli, che sono un po' in qualche modo le colonne della Chiesa universale, come d'altro canto tutti gli altri apostoli. Ma vediamo perché Pietro e Paolo hanno avuto da sempre una grande devozione da parte dei cristiani, una così solenne devozione da parte dei cristiani. L'odierna solennità è antichissima ed è stata inserita nel santorale romano molto prima di quella di Natale, pensate. Nel secolo IV si celebravano già tre messe, una in San Pietro in Vaticano, l'altra in San Paolo fuori le mura, come avviene d'altro canto oggi, e la terza nelle catacombe di San Sebastiano, dove furono probabilmente nascosti per un certo tempo, all'epoca delle invasioni, i corpi dei due apostoli. Chi era San Pietro? Oggi lo vedremo poi con una voce di eccezione, che è quella proprio di Papa Benedetto XVI, che in una catechesi ha parlato proprio della figura di Pietro. Ma a grandi linee vediamo un po' la biografia dei due santi, che traiamo naturalmente dal Vangelo e dagli Atti degli Apostoli. San Pietro, dicevo, Simone era un pescatore di Bethsaida che si era più tardi stabilito a Cafarnao. Il fratello Andrea lo introduce a seguito di Gesù. Il Cristo, questo incontro con il Cristo, gli cambia non solo la vita, ma anche il nome, che è proprio il simbolo di questo cambiamento di vita. Da Simone si chiamerà Pietra, per realizzare nella sua persona il tema della pietra fondamentale. Simon Pietro è uno dei primi testimoni che vede la tomba vuota, che per il cristiano appunto non è solo vuota, ma è piena di quella che è la salvezza della risurrezione di Gesù, ed ha una speciale apparizione di Gesù risorto. Dopo l'ascensione Pietro prende la direzione della comunità cristiana, enuncia le linee programmatiche della buona novella e, per diretto intervento dello Spirito Santo, è il primo a prendere coscienza della necessità di aprire la Chiesa ai pagani. Questa missione spirituale però non lo libera dalla condizione umana e né dai limiti del suo temperamento. Anche Paolo non esita a contraddirlo nella famosa discussione di Antiochia, che leggiamo negli Atti al capitolo 15, oppure nella lettera ai Galati, capitolo 2, versetti 11-14, perché lo vuole invitare a liberarsi dalle pratiche ebraiche. Pare infatti che su questo punto Pietro abbia tardato ad aprire il suo spirito, e che gli tendesse a considerare i cristiani di origine pagana come una comunità inferiore a quella dei cristiani di origine ebraica. Ma Pietro, quando viene a Roma, diviene l'apostolo di tutti. Allora egli compie pienamente la sua missione di pietra angolare, riunendo in un solo edificio i giudei e i pagani e suggellando questa missione con il suo sangue. Ora vediamo San Paolo. San Paolo che, dopo la conversione che tutti conosciamo, appunto avvenuta sulla strada di Damasco, percorre in 4-5 viaggi il Mediterraneo. Fa il primo viaggio in compagnia di Barnaba, partendo da Antiochia, si fermano nell'isola di Cipro e poi percorrono l'Asia Minore, l'attuale Turchia. Dopo il convegno degli apostoli a Gerusalemme, Paolo inizia un secondo viaggio, questa volta espressamente quale inviato dei dodici. Riattraversa l'Asia Minore, evangelizza la Frigia e la Galazia, dove però si ammala. Passa poi in Europa assieme a Luca e fonda la comunità di Filippi nella Grecia settentrionale. Dopo un periodo di prigionia evangelizza la Grecia, ma ad Atene la sua missione diventa un po' complicata, un po' più difficile, perché si trova davanti ai filosofi. A Corinto fonda la comunità che gli dà più fastidi, poi rientra ad Antiochia. C'è un terzo viaggio che lo riporta alle chiese fondate nell'attuale Turchia, specialmente ad Efeso, poi in Grecia e a Corinto. Di passaggio a Mileto annuncia agli anziani le sue prove imminenti. Infatti, poco dopo il suo ritorno a Gerusalemme, è arrestato dagli ebrei e imprigionato. E lo leggiamo nel capitolo 21 degli Atti degli Apostoli. Ma essendo cittadino romano, Paolo si appella a Roma. Intraprende così un quarto viaggio verso Roma, ma non più in stato di libertà. Raggiunge Roma verso l'anno 60 o 61 circa ed è trattenuto in prigione fin verso il 63. Intanto, approfittando di alcune facilitazioni, entra in frequente contatto con i cristiani della città e scrive le bellissime lettere della prigionia. Liberato dalla prigione nel 63, compie probabilmente un ultimo viaggio in Spagna o verso le comunità dirette da Timoteo e da Tito, ai quali scrive delle lettere che lasciano intravedere la sua prossima fine. Arrestato di nuovo e imprigionato, Paolo subisce il martirio intorno all'anno 67. Dunque, amici, Pietro e Paolo, due nomi che lungo i secoli hanno personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta tradizione. Con la loro predicazione, infatti, il Signore ha dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana. Ai due primi maestri della fede si è giunti anche a confessare i peccati nel Confiteor, proprio riconoscendo in essi la Chiesa storica. Ancora oggi il Papa invoca l'autorità dei santi apostoli Pietro e Paolo quando nei suoi atti ufficiali, come ad esempio la canonizzazione, intende riferire la tradizione alla sua sorgente, la parola di Dio. Solo dall'ascolto di tale parola, nello spirito che appunto dà la capacità di leggere fino in fondo la parola di Dio, la Chiesa può essere resa perfetta nell'amore, in unione con il Papa, con i Vescovi e tutto l'ordine sacerdotale. Ma ora ascoltiamo proprio dalle parole di Papa Benedetto XVI chi era il San Pietro, come uno, insomma, lo definisce come uno che si pone in cammino di sequela, cioè la sequela appunto del Cristo. Uno degli avvenimenti più importanti che ascolteremo citato dal Papa nella vita di San Pietro è quando Gesù moltiplica i pani. Ascoltiamo il Papa.
1: Si mette in cammino San Pietro in un cammino di sequela e così questa confessione iniziale porta in sé come un germe già la futura fede della Chiesa. Oggi vogliamo vedere due altri avvenimenti importanti nella vita di San Pietro: la moltiplicazione dei pani, abbiamo sentito la domanda del Signore e la risposta di Pietro, e poi come il Signore Pietro chiama ad essere pastore della Chiesa universale. Cominciamo con la storia della moltiplicazione dei pani. Voi sapete, il popolo aveva ascoltato il Signore per ore. Alla fine il Signore dice: sono stanchi, hanno fame, dobbiamo dare a mangiare a questa gente. Gli apostoli dicono: ma come? E Andrea, il fratello di Pietro, attira l'attenzione di Gesù su di un ragazzo che portava con sé 5 pani e 2 pesci. Ma che cosa è per tanti, dicono gli apostoli. Ma il Signore fa sedere la gente, distribuire questi 5 pani e 2 pesci, e tutti si saziano, anzi il Signore incarica gli apostoli, tra loro Pietro, di raccogliere gli abbondanti avanzi, 12 canestri di pane. Successivamente la gente, vedendo questo miracolo che sembra essere il rinnovamento così aspettato del nuovo manna, del dono del pane dal cielo, vogliono farlo il loro re. Ma Gesù non accetta, si ritira sulla montagna pregando tutto solo. Il giorno dopo Gesù, sull'altra riva del lago, nella sinagoga di Cafarnao, interpreta il miracolo, e non come avevano aspettato, nel senso di una regalità su Israele con un potere di questo mondo, ma nel senso del dono di sé. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Cioè, Gesù annuncia la croce, e con la croce la vera moltiplicazione dei pani, il pane eucaristico, annuncia il suo modo assolutamente nuovo di essere re e totalmente contrario alle aspettative della gente.
0: Basta leggere il Vangelo per vedere che in alcuni momenti Gesù usa delle parole difficili da accettare. Un discorso duro che mette alla prova la fede. E anche i suoi discepoli, quelli che lo seguivano più da vicino, talvolta si tirano indietro, hanno paura. Ma quando Gesù si rivolge ai dodici e chiede «Volete andarvene anche voi?», Pietro risponderà prontamente «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna». Ascoltiamo ancora Papa Benedetto XVI.
1: Noi possiamo capire bene che queste parole del Maestro, che non vuol dare ogni giorno una moltiplicazione dei pani, che non vuol offrire a Israele un potere di questo mondo, che queste parole e il comportamento di Gesù risultano veramente difficili, anzi inaccettabili per la gente, dà la sua carne. Cosa vuol dire questo? E anche per i discepoli appare inaccettabile quanto Gesù dice in questo momento. Era e è per il nostro cuore, la nostra mentalità, un discorso duro che metteva alla prova la fede anche dei discepoli. E sappiamo che molti dei discepoli da questo momento si tirarono indietro. Volevano uno che avrebbe rinnovato realmente lo stato di Israele, del suo popolo, non uno che dice «io do la mia carne». E possiamo immaginare che le parole di Gesù fossero difficili anche per Pietro, che a Cesarea di Filippo si era opposto alla profezia della croce. E tuttavia, quando Gesù chiese ai dodici «volete andarvene anche voi?», Pietro reagì con lo slancio del suo cuore generoso, guidato dallo Spirito Santo, e a nome di tutti rispose con parole immortali, che sono anche parole nostre: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Qui, come a Cesarea, con le sue parole Pietro inizia la confessione della fede cristologica della Chiesa e diventa la bocca degli altri apostoli e di noi credenti di tutti i tempi. Ciò non vuol dire che avesse già capito il mistero di Cristo in tutta la sua profondità. Ancora la sua era una fede iniziale, una fede in cammino. Sarebbe arrivato alla vera pienezza solo mediante l'esperienza degli avvenimenti pasquali, ma tuttavia era già fede aperta alla realtà più grande, aperta soprattutto perché non era fede in qualcosa, era fede in qualcuno, in Lui, Cristo. E così anche la nostra fede è sempre una fede iniziale e dobbiamo fare sempre ancora un grande cammino, ma è fede essenziale che sia aperta e ci lasciamo guidare da Gesù, perché Lui è la via, non solo conosce la via.

0: Pietro è il si mette alla sequela del Cristo, è uno degli apostoli, ma è l'apostolo che in qualche modo risponde prontamente a Gesù: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ma adesso, ancora con l'ausilio, con l'aiuto autorevolissimo del Papa, cercheremo di vedere come Pietro riceve la chiamata ad essere pastore della Chiesa universale e in che cosa consiste questa chiamata.
1: Anche Pietro deve imparare a essere debole e bisognoso di perdono. Quando finalmente gli cade la maschera e capisce la verità del suo cuore debole di peccatore credente, scoppia in un liberatorio pianto di pentimento. Dopo questo pianto egli è ormai pronto per la sua missione. In un mattino di primavera questa missione gli sarà affidata da Gesù risorto. L'incontro avverrà sulle sponde del lago di Tiberiade. L'evangelista Giovanni a riferirci il dialogo che in quella circostanza ha luogo tra Gesù e Pietro. E vi si rileva un gioco di verbi molto significativo. In greco il verbo phileo esprime l'amore di amicizia, tenero ma non totalizzante, mentre il verbo agapao significa l'amore senza riserve, totale ed incondizionato. Gesù domanda a Pietro la prima volta: Simone, mi ami, agapasmi con questo amore totale e incondizionato? Prima dell'esperienza del tradimento, l'Apostolo avrebbe certamente detto: sì, ti amo incondizionatamente. Ma ora che ha conosciuto l'amara tristezza dell'infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà soltanto: Signore, ti voglio bene, filose. Ti amo con il mio povero amore umano. Il Signore insiste: Simone, mi ami con questo amore totale che io voglio? E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: Kyrie, filose. Signore, ti voglio bene come so voler bene. E alla terza volta Gesù dice a Simone soltanto: Feleisme, mi vuoi bene. E Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l'unico di cui è capace, e tuttavia era tristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. E risponde perciò: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, filose. Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro piuttosto che Pietro a Gesù. È proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo che ha conosciuto la sofferenza dell'infedeltà. E di qui nasce la fiducia che lo rende capace della sequela fino alla fine. Questo disse Gesù per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, e detto questo aggiunse: segui me.

0: Marco Cardinali conduce per voi questa trasmissione di Orizzonti Cristiani dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo. Insieme al Papa Benedetto XVI stiamo approfondendo la figura del principe degli apostoli di San Pietro. E vedremo come, abbiamo visto già come in qualche modo Pietro abbia compiuto questo cammino umano in tutta la sua debolezza, in tutta la sua grandezza, e la grandezza deriva proprio dall'aver seguito Gesù, il Cristo, fino alla fine, seguendolo anche nella sofferenza, nella croce. Dunque diventa un testimone delle sofferenze stesse di Cristo, ma anche partecipe della gloria che deve manifestarsi. E proprio su questa tematica ascoltiamo ancora Papa Benedetto XVI.
1: Da quel giorno Pietro ha seguito il Maestro con la precisa consapevolezza della propria fragilità, ma questa consapevolezza non l'ha scoraggiato. Egli sapeva infatti di poter contare sulla presenza accanto a sé del risorto. Dagli ingenui entusiasmi dell'adesione iniziale, passando attraverso l'esperienza dolorosa del rinnegamento e il pianto della conversione, Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità di amore e ci mostra così anche per noi la via. Con tutta la nostra debolezza sappiamo Gesù si adegua alla nostra debolezza e lo seguiamo così possiamo con la nostra povera capacità di amore e sappiamo che Gesù è buono e ci accetta. È stato per Pietro un lungo cammino che lo ha reso un testimone affidabile, pietra della Chiesa. Lo ha fatto affidabile perché era costantemente aperto all'azione dello Spirito di Gesù. Pietro stesso, nella sua prima lettera, si qualificherà poi come testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Quando ha scritto queste parole è stato ormai anziano, avviato verso la conclusione della sua vita che sigillerà con il martirio. Sarà in grado allora di descrivere la gioia vera e di indicare dove essa può essere attinta. La sorgente è Cristo creduto e amato con la nostra debole ma sincera fede e amore. Perciò scriverà ai cristiani della sua comunità e lo dice a noi: voi lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui, perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

E a conclusione di questo speciale vorrei citare delle parole tratte dai discorsi di Sant'Agostino. Il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo ha reso sacro per noi questo giorno. Noi non parliamo di martiri poco conosciuti. Infatti per tutta la terra si diffonde la loro voce, ai confini del mondo la loro parola. Questi martiri hanno visto ciò che hanno predicato. Hanno seguito la giustizia, hanno testimoniato la verità e sono morti per essa. Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli, ma anch'essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa, consacrato per noi dal sangue degli apostoli. Amiamone la fede, la vita, le fatiche, le sofferenze, le testimonianze e la predicazione. A tutti voi, carissimi amici, da Marco Cardinali, che ha condotto per voi questo speciale sui santi apostoli Pietro e Paolo, da Francesco Vitale, che ci ha aiutato dall'altra parte del vetro nella regia, e Adriano Vitale, invece il fonico di oggi, l'augurio di una buona festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.

solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Trasmissione speciale proposta da Marco Cardinali. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnico del suono Adriano Vitali. Realizzazione di Marco Cardinali. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Sì, ora e sempre.

Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori, e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione, i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.

0: Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina dei Santissimi.

0: Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Di Simone, poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso, i Vangeli solitamente, molto parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono un ritratto vivido, irruento, sanguigno, parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro. Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri la natura divina di Gesù. «Io credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Da qui la chiamata a una particolarissima missione, quella di guida e sostegno della comunità. «E io ti dico che sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. È questo stesso primato che la Chiesa Cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l'anello del pescatore immediatamente rimandano alla figura dell'Apostolo.

Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è come gli altri discepoli, smarrito nel momento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli altri porta addosso un peso: non conosco quell'uomo. Con queste parole, per tre volte, rinnega pubblicamente Cristo, abbandonandolo di fatto al suo destino. Eppure, paradossalmente, proprio questo episodio gli consente di sperimentare, forse più di chiunque altro, l'abbraccio della misericordia. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli domanda per tre volte il risorto, rinnovando poi subito la chiamata a guidare il gregge dei fedeli. Pasci le mie pecorelle, una chiamata a cui dopo la Pentecoste l'Apostolo consacra la vita, diventando un riferimento per i cristiani a Gerusalemme, in Palestina, ad Antiochia e operando miracoli nel nome di Gesù. Fin qui le fonti bibliche, il resto è tradizione. Varie testimonianze raccontano di un trasferimento a Roma. Nel cuore dell'impero il discepolo vive per alcuni anni, predica e coordina la comunità. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67 d.C.

molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che a differenza di Pietro non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade della Palestina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni di feroci persecuzioni contro la Chiesa. Per una parte della sua vita, Saulo, questo il suo nome prima della conversione, è un uomo inflessibile, spietato, e colpisce i cristiani con una determinazione che sembra sconfinare nel fanatismo. Poi improvvisamente accade qualcosa. Tutta la vita dell'apostolo è segnata da quell'evento. Leggiamo nel libro Le Confessioni di Paolo, tratto da un corso di esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne nel 1981, è difficile per noi capirlo, perché in realtà Paolo stesso comprende solo al momento della morte che cosa abbia significato per lui quell'episodio. È la cosiddetta folgorazione sulla via di Damasco, è quell'incidente di percorso che lo costringe ad un cambio di prospettiva e ad incamminarsi verso una vita nuova. Inizia così il suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare alle comunità giudaiche, ma ha una dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli effetti missionaria, aperta ai gentili, i pagani, i lontani. Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica certezza. Per me vivere è Cristo, come scrive lui stesso nella lettera ai Filippesi. I suoi viaggi lo portano dall'Arabia alla Grecia, dalla Turchia all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, pur tra mille difficoltà, a predicare. Come Pietro, muore martire, probabilmente intorno al 67 d.C. Le sue 13 lettere, inserite nel canone del Nuovo Testamento, sono un pilastro dottrinale del cristianesimo e un riferimento imprescindibile per i fedeli di tutte le epoche storiche e di tutti i continenti.

Roma, Pietro ritrova Paolo, scrive Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, commentando il Vangelo del 29 giugno. Non sappiamo se nel quotidiano della testimonianza cristiana, ma certamente nel segno grande del martirio. Paolo, l'altro, l'apostolo differente, posto accanto a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la Chiesa cristiana è sempre plurale e si nutre di diversità.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirio come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: preghiamo i primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
1: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
0: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
1: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
0: Quando verrà il Signore, alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
1: Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato. Salmo 116. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Beato te, Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.

0: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Salmo 147. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo. Chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa.

0: Tu sei il messaggero di Dio, Paolo, apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero. Cantico dagli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
1: A lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Tu sei il messaggero di Dio, Paolo apostolo santo, hai annunziato la verità nel mondo intero.

Lettura breve. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, a quanti sono in Roma amati da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

0: con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
0: Testimoni della risurrezione di Cristo
1: annunziarono la parola di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio. Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.

0: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloriosi apostoli di Cristo, uniti nella vita, la morte non li ha separati.

0: Intercessioni. Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa a Cristo Signore, che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti.
1: Assisti il tuo popolo, Signore.
0: Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini.
1: Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti.
0: Hai placato il lago in tempesta perché i tuoi discepoli non fossero sommersi.
1: Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra.
0: Dopo la risurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro.
1: Proteggi il nostro Papa Benedetto XVI e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace.
0: Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani.
1: Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura.
0: Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno.
1: Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: preghiamo. Signore Dio nostro, che con la predicazione dei santi apostoli Pietro e Paolo hai dato alla Chiesa le primizie della fede cristiana, per loro intercessione vieni in nostro aiuto e guidaci nel cammino della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abbiamo pregato i primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: insieme gli apostoli Pietro e Paolo, sono chiamati le colonne della Chiesa, con la testimonianza del martirio, hanno dimostrato la loro fedeltà al Signore, hanno rifiutato di adorare l'imperatore, diremmo noi di cercare il proprio comodo, e sull'esempio del Cristo crocifisso hanno lasciato che le forze del male distruggessero la loro esistenza. Paolo decapitato sulla via Appia, Pietro sul colle del Vaticano, crocifisso e, come vuole la tradizione, a testa in giù, nel rispetto del suo maestro. Le tombe di Pietro e Paolo nei secoli furono meta di tanti pellegrinaggi, si andava da loro ad attingere forza e perseveranza per mantenersi fedeli a Cristo nei momenti difficili. Oggi è la festa del Papa, il successore di Pietro, e vogliamo pensare quanti papi nella Chiesa non hanno dimostrato trasparenza evangelica, figli del loro tempo, spesso sono stati ombra per i cristiani. Eppure questa Chiesa, guidata dal timoniere, da Pietro, ha continuato il suo viaggio da oltre 20 secoli, cammina sulle vie della storia spinta dal vento dello Spirito Santo e desiderosa di far approdare al porto della vita eterna tutti coloro che salgono su questa imbarcazione. Chiesa a volte oltraggiata per il cattivo esempio dei suoi figli, come ha scritto Gandhi, hanno fatto più male alla Chiesa i cristiani che i nemici della Chiesa, perché spesso questi cristiani sono stati indifferenti, hanno tradito la parola del Signore, non hanno dato una testimonianza di amore come ci ha insegnato Lui. Pietro è diventato così, ma era Simone, era una creatura, anche lui, molto fragile, debole, e il Vangelo non tace le debolezze di Pietro. Spesso è Simone, testardo, oppure entusiasta. Crescono questi bollori che poi facilmente diminuiscono. Cade anche lui nella paura di morire come il suo maestro. Ecco che lo rinnega in un momento di particolare bisogno, quando l'amicizia avrebbe dovuto dimostrarsi fedele a lui. Eppure Pietro ritorna al Signore e, quando riceverà la forza dello Spirito Santo, si metterà anche lui sulle strade del Vangelo, deciso a pagare con la vita il prezzo dell'amore più grande. Anche Paolo prima era Saulo, il persecutore, il fanatico, colui che andava a caccia dei cristiani per denunciarli pubblicamente al tribunale religioso che aveva condannato Cristo Gesù. Ma quella luce abbagliante del Dio vivente, che diceva: il male che tu fai a questi figli lo fai a me, tu mi stai perseguitando. Importantissime quelle parole, che sconvolgono la vita di Saulo e diventerà Paolo, l'apostolo che non ha limite in questa passione per Cristo, che giudica spazzatura tutto il resto pur di essere fedele al suo Signore e di portare a Cristo tante persone, strappandole dalla vita pagana. Paolo, che dice nel testo che abbiamo ascoltato: ho combattuto la buona battaglia, una vita spesa in una lotta senza confini per far conoscere l'amore e la misericordia del Signore Gesù. Ebbene, oggi davanti a queste figure che potremmo certamente celebrare più abbondantemente, noi vorremmo pensare all'umanità della Chiesa, segnata da debolezze, da fragilità. Anche il nostro Papa Giovanni Paolo II porta le stimmate, è stato trapassato da una pallottola il suo corpo, e quante altre sofferenze sopportate con amore per il bene di tutta la Chiesa, per la salvezza del mondo. Ringraziamo la Divina Provvidenza, ce l'ha dato da 25 anni come guida sicura, solida di tutti i credenti nel Signore Gesù, e noi guardando a Lui aspettiamo la parola sicura anche nell'incertezza morale, comportamentale dell'uomo d'oggi, nei cambiamenti repentini. Questo Papa che ci ricorda la radice della nostra fede e non si stanca di presentarci il volto di Cristo, perché continui ad affascinare e a convertire l'uomo contemporaneo. Questo Papa che si reca in tutti gli angoli del pianeta per poter avvicinare al Cristo anche la gente più lontana per cultura, per mentalità, ma soprattutto va a rafforzare i segni di comunione che esistono nelle varie chiese sparse sulla terra. E noi chiamati oggi a vivere con maggiore responsabilità nel posto dove ci troviamo, riconosciamo le nostre debolezze, le nostre ferite, ma vorremmo crescere nel senso di appartenenza. Vedete, una delle eresie a cui anche noi cristiani andiamo incontro è quella del io, il mio io, i fatti miei, le mie cose. È un po' la mentalità corrente in questo mondo occidentale. Dire Chiesa vuol dire appartenere, sentire che abbiamo della riconoscenza da manifestare a chi ci ha preceduto, e abbiamo delle grandi responsabilità per chi verrà dopo di noi. C'è un testimone da passare. Ebbene, vorremmo dare una testimonianza illuminata, sapiente, ricca di amore, anche fino al sacrificio. Questi nostri apostoli hanno pagato con il sangue la loro appartenenza alla Chiesa, il loro amore al Signore. Chiediamo allora allo Spirito Santo che rafforzi i vincoli di comunione tra noi, ci renda più riconoscenti verso coloro che ci trasmettono il messaggio evangelico, in particolare il Papa, i Vescovi, ma dia a tutti noi questa responsabilità di aiutare a vivere la Chiesa. Tante persone che continuano a dire credo a modo mio, non voglio appartenere a nessuno, questo vuol dire trovarsi lontani dal progetto di Dio, che è salvarci come famiglia, dove il bene e il male lasciano un segno. Gesù ci avverte di non dare scandalo, e lo scandalo più brutto sono le divisioni che ci sono tra noi. Il Papa, servo dell'unità, della comunione di tutte le chiese, sia sempre il nostro punto di riferimento e lo stimolo per una vita ecclesiale più impegnata.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso. Quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però ecco poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi le guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al Cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori, magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato sul suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il Cammino d'Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture, un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoire. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte perché le prime due volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni cinque anni, o in questo momento ogni cinque anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto si conclude in questa cornice così particolare del Santuario. Grazie, Don Michele.
1: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Gentili ad ascoltatori, ben ritrovati a tutti voi. Buongiorno in questo lunedì 29 giugno 2026. Sono le 8:06. Ci scusiamo con voi quest'oggi. Non è possibile per motivi tecnici trasmettere il notiziario che solitamente va in onda a questo orario. Vi ricordiamo però che gli appuntamenti con le notizie saranno molteplici. Il prossimo è alle 10, poi alle 11 e alle 11:30 con il nostro radiogiornale. A tutti voi intanto buona giornata e buon ascolto.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Apparendo al gruppo degli apostoli, Gesù rivolge loro innanzitutto un saluto di pace. Pace a voi. È vero che questo saluto era abituale tra i giudei, che quando si incontravano si auguravano reciprocamente la pace. Ma l'ingresso miracoloso del Salvatore risorto nella sala nella quale sono riuniti i suoi discepoli dà a questo saluto un valore eccezionale. Cristo risorto non soltanto augura la pace ai discepoli, ma la reca loro. Vuole diffonderla come frutto del suo sacrificio. Infatti, con l'offerta della sua vita, ha ottenuto la riconciliazione del mondo con Dio, riconciliazione per mezzo della quale viene la pace fondamentale. L'uomo può vivere nella pace solo se nel profondo del suo essere si trova in accordo con Dio, nella sua amicizia. Soltanto la remissione dei peccati rende possibile tale accordo. Portando il perdono divino, Cristo risorto mette l'umanità in un clima di pace. È Lui, in particolare, che comunica ai Suoi apostoli la missione di diffondere la pace, donando loro il potere di rimettere i peccati. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Il potere di perdonare i peccati, che è un potere proprio dell'autorità divina, viene concesso agli apostoli perché lo esercitino in nome di Cristo, per facilitare ai peccatori la loro riconciliazione con Dio. Prima di mandare gli apostoli come messaggeri di pace, Cristo risorto dona loro personalmente la sua pace. Con le sue apparizioni vuole evitare di provocare moti di paura. Quando appare agli apostoli la sera della risurrezione, cerca di calmare il loro turbamento. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Mostrando loro le sue mani e i suoi piedi, Gesù fa loro verificare l'identità del suo corpo attuale, risorto, con il suo corpo crocifisso. Le mani e i piedi portano il segno delle ferite della crocifissione. Pertanto si tratta proprio del corpo che egli possedeva sulla terra e che ora è stato animato con una vita nuova. Questo corpo può nutrirsi di alimenti terrestri. Sotto gli occhi dei discepoli Gesù mangia del pesce arrostito che gli viene offerto.

Assieme al dono della pace c'è anche quello della gioia. Cristo risorto fa scaturire la gioia nel cuore dei suoi discepoli. Questa gioia egli l'aveva annunciata in precedenza e ora mantiene la sua promessa. Nell'ultima cena, per rispondere alla tristezza che oscurava il volto dei discepoli, aveva detto: «Ora siete nella tristezza, ma io vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia». In quanto risorto, Gesù rivede i suoi discepoli e comunica loro una gioia definitiva. Tuttavia, questa gioia deve superare l'ostacolo del dubbio. Luca attira l'attenzione su un eccesso di gioia che si accompagna alla esitazione nella fede. Per la grande gioia, ancora non credevano ed erano stupefatti. Questa risurrezione era in qualche modo un evento troppo meraviglioso per essere vero. La gioia di vedere Cristo non credevano ed erano stupefatti. Questa risurrezione era in qualche modo un evento troppo meraviglioso per essere vero.

prospettive di una fede che capovolgeva i loro atteggiamenti tristi e la loro interpretazione pessimistica degli avvenimenti. Gesù ricorre a ciò che Mosè, i profeti e i salmi hanno detto di lui. È tutta la profondità del piano divino sul destino dell'umanità che deve essere scrutata per giustificare l'immensa felicità che deriva dalla risurrezione. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.

Già con la tomba vuota, Gesù chiama i suoi discepoli alla fede nella risurrezione. Avvertiti da Maria Maddalena, Pietro e Giovanni corrono alla tomba. Pietro, entrato per primo, vede il vuoto, con la posizione del sudario e del telo. Di Giovanni si dice che, entrando dopo Pietro, che egli aveva lasciato passare avanti, vide e credette. Anche lui vede come i panni sono disposti e, scorgendovi il segno del fatto che Gesù è dovuto uscire da sé dalla tomba, crede nella risurrezione. Per altri discepoli la difficoltà è più grande. Significativo è il fatto che quando le donne che hanno visitato la tomba vengono a riferire agli apostoli ciò che hanno visto, gli undici si rifiutano di credere ad esse, considerando le loro parole vaneggianti. Anche quando Gesù in persona appare agli apostoli, egli incontra, come abbiamo ricordato, dubbi e resistenze per far riconoscere la sua identità di Salvatore risorto. Deve ricorrere a dimostrazioni della sua presenza corporale, farsi vedere, farsi toccare, mangiare davanti a coloro che hanno dei dubbi. Deve sforzarsi di convincere i suoi della sua risurrezione. Il caso più evidente di resistenza è quello dell'apostolo Tommaso. Quando Gesù era venuto in mezzo ai suoi apostoli la sera della risurrezione, Tommaso non era presente. Possiamo immaginare il motivo di questa assenza. Deve essere un motivo analogo a quello che aveva spinto i discepoli di Emmaus a tornare alle loro case. Tommaso sarebbe stato tanto più disposto a ritirarsi a casa sua per il fatto che aveva già manifestato in precedenza una certa tendenza al pessimismo. Quando Gesù aveva deciso di tornare in Giudea per guarire Lazzaro e alcuni discepoli cercavano di distoglierlo da un tale viaggio, giudicato molto pericoloso, Tommaso, vedendo la determinazione del Maestro, aveva dichiarato «Andiamo anche noi a morire con Lui». Tommaso sembrava dunque portato a una interpretazione pessimistica degli avvenimenti. In queste circostanze una tale interpretazione si imponeva di nuovo a lui. Con gli altri discepoli, egli aveva sentito la testimonianza delle donne, ma non vi aveva creduto. Mentre gli altri rimanevano nel loro luogo di riunione aspettando una venuta di Gesù, egli aveva mostrato di non credere a tale venuta ed era partito. La sua assenza era dunque dovuta a una mancanza di fede. Quando l'indomani gli altri apostoli gli raccontarono la visita di Gesù, egli non volle credervi. Con un certo dispetto, sprofondò nell'incredulità. Sostenne anche con forza la sua posizione personale, dichiarando «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Il suo orgoglio personale sembrava trionfare, ma era un trionfo particolarmente amaro, perché durante 8 giorni, prima della successiva visita di Gesù, Tommaso fu costretto a conservare un atteggiamento di rifiuto, di scetticismo e di tristezza, che contrastava con il clima di gioia degli altri apostoli. Mentre gli altri erano in festa, egli poteva mostrare soltanto il suo umore tetro in un cantuccio. Infine, l'ottavo giorno, Gesù venne in suo aiuto. All'affermazione orgogliosa dell'apostolo, Gesù rispose con una umiltà che accettava tutte le condizioni poste da lui. «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo».

0: ma credente. A questo punto Tommaso rinuncia a tutte le condizioni da lui formulate. Diversamente da certe rappresentazioni fatte della scena, egli non cerca di toccare Gesù. Tommaso si limita a un grido di fede: «Mio Signore, mio Dio». Con l'espressione «mio Dio» viene proclamata la divinità di Cristo, ma di un Dio affermato in un'appartenenza di amore. Partita da un dubbio, la fede di Tommaso ha raggiunto il livello più alto. Gesù colloca tale fede in tutto lo sviluppo che avverrà in questa direzione. «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Questa dichiarazione sottolinea che lo sforzo non deve essere quello di vedere, ma di credere. Infatti, la beatitudine formulata da Gesù si applica in un certo senso a Tommaso. Egli ha visto con i suoi occhi l'uomo Gesù, con le sue piaghe di crocifisso, ma ha creduto in colui che era il suo Signore e il suo Dio.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Nel nome del Signore vi saluto e vi pongo sotto la protezione del Padre che ci ama, che ci ha creati, del Figlio che ci ha redenti e dello Spirito Santo che ci santifica. E tutto questo lo esprimiamo con il segno del cristiano, che è il segno della croce. E perciò iniziamo la nostra giornata nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voglio lodare il Signore. A Lui canterò per sempre. Loderò il mio Dio finché avrò vita. Non contate su gente influente. Sono uomini, non possono salvarvi. Muoiono, ritornano alla terra. Ogni progetto viene sepolto con loro. Felice è l'uomo fedele che conta sull'aiuto del Dio di Giacobbe e mette ogni sua speranza del Signore suo Dio. Il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto quello che esiste. Mantiene la sua parola, difende la causa dei perseguitati. Il Signore libera i prigionieri, dà il pane agli affamati. Il Signore apre gli occhi ai ciechi, rialza chi è caduto e ama gli onesti. Il Signore protegge lo straniero, difende l'orfano e la vedova e sbarra il cammino agli oppressori. Questo è il tuo Dio, o Sio. Egli è re in ogni tempo. Il suo potere rimane per sempre. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Ascoltiamo la catechesi tenuta da Don Angelo nella giornata di preghiera di giovedì 29 giugno 1989.
1: Siamo all'ultimo giovedì di giugno e celebriamo questo 29 di giugno, questa solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, che un tempo era festa di precetto ed è stata una delle feste soppresse. Sappiamo che a Roma è stata ripristinata la festa di precetto, festa di riposo, festa di precetto, anche perché sono i patroni della città di Roma, che è il cuore della cattolicità, dove c'è la sede del vicario di Cristo. Quindi oggi festa degli apostoli Pietro e Paolo, festa anche del nostro Papa, perciò celebriamo questa Eucaristia in comunione con il nostro Papa. Ieri sera abbiamo celebrato il 12° incontro di preghiera nel Duomo di Porto Gruaro e abbiamo ricordato, anche con una certa sorpresa, che di questi 12 incontri, 4 sono caduti tutti nelle feste degli apostoli Pietro e Paolo. L'anno scorso, l'ultimo mercoledì era proprio il 29 giugno, come oggi. Poi il 25 gennaio era l'ultimo mercoledì di gennaio ed era la festa della conversione di San Paolo. Poi il 22 di febbraio era l'ultimo mercoledì di febbraio ed era la festa della cattedra di San Pietro a Roma. E ieri sera abbiamo celebrato la messa che la liturgia prevede per la messa vespertina in preparazione alla festa di Santi Apostoli Pietro e Paolo. Il Duomo è dedicato a Sant'Andrea, che è fratello di Pietro. E così abbiamo trovato motivo anche per riapprofondire il nostro amore per la Chiesa che siamo noi. Vogliamo rivedere un po' la storia di questi apostoli prima di ascoltare la parola di Dio. Sappiamo che questa solennità è antichissima, è stata inserita nella liturgia e prima ancora della festa di Natale. Proprio la Chiesa di Roma subito l'ha inserita nel santoriale romano, cioè nella liturgia ufficiale. E nel secolo IV si celebravano già 3 messe, una in San Pietro in Vaticano, l'altra in San Paolo fuori le mura e la terza alle catacombe di San Sebastiano, dove furono molto probabilmente nascosti per un certo tempo i corpi dei due apostoli all'epoca delle invasioni. Guardiamo San Pietro, si chiamava Simone, era un pescatore di Bethsaida che si era più tardi stabilito a Cafarnao. Suo fratello Andrea lo introduce al seguito di Gesù. E noi sottolineiamo questo aspetto, che Pietro non fu chiamato direttamente da Gesù, fu portato da un fratello, da suo fratello di sangue, che può essere qualunque fratello che possiamo essere noi, chiamati a portare altri fratelli al Signore. Ecco l'opera che noi intendiamo fare anche come gruppi di preghiera: aprire strade, aprire luoghi di accoglienza, perché molti giungano al Signore. vorrei ricordare in questo momento un incontro che ho avuto lunedì sera in ginocchio davanti al Santissimo verso mezzanotte. È venuto un uomo di aspetto e di vestiario e non tanto confacente al momento dell'adorazione, e si vedeva un uomo molto, molto sofferente, molto combattuto, e era lì che mi diceva: non so perché sono qua in ginocchio, perché sono 30 anni che non vengo più in chiesa. E aveva fatto, mi racconto una storia molto strana, che aveva fatto dei sogni, e in seguito a quelli gli è nato il desiderio di andare a Castelmonte, e aveva deciso di andare con l'autostop, ed è stato un viaggio faticosissimo perché non trovava nessuno. Finalmente, giunto ai piedi della salita verso Castelmonte, e trova un uomo giovane che andava a Castelmonte, il quale, avendo visto questo poveraccio, e lo ha raccolto e lo ha portato sul santuario, e lassù hanno vissuto insieme questo pellegrinaggio. Renato gli ha raccontato tante cose, lo ha preparato a confessarsi, gli ha dato da mangiare perché non aveva niente, gli ha raccontato del lunedì, e da quel momento lui è venuto tutti i lunedì, sarà un mese, da parecchio lontano, e mi raccontava la sua gioia, però aveva un grosso tormento nel cuore, perché era lì in ginocchio a chiedere la conversione di sua moglie, che è atea, che non crede. Ecco, per dire come il Signore crea dei ponti, crea delle vie, e sappiamo benissimo che il Signore è all'opera, soltanto che qui ci sentiamo anche molto responsabili, perché un'accoglienza può determinare la salvezza di un Pietro, un rifiuto potrebbe determinare il lasciare un fratello nel peccato. Sì, ci fa molto riflettere tutto questo. Pietro viene condotto da Gesù, da suo fratello Andrea. E si pensa che molto probabilmente Simone era stato preparato a questo incontro da Giovanni Battista, quindi è probabile che Pietro sia andato un po' alla ricerca anche della verità prima. Il Cristo gli cambia il nome, lo chiama Pietra, Cefa, per realizzare nella sua persona il tema della pietra fondamentale. Ed è strano per noi che il Signore scelga come pietra fondamentale questa pietra scartata, che ha rinnegato il Signore, che ha mancato di fiducia tante volte, che è stato rimproverato se sentendosi chiamare da Gesù Satana. Così anche Paolo poi. Simon Pietro è uno dei primi testimoni che vede la tomba vuota e ha una speciale apparizione di Gesù risorto. Quindi Gesù non guarda il passato della nostra vita, quindi siamo molto stolti noi quando ci lasciamo impaurire dal nostro passato. Al Signore non interessa il passato, il Signore interessa che in questo momento noi lo amiamo e che gli diciamo: Signore, anche se non ti amo come tu vorresti, però tu sai che ti amo, ed è sufficiente, perché Pietro diventi il primo papa. Dopo l'ascensione, Pietro prende la direzione della comunità cristiana, è il primo, enuncia le linee programmatiche della buona novella, e per diretto intervento dello Spirito Santo è il primo a prendere coscienza della necessità di aprire la Chiesa ai pagani, Infatti attraverso quel sogno, della tovaglia, lui va da Cornelia. Questa missione spirituale non lo libera dalla condizione umana né dalle deficienze del suo temperamento. Interessantissimo che Pietro non è che sia diventato uno stinco di santo subito, si è portato dietro di sé il suo carattere e tutte le sue debolezze, il suo temperamento. Ma il Signore non ha bisogno delle nostre doti, delle nostre capacità, ha bisogno della nostra umiltà, della nostra docilità, della nostra sottomissione, della nostra obbedienza. Perché non siamo noi che facciamo, è Lui che fa. Paolo non esita a contraddirlo nella famosa discussione di Antiochia per invitarlo a liberarsi delle pratiche ebraiche, quindi anche lui aveva qualche difficoltà nel vedere anche la situazione della Chiesa e ha bisogno di essere illuminato. Questo per dire che chiunque, per quanto importante possa essere il suo compito nella Chiesa, ha sempre bisogno di restare in ascolto, quindi di restare in atteggiamento di accoglienza, perché l'accoglienza non vuol dire soltanto accogliere le persone, ma vuol dire anche accogliere i suggerimenti. Pare infatti che su questo punto Pietro abbia tardato ad aprire lo spirito e che egli tendesse a considerare i cristiani di origine pagana come una comunità inferiore a quella di cristiani di origine ebraica. Questa era un po' la sua difficoltà. Quindi questo per dire che tante volte il Signore ci lascia anche in concrete, evidenti difficoltà. Ma non è che il Signore prenda paura per questo, perché il Signore ci lascia il tempo per ricercare la verità. Quindi la vita nostra deve essere caratterizzata in gran parte dalla pazienza, da saper aspettare i tempi di Dio, quindi non innervosirsi, non inquietarsi, non arrabbiarsi, non mormorare, perché noi non possiamo cambiare niente del progetto di Dio. Noi possiamo solo attuarlo, ma attuarlo in che maniera? Accettando l'intervento di Dio, l'opera dello Spirito Santo, tirandoci in disparte, lasciandoci guidare, restando docili. Guardate che questa è la sapienza fondamentale nella Chiesa. E se vogliamo realizzare l'opera di Dio, non possiamo se non camminare con questo spirito. Questo vale per tutti, sia per quanto riguarda una comunità, un'opera ecclesiale, sia per quanto riguarda la famiglia o qualsiasi altro compito. Quando meno te l'aspetti, il Signore arriva e ti fa realizzare quello che tu hai sospirato per anni e anni, magari mormorando perché il Signore non arrivava mai. E sappiamo benissimo come poi Pietro ha accettato lo spirito nuovo che il Signore, guarda caso, aveva dato a Paolo. Quando viene a Roma, Pietro diviene l'apostolo di tutti. Allora egli compie pienamente la sua missione di pietra angolare, riunendo in un solo edificio i giudei e i pagani, e suggella questa missione con il suo sangue. Questo primato di Pietro sta a confermare come nella Chiesa primitiva apostolica e non c'era dubbio che Gesù a Pietro aveva dato un compito prioritario di presidenza. San Paolo, dopo la conversione sulla strada di Damasco, percorre in 4 o 5 viaggi tutto il Mediterraneo, sono i suoi viaggi missionari. Sappiamo quanto sia interessante per la Chiesa la conversione di questo persecutore. San Paolo non è stato con Gesù, l'ha incontrato certamente, ma da piccolissimo, perché quando uccidono Stefano era ancora giovane, lui non poteva neanche partecipare alla lapidazione, quindi ha collaborato custodendo i vestiti dei lapidatori di Stefano. Quindi il Signore è egli uno che non è stato con lui nella sua vita pubblica, uno che era persecutore, per dire che quello che Dio vuole lo compie. Perciò anche nei riguardi della situazione del mondo, della Chiesa, dobbiamo essere molto ottimisti, perché quello che è necessario il Signore lo fa per la salvezza. Se non lo fa, vuol dire che Lui ha progetti di salvezza diversi dai nostri. Quindi ecco perché, anche guardando la situazione del mondo odierno, della Chiesa, non dobbiamo scoraggiarci. Perché il Signore trova strade. Se Lui ha avuto questo potere di fare di Paolo apostolo più grande, vuol dire che in questo tempo, se ci fosse bisogno di un altro apostolo come Paolo, il Signore lo susciterebbe. Noi lo abbiamo nel Papa, che è venuto al mondo dell'est. Ecco, allora il Signore che ci dà sicurezza, e quando non gli bastano gli uomini, manda la Vergine Maria, la madre di Gesù, la madre della Chiesa. In questo tempo Dio sta usando questo mezzo di salvezza in tutto il mondo. Quindi in questa celebrazione eucaristica io vi invito alla pienezza della fiducia, della confidenza, della serenità, della gioia, dell'ottimismo, della costruzione, quindi del dimenticare tutto ciò che ci opprime, che ci divide, che ci contrasta, che ci amareggia, e prendere su tutto quello che ci unisce, che ci costruisce e che ci dà la gioia di sentirci strumenti nelle mani di Dio. Ed è sufficiente questa gioia per me, per cui non ho più tempo di fare confronti con nessun altro, perché se il Signore ha scelto un altro per questo o quest'altro compito, sì, in qualche maniera a me interessa solo perché il compito del fratello diventa complementare per il mio, ma interessa che io sia nella gioia per il mio compito e che io cammini a realizzare questo mio compito, naturalmente in comunione con i fratelli, perché la Chiesa non si realizza individualisticamente ma in comunione. Ecco allora Paolo che fa il primo viaggio in compagnia di Barnaba. Partono da Antiochia, si fermano nell'isola di Cipro e poi percorrono tutta l'Asia Minore, che è l'attuale Turchia. Dopo il convegno degli apostoli a Gerusalemme, dove hanno deciso di non far circoncidere i pagani che venivano alla fede, quindi di non imporre la legge di Mosè, ma di attenersi soltanto ad alcune norme, Paolo inizia un secondo viaggio, questa volta espressamente quale inviato dei dodici, quindi non va di sua spontanea iniziativa, questa volta è proprio la Chiesa che lo manda. Riattraversa l'Asia Minore, evangelizza la Frigia e la Galazia, ove si ammala. È interessantissimo vedere tutte le peripezie di Paolo, tutte le prove, le tribolazioni, le ha descritte in una sua lettera. Tutte le volte che è stato bastonato, tutte le volte che è stato messo in prigione, tutte le volte che è stato lapidato, tutte le volte che si è trovato in naufragio, tutte le volte che ha subito persecuzioni, tentativi di uccisione, di attentati, è sempre come prigioniero, scortato, e ha fondato la Chiesa. Cioè il Signore in qualche maniera proprio ci fa vedere come mette l'uomo nella più assoluta impotenza. Noi che siamo così efficientisti in questo tempo, che vogliamo fare tutto per successo, riuscire, mette l'apostolo che doveva fondare la Chiesa in condizioni da agire da prigioniero, scortato e braccato da tutte le parti, pieno di insidie, di pericoli, fino a che poi l'Italia non ha testa e fonda la Chiesa. Inviato dagli apostoli in questo secondo viaggio, riattraversa l'Asia Minore, evangelizza la Frigia, la Galazia, dove si ammala. Passa poi in Europa assieme a Lucca e fonda la comunità di Filippi, cioè nella Grecia settentrionale. sappiamo che anche Luca non è un apostolo, quindi Luca, che fa un po' da redattore perché scrive il Vangelo e scrive gli Atti degli Apostoli, scrive come uno storico e va alla ricerca delle fonti. Lui non ha visto Gesù, non ha vissuto con lui, vive con Paolo che non ha fatto vita pubblica con Gesù, quindi attinge dalla predicazione di Paolo e va alla ricerca delle fonti e scrive il Vangelo e gli Atti. Dopo un periodo di prigionia evangelizza la Grecia. Ad Atene la sua missione si incallia davanti ai filosofi. Quando comincia a parlare di resurrezione gli dicono: ti ascolteremo un'altra volta, sei un sognatore. Paolo quindi non è che abbia avuto grandi accoglienze, grandi successi. Potremmo restare sorpresi, meravigliati che tutta quella terra che Paolo ha evangelizzato oggi non è cattolica. Ciò significa che al Signore interessa seminare. Poi saprà Lui quello che deve nascere e dove deve nascere. A Corinto fonda la comunità che gli dà più fastidi, perché là trova anche situazioni di grandissimo scandalo. Ed era una comunità ricchissima di carismi, è la comunità più carismatica che Paolo abbia fondato. Quindi troviamo contraddizioni incredibili. Eppure questo è lo spirito che noi dobbiamo attingere e vivere per essere anche noi i servi nel regno di Dio.

meditiamo e riceviamo anche la benedizione di Dio, secondo il Salmo 128, che proclama: beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai dal lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. La tua sposa, come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. E io vi auguro pace su tutti voi, sulle vostre famiglie, sui vostri rapporti coniugali, pace tra genitori e figli, pace all'interno della famiglia, pace all'interno delle nostre comunità, dei nostri rapporti, proprio perché Dio sia glorificato non soltanto dalle nostre parole, ma sia glorificato dalla nostra fedeltà a compiere la missione, il progetto, la volontà che Lui ha espresso nei nostri riguardi. E perché tutto questo si compie nella giornata che il Signore ci ha regalato oggi, invoco una benedizione speciale su tutti voi, per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questa vostra giornata, sulle vostre famiglie, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nella perfezione dell'amore, per dar gloria a Dio. A risentirci.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 29 giugno 2026, sono le 9:01. Questo è il palinsesto di questa giornata un po' speciale. Ci saranno infatti alcuni appuntamenti speciali che ora andremo a elencarvi. Alle 9:05 andrà in onda hashtag Pop Theology. Poi alle 9:30 oggi, in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, alle 9:30 la trasmetteremo in diretta dalla Basilica di San Pietro in Roma la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. Proseguiremo poi alle 11:30 col radiogiornale di Radio Voce nel deserto da Pordenone e alle 12 ci collegheremo nuovamente per la preghiera dell'Angelus in diretta con Papa Leone XIV. Seguiranno meditazioni religiose e alle 12:30 Roma rivive al canto dei suoi figli. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione, i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:36 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina alla Divina Misericordia, alle 15:15 l'Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e poi Vespri del giorno, alle 16:30 Buongiorno professore, alle 17 Acqua Viva, Voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Teologi e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti lo staff di Radio Voce nel Deserto augura una buona giornata e un buon ascolto.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente, Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare cominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano, ma se lui avesse avuto l'età canonica l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù, e questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'Inno alla Carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora, anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba nel Piemonte nel 1914 e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei

0: e anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
1: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
0: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
1: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
0: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici filiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
1: Ecco, è stato evocato il martirio: Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, con due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
0: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale da

0: davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo più religioso, il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità, infatti, include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo.
2: Cari radioascoltatori, ci mettiamo adesso in collegamento, come preannunciato, con la Basilica di San Pietro in Roma, da cui trasmetteremo in diretta la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione oggi della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

0: Fratelli e sorelle, riuniti attorno all'altare del Signore, celebriamo con gioia le sovrabbondanti ricchezze della grazia, riversate sulla Chiesa universale attraverso i santi apostoli Pietro e Paolo. Come loro, anche noi ci riconosciamo peccatori e imploriamo con fiducia la misericordia di Dio. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres,
1: quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere, omissione, mea culpa, mea culpa, mea massima culpa, io prego beata Maria, sempre Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad hominum Deum nostrum.
0: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: A reading from the Acts of the Apostles.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé, davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si aspettava». Parola di Dio.

0: Lettura della seconda carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo, Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma. L'uno scelto da Gesù come pastore del suo gregge e l'altro eletto come apostolo delle genti. In loro veneriamo due colonne della Chiesa. Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a conservare la comunione tra i fratelli. È lui che sul lago di Galilea, dopo una notte di lavoro apparentemente inutile, dice al Maestro: «Non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E riprende il largo portando anche gli altri con sé. È ancora lui che, mentre molti si allontanano dal Signore dopo il duro discorso sul pane di vita, dice al Messia: «Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». E rimane insieme agli altri undici. È sempre lui che a Cesarea riconosce in Gesù il Figlio di Dio e si fa voce di tutti nella professione dell'unica fede, come abbiamo sentito nel Vangelo. Anche dopo la risurrezione sulle rive del lago, è il primo a raggiungere il Cristo, gettandosi in acqua e precedendo gli altri a nuoto per rinnovare umilmente il suo amore e ricevere la conferma della sua missione. E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio, a Gerusalemme la questione dell'ammissione al battesimo dei pagani non circoncisi rischia di spaccare la comunità. Egli riunisce i fratelli, li ascolta e alla fine, guidato dallo Spirito Santo, prende la decisione, conservando la comunione e inaugurando una stagione nuova per l'intero popolo di Dio. «Crediamo», afferma, «che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati come loro». Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione rinnega il Maestro, per poi piangere sincere lacrime di pentimento. E Paolo stesso, in circostanze diverse, gli rimprovera l'incoerenza di alcuni suoi comportamenti. Sa però riconoscere i propri sbagli e ravvedersi, senza scoraggiarsi e senza venir meno alla missione di annunciare il Vangelo e radunare il gregge di Cristo fino al martirio che subisce proprio qui a Roma, non lontano dal luogo in cui ci troviamo. Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità è ben espressa dal simbolo delle chiavi, con cui spesso lo identifichiamo. Una chiave, infatti, non abbatte le porte, ma le apre e le chiude, ricercando al loro interno le leve giuste e accompagnandone i movimenti, perché i blocchi si sciolgono, i paletti scorrano e i battenti ruotino liberamente sui cardini, unendo gli ambienti e facendo di tante stanze isolate un'unica casa accogliente. Allo stesso modo, la comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore a Pietro e ai suoi successori, a beneficio di tutto il popolo santo di Dio: ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno, discernere le ispirazioni, condurre i cammini,
correggere gli errori, istruire, incoraggiare, esortare e accompagnare i fratelli affinché, docili all'azione del medesimo Spirito, cooperino alla salvezza gli uni degli altri e dell'intera umanità. L'esempio di Pietro, però, è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità, mettendo Dio al centro della propria esistenza e rendendosi vicino ai fratelli, attento alle loro vicende e ai loro bisogni, per vivere con loro nella carità e così portare a compimento l'annuncio del Vangelo. E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo, annunciatore instancabile della buona notizia. Anche lui ha dei simboli distintivi, il libro e la spada, strettamente uniti tra loro. Lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, che scrive: «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, capace di penetrare fino al punto di divisione dell'alma e dello spirito e di discernere i sentimenti e i pensieri del cuore». È ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo prima a convertirsi al Vangelo, assumendo un nome nuovo, poi ad annunciarlo in tutto il mondo e infine a testimoniarlo, come Pietro, in questa stessa città, fino al dono della vita. L'apostolo delle genti si è lasciato trasformare dalla potenza della parola di Dio, che lo ha sottratto alla violenza per condurlo sulla via dell'amore. Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva: «Mentre andava a Damasco, con il cuore fremente di minacce e di stragi, fu chiamato per nome e gettato a terra dalla voce celeste, cioè dal Verbo che lo chiamava». E aggiungeva: «Dio prese il persecutore della Chiesa e ne fece un messaggero di pace, gli perdonò tutti i peccati e lo collocò in un ministero dove egli avrebbe potuto perdonare i peccati altrui». Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. E con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia. Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata dal carissimo fratello Sua Santità Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Immanuel, metropolita di Calcedonia. Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vespri della solennità, che il Santo Padre benedirà e imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti.
1: The diacons will now bring the pallia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they were placed during first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and will impose them on the new metropolitan archbishops.

fratelli e sorelle, sostenuti dall'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, che hanno testimoniato con la vita la novità del Vangelo di Cristo, eleviamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo intero.

Preghiamo per il popolo santo di Dio. Il Signore degli Apostoli sostenga Papa Leone nel presiedere la Chiesa nella carità. Confermi nel loro servizio i vescovi, i presbiteri e i diaconi e faccia crescere nella concordia il popolo che si è acquistato con la sua croce.

Preghiamo per i nuovi arcivescovi metropoliti. Il pastore grande delle pecore rinsaldi i nuovi metropoliti nella comunione con il successore di Pietro, avvolga il loro ministero con il vincolo della carità e li confermi nella sollecitudine pastorale per il gregge. Preghiamo per quanti lavorano per costruire la pace. Il giudice della storia ispiri nella Chiesa e nel mondo persone di pace, doni la forza di annunciare l'amore come unica via per raggiungere la concordia e rafforzi il dialogo e la solidarietà tra i popoli.

0: Preghiamo per i missionari del Vangelo. L'inviato del Padre, ravvivi l'opera dei testimoni del Vangelo, susciti annunciatori autentici della sua parola e doni a tutti il coraggio e il fondamento della fede.
1: Sa pananampalataya.

Preghiamo per quanti partecipano a questa Eucaristia. L'agnello immolato e vivente sorregga con il suo amore coloro che si nutrono del pane del cielo, rafforzi l'unità del suo gregge e doni a tutti la perseveranza in una vita santa.

0: Padre, che hai voluto edificare la tua Chiesa sulla testimonianza evangelica degli Apostoli Pietro e Paolo, ascolta la nostra preghiera e conferma in noi la fede, perché generati a vita nuova nel tuo Spirito, sentiamo l'urgenza di annunciare la presenza nel mondo del tuo regno di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Abbiamo appena trasmesso in diretta dal Vaticano, celebrata dal Papa, la Santa Messa nella solennità di oggi dei Santi Pietro e Paolo Apostolo. Voi tutti auguriamo un buon proseguimento di giornata. Vi ricordiamo adesso il prossimo programma sarà alle 11.30, il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. A tutti voi buon ascolto e buon proseguimento.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. In un mondo ossessionato dal possesso bisogna perdere un po' del proprio io per l'altro. Così ha detto il Papa ieri all'Angelus, indicando come impegnarsi nella sequela di Cristo. Occorre, ha detto, distaccarsi dai legami, essere disposti a perdere un po' del proprio io per fare spazio all'altro e accogliere. L'amore è anche perdita. Difficile comprenderlo in questo tempo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. Solo donandosi si può generare vita nuova nelle relazioni. E poi ha detto: prego per le vittime del terremoto in Venezuela e incoraggio i soccorritori. Così al termine dell'Angelus il Papa è tornato a ribadire la vicinanza per il paese colpito dal violento terremoto che ha causato finora oltre 1400 vittime. Per loro ha innalzato la sua preghiera a Dio e ha assicurato vicinanza spirituale ai familiari dei morti, ai feriti e a quanti sono stati duramente colpiti da questa tragedia. Dal Pontefice anche un grazie a quanti sono impegnati in queste ore a scavare tra le macerie, alla ricerca di dispersi e nelle operazioni di soccorso. Il Papa ha chiuso il concistoro dicendo: Dio desidera la pace, la violenza non avrà l'ultima parola. Leone XIV ha concluso i lavori della riunione dei cardinali in Vaticano. Il pontefice si è detto consolato dalle esperienze ascoltate, uno sguardo che non distoglie gli occhi dalle ferite del mondo, l'ha definito. Ha rilanciato poi i temi emersi in aula: non violenza, povertà, multilateralismo, giovani, famiglia, bene comune e la guerra, che non è solo conflitto tra stati, ma nasce da una cultura della potenza che usa economia, tecnologia e religione. Il Papa poi ha annunciato che un altro concistoro si terrà il prossimo anno. In tempi di calamità imploriamo il dono di una pace disarmata e disarmante, così Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, che il 27 sera ha presieduto una messa nella cattedrale di Kaunas in Lituania in occasione dei 100 anni della prima provincia ecclesiastica unita del paese. L'arcivescovo ha affidato all'intercessione della Madre di Dio i popoli provati dalla guerra in quest'epoca ferita dal conflitto lacerante nella martoriata Ucraina. E per quanto riguarda il concistoro, nell'ultima sessione si sono tenuti degli approfondimenti sul sinodo del sacerdozio. Nella prima parte della quarta sessione di lavori per i cardinali, dopo la relazione del segretario generale del sinodo Grec, i porporati hanno riflettuto proprio sulla necessità di offrire al clero un'immagine del sacerdozio bella, creativa, evangelica e al contempo non clericale. Al centro del confronto anche il rischio che la complessità dei processi di consultazione possa appesantire la Chiesa proprio mentre è chiamata a offrire la sua testimonianza al mondo. Venezuela, il presidente della Caritas dice: priorità ai feriti e alla ricerca dei sopravvissuti. Di fronte al disastro causato dai due terremoti che hanno colpito il paese latinoamericano, il vescovo José Luis Azuaya Ayala chiede di lavorare senza sosta alla ricerca delle migliaia di dispersi. La società civile, le aziende private e le agenzie governative collaborino affinché tutti possano contribuire a risolvere questa difficile situazione. In Etiopia la festa dell'acqua grazie ai progetti della ONG italiana CVM. Sono 5 gli acquedotti realizzati d'intesa con le autorità dei distretti di Basketo, Semenari e Gefegofa, che portano acqua pulita ai villaggi e che ora appartengono alle comunità. Così riferisce Attilio Ascani, coordinatore di Comunità Volontari per il Mondo, organizzazione che aderisce alla federazione FOCSIV. Suor Maria Angela Goglia è stata riconosciuta come giusta fra le nazioni. In una cerimonia nei giorni scorsi a Roma, l'ambasciata di Israele in Italia ha conferito la più alta onorificenza civile alla memoria di Suor Maria Angela Goglia, che negli anni bui della persecuzione nazista accolse nascose nel convento di Villa Torlonia delle suore compassioniste numerose persone in fuga. Un volume per conoscere l'ipogeo di via Dino Compagni. Sotto un'anonima botola lungo l'antica via Latina si cela uno dei monumenti più sorprendenti della Roma del IV secolo. La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra gli dedica ora un volume di alta divulgazione che, attraverso un ricco apparato fotografico e gli studi più recenti, rende accessibile un ipogeo normalmente chiuso al pubblico e rilancia nuove prospettive di ricerca. Il volume si intitola L'ipogeo di via Dino Compagni a Roma, un itinerario tra culture, temi e immagini, edizione italiana e inglese, curato da Matteo Bracconi e Raffaella Giuliani e pubblicato proprio dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra con De Luca Editori d'Arte. notizie dal mondo, l'ex prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, che governò dal 2009 al 2024 in maniera sempre più autoritaria e venne deposta da enormi proteste di piazza, ha detto che vuole rientrare entro un anno dal suo esilio in India, nonostante un tribunale bangladese l'abbia condannata a morte per crimini contro l'umanità. La condanna è dovuta alla repressione delle proteste del 2024, in cui almeno 1.400 persone furono uccise. Finora l'India, che aveva buoni legami col governo di Hasina, non ha accettato la richiesta di estradizione del Bangladesh. È la prima volta che l'ex prima ministra parla dei possibili tempi per il suo eventuale rientro nel paese. Ieri un attacco con droni ucraino ha causato un incendio in una grossa raffineria della città di Slavansk-na-Kubani nel sud della Russia, a circa 120 km a est della Crimea. Nell'attacco è stata anche uccisa una persona. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i suoi attacchi con droni a lungo raggio contro il territorio russo, prendendo di mira soprattutto raffinerie, oleodotti, terminal per l'esportazione di petrolio e gas naturale e impianti chimici. Il governo ucraino definisce questi attacchi come sanzioni a lungo raggio perché il loro obiettivo dichiarato è limitare i profitti del governo russo e la sua capacità di spesa militare e quindi spingerlo a trattare per far finire la guerra. Il governo australiano presenterà in Parlamento una proposta di legge per raddoppiare le multe contro le piattaforme social che non prendono le misure necessarie per impedire ai minori di 16 anni di avere degli account, in violazione del divieto entrato in vigore nel paese il 10 dicembre 2025. La multa massima arriverà a 99 milioni di dollari australiani, ovvero 60 milioni di euro. Ieri 14 persone sono morte nello schianto di un elicottero vicino a Ras Tanura, una città costiera della parte orientale dell'Arabia Saudita, sede di una delle più grandi raffinerie del paese. Erano tutte di cittadinanza saudita. L'incidente è avvenuto verso le 6 del mattino, ora locale. L'elicottero era di proprietà di Aramco, la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita. È stata aperta un'indagine per determinare le cause dell'incidente. Il governo israeliano ha riconosciuto ufficialmente il genocidio degli armeni compiuto durante la Prima Guerra Mondiale dall'Impero Ottomano. È una decisione che potrebbe peggiorare i rapporti, già molto complicati per via della guerra israeliana nella striscia di Gaza, tra Israele e la Turchia, che è lo stato erede dell'Impero Ottomano e non ha mai riconosciuto il genocidio degli armeni. Il ministro degli esteri israeliano, Gideon Sar, che ha presentato la proposta, ha detto che non si tratta di un atto di ritorsione per l'aperta ostilità della Turchia. Il 4 luglio a Teheran, la capitale dell'Iran, inizieranno i funerali di Ali Khomeini, ucciso da un bombardamento israeliano il 28 febbraio, nel primo giorno della guerra in Medio Oriente. Khomeini era la guida suprema, la principale autorità politica e religiosa del paese, e da allora il suo posto è stato preso da Mojtaba Khomeini, suo figlio. I funerali saranno un momento centrale per il regime iraniano, che vuole dare una dimostrazione di unità nazionale e allo stesso tempo mostrarsi presentabile di fronte ai leader politici stranieri, invitati insieme a diversi giornalisti internazionali a seguire la cerimonia, che si terrà in 3 città diverse.
4: Notizie dall'Italia. Ore di angosce, mobilitazione senza sosta al lago di Vico, dove da sabato pomeriggio si cercano le tracce di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'uomo è scomparso nelle acque del bacino vulcanico, dopo essersi tuffato da una barca, probabilmente colto da un improvviso malore. La notizia ha scosso profondamente il mondo politico italiano. Nelle ultime 48 ore si è registrato un coro unanime di vicinanza e solidarietà nei confronti di Eugenia Roccella. Messaggi di affetto sono giunti sia dai colleghi di governo della maggioranza sia dai leader delle forze di opposizione, uniti nel supporto alla ministra in questo momento di drammatica attesa. Attesa perché le ricerche sul lago di Vico proseguono attimo dopo attimo, con la speranza ormai ridotta al lumicino di trovare l'uomo ancora in vita, ma con la ferma volontà delle autorità di non lasciare nulla di intentato. Vannacci ha deciso lui di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo e una scelta sua, ha lasciato lui. È quanto ha detto il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Radio 24, alla domanda se Vannacci andrebbe imbarcato nel centrodestra. Alla domanda sui valori di Vannacci, Tajani ha risposto: sta dicendo cose diverse da quelle che diciamo, rischia di fare sempre più la quinta gamba della sinistra, perdere le elezioni pur di non scendere a compromessi. Noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica. L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatto salva la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio assenso. È morta Faenza Annunziata Verità, conosciuta come la partigiana che visse due volte perché era sopravvissuta ad una fucilazione nazifascista nel 1944. Staffetta partigiana ha compiuto 100 anni il 1 febbraio, occasione festeggiata con la comunità della sua città, con un grande abbraccio collettivo. Aveva scelto di fare la partigiana perché voleva libertà e odiava i fascisti. Tutto cominciò da ragazzina, aveva raccontato in una video intervista rilasciata 3 anni fa e pubblicata sul portale Noi Partigiani, Memoriale della Resistenza Italiana. Si salvò in quanto finita sotto la catasta dei compagni deceduti. Riuscì a scappare slegandosi con i denti dalla corda che la teneva legata agli altri. Trasfigurata quasi nella sua rocambolesca fuga tra i monti, si imbatté in altri partigiani, altri militanti dei GAP. Il centro storico di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, da questo fine settimana appena trascorso si è trasformato in una galleria a cielo aperto, ospitando una mostra fotografica en plein air con i volti di cittadini ritratti in 30 gigantografie che tappezzano i muri del borgo antico. Il cuore della città vecchia si riempì così di sguardi umanità, come un album da sfogliare, un racconto nel racconto. In contemporanea un'altra mostra è stata allestita in aula consigliare con altre 30 foto. Si tratta dell'ultima fase di Dove tende la luce, la residenza fotografica promossa dal comune nell'ambito del PNRR Borghi, organizzata da Officina Eventi e coordinata da Patrizio De Michele. Le grandi foto affisse per strada e quelle posizionate in aula consigliare sono state scattate lo scorso aprile da 4 fotografi, arrivati da diverse parti d'Italia e ospitate ad Orsara per 4 giorni. Notizie locali, caldo, temperature folli all'asilo, bimbi sofferenti, immensa mangiano a fatica e l'allarme lanciato dal papà di un piccolo che frequenta la scuola dell'infanzia di Rora e Piccola Porcia. Si tratta di una scuola dell'infanzia frequentata da 100 di bambini, 2 classi di piccoli e 2 di grandi, mentre per il punto verde che parte oggi gli iscritti sono 80. Potranno usufruire del centro estivo dalle 7:30 del mattino fino alle ore 17. Secondo il padre del bambino, non sarebbe la prima volta che quella scuola avrebbe problemi di temperatura e commenta: prima di dare il via a nuovi progetti non sarebbe meglio sistemare gli edifici esistenti? Noi chiediamo i condizionatori per la scuola dell'infanzia. Ai cittadini che vivono nella zona del Sacro Cuore di Pordenone non bastano le rassicurazioni fornite dal sindaco Alessandro Basso e al consigliere del PD Nicola Conficoni. I residenti infatti sul fronte della sicurezza vogliono di più e in tempi più brevi rispetto a come si sta muovendo il comune, e per dar peso alla loro iniziativa e alla necessità di aver maggior prevenzione hanno presentato una petizione in comune alla quale sono state allegate oltre 250 firme. I cittadini chiedono una rete di videosorveglianza che aiuti ad evitare nuovi eventuali atti vandalici che in quella zona si sono già verificati prima con l'incendio doloso alle casette dei gatti della Colonia Felina, collocata tra via Rotte e via San Quirino, poi con le auto vandalizzate che erano parcheggiate sul piazzale della chiesa. Da qui la mobilitazione con la raccolta di firme e la richiesta specifica di installare telecamere, effettuare maggiori controlli territoriali e ripristinare in maniera definitiva le casette dei gatti che sono state bruciate. In generale la richiesta, data dalle 250 firme dei cittadini, è di aumentare il livello di sicurezza nel quartiere, sempre più lasciato a se stesso e con risultati disastrosi ben evidenti. Il comune di Pordenone è intervenuto in via Zara per regolare il parcheggio selvaggio in una delle tante zone prese di mira da automobilisti senza rispetto per le regole. A poca distanza dell'incrocio con via Piave sono stati installati dei dissuasori che impediscono di lasciare le auto posteggiate sul marciapiede, situazione che si ripeteva quotidianamente in molti orari, compresi quelli di entrata e uscita dalla scuola elementare, con i SUV lasciati dalle mamme in attesa dei bambini fuori dall'odorico da Pordenone. Il problema delle macchine lasciate in divieto di sosta creava disagi a ciclisti, pedoni, genitori con passeggini e soprattutto disabili su sedie a rotelle, impossibilitati a transitare a causa del parcheggio selvaggio, 10 di cilindretti di plastica risolto, almeno in quel tratto di via Zara, il problema della maleducazione degli automobilisti. Dermatologia in crisi a Pordenone. A oggi la struttura è sostenuta da un unico medico specialista, la DOI, ossia l'Associazione Dermatologi Venerologi Ospedalieri Italiani della Sanità Pubblica, denuncia il collasso progressivo del servizio e l'assenza di programmazione del personale. Si tratta di una tematica che riteniamo non più rinviabile, affermano, con possibili ricadute rilevanti sulla tenuta complessiva del servizio sanitario. Notizie dal Bellunese, il nuovo asilo nido di Villa Paiera compie un altro passo verso il traguardo. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle pertinenze delle aree di parcheggio a servizio della struttura, intervento che accompagna la fase finale di un'opera destinata a rafforzare l'offerta educativa per la fascia 0-3 anni. L'investimento complessivo è di 215.000 euro e punta a creare spazi esterni sicuri, accessibili e funzionali, pensati per migliorare l'ingresso delle famiglie e la qualità dell'esperienza quotidiana dei bambini. La questione dei parcheggi con limiti di sosta nei pressi dei supermercati e dei servizi di Belluno torna al centro dell'attenzione. A sollevarle Nadia Forlin, cittadina che ha deciso di scrivere all'amministrazione comunale per segnalare un problema che a suo dire riguarda ormai un numero crescente di utenti. Secondo la cittadina il fenomeno è in aumento perché Belluno continua a crescere dal punto di vista urbanistico, mentre la disponibilità di parcheggi resta insufficiente. Chi lavora in centro, non trovando spazi adeguati, finisce per utilizzare anche le aree private dei supermercati e degli uffici, spingendo alcune aziende a ricorrere a contratti con società di videosorveglianza per tutelarsi. Forlin, a nome suo e di tutti gli altri cittadini, chiede un intervento istituzionale e si rivolge direttamente all'assessore al commercio del comune di Belluno, Paolo Luciani, affinché si apra un confronto tra tutti gli altri attori coinvolti. Alemania, quasi concluso l'iter per il ponte Bailey che bypasserà la frana del Mar Cora. ANAS commenta, entro luglio pronte tutte le autorizzazioni. L'opera rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità di Cortine della Valle del Poite, lo scorso anno isolate per mesi dalla colata detritica che franò sulla sede stradale. Erano attesi, temuti e adesso stanno arrivando. I temporali intensi preannunciati dopo il caldo estremo degli ultimi giorni hanno già attaccato l'Alto Adige. Tracolati di fango e detriti che hanno invaso le strade, garage e cantine allagati. Fenomeni forti, a tratti violenti anche con grandine, che presto dovrebbero invadere tutto il nord-est. Nella giornata di oggi ARPAV prevede, nel bellunese, un aumento delle condizioni di instabilità, con probabili rovesci temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane occidentali dalle ore centrali pomeridiane. Saranno possibili fenomeni intensi sulle Dolomiti e con minor probabilità sulle Prealpi. L'agenzia per questo ha emesso un alert rosso. Il ritorno dell'orso nel bellunese in Veneto, avvistamenti a Busche e a Enego, ma non c'è un piano per controllarlo. Dopo il lupo, un grande predatore varca le foreste bellunesi, senza che vi sia un piano che permetta di monitorarne scientificamente la presenza. La capacità di spostamento di questa specie trasforma le distanze dalla Val di Sole in un parametro di sicurezza da non considerare.

0: Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Gli ultimi giorni hanno visto diverse partite vinte, molte preannunciate, altre meno. Inghilterra-Panama si è conclusa per 2-0, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, RD Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3, Sudafrica-Canada 0-1. Le prossime partite che si giocheranno saranno Brasile-Giappone alle ore 19 italiane di quest'oggi e Germania-Paraguay alle 22:30 di quest'oggi. Nella notte Paesi Bassi contro Marocco, domani Costa d'Avorio contro Norvegia e Francia contro Svezia, mercoledì Messico contro Ecuador, Inghilterra, RD Congo e Belgio Senegal. E dal tennis, Sinner e Sabalenka a Wimbledon, lo show parte dei numeri 1, il ritorno dell'azzurro dopo lo shock di Parigi, la bielorussa rischia il trono. E dalle corse, Formula 1, Russell domina in Austria, accorcia su Antonelli, terzo, male le Ferrari, quinto Hamilton e solo ottavo Leclerc, ottimo secondo Verstappen sul circuito di casa. E ancora dalle corse, questa volta MotoGP, trionfa Aprilia da Sen, Bezzecchi cade, Martin va in testa al mondiale, Ogura vince il GP d'Olanda davanti a Fernandez, solo settima la Ducati di Marc Marquez. E dall'atletica, Jacobs terzo in Diamond League a Parigi in 9.96, vince Brommel, buon tempo in vista degli europei, 1-2 USA secondo l'ILS, terza la 4% mista. E infine dal ciclismo, Longoborghini da record vince il settimo titolo italiano, a Pordenone la piemontese arriva in solitaria, superata Canis. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 29 giugno avremo durante il pomeriggio poco nuvoloso con maggior variabilità sui monti dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale anche su pianure costa. Sarà una giornata comunque molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura, con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Avremo venti di brezza. Domani, martedì 30 giugno, cielo in genere poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso sui monti e con minor probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà ancora una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno ancora eccezionalmente alte in pianure, con ancora valori massimi intorno ai record storici del periodo. Ancora disagio notturno da caldo, maggiore lungo la costa, dove ancora le temperature non scenderanno sotto i 25 gradi. Nuovamente venti di brezza. Tendenza per dopodomani, mercoledì 1 luglio. Nella prima parte della giornata tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggioramento con rovesci e temporali sparsi che potranno essere anche forti. Continuerà a fare molto caldo anche a Foso, specie di giorno in pianura e di notte sulla costa. In giornata venti di brezza, mentre in serata soffrirà vento moderato da nord in pianura e di borra sulla costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 22 gradi e una massima di 39. Bene, allora amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, il primo di questa settimana di giugno, l'ultima di giugno. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo un buon inizio di settimana, augurandovi tutti un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia, e una buona giornata. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: buongiorno.
0: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre Chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento, una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della forza non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni, raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote con le voci e i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al Suo invito: seguimi. Così questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la Sua grazia, si riveli la Sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere. Non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Ci doni il Signore, per l'intercessione dei Santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Maria, Regina degli Apostoli, protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: E concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vigni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Oblo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero accompagnato dalla preghiera rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Ringrazio i parroci e tutti i sacerdoti, le religiose e religiosi che lavorano a Roma, perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano. Saluto i volontari delle Pro Loco d'Italia che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Grazie e complimenti. Come pure ringrazio quanti organizzano la girandola di Castel Sant'Angelo, che quest'anno sarà dedicata a San Francesco e al suo Cantico delle Creature. Sono lieto inoltre di accogliere due confraternite, quella spagnola di Nuestra Signora del Carmine del Camino de Zamora e quella degli agonizzanti di Artena. Saluto le persone senza fissa dimora che oggi sono in Piazza San Pietro per distribuire l'osservatore di strada, supplemento dell'osservatore romano. Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale. E buona festa a tutti!

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che dura in eterno. Ma a volte nella scrittura vediamo dei momenti in cui sembra che il Signore abbia abbandonato il suo popolo. Lo ascoltiamo dal Salmo 74 che dice: «O Dio, perché ci respingi per sempre? Fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna, come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scura nel folto della selva, con l'asce e con la mazza frantumavano le sue porte, hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome». Guardate, fratello salmista, fa una lamentazione per quello che era avvenuto a Gerusalemme nel 580 circa avanti Cristo, la distruzione totale, la deportazione del re Sedecia, a cui furono cavati gli occhi, la distruzione del Tempio, la distruzione delle mura della città. Gerusalemme resa invivibile, insicura, per cui quei pochi abitanti rimasti cercarono di andare via perché la città non dava loro alcuna sicurezza. Ma il salmista, anche di fronte a tutto questo scempio, conclude dicendo: «Volgi lo sguardo alla tua alleanza». Si appella all'alleanza di Dio, un'alleanza fedele, eterna, ma il popolo non osservava questa alleanza, come oggi tanti cristiani non osservano l'alleanza della croce, facendo altre scelte che non conducono alla comunione con Dio, alla sottomissione a Lui, ma tante volte contro di Lui. Allora è che l'invito che il Signore fa, fratelli, a ricercare il suo nome. L'oppresso, coloro che sono stati deportati, non ritornino confusi. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Vedete, non si cede posto alla disperazione, ma alla speranza, come avvenne per la morte di Gesù in croce. La Madonna conservò la fede che Gesù sarebbe risuscitato, non solo avrebbe vinto il peccato e la morte. Quindi quando nel mondo si spense la luce della fede con la morte di Gesù, una fiamma è rimasta accesa sulla terra a dare gloria a Dio, il cuore della Vergine Maria. Gli apostoli e gli amici di Gesù non speravano più. Maria continuò a sperare, a tener viva quella fiamma che poi si è accesa per il bene di tutti gli uomini, si deve accendere sempre di più per il bene di tutta l'umanità. Oggi nel Vangelo, fratelli, ci presenta un esempio di fede gradita al Signore. Un ufficiale romano andò da Gesù perché il suo servo era malato, paralizzato e soffriva enormemente. Era una persona retta, era una persona che aveva una rettitudine nel suo cuore, e quando Gesù gli disse che sarebbe andata a guarirlo, questo ufficiale disse a Gesù: «Vedi, io sono subalterno perché ho dei superiori, ma anche io ho dei subalterni, cioè dei dipendenti, dica uno fa questo e quello lo fa, così tu hai autorità, pronuncia una parola, comanda e tutto ti obbedisce. E Gesù guarda quell'uomo con grande ammirazione, dicendo: non ho mai trovato tanta fede in Israele, eppure questo pagano ha fede e viene esaudito, perché chiunque è aperto a Dio con sincerità viene accolto dal Signore con amore. E quando torna a casa l'ufficiale trova che il servo era guarito esattamente nell'ora in cui Gesù gli aveva detto: va, che il tuo servo è guarito. Ora, rivolta agli astanti, dice il Signore: io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, cioè il Signore non racchiude il suo popolo entro i confini di Israele, ma chiunque si apra a Dio con fede fa parte del popolo di Dio. Quindi dice: verranno molti da tutte le parti e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, perché si fa parte del regno di Dio, non per razza, né per nascita, né per iscrizione anagrafica, ma per la fede che si ripone nel cuore di Dio, per l'accettazione dell'alleanza di Dio con noi. Perciò Gesù dice: fa parte del popolo di Dio chi lo accoglie nella fede. Abbiamo ricordato in questi giorni come Gesù stesso dice nel Vangelo: io sono la porta dell'ovile, chi entra attraverso di me troverà pascolo. E in che cosa consiste questa porta? Nell'accettare che Gesù abbia preso su di sé i nostri peccati, li abbia lavati con il suo sangue e ci abbia giustificati, riconciliati con Dio con la sua morte sulla croce. Ecco allora che tutti coloro che vanno da Gesù, vengono accolti. Il Vangelo continua dicendo che Gesù entrò in casa di Pietro, c'era la suocera malata, le toccò la mano e la febbre scomparve. E allora portarono da Gesù tante persone disturbate da spiriti maligni e malati. Gesù cacciava gli spiriti maligni e guariva tutti. Perché guariva tutti? Perché aveva autorità. C'è un grande carismatico inglese, Colin Urquhart, che racconta un episodio che gli era capitato. Una volta si trovò in una mega riunione di fedeli e gli fu presentato un uomo che aveva un tumore al cervello, paralisi delle parti del corpo, eccetera. Lui provò a guarirlo pregando, ma non ci riuscì. Il giorno dopo ritrovò quell'uomo perfettamente guarito. Cosa era avvenuto? Lui stesso, Colin, racconta questo episodio. Si era incontrato quell'uomo in quella stessa riunione con un grande carismatico tedesco morto l'anno scorso, Reinhard Bonnke, che avevano un dono straordinario di guarigione, e quell'uomo era guarito perfettamente. Allora Colin, nella sua umiltà, chiese al Signore: perché, Signore, io non sono stato capace di guarirlo? E la risposta che ricevette nel suo cuore fu: non hai sufficiente autorità. Perché? Perché per guarire occorre avere autorità sulle malattie. Infatti, quando Gesù manda i suoi apostoli, da loro autorità, non potere, autorità di comandare agli spiriti maligni e alle malattie e di guarire. E questa autorità, cari fratelli, Gesù ha consegnato alla sua Chiesa, che deve aprirsi a quel dono d'amore, alla sovranità di Gesù Cristo, e nel nome di Gesù operare perché tanti siano liberati, soprattutto dagli spiriti del male, e tanti siano guariti. Anzi, la volontà di Dio è che tutti siano guariti. Signore Gesù, noi crediamo, tu accresci la nostra fede. La grandezza del tuo dono è molto più grande del nostro pensiero, che si ferma tante volte soltanto alle necessità personali, ma tu la salvezza di tutti. Vuoi che noi apriamo innanzitutto il cuore alla grandezza del tuo mistero d'amore e alla grandezza della salvezza che tu porti a tutta l'umanità. Aprici sempre più, Signore, e rendici in tutti obbedienti alla tua parola. A te salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ti sei sottoposta alla parola di Dio che ha operato in potenza, con potenza in te, fino a darti il dono di generare il Figlio di Dio, verginalmente. Grande potenza si è manifestata su di te. Tu che conosci questa potenza, guida anche noi a sottometterci all'amore di Gesù con umiltà, accettando la sua sovranità su di noi e la sua sovranità su tutto ciò che è nostro e ci appartiene, perché Lui è il Signore della nostra vita. Guidaci a questa fedele ed umile sottomissione, perché il suo nome sia glorificato. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa autorità del Signore, fratelli, vi investa tutti. Vi rende in tutto docili alla grazia di Gesù. E il Signore opera in voi con potenza di Spirito Santo e con grande efficacia. Amen.
2: Radio Voce nel Dio.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, lunedì 29 giugno 2026, in questo momento è mezzogiorno e 26 minuti. Ancora un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 Roma rivive al canto dei suoi figli. A seguire alle 13 sarà il momento del notiziario, alle 13.12 in cammino, alle 13.40 il santo del giorno curato dalla nostra redazione, a seguire i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia, alle 15.15 Omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 Buongiorno Professore, a seguire alle 17 Acquaviva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 20.05 trasmetteremo il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e a seguire gli argomenti di spiritualità. Alle 22 Pop Theology e interviste, alle 22.30 Vocazioni e alle 23.30 La Compieta e gli argomenti di spiritualità. Per poi continuare con la nostra programmazione anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti un buon lunedì e un buon proseguimento di ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno.
1: Carissimi tutti in ascolto, per quanti di voi si fossero sintonizzati soltanto da oggi su queste frequenze, diciamo che stiamo ripresentando alcuni programmi che fanno parte del nostro archivio sia sonoro che cartaceo. Avvertiamo che detti programmi vengono riproposti il più possibile nella versione integrale. Apporteremo modifiche soltanto là dove può essersi danneggiato parte del sonoro. Poi, tenendo presente che i tempi di programmazione sono diminuiti di 5 minuti rispetto a quando sono andate in onda per la prima volta le varie trasmissioni, abbiamo dovuto necessariamente apportare dei tagli. Nulla di più. Riascolteremo quindi anche delle voci che ormai sono in pensione o altre che sono nella casa del padre, ma che vivono per sempre proprio in queste testimonianze sonore. Ovvio che si è conservato in archivio soltanto quello che, sfidando il tempo, ha conservato la sua validità sia nel testo che nella realizzazione tecnica e che all'epoca della messa in onda ha suscitato particolare interesse, raggiungendo un ascolto, oggi si direbbe un audience, di tutto rispetto. Ed ora veniamo alla prima di 5 monografie dedicate a 5 poeti dialettali romani. Scritte nel 1986 da una valente soprano e musicista, Giuliana Angeloni, di cara memoria, facevano parte di una serie intitolata Roma rivive al canto dei suoi figli. Cominciamo da Giuseppe Gioacchino Belli, con le voci di Gianni Bersanetti, Silvio Frattolillo, Marco Mete, Marcello Ricci e con quelle di Claudio Capone e Sergio Rossi, di cara memoria. A tutti, buon riascolto.

0: Roma rivive al canto dei suoi figli. Un programma di Giuliana Angeloni.
1: Il maggior poeta romanesco vissuto tra il XVIII e il XIX secolo è Giuseppe Gioachino Belli. Nato a Roma il 7 settembre 1791 e qui deceduto il 21 dicembre 1863 all'età di 72 anni. Le sue spoglie riposano al Verano e per grato ricordo dopo la sua morte il rione di Trastevere volle erigergli un bel monumento marmoreo, opera dello scultore Tripisciano, mentre i romani tutti intesero ricordarlo con un busto al Pincio e una strada recante il suo nome.
2: Creatore della poesia romanesca verista, prima di lui nessun altro poeta aveva sfiorato la sua genialità creativa e la sua dimensione poetica, Giuseppe Gioachino Belli, con i suoi 2000 sonetti, ci ha lasciato il testamento più vero e più autentico del suo canto, interpretando con arguzia fatti e costumi della plebe romana. Il sonetto che ora ascolteremo, Er segretario de Piazza Montanara, sottolinea con felice intuizione la creatività umoristica del Belli, scarno e preciso nel puntualizzare lo scrivano galante con la stringatezza del suo verso.
3: Signori, chi vo scrive alla ragazza, venghino, ch'io c'ho qua lettere stupenne. Quasi di carta buona e buone penne, e l'inchiostro er più meglio della piazza. Qua nessuno, signori, se strapazza. Le lettere già so fatte con le nenne. Basta metterci il nome e in una menne chi apprescia ad aspettare quasi sbarazza. Io c'ho lettere dipinte, tutte belle. C'è il cuore con la frezza e con la fiamma, c'è il sole con la luna e con le stelle. E quanto al prezzo tra noi ci accomodamo. Quanta scrive, io so scrive a sotto gamma. Dunque, avanti, signori, andiamo, andiamo.
2: Tutti i poeti romani che vennero dopo Gioachino Belli non attinsero soltanto la sostanza e lo stile dal suo verso, ma piuttosto cercarono di comprendere e di esprimere, con particolare interesse, il modello del suo messaggio poetico, capace di contemplare le idealità più amate del suo popolo, continuamente avversato da penose realtà esistenziali. Nel verso belliano, l'ingiustizia, il dolore, la prepotenza, l'inganno, il disonore e l'odio ritrovano il giusto risvolto soltanto attraverso l'anima popolare romana, semplice, schietta, generosa, innamorata del bene e pronta al sacrificio.
1: Originale nel Belli anche la sua ortografia dialettale, ricca di fantasiosa creatività. Egli infatti arrivò a coniare per le sue espressioni poetiche molte parole nuove, che raccolse in un breve trattato, oggi inserito nell'opera Omnia Belliana curata da Luigi Morandi, attento studioso del Belli. In quanto alle capacità espressive della sua arte, il poeta stesso ci aiuta a comprendere da dove sia scaturito il vero significato del suo tessuto poetico, affermando: introdurre il nostro popolo a parlare di sé nella sua nuda e gretta favella, dipingendo così egli stesso i propri usi, costumi, le sue sbagliate opinioni e insieme con tutto ciò i suoi originali pensieri, intorno ai più elevati ordini di questo social corpo.
2: E proprio da questa amalgama di tradizioni è nato il sonetto belliano, a volte scurrile, amaro, verista, come abbiamo già detto, a volte anticlericale, iracondo, persino istrionico, ma tuttavia rispecchiante l'immagine più sincera di quei popolani de Roma che non trascurarono mai il rostro satirico dei loro antenati, degni figli di Quirino. È infatti nelle satire più argute e caparbie che i romani sanno ritrovare l'inquieta e sorprendente originalità dei loro detti, delle similitudini improvvisate e l'impiego di quelle fraseologie ormai celebri per l'innato senso caricaturale del vernacolo romanesco. I due sonetti che ora ascolteremo di seguito, La moglie invelenita e Errugantino, sono due momenti di verità del popolo romano, orgoglioso e attaccabrighe, che finisce poi quasi sempre per toccarne da tutti.
4: E mo adesso in che dà sta antra scappata de schiaffeggià quel povero innocente? No, non è vero, non ha fatto niente. Siete voi che parete spiritata. Ve lo dico io che è sora Annunziata. Voi stasera ve passa per la mente qualche grilletto de sveglia la gente e falla correre su con la chiarata. Sai che ragione hai tu? che a me mi piace, de fa pubblicità meno che posso e vive i miei giorni in santa pace. Che se no vorrei darti un cazzottone, bellezza mia, da stritolatte l'osso de quel brutto nasaccio a peperone.
3: Ecco lì, il fumantino ammazza sette. Lui ci faria scappare subito al morto. Agnetta, eccolo lì, lui taglia corto. E allo, mano alle toni e alle saette. E perché hai la ragione, te vuoi mettere dalla parte del torto. E già, del torto, sì signora. E che conforto ci trovi a ruminare tante vennette? Queste son mattità dei ragazzoni. Via, e butta giù quel sercio. Animo, dico, o t'appoggio tu carci agli garzoni. Ah, qua non si fa l'uomo. Con me, amico, c'è poco da rugà. Degli bruttoni, sai che conto ne fo? Meno d'un fico.

0: La serva nova e la minora rappresentano due immagini prese all'interno di una famiglia romana. Nonostante il tempo trascorso, ancora oggi sono rimasti gli stessi problemi, sia per la nuova cameriera, sia per la nuora, giudicata veramente appena entrata in casa dalla suocera. Ascoltiamo la serva nova.
1: Perché soida via appena Charles gasmosso er vicinato. Ma io non fa per di, c'è buon curato che potte sta sulla connotta mia. Oh, in quanto a cucinà quello che sia, per minestra, allesso, umido e stufato, non fa per di, c'è sfido un cogonato, specialmente all'estezza e pulizia. Poi scopà, spolverà, rifà i letti, votà, lavà i piatti, fa la spesa, tira l'acqua, sciacqua due fazzoletti. Lei, signora, me provi. E non so agnesa, se lei non fa per di, tra due mesetti, non benedice il giorno che m'ha presa.
0: Ed ora la minora.
1: Mi fio, sì, quell'animaccia fesa che fu proscritto e annò la gran armata. È tornato ufficiale e è riportata a zecca un po', una moglie dottoressa. Sì, tu la senti. È un libro che interessa. Gira la terra, la luna è abitata. Ertale ha scritto un'opera stampata, la Dalantra è una brava poetessa. Fu somo bugiarà, ma una sciacquetta. A da vienicci a smuoveli sbavia a furia dei libracci e paroloni. Ma fili, fili, lavori la garzetta, badi a casa sua, facciali fi, l'allatti e non se sprechi a da consigli.

0: La plebe romana non si rassegnerà mai nel voler ammettere quel che non sa, e così ha il vizio di forzare le parole che non intende per avvicinarle ad altre notissime, somiglianti nel suono, ma non nel significato. Storpiature che a lungo andare subirono una felice metamorfosi nella penna di Gioacchino Belli, che trovò mille modi per inserirle con sorprendente fantasia nei suoi sonetti. Ad esempio, «Er cholera moribus», «colera morbus», che è il ravvicinamento romanesco a «collera» e «a morire».
1: «Io poi, ragazzi miei, saranno vere tante terrorità che raccontate, ma o pezzi d'Evangelio o bugiarate, non me ne voglio dagni su un pensiero. Vienghi, non vienghi, c'ha rimedi er frate, non c'ha rimedi, lo porti er curiere, non lo porti. Per me c'è un buon bicchiere da passà felicissime giornate. Tutta sta gran paura d'ammalamme? E che guaio sarà? Tanto una volta, o presto o tardi, ho da stirare le gambe. Mica è una cosa nuova che se muore. E toccassi a me proprio a aprire la porta, l'essere primo, sempre è un onore».
0: In questa vivace altalena di tendenze si svolge la vita tragica e comica, a volte grottesca, del popolo belliano. Con il suo canto, il poeta volle decisamente instaurare un monumento al suo popolo generoso, dipingendo le sue tele con una tavolozza di colori nativi in cui il sigillo del suo genio indaga e scarna con il bulino penetrante la vita morale, civile e religiosa della sua gente, presuntuosa sì della sua ignoranza, ma fanciullescamente estasiata d'esse nata all'ombra del cupolone. E Roma canta ancora con la sua parola sorniona e ridanciana, riconoscendo nel Belli il creatore di un linguaggio piacevolissimo, copioso e vario, come del resto bene esprimono i suoi versi. Ma non c'è lingua come la romana, pe dinna cosa con tanto divario che pare un magazzino de dogana.

0: In questi brevi capolavori di soli 14 versi, Belli decantò il meraviglioso mistero della creazione, della vita e della storia dell'uomo, con una geniale idealità artistica immersa in una stessa realtà poetica. Con la creazione del Monno siamo di fronte al primo capolavoro del genere. Qui il Belli ha la capacità sovrana di convertire in popolare ogni memoria colta.
1: L'anno che Gesù Cristo impastò il Monno, che per impastallo già c'era la pasta, verde lo vorse fa, grosso e ritonno, all'uso d'un cocomero de tasta. Fece un sole, una luna e un mappamonno. Ma delle stelle poi di una catasta. Su, uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo. Piantò le piante e dopo disse, abbasta. Ah, mi scordavo de dì che creò l'uomo e con l'uomo la donna, Adamo e Eva, ma proibì de non toccaglie un pomo. Ma appena che a magnà l'ebbe veduti, strillò con quanta voce aveva, omini da vieni, siete perduti.

0: 1791-1863. Durò soltanto 72 anni l'esistenza di Gioachino Belli, vissuto tra i più vari eventi storici della sua epoca. Due rivoluzioni, due repubbliche, due papi. Uno morto in esilio e un altro costretto a fuggire da Roma come un povero pellegrino. Inoltre seguirono due occupazioni straniere, un assedio e, come intermezzo a tante vicissitudini, si ebbero tre pontificati, ai quali il poeta romano fornì un satirico commento. Unico sfondo all'immortale poema, Roma. Quella Roma eterna e magnifica che, pur trasformando nel tempo il suo scenario, fermò la sua storia nelle stampe del Pinelli e nelle memorie di tanti romanisti. Una Roma che seppe rimanere viva e palpitante, grazie al monumento poetico di oltre 2000 sonetti che il Belli ha lasciato al mondo.
1: Sin da bambino, Giuseppe Gioachino Belli ebbe un carattere malinconico e la morte del padre, Gaudenzio, che avrebbe voluto avviarlo al commercio, lo rese ancor più solitario e taciturno. La famiglia Belli cominciò allora a conoscere le prime umilianti privazioni. Tuttavia la madre, Luigia Mazio, logorandosi gli occhi sul cucito, riuscì a mantenere Giuseppe e gli altri due figlioli, Carlo e Flaminia. A 13 anni Belli entrò nelle scuole del Collegio Romano, ma qualche anno più tardi, morta anche la madre, e per non essere di peso ai parenti, abbandonò la scuola ed entrò con il fratello Carlo nell'amministrazione dei Principi Rospigliosi, passando in seguito agli spogli ecclesiastici e del demanio.
0: Non ancora ventenne, il poeta entrò come segretario nella casa del principe Poniatowski. Nel 1811 perdette il fratello, mentre la sorella Flaminia, entrata per vocazione nel conservatorio di San Paolo, vi morì monaca nel 1842. Lasciato il Poniatowski, il Belli andò ad abitare nel convento dei Cappuccini, ove studiò lingue e matematica. Così per lungo tempo poté vivere e sostenersi negli studi, dando lezioni private e facendo il copista. Intanto trovava modo di scrivere versi e di frequentare con assiduo interesse le riunioni culturali delle varie accademie del tempo, una delle quali la Tiberina, che ebbe il Belli tra i fondatori.
1: Dobbiamo ritenere che il 1816 fu per il Belli un anno senza dubbio denso di sorprese e di soddisfazioni. Il poeta sposò una ricca nobildonna, Maria Conti, più grande di lui e vedova del conte Picchi, e trovò un migliore impiego nell'ufficio di deposito della carta bollata e registro.
0: Da allora il Belli non conobbe più le precarie condizioni economiche e finalmente poté dedicarsi ai suoi studi letterari. Per vincere la sua naturale malinconia, il poeta viaggiò moltissimo e conobbe tutta l'Italia. Meta preferita di questo suo viaggiare fu Recanati, dove abitava la marchesa Vincenza Roberti, che il Belli amò profondamente per la sua intelligenza e le sue doti spirituali. Dopo 7 anni di matrimonio, nel 1824, nacque Ciro, che fu lo scopo principale di tutta la sua vita. Dal 1831 al 1846 il poeta cominciò a scrivere i sonetti dialettali e la sua nuova musa fu ricca e prodigiosa. Del primo periodo 1831-1833 sceglieremo due sonetti, «Li burattini» e «Er caffettiere filosofo».
2: Nel primo si ricordano i celebri burattini di Palazzo Fiano a Roma, di cui si occuparono persino i Leopardi e lo Stendhal. Chi li manovrava era un cesellatore dallo spirito arguto e vivace, un certo Filippo Teoli, che morì nel 1844 e fu molto rimpianto per le sue riuscite rappresentazioni teatrali. Nel secondo sonetto, «Er caffettiere filosofo», Belli, con dei raffinati parallelismi, avvicina i chicchi del caffè all'uomo. Ambedue, in un modo o nell'altro, sono costretti nel vortice di una macina impietosa, dove inesorabilmente cadono nel fondo per trovare la morte.
3: L'omini desto monno so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo e un altro appresso, tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso er vago grosso, er vago piccinino. E si incarzeno tutti in sull'ingresso del ferro che li sfragna in polverino. E l'omini a così vivono al mondo, misticati per mano della sorte che se li gira tutti intonno intonno, e movennose ognuno piano o forte, senza capillo mai, caleno a fonno, pe cascane la gola della morte.

0: Nel 1837 morì la moglie e il Belli divenne più che mai ipocondriaco, abbandonandosi all'ira e chiudendosi nella più diffidente misantropia. Di null'altro volle occuparsi se non del figlio Ciro e della sua educazione. E per il figlio ritornò al soldo degli uffici papalini e nel 1845 fu messo in pensione.
1: I sonetti che egli intanto aveva ricopiati, datati e annotati diligentemente gli pesavano come un rimorso. Ed è qui la grande tragedia del grande artista che, abbattuto e combattuto dai movimenti insurrezionali e temendo di perdere il figlio in guerra, voleva distruggere la sua poesia dialettale come per liberarsi da un grosso peso. Ma vinse l'artista, e quando il 21 dicembre 1863 Giuseppe Gioacchino Belli si spense, lasciò a Monsignor Tizzani, suo intimo amico, il suo poema immortale perché ne decidesse la sorte. Quel prelato di grande ingegno e di grandissimo cuore volle che il monumento della Roma plebea rimanesse integro per la gioia dei contemporanei e dei posteri. Grazie a Monsignor Tizzani conosciamo per nostra fortuna tutta la produzione belliana, in cui sono annoverati in ordine cronologico oltre 2000 sonetti.
0: A Gioacchino Belli, al pari di Dante, riuscì una commedia umana, dove l'ombra del popolo romano, riflettendosi tragicamente sullo schermo macrobico della vita, seppe mantenere quella potenza plastica e quella ricchezza armonica di un dialetto che nell'atto stesso in cui il poeta l'assumeva sapeva divenire un alto linguaggio. Con il celebre sonetto «Er giorno del giudizio» tocchiamo l'apice della poesia belliana. Ogni verso soddisfa la vista e l'udito e non potremmo mai affrontarlo criticamente poiché la stessa lettura invita a una piacevole contemplazione.
2: Quattro angioloni, con le dromme in bocca, si metteranno uno per cantone a sonà. Poi, con tanto devozione, cominceranno a dire «Fora chi tocca!» Allora verrà su una filastrocca de scheltri dalla terra a pecorone, per via figura de persone, come Purcini attorno a della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà due parti, bianca e nera. Una per andà in cantina e una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli e come si s'annasse a letto smorzeranno le lumi. E buonasera.

0: Blu 2000 News.
1: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo. L'Europa fa il conto delle vittime dell'AFA. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patrone di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua Maria.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi tre figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico. Lucia Ascione.
3: Un TikTok in vivo e espuso la chiamata.
4: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figlie, è viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02, che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
5: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni e di incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran comunque, tramite il presidente Pezeshkian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo intanto la tensione resta alta, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo, il Bahrain chiede un intervento internazionale e mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano con Hezbollah che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ora 4 morti di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
6: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
7: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 236 a Guidozzolo in provincia di Mantova. Era la guida della sua auto che si è scontrata contro un camion. Voltiamo pagina. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica, canadesi che ora attendono la vicenda di Olanda-Marocco, partita che si gioca alle 3 di notte italiana, oggi alle 19 Brasile-Giappone, 22:30 Germania-Paraguay. L'Italia per la terza volta guarda da casa la kermesse. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia. Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato 2 ori.
8: È stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di spada maschile. Abbiamo rinnovato, abbiamo veramente 3 ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato 1 anno e mezzo fa con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto 3 volte secondi, perdendo 2 volte con Svizzera, 1 volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
1: Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica P2 piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto ottavo. Prima di chiudere uno sguardo alla Borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione a tutti, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: Ah, è un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, e sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene da nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli che c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i 3 chilometri che hai attorno, cioè, di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi le guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori, magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato il suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la spinga su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di appunto pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di

0: svolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino prima di mettersi in cammino cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di 3 tappe o 4, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture, un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di, come dire, di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso Don Michele ha citato le varianti proposte di questo cammino, e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e questa anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere e chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero 3 volte, perché le prime 2 volte non successe nulla. Alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento è ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è un'esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte.

0: destinare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questo è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano, appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
1: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto, si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie, Don Michele.
0: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

Di Simone, poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso, i Vangeli solitamente, molto parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono un ritratto vivido, irruento, sanguigno, parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro. Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri la natura divina di Gesù. «Io credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Da qui la chiamata a una particolarissima missione, quella di guida e sostegno della comunità. «E io ti dico che sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. È questo stesso primato che la Chiesa Cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l'anello del pescatore immediatamente rimandano alla figura dell'Apostolo.

Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è come gli altri discepoli, smarrito nel momento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli altri porta addosso un peso: non conosco quell'uomo. Con queste parole, per tre volte, rinnega pubblicamente Cristo, abbandonandolo di fatto al suo destino. Eppure, paradossalmente, proprio questo episodio gli consente di sperimentare, forse più di chiunque altro, l'abbraccio della misericordia. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli domanda per tre volte il risorto, rinnovando poi subito la chiamata a guidare il gregge dei fedeli. Pasci le mie pecorelle, una chiamata a cui dopo la Pentecoste l'Apostolo consacra la vita, diventando un riferimento per i cristiani a Gerusalemme, in Palestina, ad Antiochia e operando miracoli nel nome di Gesù. Fin qui le fonti bibliche, il resto è tradizione. Varie testimonianze raccontano di un trasferimento a Roma. Nel cuore dell'impero il discepolo vive per alcuni anni, predica e coordina la comunità. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67 d.C.

Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che a differenza di Pietro non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade della Palestina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni di feroci persecuzioni contro la Chiesa. Per una parte della sua vita, Saulo, questo è il suo nome prima della conversione, è un uomo inflessibile, spietato, e colpisce i cristiani con una determinazione che sembra sconfinare nel fanatismo. Poi improvvisamente accade qualcosa. Tutta la vita dell'apostolo è segnata da quell'evento. Leggiamo nel libro Le Confessioni di Paolo, tratto da un corso di esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne nel 1981, è difficile per noi capirlo, perché in realtà Paolo stesso comprende solo al momento della morte che cosa abbia significato per lui quell'episodio. È la cosiddetta folgorazione sulla via di Damasco, è quell'incidente di percorso che lo costringe ad un cambio di prospettiva e ad incamminarsi verso una vita nuova. Inizia così il suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare alle comunità giudaiche, ma ha una dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli effetti missionaria, aperta ai gentili, i pagani, i lontani. Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica certezza. Per me vivere è Cristo, come scrive lui stesso nella lettera ai Filippesi. I suoi viaggi lo portano dall'Arabia alla Grecia, dalla Turchia all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, pur tra mille difficoltà, a predicare. Come Pietro, muore martire, probabilmente intorno al 67 d.C. Le sue 13 lettere, inserite nel canone del Nuovo Testamento, sono un pilastro dottrinale del cristianesimo e un riferimento imprescindibile per i fedeli di tutte le epoche storiche e di tutti i continenti.

Roma Pietro ritrova Paolo, scrive Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, commentando il Vangelo del 29 giugno. Non sappiamo se nel quotidiano della testimonianza cristiana, ma certamente nel segno grande del martirio. Paolo, l'altro, l'apostolo differente, posto accanto a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la Chiesa cristiana è sempre plurale e si nutre di diversità.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. In un mondo ossessionato dal possesso bisogna perdere un po' del proprio io per l'altro. Così ha detto il Papa ieri all'Angelus, indicando come impegnarsi nella sequela di Cristo. Occorre, ha detto, distaccarsi dai legami, essere disposti a perdere un po' del proprio io per fare spazio all'altro e accogliere. L'amore è anche perdita. Difficile comprenderlo in questo tempo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. Solo donandosi si può generare vita nuova nelle relazioni. E poi ha detto: prego per le vittime del terremoto in Venezuela e incoraggio i soccorritori. Così al termine dell'Angelus il Papa è tornato a ribadire la vicinanza per il paese colpito dal violento terremoto che ha causato finora oltre 1400 vittime. Per loro ha innalzato la sua preghiera a Dio e ha assicurato vicinanza spirituale ai familiari dei morti, ai feriti e a quanti sono stati duramente colpiti da questa tragedia. Dal pontefice anche un grazie a quanti sono impegnati in queste ore a scavare tra le macerie, alla ricerca di dispersi e nelle operazioni di soccorso. Il Papa ha chiuso il concistoro dicendo: Dio desidera la pace, la violenza non avrà l'ultima parola. Leone XIV ha concluso i lavori della riunione dei cardinali in Vaticano. Il pontefice si è detto consolato dalle esperienze ascoltate, uno sguardo che non distoglie gli occhi dalle ferite del mondo, l'ha definito. Ha rilanciato poi i temi emersi in aula: non violenza, povertà, multilateralismo, giovani, famiglia, bene comune e la guerra, che non è solo conflitto tra stati, ma nasce da una cultura della potenza che usa economia, tecnologia e religione. Il Papa poi ha annunciato che un altro concistoro si terrà il prossimo anno. In tempi di calamità imploriamo il dono di una pace disarmata e disarmante, così Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, che il 27 sera ha presieduto una messa nella cattedrale di Kaunas in Lituania in occasione dei 100 anni della prima provincia ecclesiastica unita del paese. L'arcivescovo ha affidato all'intercessione della Madre di Dio i popoli provati dalla guerra in quest'epoca ferita dal conflitto lacerante nella martoriata Ucraina. E per quanto riguarda il concistoro, nell'ultima sessione si sono tenuti degli approfondimenti sul sinodo del sacerdozio. Nella prima parte della quarta sessione di lavori per i cardinali, dopo la relazione del segretario generale del sinodo Grec, i porporati hanno riflettuto proprio sulla necessità di offrire al clero un'immagine del sacerdozio bella, creativa, evangelica e al contempo non clericale. Al centro del confronto anche il rischio che la complessità dei processi di consultazione possa appesantire la Chiesa proprio mentre è chiamata a offrire la sua testimonianza al mondo. Venezuela, il presidente della Caritas dice priorità ai feriti e alla ricerca dei sopravvissuti. Di fronte al disastro causato dai due terremoti che hanno colpito il paese latinoamericano, il vescovo José Luis Azuaya Ayala chiede di lavorare senza sosta alla ricerca delle migliaia di dispersi. La società civile, le aziende private e le agenzie governative collaborino affinché tutti possano contribuire a risolvere questa difficile situazione. In Etiopia la festa dell'acqua grazie ai progetti della ONG italiana CVM. Sono 5 gli acquedotti realizzati d'intesa con le autorità dei distretti di Basketo, Semen Ari e Gefegofa, che portano acqua pulita ai villaggi e che ora appartengono alle comunità. Così riferisce Attilio Ascani, coordinatore di Comunità Volontari per il Mondo, organizzazione che aderisce alla federazione FOXIV. Suor Maria Angela Goglia è stata riconosciuta come giusta fra le nazioni. In una cerimonia nei giorni scorsi a Roma, l'ambasciata di Israele in Italia ha conferito la più alta onorificenza civile alla memoria di Suor Maria Angela Goglia, che negli anni bui della persecuzione nazista accolse nascose nel convento di Villa Torlonia delle suore compassioniste numerose persone in fuga. Un volume per conoscere l'ipogeo di via Dino Compagni. Sotto un'anonima botola lungo l'antica via Latina si cela uno dei monumenti più sorprendenti della Roma del IV secolo. La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra gli dedica ora un volume di alta divulgazione che, attraverso un ricco apparato fotografico e gli studi più recenti, rende accessibile un ipogeo normalmente chiuso al pubblico e rilancia nuove prospettive di ricerca. Il volume si intitola L'ipogeo di via Dino Compagni a Roma, un itinerario tra culture, temi e immagini, edizione italiana e inglese, curato da Matteo Bracconi e Raffaella Giuliani e pubblicato proprio dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra con De Luca Editori d'Arte. Notizie dal mondo. L'ex prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, che governò dal 2009 al 2024 in maniera sempre più autoritaria e venne deposta da enormi proteste di piazza, ha detto che vuole rientrare entro un anno dal suo esilio in India, nonostante un tribunale bangladese l'abbia condannata a morte per crimini contro l'umanità. La condanna è dovuta alla repressione delle proteste del 2024, in cui almeno 1.400 persone furono uccise. Finora l'India, che aveva buoni legami col governo di Hasina, non ha accettato la richiesta di estradizione del Bangladesh. È la prima volta che l'ex prima ministra parla dei possibili tempi per il suo eventuale rientro nel paese. Ieri un attacco con droni ucraino ha causato un incendio in una grossa raffineria della città di Slavansk-na-Kubani nel sud della Russia, a circa 120 km a est della Crimea. Nell'attacco è stata anche uccisa una persona. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i suoi attacchi con droni a lungo raggio contro il territorio russo, prendendo di mira soprattutto raffinerie, oleodotti, terminal per l'esportazione di petrolio e gas naturale e impianti chimici. Il governo ucraino definisce questi attacchi come sanzioni a lungo raggio perché il loro obiettivo dichiarato è limitare i profitti del governo russo e la sua capacità di spesa militare e quindi spingerlo a trattare per far finire la guerra. Il governo australiano presenterà in Parlamento una proposta di legge per raddoppiare le multe contro le piattaforme social che non prendono le misure necessarie per impedire ai minori di 16 anni di avere degli account, in violazione del divieto entrato in vigore nel paese il 10 dicembre 2025. La multa massima arriverà a 99 milioni di dollari australiani, ovvero 60 milioni di euro. Ieri 14 persone sono morte nello schianto di un elicottero vicino a Ras Tanura, una città costiera della parte orientale dell'Arabia Saudita, sede di una delle più grandi raffinerie del paese. Erano tutte di cittadinanza saudita. L'incidente è avvenuto verso le 6 del mattino, ora locale. L'elicottero era di proprietà di Aramco, la compagnia petrolifera statale dell'Arabia Saudita. È stata aperta un'indagine per determinare le cause dell'incidente. Il governo israeliano ha riconosciuto ufficialmente il genocidio degli armeni compiuto durante la Prima Guerra Mondiale dall'Impero Ottomano. È una decisione che potrebbe peggiorare i rapporti, già molto complicati per via della guerra israeliana nella striscia di Gaza, tra Israele e la Turchia, che è lo stato erede dell'Impero Ottomano e non ha mai riconosciuto il genocidio degli armeni. Il ministro degli esteri israeliano, Gideon Sar, che ha presentato la proposta, ha detto che non si tratta di un atto di ritorsione per l'aperta ostilità della Turchia. Il 4 luglio a Teheran, la capitale dell'Iran, inizieranno i funerali di Ali Khomeini, ucciso da un bombardamento israeliano il 28 febbraio. Nel primo giorno della guerra in Medio Oriente, Khomeini era la guida suprema, la principale autorità politica e religiosa del paese, e da allora il suo posto è stato preso da Mojtaba Khomeini, suo figlio. I funerali saranno un momento centrale per il regime iraniano, che vuole dare una dimostrazione di unità nazionale e allo stesso tempo mostrarsi presentabile di fronte ai leader politici stranieri, invitati insieme a diversi giornalisti internazionali a seguire la cerimonia che si terrà in 3 città diverse.
4: Notizie dall'Italia. Ore di angosce, mobilitazione senza sosta al lago di Vico, dove da sabato pomeriggio si cercano le tracce di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'uomo è scomparso nelle acque del bacino vulcanico, dopo essersi tuffato da una barca, probabilmente colto da un improvviso malore. La notizia ha scosso profondamente il mondo politico italiano. Nelle ultime 48 ore si è registrato un coro unanime di vicinanza e solidarietà nei confronti di Eugenia Roccella. Messaggi di affetto sono giunti sia dai colleghi di governo della maggioranza sia dai leader delle forze di opposizione, uniti nel supporto alla ministra in questo momento di drammatica attesa. Attesa perché le ricerche sul lago di Vica proseguono attimo dopo attimo, con la speranza ormai ridotta al lumicino di trovare l'uomo ancora in vita, ma con la ferma volontà delle autorità di non lasciare nulla di intentato. Vannacci ha deciso lui di stare fuori dal centrodestra, vota contro il governo e una scelta sua, ha lasciato lui. È quanto ha detto il vice premier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Radio 24, alla domanda se Vannacci andrebbe imbarcato nel centrodestra. Alla domanda sui valori di Vannacci, Tajani ha risposto: sta dicendo cose diverse da quelle che diciamo, rischia di fare sempre più la quinta gamba della sinistra, perdere le elezioni pur di non scendere a compromessi. Noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica. L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, fatto salva la rinuncia entro 60 giorni. Finisce quindi la norma del silenzio assenso. È morta Faenza Annunziata Verità, conosciuta come la partigiana che visse due volte perché era sopravvissuta ad una fucilazione nazifascista nel 1944. Staffetta partigiana ha compiuto 100 anni il 1 febbraio, occasione festeggiata con la comunità della sua città, con un grande abbraccio collettivo. Aveva scelto di fare la partigiana perché voleva libertà e odiava i fascisti. Tutto cominciò da ragazzina, aveva raccontato in una video intervista rilasciata 3 anni fa e pubblicata sul portale Noi Partigiani, Memoriale della Resistenza Italiana. Si salvò in quanto finita sotto la catasta dei compagni deceduti. Riuscì a scappare slegandosi con i denti dalla corda che la teneva legata agli altri. Trasfigurata quasi nella sua rocambolesca fuga tra i monti, si imbatté in altri partigiani, altri militanti dei GAP. Il centro storico di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, da questo fine settimana appena trascorso si è trasformato in una galleria a cielo aperto, ospitando una mostra fotografica en plein air con i volti di cittadini ritratti in 30 gigantografie che tappezzano i muri del borgo antico. Il cuore della città vecchia si riempie così di sguardi umanità, come un album da sfogliare, un racconto nel racconto. In contemporanea un'altra mostra è stata allestita in aula consigliare con altre 30 foto. Si tratta dell'ultima fase di Dove tende la luce, la residenza fotografica promossa dal comune nell'ambito del PNRR Borghi, organizzata da Officina Eventi e coordinata da Patrizio De Michele. Le grandi foto affisse per strada e quelle posizionate in aula consigliare sono state scattate lo scorso aprile da 4 fotografi, arrivati da diverse parti d'Italia e ospitate ad Orsara per 4 giorni. Notizie locali, caldo, temperature folli all'asilo, bimbi sofferenti, immensa mangiano a fatica e l'allarme lanciato dal papà di un piccolo che frequenta la scuola dell'infanzia di Rora e Piccola Porcia. Si tratta di una scuola dell'infanzia frequentata da 100 di bambini, 2 classi di piccoli e 2 di grandi, mentre per il punto verde che parte oggi gli iscritti sono 80. Potranno usufruire del centro estivo dalle 7:30 del mattino fino alle ore 17. Secondo il padre del bambino, non sarebbe la prima volta che quella scuola avrebbe problemi di temperatura e commenta: prima di dare il via a nuovi progetti non sarebbe meglio sistemare gli edifici esistenti? Noi chiediamo i condizionatori per la scuola dell'infanzia. Ai cittadini che vivono nella zona del Sacro Cuore di Pordenone non bastano le rassicurazioni fornite dal sindaco Alessandro Basso e al consigliere del PD Nicola Conficoni. I residenti infatti sul fronte della sicurezza vogliono di più e in tempi più brevi rispetto a come si sta muovendo il comune, e per dar peso alla loro iniziativa e alla necessità di aver maggior prevenzione hanno presentato una petizione in comune alla quale sono state allegate oltre 250 firme. I cittadini chiedono una rete di videosorveglianza che aiuti ad evitare nuovi eventuali atti vandalici che in quella zona si sono già verificati prima con l'incendio doloso alle casette dei gatti della Colonna Felina, collocata tra via Rotto e via San Quirino, poi con le auto vandalizzate che erano parcheggiate sul piazzale della chiesa. Da qui la mobilitazione con la raccolta di firme e la richiesta specifica di installare telecamere, effettuare maggiori controlli territoriali e ripristinare in maniera definitiva le casette dei gatti che sono state bruciate. In generale la richiesta, data dalle 250 firme dei cittadini, è di aumentare il livello di sicurezza nel quartiere, sempre più lasciato a se stesso e con risultati disastrosi ben evidenti. Il comune di Pordenone è intervenuto in via Zara per regolare il parcheggio selvaggio in una delle tante zone prese di mira da automobilisti senza rispetto per le regole. A poca distanza dell'incrocio con via Piave sono stati installati dei dissuasori che impediscono di lasciare le auto posteggiate sul marciapiede, situazione che si ripeteva quotidianamente in molti orari, compresi quelli di entrata e uscita dalla scuola elementare, con i SUV lasciati dalle mamme in attesa dei bambini fuori dall'Odorico da Pordenone. Il problema delle macchine lasciate in divieto di sosta creava disagi a ciclisti, pedoni, genitori con passeggini e soprattutto disabili su sedie a rotelle, impossibilitati a transitare a causa del parcheggio selvaggio. 10 di cilindretti di plastica risolto, almeno in quel tratto di via Zara, il problema della maleducazione degli automobilisti. Dermatologia in crisi a Pordenone. A oggi la struttura è sostenuta da un unico medico specialista, la DOI, ossia l'Associazione Dermatologi Venerologi Ospedalieri Italiani della Sanità Pubblica, denuncia il collasso progressivo del servizio e l'assenza di programmazione del personale. Si tratta di una tematica che riteniamo non più rinviabile, affermano, con possibili ricadute rilevanti sulla tenuta complessiva del servizio sanitario. Notizie dal Bellunese, il nuovo asilo nido di Villa Paiera compie un altro passo verso il traguardo. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle pertinenze delle aree di parcheggio a servizio della struttura, intervento che accompagna la fase finale di un'opera destinata a rafforzare l'offerta educativa per la fascia 0-3 anni. L'investimento complessivo è di 215.000 euro e punta a creare spazi esterni sicuri, accessibili e funzionali, pensati per migliorare l'ingresso delle famiglie e la qualità dell'esperienza quotidiana dei bambini. La questione dei parcheggi con limiti di sosta nei pressi dei supermercati e dei servizi di Belluno torna al centro dell'attenzione. A sollevarle Nadia Forlin, cittadina che ha deciso di scrivere all'amministrazione comunale per segnalare un problema che, a suo dire, riguarda ormai un numero crescente di utenti. Secondo la cittadina, il fenomeno è in aumento perché Belluno continua a crescere dal punto di vista urbanistico, mentre la disponibilità di parcheggi resta insufficiente. Chi lavora in centro, non trovando spazi adeguati, finisce per utilizzare anche le aree private dei supermercati e degli uffici, spingendo alcune aziende a ricorrere a contratti con società di videosorveglianza per tutelarsi. Forlin, a nome suo e di tutti gli altri cittadini, chiede un intervento istituzionale e si rivolge direttamente all'assessore al commercio del comune di Belluno, Paolo Luciani, affinché si apra un confronto tra tutti gli altri attori coinvolti. Alemagna, quasi concluso l'iter per il ponte Bailey che bypasserà la frana del Mar Cora. ANAS commenta: entro luglio pronte tutte le autorizzazioni. L'opera rappresenta un tassello fondamentale per la viabilità di Cortine della Valle del Poite, lo scorso anno isolate per mesi dalla colata detritica che franò sulla sede stradale. Erano attesi, temuti e adesso stanno arrivando. I temporali intensi preannunciati dopo il caldo estremo degli ultimi giorni hanno già attaccato l'Alto Adige. Tracolati di fango e detriti che hanno invaso le strade, garage e cantine allagati. Fenomeni forti, a tratti violenti anche con grandine, che presto dovrebbero invadere tutto il nord-est. Nella giornata di oggi ARPAV prevede, nel bellunese, un aumento delle condizioni di instabilità, con probabili rovesci temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane occidentali dalle ore centrali pomeridiane. Saranno possibili fenomeni intensi sulle Dolomiti e con minor probabilità sulle Prealpi. L'agenzia per questo ha emesso un alert rosso. Il ritorno dell'orso nel bellunese in Veneto, avvistamenti a Busche e a Enego, ma non c'è un piano per controllarlo. Dopo il lupo, un grande predatore varca le foreste bellunesi, senza che vi sia un piano che permetta di monitorarne scientificamente la presenza. La capacità di spostamento di questa specie trasforma le distanze dalla Val di Sole in un parametro di sicurezza da non considerare.

0: Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Gli ultimi giorni hanno visto diverse partite vinte, molte preannunciate, altre meno. Inghilterra-Panama si è conclusa per 2-0, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, RD Congo-Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3, Sudafrica-Canada 0-1. Le prossime partite che si giocheranno saranno Brasile-Giappone alle ore 19 italiane di quest'oggi e Germania-Paraguay alle 22:30 di quest'oggi. Nella notte Paesi Bassi contro Marocco, domani Costa d'Avorio contro Norvegia e Francia contro Svezia, mercoledì Messico contro Ecuador, Inghilterra, RD Congo e Belgio Senegal. E dal tennis, Sinner e Sabalenka a Wimbledon, lo show parte dai numeri 1, il ritorno dell'azzurro dopo lo shock di Parigi, la bielorussa rischia il trono. E dalle corse, Formula 1, Russell domina in Austria, accorcia su Antonelli, terzo, male le Ferrari, quinto Hamilton e solo ottavo Leclerc, ottimo secondo Verstappen sul circuito di casa. E ancora dalle corse, questa volta MotoGP, trionfa Aprilia da Sen, Bezzecchi cade e Martin va in testa al mondiale. Ogura vince il GP d'Olanda davanti a Fernandez, solo settima la Ducati di Marc Marquez. E dall'atletica, Jacobs terzo in Diamond League a Parigi in 9.96, vince Brommel, buon tempo in vista degli europei, 1-2 USA secondo Lills, terza la 4% mista. E infine dal ciclismo, Longo Borghini da record vince il settimo titolo italiano, a Pordenone la piemontese arriva in solitaria, superata Canis. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 29 giugno avremo durante il pomeriggio poco nuvoloso con maggior variabilità sui monti dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale anche su pianure costa. Sarà una giornata comunque molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura, con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa, dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi. Avremo venti di brezza. Domani, martedì 30 giugno, cielo in genere poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso sui monti e con minor probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà ancora una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno ancora eccezionalmente alte in pianure, con ancora valori massimi intorno ai record storici del periodo. Ancora disagio notturno da caldo, maggiore lungo la costa, dove ancora le temperature non scenderanno sotto i 25 gradi. Nuovamente venti di brezza. Tendenza per dopodomani, mercoledì 1 luglio. Nella prima parte della giornata tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggioramento con rovesci e temporali sparsi che potranno essere anche forti. Continuerà a fare molto caldo anche a Foso, specie di giorno in pianura e di notte sulla costa. In giornata venti di brezza, mentre in serata soffrirà vento moderato da nord in pianura e di borra sulla costa. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 22 gradi e una massima di 39. Bene, allora amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, il primo di questa settimana di giugno, l'ultima di giugno. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi auguriamo un buon inizio di settimana, augurandovi tutti un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia, e una buona giornata. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Una fiumana di grazie e di pace sgorga dal cuore squarciato del Redentore, che non si stanca di ripetere: chi ha sete, venga a me. La fonte dell'Eden saliva dalla terra e ne irrigava tutta la superficie, rendendo ubertoso il giardino. I fiumi della grazia sgorgano non dalla terra, ma dal cielo della Santissima Trinità, che è il cuore di Gesù, ed allietano il giardino divino, cioè la Chiesa, la quale lussureggia nei suoi santi, veri polloni della vite mistica. Le anime in grazia sono i platani alti e i cespi di rose fragranti che prosperano lungo i corsi di quest'acqua viva. Quelle fiumane scorrono perenni e tranquille da una sorgente che non potrà mai essiccarsi perché è alimentata da un amore infinito. Noi, come cervi assetati, per scacciare l'assura delle passioni, anzi per evitarla, tuffiamoci in quelle fiumane divine e dissetiamoci fino alla sazietà completa, pienezza per pienezza, con gaudio attingiamo le acque alle fonti del Salvatore. Che mistero! Il Sacro Cuore, sorgente inesauribile, pienezza infinita di acqua viva, a sua volta ha sete. Dammi da bere, ripete ad ogni istante a ciascuno di noi, con un'avidità non inferiore a quella con la quale, in qual riarso meriggio, domandava da bere alla Samaritana. Gesù ha sete di amore, dissetiamo la sete sua, ed egli disseterà la nostra. Noi lo dissetiamo con l'amore, ed egli ci disseta con la grazia, con l'acqua viva che spiccia copiosa dalla ferita del suo cuore, ma che scaturisce dal seno della Santissima Trinità. O Gesù, oggi vengo da te per dissetarci a vicenda.

Venite a me, voi tutti che siete aggravati e stanchi, ed io vi ristorerò. Gesù ci scongiura di rivolgerci a Lui per soccorso, perché Egli è come oppresso dalla ricchezza incontenibile della Sua bontà e in certo senso ha bisogno di chi attinga alla Sua pienezza. Basta invocarlo perché Egli doni da Dio, ossia con prodigalità infinita. La profusione dei Suoi doni, più che dalla Sua generosità infinita, è condizionata dalla nostra capacità recettiva, la quale è data dalla umiltà che implora. Per ottenere doni dal Sacro Cuore, più che meritarli, bisogna riconoscere di non meritarli e poi appellarsi alla Sua misericordia. Il cuore di Gesù non si appagherà mai di regalare i doni Suoi, fino a quando non ci avrà regalato se stesso. Io sono la tua ricompensa, grande assai. Il povero dona le cose sue, ma il vero ricco dona se stesso. Perciò il Sacro Cuore, che è ricchissimo di misericordia, si sente soddisfatto solo quando ha donato tutto se stesso. Non le sole ricchezze ci vengono donate, ma l'autore di tutte le ricchezze create diventa nostro dono se lo invochiamo con fede e amore. E non occorre il merito, dal momento che in quel cuore abita la misericordia infinita. Infatti tutti coloro che l'invocano, tutti, anche i più miserabili peccatori, guadagneranno ricchezze infinite, implorando pietà da quel cuore. Quel cuore divino è stato infranto dal peso enorme delle nostre scelleratezze. Gesù, candore della luce eterna, specchio senza macchia della bellezza divina, è diventato per amor nostro il più spregevole, l'ultimo degli uomini, l'uomo del dolore che sa le conseguenze dell'iniquità. Egli è stato trafitto per le nostre iniquità, è stato martirizzato per le nostre colpe. Tutti noi, come pecorelle smarrite, ci eravamo sviati. Ciascuno di noi seguiva la sua strada e il Signore fece ricadere sopra di lui le iniquità di tutti noi. A ciascuno di noi, quel cuore saturato d'obbrobri, rivolge ora dal tabernacolo questo sfogo d'amore. Tu eri in pericolo di essere sbranato dai lupi ed io venni a raccoglierti. Ti ho posto sulle mie spalle, ti ho consegnato nelle mani del Padre mio. Ho lavorato per te, ho sudato sangue per te, ho sottoposto il mio capo ad una corona di spine, ho lasciato trafiggere le mie mani da chiodi, il mio cuore da una lancia. Poi la mia vita ho dato per te, al fine di meglio stringerti al cuore, e tu avrai ancora il coraggio d'abbandonarmi. Gesù ha patito per noi, lasciandoci l'esempio di camminare dietro le sue orme. Cuore di Gesù, fatto obbediente fino alla morte, abbi pietà di noi. Per salvarci Gesù si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Come per la disubbidienza di Adamo tutti i suoi figli sono stati costituiti peccatori, così per l'ubbidienza di Gesù molti saranno costituiti giusti. O cuore di Gesù, per cercarmi sei stato fiaccato dalla stanchezza, per redimerti hai sofferto il martirio della croce. Tanto dolore non sia vano.

0: nel cuore di Gesù si sono date amichevole convegno la giustizia e la misericordia. Ivi la giustizia e la pace si sono abbracciate in un bacio divino. La giustizia poteva essere soddisfatta da una sola stilla di sangue divino. L'amore, invece, per rigenerare le anime nostre in un lavacro divinamente generoso, ha versato tutto il sangue di quel cuore. La giustizia è stata soddisfatta con tanta abbondanza da far esclamare: «Oh felice colpa!». Ora la stessa giustizia esige che la misericordia venga applicata con uguale generosità divina. Quale grazia si rinserra in quel cuore che non sia stata meritata dal Redentore, la cui vita fu tutta una croce e un martirio? Fu veramente copiosa la redenzione operata da Gesù, il quale era venuto perché noi avessimo la vita e l'avessimo abbondantemente. In quel cuore divino, la stessa giustizia invoca la misericordia dal momento che siamo stati redenti a così caro prezzo. O autore della salvezza umana, o Gesù, delizia dei cuori, creatore del mondo redento e casta luce di chi ti ama, da quale pietà ti lasciasti indurre a portare le nostre colpe, a subire innocente la morte per liberarci dalla morte? O cuore di Gesù, ricettacolo della giustizia e dell'amore, abbi pietà di noi.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone,

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Siamo pochi amici e quindi la predica sarà. Abbiamo ascoltato questo Vangelo che è fatto da 9 proposizioni relative. Chi ama il Padre, chi avrà tenuto per sé, chi accoglie, eccetera. Se noi abbiamo potuto prestare attenzione nonostante il caldo, ci saremmo accorti che abbiamo 2 strofe intercalate, diciamo così, da 2 brevi stichi. La prima strofa è caratterizzata dal fatto che finisce sempre per 3 volte non è degno di me. La seconda strofa è caratterizzata dal verbo accogliere, chi accoglie me, chi accoglie un profeta, chi accoglie un giusto. Diciamo così, i 2 pannelli di congiunzione, il primo è determinato dal verbo perdere, l'ultima frase è caratterizzata dal fatto che parla della ricompensa, come voi trovate nella seconda strofa. Se avete capito bene, se non avete capito, andate in paradiso lo stesso. Nel mondo orientale, purtroppo, non ci sono sfumature. Io amo te e odio te. Noi non adoperiamo questo linguaggio. Noi diciamo amo te e te amo meno. Questo concetto di amare meno nel mondo orientale è difficilissimo da trovare. Gesù adopera questa mentalità: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Buonanotte. Lui ce lo comanda nei 10 comandamenti di onorare il padre e la madre dove stiamo. Gesù voleva dire una cosa molto semplice: quando noi amiamo una persona e quella persona combina qualche cosa di brutto, noi siamo portati a scusarla. Se la stessa cosa la facesse un altro, saremmo pronti a dare un giudizio negativo ben chiaro. Questo sta a dire che molto spesso l'amore fa un po' di fatica andare d'accordo con la verità e con la giustizia. E allora Gesù dice: guardate, se voi scegliete prima Dio e poi amate pure papà, mamma, figli, figlia, moglie, marito, allora avrete in mente e nella coscienza la misura giusta. Ma se voi mettete da parte Dio, quell'azione negativa la fa un altro, è una cosa cattiva, la fa tuo figlio, è una ragazzata. Gesù dice: no, il cristiano non è così. Questo è il primo grosso concetto. Se tu sposi questo concetto, Dio a Gesù, c'è il pericolo che non ti capiscano. Non ti capiscano. E quindi cosa ne consegue? Che vieni isolato, resti solo. E Gesù ricorda al discepolo: chi vuole essere mio discepolo deve essere disposto a restare solo per la sua rettitudine di coscienza. Questo concetto Gesù lo esprime dicendo: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Noi lo sappiamo che prendere la croce vuol dire restare soli. Troviamo dopo una specie di proverbio che non lo è. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Bella frase, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Male. Questa frase qui, se noi leggiamo il Vangelo di Marco, è contestualizzata in un altro episodio. Gesù ha chiesto cosa pensa la gente che io sia, gli danno diverse risposte, poi dice: voi cosa pensate? Pietro dice: tu sei il Cristo. Gesù annuncia la sua passione e Pietro lo tira in disparte e gli dice: non sta a rovinarti la reputazione. E Gesù si arrabbia e gli dice: Pietro, tu ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. E poi dice questa frase. Allora, proviamo a mettere insieme le due cose. Chi avrà tenuto per sé la propria vita secondo la logica degli uomini, e la logica degli uomini sappiamo che è fondata sull'egoismo, la perderà secondo la logica di Dio. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, secondo la logica degli uomini, la troverà secondo la logica di Dio. Non è qualcosa di trascendente, è chiarissimo. Ciò che viene dopo, invece, è molto interessante. Il concetto di accoglienza, soprattutto per noi oggi, non è facile, perché accogliere vuol dire, alle volte, capire, sopportare, essere dunque tolleranti, avere in mente che un altro può pensare in maniera diversa da te, non è facile. Noi potremmo approfondire questo discorso, ma non è il caso. Prendiamo quello che è l'anima di tutte queste frasi che riguardano l'accoglienza. E l'anima è molto semplice. Il bene che tu fai, prima o dopo ti ritorna. C'è anche il rovescio. Il male che tu fai, prima o dopo ti ritorna. E come conclusione di questo pensiero, Gesù dice una cosa estremamente interessante. Se un pagano dà anche un bicchiere di acqua a un cristiano, la parola piccolo non vuol dire bambino. Se noi avessimo la possibilità di leggere il testo greco oltre che in italiano, qui non troveremo la parola micros, piccolo, ma troveremo nepioi. I nepioi sono gli umili, quelli che nella società contano poco. E Gesù dice: se un pagano dà da bere un bicchiere d'acqua a un cristiano e a un cittadino qualunque, avrà la stessa ricompensa del cristiano. Il bene che fai, prima o dopo ti ritorna, ma anche il male che fai, prima o dopo ti ritorna.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore che dura in eterno. Ma a volte nella scrittura vediamo dei momenti in cui sembra che il Signore abbia abbandonato il suo popolo. Lo ascoltiamo dal Salmo 74 che dice: «Oh Dio, perché ci respingi per sempre? Fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo, ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea, issarono le loro bandiere come insegna, come gente che s'apre un varco verso l'alto, con la scura nel folto della selva, con l'asce e con la mazza frantumavano le sue porte, hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome». Guardate, fratello, il salmista fa una lamentazione per quello che era avvenuto a Gerusalemme nel 580 circa avanti Cristo, la distruzione totale, la deportazione del re Sedecia, a cui furono cavati gli occhi, la distruzione del Tempio, la distruzione delle mura della città. Gerusalemme è resa invivibile, insicura, per cui quei pochi abitanti rimasti cercarono di andare via perché la città non dava loro alcuna sicurezza. Ma il salmista, anche di fronte a tutto questo scempio, conclude dicendo: «Volgi lo sguardo alla tua alleanza». Si appella all'alleanza di Dio, un'alleanza fedele, eterna, ma il popolo non osservava questa alleanza, come oggi tanti cristiani non osservano l'alleanza della croce, facendo altre scelte che non conducono alla comunione con Dio, alla sottomissione a Lui, ma tante volte contro di Lui. Allora è che l'invito che il Signore fa, fratelli, a ricercare il suo nome. L'oppresso, coloro che sono stati deportati, non ritornino confusi. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Vedete, non si cede posto alla disperazione, ma alla speranza, come avvenne per la morte di Gesù in croce. La Madonna conservò la fede che Gesù sarebbe risuscitato, non solo avrebbe vinto il peccato e la morte. Quindi quando nel mondo si spense la luce della fede con la morte di Gesù, una fiamma è rimasta accesa sulla terra a dare gloria a Dio, il cuore della Vergine Maria. Gli apostoli e gli amici di Gesù non speravano più, Maria continuò a sperare, a tenere viva quella fiamma che poi si è accesa per il bene di tutti gli uomini, si deve accendere sempre di più per il bene di tutta l'umanità. Oggi il Vangelo, fratelli, ci presenta un esempio di fede gradita al Signore. Un ufficiale romano andò da Gesù perché il suo servo era malato, paralizzato e soffriva enormemente. Era una persona retta, era una persona che aveva una rettitudine nel suo cuore, e quando Gesù gli disse che sarebbe andata a guarirlo, questo ufficiale disse a Gesù: «Vedi, io sono un subalterno perché ho dei superiori, ma anche io ho dei subalterni, cioè dei dipendenti, dica uno fa questo e quello lo fa, così tu hai autorità, pronuncia una parola, comanda e tutto ti obbedisce. E Gesù guarda quell'uomo con grande ammirazione, dicendo: non ho mai trovato tanta fede in Israele, eppure questo pagano ha fede e viene esaudito, perché chiunque è aperto a Dio con sincerità viene accolto dal Signore con amore. E quando torna a casa, l'ufficiale trova che il servo era guarito esattamente nell'ora in cui Gesù gli aveva detto: va, che il tuo servo è guarito. Ora, rivolta agli astanti, dice il Signore: io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, cioè il Signore non racchiude il suo popolo entro i confini di Israele, ma chiunque si apra a Dio con fede fa parte del popolo di Dio. Quindi dice: verranno molti da tutte le parti e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, perché si fa parte del regno di Dio, non per razza, né per nascita, né per iscrizione anagrafica, ma per la fede che si ripone nel cuore di Dio, per l'accettazione dell'alleanza di Dio con noi. Perciò Gesù dice: fa parte del popolo di Dio chi lo accoglie nella fede. Abbiamo ricordato in questi giorni come Gesù stesso dice nel Vangelo: io sono la porta dell'ovile, chi entra attraverso di me troverà pascolo. E in che cosa consiste questa porta? Nell'accettare che Gesù abbia preso su di sé i nostri peccati, li abbia lavati col suo sangue e ci abbia giustificati, riconciliati con Dio con la sua morte sulla croce. Ecco allora che tutti coloro che vanno da Gesù, vengono accolti. Il Vangelo continua dicendo che Gesù entrò in casa di Pietro, c'era la suocera malata, le toccò la mano e la febbre scomparve. E allora portarono da Gesù tante persone disturbate da spiriti maligni e malati. Gesù cacciava gli spiriti maligni e guariva tutti. Perché guariva tutti? Perché aveva autorità. C'è un grande carismatico inglese, Colin Urquhart, che racconta un episodio che gli era capitato. Una volta si trovò in una mega riunione di fedeli e gli fu presentato un uomo che aveva un tumore al cervello, paralisi delle parti del corpo, eccetera. Lui provò a guarirlo pregando, ma non ci riuscì. Il giorno dopo ritrovò quell'uomo perfettamente guarito. Cosa era avvenuto? Lui stesso, Colin, racconta questo episodio. Si era incontrato quell'uomo in quella stessa riunione con un grande carismatico tedesco morto l'anno scorso, Reinhard Bonk, che avevano un dono straordinario di guarigione, e quell'uomo era guarito perfettamente. Allora Colin, nella sua umiltà, chiese al Signore: perché, Signore, io non sono stato capace di guarirlo? E la risposta che ricevette nel suo cuore fu: non hai sufficiente autorità. Perché? Perché per guarire occorre avere autorità sulle malattie. Infatti, quando Gesù manda i suoi apostoli, dà loro autorità, non potere, autorità di comandare agli spiriti maligni e alle malattie e di guarire. E questa autorità, cari fratelli, Gesù ha consegnato alla sua Chiesa, che deve aprirsi a quel dono d'amore, alla sovranità di Gesù Cristo, e nel nome di Gesù operare perché tanti siano liberati, soprattutto dagli spiriti del male, e tanti siano guariti. Anzi, la volontà di Dio è che tutti siano guariti. Signore Gesù, noi crediamo, tu accresci la nostra fede. La grandezza del tuo dono è molto più grande del nostro pensiero, che si ferma tante volte soltanto alle necessità personali, ma tu la salvezza di tutti. Vuoi che noi apriamo innanzitutto il cuore alla grandezza del tuo mistero d'amore e alla grandezza della salvezza che tu porti a tutta l'umanità. Aprici sempre più, Signore, e rendici in tutti obbedienti alla tua parola. A te salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu ti sei sottoposta alla parola di Dio che ha operato in potenza, con potenza in te, fino a darti il dono di generare il Figlio di Dio verginalmente. Grande potenza si è manifestata su di te. Tu che conosci questa potenza, guida anche noi a sottometterci all'amore di Gesù con umiltà, accettando la sua sovranità su di noi e la sua sovranità su tutto ciò che è nostro e ci appartiene, perché Lui è il Signore della nostra vita. Guidaci a questa fedele ed umile sottomissione, perché il suo nome sia glorificato. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa autorità del Signore, fratelli, vi investa tutti. Vi rende in tutto docili alla grazia di Gesù. E il Signore opera in voi con potenza di Spirito Santo e con grande efficacia. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: preghiamo i primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Inno. Esulti di gioia al cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli.
1: Voi giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera.
0: Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli.
1: A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi.
0: Quando verrà il Signore alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria.
1: Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ho pregato per te, Simon Pietro, che non venga meno la tua fede, e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. Salmo 115. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Ho detto con sgomento ogni uomo inganno.
1: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
0: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
1: Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene.
0: A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ho pregato per te, Simon Pietro, che non venga meno la tua fede, e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli.
1: Mi glorio della mia debolezza, perché abiti in me la potenza di Cristo. Salmo 125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
0: Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
1: Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo.
0: Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Mi glorio della mia debolezza, perché abiti in me la potenza di Cristo.

0: sei pastore del gregge di Cristo e primo degli apostoli. A te sono affidate le chiavi del regno. Cantico dagli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
1: A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
0: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
1: Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu sei pastore del gregge di Cristo e primo degli apostoli. A te sono affidate le chiavi del regno.

Lettura breve. Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, ultimo fra tutti apparve anche a me.

0: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
0: Testimoni della risurrezione di Cristo.
1: Annunziarono la parola di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con grande franchezza annunziarono la parola di Dio.
0: Pietro, il primo degli apostoli, e Paolo, il maestro dei pagani, ci insegnano: Signore, la tua legge. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Pietro, il primo degli apostoli, e Paolo, il maestro dei pagani, ci insegnano, Signore, la tua legge.

0: Intercessione. Rivolgiamo la nostra preghiera umile e fiduciosa al Cristo Signore che ha fondato la sua Chiesa sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti.
1: Assisti il tuo popolo, Signore.
0: Hai chiamato Simone il pescatore perché divenisse pescatore di uomini.
1: Non cessare di scegliere operai del Vangelo perché siano salve tutte le genti.
0: Hai placato il lago in tempesta perché i tuoi discepoli non fossero sommersi.
1: Difendi la tua Chiesa dagli errori e dalle inquietudini che sconvolgono la faccia della terra.
0: Dopo la resurrezione hai radunato i discepoli intorno a Pietro.
1: Proteggi il nostro Papa Benedetto XVI e raccogli il tuo popolo nell'unità e nella pace.
0: Hai mandato l'Apostolo Paolo ad annunziare il Vangelo ai pagani.
1: Fa che la parola di salvezza sia predicata ad ogni creatura.
0: Hai affidato all'Apostolo Pietro le chiavi del tuo regno.
1: Apri le porte del cielo a coloro che in vita si sono affidati alla tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Preghiamo. O Dio, che ci allieti con la solenne celebrazione dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, patroni di Roma. Preghiere e commenti di autori vari. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

Celebriamo i santi patroni della città di Roma, custodi della Chiesa e principi degli Apostoli, elevando loro la nostra preghiera.

Santi Pietro e Paolo, che avete portato nel mondo il nome di Cristo e a Lui avete dato l'estrema testimonianza dell'amore e del sangue. Proteggete ancora e sempre questa Chiesa, per la quale avete vissuto e sofferto. Conservatela nella verità e nella pace. Accrescete in tutti i suoi figli la fedeltà inconcussa alla parola di Dio, la santità della vita eucaristica e sacramentale, l'unità serena nella fede, la concordia nella carità vicendevole, la costruttiva obbedienza ai pastori. Che la Chiesa continui ad essere nel mondo il segno vivo, gioioso e operante del disegno redentivo di Dio e della sua alleanza con gli uomini. E così custoditela, questa Chiesa benedetta, con la vostra intercessione, ora e sempre, fino all'incontro definitivo e beatificante col Signore che viene.

0: dall'inizio, ha insegnato Benedetto XVI, la tradizione cristiana ha considerato Pietro e Paolo inseparabili l'uno dall'altro, anche se ebbero ciascuno una missione diversa da compiere. Pietro per primo confessò la fede in Cristo, Paolo ottenne in dono di poterne approfondire la ricchezza. Pietro fondò la prima comunità dei cristiani provenienti dal popolo eletto, Paolo divenne l'apostolo dei pagani. Con carismi diversi, operarono per un'unica causa, la costruzione della Chiesa di Cristo. Nell'ufficio delle letture, la liturgia offre alla nostra meditazione un testo di Sant'Agostino.
1: Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli, ma anch'essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa consacrato per noi dal sangue degli apostoli.
0: E San Leone Magno commenta:
2: dei loro meriti e delle loro virtù, superiori a quanto si possa dire, nulla dobbiamo pensare che li opponga, nulla che li divida, perché l'elezione li ha resi pari, la fatica simili e la fine uguali.
0: A Roma, il legame che accomuna Pietro e Paolo nella missione ha assunto, sin dai primi secoli, un significato molto specifico. Come la mitica coppia di fratelli Romolo e Remo, ai quali si faceva risalire la nascita di Roma, così Pietro e Paolo furono considerati i fondatori della Chiesa di Roma. Dice in proposito ancora San Leone Magno, rivolgendosi alla città:
2: sono questi i tuoi santi padri, i tuoi veri pastori, che per farti degna del regno dei cieli hanno edificato molto più bene e più felicemente di coloro che si adoperarono per gettare le prime fondamenta delle tue mura.
0: Per quanto umanamente diversi l'uno dall'altro, e benché il rapporto tra di loro non fosse esente da tensioni, Pietro e Paolo appaiono dunque come gli iniziatori di una nuova città, come concretizzazione di un modo nuovo e autentico di essere fratelli, reso possibile dal Vangelo di Gesù Cristo. Per questo si potrebbe dire che oggi la Chiesa di Roma celebra il giorno della sua nascita, giacché i due apostoli ne posero le fondamenta. E inoltre Roma oggi avverte con più consapevolezza quale sia la sua missione e la sua grandezza. Scrive in proposito San Giovanni Crisostomo:
1: il cielo non è splendido quando il sole diffonde i suoi raggi come lo è la città di Roma, che irradia lo splendore di quelle fiaccole ardenti, Pietro e Paolo, per tutto il mondo. Questo è il motivo per cui amiamo questa città, per queste due colonne della Chiesa.

0: L'icona dei Santi Pietro e Paolo, commenta don Raffaele Oliviero, ci presenta i due apostoli che si abbracciano. È un gesto semplice e familiare, ma che esprime l'essenza del cristianesimo. In quell'abbraccio di ripace e di comunione si rendono visibili le parole del Maestro. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Pietro e Paolo sono innanzitutto testimoni dell'amore che Cristo ha avuto per loro, nonostante le loro debolezze e infedeltà, e che essi, ora che Gesù è risorto e asceso al cielo, sono chiamati a testimoniare. Verrà il momento in cui Pietro dovrà dimostrare di amare il suo maestro così come è stato amato da lui, e sarà il momento del martirio.
1: Anche Paolo ha conosciuto l'amore di Gesù, che lo ha rigenerato a vita nuova. La storia della sua conversione ha inizio sulla via di Damasco, dove resta folgorato da quel Gesù che lui perseguita. Dirà un giorno, testimoniando della sua conversione, di aver avuto la grazia di vedere Gesù risorto e di essere stato scelto come apostolo.
2: Ultimo fra tutti, apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
1: Pietro e Paolo avevano in comune la stessa formazione ebraica, in quanto entrambi ebrei, ma erano profondamente diversi per carattere, per preparazione culturale e per apertura mentale.
0: Paolo è l'apostolo che per primo ha intuito l'universalità del messaggio di Cristo, liberandolo dalla schiavitù della legge mosaica. È la fede in Cristo che salva. La legge infatti è stata pedagoga a Cristo. Ora che è giunta la pienezza, le cose vecchie sono passate. Possiamo dire che l'icona dei Santi Pietro e Paolo sta ad indicare come grazie a Cristo la comunione non solo è possibile, ma è il compito primario della Chiesa. Dice a questo proposito il Concilio Vaticano II: la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Infatti, in Cristo Gesù è avvenuto il primo miracolo della comunione. La natura umana si è unita a quella divina nell'unica persona del Cristo. Pietro e Paolo simboleggiano l'unione tra ebrei e gentili, cioè tra il mondo pagano e il mondo giudaico. Ancora essi sono segni dell'unione tra Oriente e Occidente. La Chiesa è chiamata a vedere il mondo con due occhi, a respirare con due polmoni. Tutti i tentativi di assolutismo di una parte sull'altra hanno comportato solamente sofferenze alla Chiesa.
1: Infine, l'abbraccio dei due apostoli, rappresentato nell'icona, ricorda il momento in cui i santi Pietro e Paolo furono separati per essere avviati al martirio. È il loro ultimo e accorato abbraccio prima di dare la vita per colui che avevano amato e servito, Cristo Signore. Questa memoria è conservata ancora in via Ostiense a Roma, tra gli odierni numeri civici 106 e 108 e a circa 300 metri dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Nel punto dove ci fu l'ultimo abbraccio, in seguito venne eretta una cappella, poi una chiesetta detta della Separazione, visibile fino al Novecento. Poi, per allargare via Ostiense, questa chiesetta fu demolita. Oggi esiste una lapide posata nel corso dell'anno santo 1975 che contiene in pochissime parole il ricordo dell'avvenimento. La lapide recita così:
3: nei pressi di questo sito, una devota cappellina in onore del Santissimo Crocifisso, demolita agli albori del secolo XX per l'allargamento della via Ostiense, segnava il luogo dove, secondo una pia tradizione, i principi degli apostoli Pietro e Paolo vennero separati nell'avvio al glorioso martirio.
1: A coronamento di questa lapide, un semplice bassorilievo rammenta i due apostoli nell'atto dell'estremo abbraccio.

0: Commentando la solennità dei Santi Pietro e Paolo, Monsignor Leonardo Sapienza auspicava che la devozione verso questi apostoli risvegli in tutti noi la volontà fiera di essere come loro, autentici seguaci di Cristo. Come loro, anche noi dobbiamo capire Cristo, in modo che nasca anche in noi la convinzione di dover dare una coerente e attraente testimonianza a Cristo. Ricordiamo che noi diamo testimonianza a Cristo se e perché viviamo da cristiani. Gli apostoli ci indicano una breve scala che sale verso la testimonianza a Cristo.
1: Il primo gradino è quello del coraggio per il nome cristiano. Ci vergogniamo di essere cristiani? Di manifestare la nostra fede andando in chiesa? Questa è una prima viltà da superare. Non bisogna avere vergogna e fuggire quando l'apparire cristiani provoca gli scherni degli altri o crea qualche difficoltà per la nostra reputazione o il nostro interesse. Si legge negli Atti degli Apostoli: se ne andarono dal Sinedrio lieti per essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù.
0: Secondo gradino da superare è quello della critica malevola e spesso ingiusta verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi uomini. È diventata una moda criticare, contestare, avvilire la religione, nell'indifferenza e nel silenzio di tanti, anche cristiani. Diceva San Gregorio Magno: sono pronto a morire piuttosto che la Chiesa sia avvilita. E Teilhard de Chardin scriveva: beati coloro che non soffrono a non vedere la Chiesa così bella come la vorrebbero e tuttavia restano più sottomessi e supplichevoli. Ricordiamo che se accettare una Chiesa istituzione è scomodo, rifiutarla è rovinoso.
1: Terzo gradino. Siamo disposti a lottare per le nostre idee cristiane? Se uno non lotta per le proprie idee, o le idee non valgono nulla o non vale nulla lui, diceva Ezra Pound. La testimonianza cristiana diventa più facile nell'unione, nell'impegno comunitario e nella fede collettiva. L'individualismo, l'isolamento, la noncuranza per le cause buone non sono conformi allo stile cristiano.
0: Oggi la Chiesa, la società, la storia attende da tutti noi una professione cristiana non smentita, non approssimata, non indifferente, ma coerente, forte, coraggiosa, gioiosa ed anche esemplare, convincente e attraente. Pietro e Paolo ci ottengano la loro fede e il loro coraggio apostolico.
2: Il loro martirio viene considerato come il vero e proprio atto di nascita della Chiesa di Roma. I due apostoli resero la loro testimonianza suprema a poca distanza di tempo e di spazio l'uno dall'altro. Qui, a Roma, fu crocifisso San Pietro e successivamente venne decapitato San Paolo. Il loro sangue si fuse così quasi in un'unica testimonianza a Cristo, che spinse Sant'Ireneo, vescovo di Lione, a metà del secondo secolo, a parlare della Chiesa fondata e costituita a Roma dai due gloriosissimi apostoli, Pietro e Paolo. Poco tempo dopo, dall'Africa settentrionale, Tertulliano esclamava: «Questa Chiesa di Roma, quanto è beata! Furono gli apostoli stessi a versare a lei col loro sangue la dottrina tutta quanta». Proprio per questo, il vescovo di Roma, successore dell'apostolo Pietro, svolge un peculiare ministero a servizio dell'unità dottrinale e pastorale del popolo di Dio sparso in tutto il mondo.

veramente grande, Signore Gesù. Scoprire che Pietro e Paolo, le due colonne della Chiesa nascente, sono così diventati solo il giorno in cui hanno toccato con mano tutta la loro fragilità. Quando si sono arresi alla tua volontà e hanno abbandonato ogni loro progetto terreno, si sono trasformati in apripista per il tempo nuovo che tu hai inaugurato. Simone di Giovanni, trasformatosi in Cefa, Pietro, che voleva distinguersi per il suo coraggio, per i suoi progetti, che lui pensava finalmente realizzabili con te, e che dopo il proprio tradimento davanti a una misera serva ha finalmente incontrato il suo abisso di fragilità. È avvenuto in quella notte in cui ha potuto incontrare tutto il tuo amore, il tuo sguardo tenero che diventa terremoto in ogni cuore che si lascia toccare. Saulo di Tarso, trasformatosi in Paolo, l'apostolo aggiunto, che prima era il più duro e accanito tra i tuoi nemici, pronto a uccidere in nome del Dio della legge, e che lungo la via di Damasco ha sentito la tua voce. Quella voce è diventata per quel cuore la nuova primavera, costringendolo a cercare un'altra forza, quella del tuo amore. Lode a te, Signore, che in Pietro e Paolo ci permetti di vedere cosa può fare tutta la tua potenza quando si impossessa di un cuore fragile che si innamora di te. Il tuo amore può veramente tutto.

0: pensiamo a Cristo, parliamo di Cristo, ma raramente pensiamo a coloro che ci hanno trasmesso la parola di Cristo. Dopo averlo seguito, Pietro e Paolo, insieme agli altri apostoli, lo hanno testimoniato con coraggio fra i popoli. Sono stati i primi testimoni della fede. È necessario per noi che abbiamo creduto per la loro parola rifarci alla loro testimonianza, seguire il loro esempio, se a nostra volta vogliamo tramandare ad altri, oggi, la parola di Cristo. Siamo noi, oggi, i nuovi apostoli. Siamo noi, oggi, i nuovi testimoni del Vangelo.
1: Gesù non vuole seguaci spiritualmente sedentari. Li vuole in movimento, sulla faccia della terra. Apposta li ha chiamati apostoli, che vuol dire inviati, testimoni, messaggeri, nunzi della sua parola e del suo piano di salvezza. Precisiamo con un titolo di perenne attualità. Gesù li ha voluti missionari.
0: Dobbiamo essere attenti perché non si ripeta per noi questo rimprovero.
2: Cristo è ingombrato di apostoli che parlano di lui e invece ha fame e sete di apostoli che lo vivano. Essere apostoli non è recitare Cristo agli altri, ma è darlo.
0: Non dobbiamo credere che si possa essere cristiani mimetizzandoci, ma dobbiamo testimoniare con coraggio e coerenza la nostra fede.
1: Siamo chiamati ad essere chiesa, anche con la nostra offerta generosa. Così vivevano i primi cristiani, così dobbiamo vivere noi. Non c'è un cristiano innamorato di Cristo che non riveli un cuore di apostolo. Agli apostoli Pietro e Paolo domandiamo la grazia di un cuore da apostolo. Domandiamo la fermezza, la solidità, la capacità di resistere al male, di vivere e sopravvivere, fondati sulla parola del Vangelo. Domandiamo il dono della fede.
0: Pietro e Paolo, fondamenta robuste, luci splendenti della Chiesa di Roma e del mondo. Nel cammino della nostra vita vogliamo fare una sosta con voi. Nel giorno solenne in cui l'ultimo degli apostoli, tu, Paolo, si congiunge al primo, tu, Pietro. Abbiamo bisogno di essere ristorati per essere anche noi fedeli sino alla fine. Voi, più di ogni altro, siete l'esempio concreto che Dio dona i suoi beni a chi vuole, al semplice pescatore come al superbo persecutore. Nel primo, il debole ha confuso il forte. Nel secondo, la grazia ha sovrabbondato al peccato. Nel nome di Cristo Gesù siete diventati entrambi servi obbedienti e seme prezioso che ancora oggi produce i suoi frutti. Siate per noi esempio, siate per noi amici, ma soprattutto siate per noi compagni nel nostro pellegrinaggio terreno. Perché stanchi del lungo cammino, possiamo anche noi un giorno, con voi, Pietro e Paolo, godere della pace beata e infinita del Cristo.

santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, patroni di Roma, testi tratti dal Magistero Pontificio e inoltre dagli scritti di Monsignor Leonardo Sapienza, Don Luigi Maestrello, Don Raffaele Oliviero, Marco Cardinali. Voci recitanti Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Stefano Mondini. Tecnico del suono Silvio Anelli. Realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia. Oh!

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo Emergenza al sacerdozio. Oggi ascolterete la paternità spirituale. Buon ascolto.

Ecco, riprendiamo il nostro argomento. Per chi non c'era questa mattina, il tema che mi è stato affidato, che sarà oggetto delle nostre riflessioni in questi tre giorni, è il sacerdozio. Riflettiamo insieme su chi è il sacerdote, l'identità di questo strano uomo. Diceva il curato d'Ars, il sacerdote comprenderà se stesso soltanto in paradiso. Se lo facesse, se si capisse lui, se medesimo, in questa terra, morirebbe. Allora, se vogliamo rimanere vivi ancora per esservi un po' utili, allora dobbiamo cercare di entrare sempre di più nel mistero, sapendo che non capiremo mai fino in fondo quello che Dio opera in noi. Stamattina abbiamo parlato del sacerdote come l'uomo del culto, l'uomo che diventa vittima con Cristo Gesù, che si sacrifica pienamente sull'altare per il bene del suo popolo. Abbiamo pregato che Don Daniele diventi qui in mezzo a voi una vera vittima. A vostro vantaggio, ci guadagnate soltanto voi, non pensate che sia, non dite poverino, no, poverino se non lo fa, ecco. Oggi pomeriggio l'argomento, la parola che consegniamo sul sacerdozio è la paternità. Il sacerdote viene consacrato, diventa ministro di Cristo, ma diventa anche padre di un'assemblea, padre di un popolo. Diventa padre anche se ha 23 anni, 23 anni è l'età minima per essere ordinati sacerdoti. La parola sacerdote in greco viene detta, o meglio, nelle prime comunità cristiane veniva detto il presbitero. Presbitero vuol dire anziano, quindi uno si trovava a essere a 20 anni improvvisamente anziano. Prima era giovane, poi l'ordine non diventa anziano. Ma cosa significa anziano? Significa appunto che diventa padre, cioè genera, che la predicazione del Signore Gesù nei 3 anni della vita pubblica sembra che abbia un ricorrente, continuo richiamo a far conoscere il volto del Padre. Sono venuto per manifestare il Padre, io faccio solo la volontà del Padre, mio cibo è fare la volontà del Padre. Gesù ci rivela nella sua appunto predicazione e missione il volto del Padre. Chi è questo Padre? In sostanza, nell'atto compie il sacrificio, nella parola ci dice chi è il Padre. Perché in effetti non era facile rapportarsi a Dio nell'Antico Testamento. Dio era quello che faceva scuotere il monte Sinai, c'erano i fulmini, c'era il terremoto. Non era mica semplice il rapporto con Dio diretto nell'Antico Testamento. Era mediato allora dalla legge, appunto, chi osserva la legge si sentiva nell'alleanza con il Padre, ma il vero volto del Padre, la sua infinita pietà e bontà e misericordia, e non era facile coglierlo. Bene, Gesù lo mostra, tant'è che nell'ultima cena dice: Filippo, chi vede me ha visto il Padre. Tutto quello che io ho fatto, tutto quello che io sono stato con voi per 3 anni, non ho fatto altro che farvi vedere chi è il Padre. La rivelazione del Padre è fondamentale. Chi nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Quando il sacerdote arriva sull'altare, dopo tutta la prima parte, ha chiesto perdono dei peccati, la lettura del Vangelo, omelia, cosa succede dopo il Sanctus? Inizia quella preghiera che si chiama preghiera eucaristica, coraggio. E la prima parola che dice qual è nella preghiera eucaristica? Padre, poi nel canone romano, Padre clementissimo, oppure anche Padre veramente santo, cioè si volge al Padre. Fino a quel momento ha parlato con gli uomini, adesso basta, adesso parla col Padre. Noi sacerdoti dovremmo stare 5 minuti in silenzio dopo aver detto Padre clementissimo.
perché stiamo parlando al Padre. Mi sto rivolgendo al Padre nel nome del Figlio. Padre clementissimo, Padre veramente santo, non dialogo più con l'assemblea, comincio a dialogare con Dio e i ruoli diventano distinti. Il sacerdote diventa in quel momento il rappresentante di tutta l'assemblea, voi dovete stare semplicemente in silenzio, ascoltare, entrare nel mistero, intendiamoci. Ma lì è il prete che parla, è stato fatto apposta prete per quello, scusate. Per entrare in questo dialogo con il Padre, l'unico autorizzato in quel momento, come faceva la benedizione del pane il capo famiglia nella famiglia ebrea. Sapete com'era la Pasqua, il rituale di Pasqua nella famiglia ebrea? Il padre tirava fuori il pane, lo benediceva, lo offriva a Dio, Dio glielo restituiva, lo spezzava, faceva proprio esattamente questo... Questo gesto, diciamo, va bene? Il gesto di offrire e di distribuire. E come si chiamava qui il padre? Si chiamava capo famiglia, molto semplice. Dovrebbe essere così anche nelle nostre famiglie. La famiglia voluta da Dio, c'è un capo famiglia. Capitolo 5 degli Efesini, ma non è il mio argomento in questo momento. Ma la famiglia normale, buona, voluta da Dio, c'è un capo famiglia. Il capo famiglia dirige la famiglia, fa poi quello che vuole la moglie, intendiamoci, ma l'importante è che questo capo famiglia abbia il senso di essere lui a dire la parola risolutiva, chiave sulla famiglia. Se la famiglia non viene governata, va a ramengo. Questo è vero nella famiglia normale, è la famiglia che è la Chiesa e che è l'Assemblea. Il sacerdote può essere anche molto scarso nel parlare, quante omelie, esclusi, presenti, intendiamoci. A volte ho letto un librettino, se vi interessa, si intitola L'omelia, il tormento dei fedeli. È molto interessante, fa proprio un'analisi di come sono fatte le omelie in Italia. E dice, un disastro, tante volte sono pesanti, non si capisce nulla, danno un senso di come diceva il cardinale, certo cardinale, sapete perché si dice il credo dopo l'omelia? Perché l'hanno messo lì? Perché la gente dice credo nonostante l'omelia che ho appena ascoltato, credo in un solo Dio. Ma questo lo diceva un cardinale? Questo a dire come non sempre il sacerdote può essere anche, come dire, avere anche questo dono, ma quando volta le spalle, adesso è anche a diritto, ma insomma quando inizia la preghiera, Padre veramente santo, diventa il capo dell'assemblea, parla in nome di Dio, parla a Dio e chiede a Dio delle cose per sé e per voi. Viene costituito padre per questo. E noi sacerdoti non dobbiamo vergognarci di questo ruolo. È vero che Gesù ha detto non chiamate nessuno padre sulla terra, non chiamate nessuno maestro sulla terra, perché avete un solo padre, certo. Ma io lo faccio presente. Capite che io non sono certo Dio, non mi sostituisco certo a Dio. Ma in quell'istante, nella messa, quando vado sull'altare, lo rendo presente. Ecco perché è lecito anche dire padre Giuseppe e padre Antonio. Diamo una visibilità al volto del padre. Una volta poi scesi da questo altare, il sacerdote rimane padre del suo popolo, perché è stato costituito tale da Dio. Va bene? Oggi si parla tanto di accompagnamento spirituale, ma non è mica della tradizione la parola accompagnamento spirituale. Esiste la paternità spirituale. Un tempo poi i parroci rimanevano a lungo nelle parrocchie, per cui volenti o nolenti ti battezzavano i figli, ti facevano la comunione, ti facevano la cresima, ti sposavano e ti portavano anche al cimitero.
tutto il ciclo veniva all'interno del paese di una sola parrocchia, perché il parroco era sempre quello. Alla fine diventava padre anche se non voleva, e padre anche degli atei, anche di chi non andava mai in chiesa, certo, perché il sacerdote è padre di tutti, del suo territorio, intendiamoci, di quelli che il Signore gli affida, perché è costituito tale dal sacramento dell'ordine. Noi dobbiamo avere questo senso di obbedienza. Ce l'avete voi questo senso di obbedienza al Padre che Dio vi ha dato nella parrocchia, in questo caso in cui vi trovate? O se no c'è anche il Padre spirituale. E nel passato era molto frequente avere un Padre spirituale. Tanti santi avevano padri spirituali da cui non prescindevano, erano persone dirette, voglio dire, erano guidate, e le persone guidate fanno sempre un bel cammino. Oggi la parola padre ha anche, come dire, un senso di un complesso nei confronti della parola padre, come si fa venire in mente paternalismo o non farmi la paternale. Invece com'è logica, com'è conseguenziale la volontà di Dio che istituisce i suoi sacerdoti come padri e guide del suo popolo. D'accordo? Perché noi abbiamo bisogno di essere guidati, sapete. C'è il peccato in tutti, c'è il peccato originale in tutti i peccati attuali. Volesse il cielo che ci fosse uno che mi guida e mi dice: questo stai sbagliando, cerca di fare meglio, correggi questo atteggiamento. Un padre deve guidare e deve correggere, d'accordo? Quando corregge fa un atto di amore, un atto di carità. La sola ragione non basta, l'uomo non è inclinato verso il bene, dopo il peccato ha bisogno di essere guidato. Sapete, se anche voi genitori naturali, parlo adesso di padri e madri, se non correggete mai i vostri figli, adesso molti di voi hanno già passato l'età di avere figli giovani, piccoli diciamo, ma se non li correggete mai, alla fine vi odiano, sì signore. Se invece li correggete, alla fine vi amano. La correzione è fondamentale nel cammino della crescita umana di un ragazzo, di un bambino. E la correzione a volte anche può essere pesante. Va bene? La correzione è sempre segno che io ti amo, ti do dei punti di riferimento. Bene. Noi dunque abbiamo sacerdoti, abbiamo nelle nostre chiese dei padri costituiti tali da Dio, che ricevono da Dio il compito di guidarci. Ai padri va obbedienza. Ovviamente l'obbedienza va a Dio solo, io obbedisco a Dio, ma l'autorità del sacerdote è uno strumento dato da Dio per guidarci al bene. Conoscete voi il movimento dei padri del deserto? Il grande movimento dei primi secoli, andavano dai padri spirituali e dicevano: Abba, padre, dimmi una parola. E Abba, dimmi una parola. E questi dicevano una parola, cioè fai così, fai colà. E su questa parola ci rimanevano mesi e un anno e conformavano la loro vita su questa parola. Che bello sapersi guidati e amati da un padre. Ma questo Gesù lo vuole, guardate, perché il sacerdote fa presente la paternità di Dio, fa presente la sua bontà, il fatto che noi gli siamo cari e non dobbiamo sfuggirgli. D'accordo? Ovviamente poi il padre deve essere il primo che obbedisce a Dio, padre spirituale, sacerdote. E quindi obbedendo ti ricorda come si fa. La Chiesa ci ha designati per fare presente a voi la paternità di Dio. C'è in noi qualcosa che ci supera. Sì, Signore, c'è in noi qualcosa che ci supera. Diceva il cardinale Biffi, il sacerdote ha una santità oggettiva. Sapete cosa vuol dire? La differenza fra santità oggettiva e soggettiva? La santità oggettiva è questa: se tu prendi me o il vostro parroco Don Gabriele, gli metti un filo dietro, tiri, c'è il vescovo che l'ha ordinato, tiri, c'è il vescovo che l'ha ordinato, tiri, c'è il vescovo che l'ha ordinato, tiri, c'è l'ultima cena.
c'è Gesù che dà che dice ai suoi apostoli: questo è il mio corpo. Cioè la nostra, come dire, discendenza è direttamente al tavolo dell'ultima cena, che è anche il Calvario. Cioè chi tocca a noi tocca a Gesù oggettivamente. Questa è la santità. Poi soggettivamente io posso essere più grande disgraziato. Allora capite voi il peso di un peccato di un sacerdote? Pregate per noi poveri sacerdoti, che i nostri peccati sono molto più gravi. Per quale motivo? Perché oscuriamo la santità oggettiva nella quale voi credete. Per cui a me va benissimo se prendete la veste e la baciate, perché non baciate me, io sono un povero uomo. Ma che cosa vi fa presente questa veste? Il sacramento di Dio, attraverso il quale Dio scende e dà il perdono a tutta l'assemblea. Ma quale grande grazia è avere un sacerdote in famiglia, vero? Mi ricordo che mio babbo non ne voleva sapere di avere dei preti in famiglia, era l'ultimo dei suoi desideri. Quando a Međugorje, che riuscì a trascinarlo a Međugorje, fu colpito dal fatto che durante una predica un prete italiano, che non ero io ero prete da 2 giorni, fece una predica di 1 ora sulla bellezza di avere un figlio sacerdote. Il mio babbo, che era in fondo alla chiesa, non si aspettava assolutamente questo colpo gobbo. Poi cominciò a dire sto prete: vedete le mani di noi sacerdoti, sono unte da Dio per darvi la benedizione. Beati quei genitori che hanno fatto questi figli. Il mio babbo là giù in fondo disse: adesso l'unico cretino che non ci crede. E di fatto da quel momento cominciò a aprire il suo cuore. Ma insomma ci voleva uno che gli dicesse questo, cioè tutto sulla santità oggettiva, non sul valore del figlio più o meno bravo, su quello che da quel momento rappresentava, sul mistero in cui era immerso. La santità oggettiva di Dio si fa presente col sacerdote. Guardate che anche il segno della veste è importante. Se leggete le apparizioni delle 3 fontane, conoscete? Bruno Cornacchioli, e vede la veste buttato lì per terra e la Madonna dice: i sacerdoti hanno lasciato la veste. Che tutti a dire, chi non ci crede dice: ma non è importante la veste, importante quello che tu sei. La veste è il segno del segno. Io faccio presente la paternità di Dio, la veste mi fa presente a voi in quanto tale. Infatti la gente per strada mi dice: padre, o anche vede il vostro parroco Don Gabriele. Sì, chiama me, ma in fondo chi chiama, in ultima analisi, chiama Dio. Lo faccio presente. Conoscete voi Rolando Rivi, beatificato da poco? Uno della nostra terra, viene fuori qualcosa di buono anche dall'Emilia Romagna, non tanto a dire la verità, ma qualcosa di buono ogni tanto viene. Questo viene da Reggio, i reggiani poi non ne parliamo. Ebbene, questo reggiano qui a 14 anni lo presero dal seminario, all'epoca la resistenza, lo portarono a 20 chilometri, lo torturarono 3 giorni, aveva 14 anni. E gli dissero: se ti levi la veste ti lasciamo andare a casa. Lui rispose: io sono di Gesù, e fu ucciso. Adesso l'hanno beatificato insieme a un altro ragazzino messicano, vero? Solo perché non si voleva togliere la veste. Bene, questo bambino a 14 anni è diventato nostro padre. Io sono figlio di Rolando Rivi, aveva 14 anni. Davanti a Dio non è l'anagrafe che conta, questo senso di Dio. Io non me lo tolgo l'abito, ma non perché non voglio farmi vedere, perché me lo sono messo, ho il senso di Dio. Straordinario. E per questo vale più questo della mia stessa vita, eh? Poteva toglierselo, ma non ha voluto toglierselo. Bene, c'è in noi qualcosa che ci supera. Noi sacerdoti non dobbiamo avere un atteggiamento rinunciatario, perché questo farebbe del male a voi. Noi preti ogni tanto dobbiamo dirvi: in nome di Dio fai così, in nome di Dio. Dobbiamo avere questo senso, perché realmente il Signore ci manda a fare questo.
Non avete mai sentito questo? Non secondo me, chiaro, poi ci sono anche i consigli, secondo me dovresti fare così o far colà, va bene. Ma il padre, ci sono delle volte in cui prende in mano la situazione. Avete mai sentito dei padri che dicono, fanno questo ragionamento, dicono al figlio, fai così. Il figlio magari quindicenne, sedicenne, che protesta, ma perché devo fare così? Perché lo dico io? Meraviglioso. È ovvio, quando io sentivo queste risposte non mi davano soddisfazione, ma come lo dico io? E chi sei tu? Spiegami perché. Perché lo dico io. Adesso che ho più di 50 anni, 56, lo capisco. Allora non lo capivo. Ma che bella questo senso di, come dire, responsabilità che un padre o anche una madre, perché anche mia mamma aveva questo vizio, perché devo fare così? Perché te lo dico io? Oh, va, spasso, tutti quanti mi davano dei comandi, va bene. Però adesso capisco da dove veniva questa autorità, pater e mater. Al tempo stesso il padre è misericordioso. E qui veniamo al secondo punto. Siate misericordiosi come misericordioso il padre vostro. Noi padri istituiti come tali sull'altare non siamo padroni, non spadroneggiamo sulle anime, non vogliamo governare le vostre menti. Vogliamo semplicemente farvi presente il padre, che è pura misericordia. Allora, il nostro insegnamento non è solo nell'autorità di Dio, ma è nell'imitazione di Dio. Cioè, guardando noi, guardando il sacerdote, voi dovreste sentire la bellezza di appartenere a Dio, del mondo di Dio. Dio non forza nessuno, non obbliga nessuno, ma dice sto alla porta e bussa. Dio non impone, il padre lo fa presente e poi si ritira. Vi ho detto, a volte devi ordinare anche, fai così, fai colà, ma poi non ti obbliga, poi si ritira. L'amore è sempre discreto, la vera manifestazione di Dio è proprio sul Calvario, in cui chiede di essere amato, ma Gesù, la divinità di Cristo, è sparita. Perché tu possa entrare in questo mistero, accogliere quel dono. Dio non si impone con una divinità lampante, perché sennò avremo paura di Lui. Dio si china, ti lava i piedi e ti dice, almeno tu amami. Vediamo allora quali sono le due caratteristiche, ne ho segnate due sole per noi sacerdoti. Questo dovrei dirlo a Don Daniele, ma Don Daniele dovrebbe essere qui in questo momento, ma poi glielo diranno dopo quando verrà ordinato, perché è andato a fare un ritiro spirituale. Mi rivolgo allora a tutti i sacerdoti e a voi che amate i vostri sacerdoti. Le caratteristiche della paternità sono due. Prima, il padre vive per i figli, è vero o no? Il padre vive per se stesso? Ma che razza di padre è? Il padre vive per i figli. Siete contenti voi di San Giacomo Maggiore in Lugo, di quelli che sono qui, che sia un padre che vive per voi? Magari il vostro padre naturale è già morto, chissà dov'è, lo consegniamo a Dio, oppure se è vivo, a volte vive per voi, a volte no. Ma c'è un padre qua, in queste mura, che vive per voi, se veramente è padre. Il padre che è qua si sente responsabile di tutti. C'è un sacerdote nella diocesi di Marsiglia che ha fatto 300 battesimi di adulti la notte di Pasqua, 300 battesimi, una parrocchia, 300 battesimi. Sono andati a chiedergli, ma come hai fatto a fare, poi a Marsiglia, dove sono tutti scristianizzati, come hai fatto a fare 300 battesimi? Sono andati a fargli delle domande e lui ha detto, ma veramente non lo so neanch'io. Però io divido la mia giornata in due. Nella prima parte giro nella mia parrocchia, soltanto nel territorio parrocchiale, non sconfina nell'altra parrocchia. Io giro, cammino, saluto la gente, vado nei negozi, benedico, incontro gli uomini per strada, chiunque, faccio attraversare la strada alle vecchiette, vabbè, questo per dire, rimane fuori. La seconda parte della mia, con la tonaca, mica i pantaloncini,
Tonaca, tonacone lungo nero alla Don Camillo. Seconda parte della giornata sto in chiesa e lì ricevo persone, faccio incontri, predico, funzioni, la messa, eccetera. Giornata sto in chiesa e lì ricevo persone, faccio incontri, predico, funzioni, la messa, eccetera.

paternità, anche chi non la vuole, va bene? Anche chi non la vuole, lui va e la riversa. È un amore gratuito che dà e non riceve. Questo è l'amore del padre. L'amore del padre dà, anche se indietro non riceve nulla. Non si stanca mai di donare. E chiedi a Dio la salvezza, sapendo che nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Siamo tutti legati gli uni agli altri. Il sacerdote che ha detto la messa poi si immola per i suoi figli, cioè dice a Dio: se vuoi salvo me, fai salvi tutti. Bellissimo, io vengo a vivere a Lugo, alla parrocchia di Don Gabriele, perché Don Gabriele è bravissimo su questo fatto. Quando è lì all'altare e li prega per tutti, come al santo curato d'Ars, quando a un certo punto impedirono alla gente di andare a vivere ad Ars, perché tutti volevano andare a vivere nella parrocchia del santo curato d'Ars. Il sindaco disse: basta, non se ne può più perché la gente si iscrive al comune di Ars. Allora, quando chiusero le iscrizioni al comune di Ars, si aprirono le iscrizioni al cimitero di Ars. La gente voleva essere seppellita ad Ars. Va bene? Che bello, un bellissimo segno. Pensate alla paternità di quest'uomo. La paternità di quest'uomo. Tutti volevano essere figli del santo curato d'Ars. Anche padre Pio, no? Padre mi prende come suo figlio spirituale, sì, ma non farmi fare brutta figura. Come a Monsignor Setti, un sacerdote di Firenze, padre Pio gli disse di essere la guida dei gruppi di preghiera di Firenze. Dopo 5-6 anni lui tornò giù, questo Don Giancarlo Setti, che io ho conosciuto, e a padre Pio gli disse: come va? Disse: ma sono venuto ad affidare di nuovo la mia anima a lei, io faccio del mio meglio. E padre Pio gli rispose: se io curassi la tua anima come tu curi i gruppi di preghiera, staresti fresco te. Come a dire, quando io seguo un'anima, divento padre di un'anima, vivo per quella. Un'altra frase di padre Pio: padre mi prende come figlio spirituale. Sapete cosa rispose padre Pio? Dio ti ha affidato a me prima che tu nascessi. Micidiale. Una roba, io se fossi vivo padre Pio andrei immediatamente a San Giovanni Rotondo a chiedere di essere preso come figlio spirituale. Abbiamo bisogno di queste guide, quello è un santo. Bisogna poi obbedire, intendiamoci. Ma dovremmo avere sete di questa figliolanza spirituale. Guai a chi crede di saper far da solo. Il sacerdote dunque, vi dicevo, come primo segno, vive per i figli. Dio vuole incarnarsi, perché la vita umana o è di Dio o se no di chi è? Quell'altro, Satana, non potete essere dell'uno o dell'altro. Cioè, siete o dell'uno o dell'altro. Dio si è incarnato, ma guardate che anche Satana vuole incarnarsi in noi, perché Satana, il demonio, è puro spirito, è come se avesse bisogno di noi, e appena si impossessa di noi, noi cadiamo subito nel peccato, perché Satana pecca in noi, continua a essere ribelle a Dio, è il peccato del maligno a quale noi prestiamo voce. Importante questo. Ora Dio ti vuole, ma anche Satana ti vuole. Scrive Don Divo Barsotti: Satana, come il bisogno del tuo corpo, ti succhia il sangue con una brama bestiale, non ti lascia in pace, ti vuole possedere. Bene, allora ecco che io invece mi metto nella guida, nella direzione, nella sequela, seguire il Padre che mi conferma e la mia vita divina. Beato chi ha un padre spirituale. Il secondo punto, il padre spirituale, il sacerdote reso padre sull'altare, diventa per tutti il segno della presenza di Dio. È l'uomo di Dio per vocazione, scelto da Dio in mezzo a tanti altri. Ma sapete, tante volte mi sono chiesto, forse se l'ha chiesto anche Don Gabriele, ma perché hai scelto me? Io stavo così bene là dov'ero, non ci crederete, ma stavo benissimo dov'ero. Non avevo nessun dispiacere, nessun motivo.

motivo per dire ma questo si è fatto prete. Infatti tutti si chiedevano ma perché ti fai prete? E non lo so neanch'io, che vi devo dire? Ma è questa spinta, proprio vocazione, la chiamata, vieni via da lì, vieni con me, ti costituisco padre di molti popoli. E vabbè, quindi questa è una bella vocazione e voi dovete respirarla sta vocazione, sentirla questa vocazione. Quando c'è un sacerdote, il sacerdote come segno di Dio fa presente il cielo, scrive Origene, padre della Chiesa. Il sacerdote è colui che risponde con tutto il cuore alla chiamata, nella quale ha compreso che Dio si coinvolge con tutto se stesso. Il sacerdote è uno di quei violenti, siamo violenti, no? Anche Don Gabriele è un violento, attenzione, attenzione. Tutti qua, il sacerdote è uno di quei violenti che non lascia che il regno di Dio si abbatta su di loro all'improvviso, ma coloro che se ne vogliono impadronire in anticipo. Il sacerdote vive come padre una vita angelica, non nel senso di purezza, anche questo dobbiamo viverlo, ma nel senso di vita celeste, perché la nostra patria è nei cieli. E se sono segno di Dio, vi faccio presente che la nostra assemblea è un'assemblea festosa degli angeli, come dice la lettera agli ebrei. E questo lo vive massimamente nella messa, diventa il segno di Dio, il segno della sua presenza, quando celebra la messa, come se ci fosse un'ascensione che ci porta al cielo e ci fa vivere tutti alla presenza di Dio. Il sacerdote in questo senso fa presente la divinizzazione dell'uomo, ci dice che non siamo chiamati per questo mondo, siamo chiamati per la vita eterna che già si anticipa in questo mondo. Questo è assolutamente fondamentale, perché se non c'è questa chiamata, questo segno, questo richiamo perpetuo nella vita della Chiesa e del sacerdote, necessariamente si abbassa il tono, allora la vita diventa pura socialità. Ecco perché il sacerdote vive la castità. Ogni tanto c'è qualcuno che ci vuole dare moglie, è ciclica la cosa. Ma perché i preti non si sposano? Perché non si sposano? Ma non la vogliamo la moglie, sono tante mogli nel mondo, c'è posto per tutti. Ma il sacerdote con la sua consacrazione verginale a Dio fa presente a tutti gli uomini la vita divina nella sua dimensione ultima, escatologica, l'impero di Dio, nel paradiso, dove non ci sono mariti e mogli, cioè, ci sono, ma non vivono rapporti coniugali, va bene? Siamo tutti come gli angeli, dice la Sacra Scrittura. E così noi facciamo presente questa realtà, perché abbiamo un pensiero unico. Leggo un pensiero dell'Apocalisse: guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion insieme a 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome. Questi non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'agnello dovunque egli vada. Questo è il seguace di Cristo, che è il suo ministro, che fa presente appunto il Signore nella sua realtà ultima, e questo rimane tale anche in paradiso. Ma questo viene dato a voi per essere il segno della bellezza, della purezza, della presenza di Cristo nel suo spirito in mezzo a questo mondo. Guardando Lui, voi dovreste elevare immediatamente lo sguardo a Dio. Per questo dico è il segno di Dio, come il dito puntato in alto. D'accordo? E qui in questa terra, in questo mondo, il sacerdote quando passa il suo popolo fa presente il profumo di Cristo, se no la Chiesa diventa pura socialità. Divengono un po' come gli angeli dell'umanità di oggi. Ascoltate questo pensiero, prima di concludere, del profeta Isaia.
sacerdoti, come vi dicevo, divengono come angeli custodi dell'umanità. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che ricordate le promesse del Signore, noi. Voi che ricordate le promesse del Signore, non prendetevi mai riposo. Mi spiace per Don Gabriele, che poveraccio dorme 3 ore per notte, adesso gli vengo a dire che Dio gli dice di non prendere mai riposo. Dice Dio alle sue sentinelle, non prendete mai riposo. Isaia 62,6, se non ci credete andate a verificare. Dice alle sentinelle, non prendetevi mai riposo. A volte mi dicono, ma come ti vedo sciupato, ma come sei stanco, non mangi, non dormi. Io dico, sì, non mangio e non dormo. Ma dovresti essere contento. No, per carità, devi mangiare, devi dormire. Per quale motivo devo mangiare, devo dormire? Non siete più contenti che qui si digiuni e si stia svegli di notte o che mangiamo e che dormiamo? Poi mi dite, già mi ho messo un po' in difficoltà. No, dovete mangiare, dovete dormire. Avete paura per la nostra salute. Ma non è questo quello che il Signore ci chiede. Beata quella parrocchia che ha il suo sacerdote come fiaccola davanti a Dio, che non mangia e non dorme. No, non è molto popolare questa predicazione, meno male che Don Daniele non c'è, questa evita, cancellatela nella cassetta. Ma aspetta, non è finita, perché dice, non prendetevi mai riposo e nemmeno a Dio date mai riposo. 62,6, c'è scritto questo. Allora, caro Don Gabriele, noi non dobbiamo riposare mai. Ma dobbiamo far sì che neanche Dio riposi mai. Scusi, io non riposo, ma neanche tu devi riposare, perché qui c'è un popolo che tu ci hai affidato, dove ferve la battaglia terribile tra il bene e il male, mors et vita duello, tra Satana e Cristo. Non possiamo riposare. Finché c'è uno solo che rischia di dannarsi l'anima nella mia parrocchia, io non mi devo dare riposo, come faceva il curato d'Ars. E voi, io santi sacerdoti, ci riposeremo in paradiso, non preoccupatevi voi mamme che ci volete far sempre mangiare e dormire. Ci riposeremo in paradiso se ci arriviamo, ma se ci arrivate voi, insieme con noi, allora sarà più bello anche. Il riposo eterno, l'eterno riposo, infatti si dice. Sarà bello questo riposo che in realtà sarà poi pura attività. Non prendetevi mai riposo e nemmeno a Dio date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, cioè finché non abbia ricomposto il suo popolo a Gerusalemme nella sua piena integrità. Questa paternità, vi dicevo, non riguarda soltanto le persone che vengono a messa, ma riguardano tutte le persone che fanno parte di questa parrocchia. Noi siamo missionari, ognuno della sua, voi siete missionari, siete mandati, siamo tutti legati gli uni con gli altri, quindi se il sacerdote è il padre, istituito tale sull'altare, voi siete i figli, andate poi dopo fuori e divulgate in mezzo a questo popolo, anche se vi tirano il pesce in faccia, divulgate pure quello che avete ricevuto, dite quello che avete ricevuto, non abbiate timore di far brutta figura, non abbiate troppo rispetto umano, parlate di Dio così come il Signore in qualche modo vi ha comunicato, perché qui abbiamo bisogno, sapete, di conoscere le figure paterne. Ricordo una volta il cardinale Biffi venne a farci un incontro a noi, io faccio parte di una comunità che si chiama Comunità dei Figli di Dio. Un nome impossibile. Cardinale Biffi venne all'inaugurazione di una nostra struttura e disse, voi che avete lo spudorato coraggio di chiamarvi figli di Dio, ecco, quando fece questo esordio io pensai di me, qui iniziamo male, perché un vescovo che ti dice avete lo spudorato coraggio di chiamarvi figli di Dio, andate fuori di qui, ci disse, in questo orfanotrofio. E disse, quale orfanotrofio dobbiamo andare? Nel mondo.
orfano di padre, orfano di Dio. Cioè in pratica ci disse: andate fuori e dite a tutti che abbiamo un padre, che esiste un padre che ci ha creati, ci ha tirati fuori dalle tenebre e ci ama e ci vuole in paradiso. Semplicemente ditele queste cose, ditele. E come dovremmo noi sacerdoti viverle con profonda intensità, in un abbraccio profondo, in un dono totale di noi stessi. Va bene? Vogliamo augurare allora questo al Don Daniele assente, a Don Gabriele qui presente, a tutti i sacerdoti, quelli che conoscete, al padre Stefano, vedo che qua c'è Dario, il suo papà, lo affidiamo anche lui, ci sono dei genitori di sacerdoti che sono qui presenti, affidiamo allora alla cura dei nostri sacerdoti perché diventino veramente padri di questa umanità, perché se non diventano padri loro sono preda del maligno, li viene a raccattare tutti uno per uno, ma noi combattiamo, sapete? Facciamo un braccio di ferro, combattiamo, come diceva il cardinale Comastri, sentito ieri. Se noi veramente, come dire, se Dio è dalla nostra parte, siamo sempre in maggioranza. È vero, se Dio è dalla nostra parte, siamo sempre in maggioranza. Quindi anche se siamo pochi, disgraziati, con questo senso di vuoto, se Dio è con noi, siamo sempre nella maggioranza. Diventiamo allora padri con voi e per voi. Supplichiamo da voi, popolo di Dio, che il Signore susciti in tutti noi questa paternità spirituale straordinaria nella Chiesa.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: tutti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
1: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
0: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
1: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
0: Oggi inauguriamo anche il comune.
1: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
0: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
1: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
0: E il comune è un po' una sentinella del territorio perché anche il gonfalone raffigura una torre.
1: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
0: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio.
1: No? Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
0: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
1: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è, e noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
0: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
1: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
0: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
1: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
0: E allora qual è l'invito del sindaco?
1: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, è la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
0: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
1: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo quando volete voi.
0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
2: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
0: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
2: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
0: E abbiamo varie spade, no?
2: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
2: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
2: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
0: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
2: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
2: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
0: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
2: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo all'Esca, dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
3: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio.
3: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
3: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza yonna dal francese John, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
3: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è? Un dolcetto tipo?
3: Quello è un dolcetto, le morsellette le chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzando. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna,
3: poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio, uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
3: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese, cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio, in un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
3: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di paziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
2: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti che, dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi, la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
2: Sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico, che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
0: Voi già siete qui da qualche generazione?
2: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
2: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare la ravice, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
2: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quanto poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
2: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
2: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
2: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
0: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
2: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'areale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.

Di Simone, poi ribattezzato Pietro da Gesù stesso, i Vangeli, solitamente molto parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono un ritratto vivido, irruento, sanguigno, parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro. Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri la natura divina di Gesù. «Io credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Da qui la chiamata a una particolarissima missione, quella di guida e sostegno della comunità. «E io ti dico che sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. È questo stesso primato che la Chiesa Cattolica riconosce nel Papa, i cui simboli, le chiavi e l'anello del pescatore immediatamente rimandano alla figura dell'Apostolo.

Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è come gli altri discepoli, smarrito nel momento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli altri porta addosso un peso: non conosco quell'uomo. Con queste parole, per tre volte, rinnega pubblicamente Cristo, abbandonandolo di fatto al suo destino. Eppure, paradossalmente, proprio questo episodio gli consente di sperimentare, forse più di chiunque altro, l'abbraccio della misericordia. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli domanda per tre volte il risorto, rinnovando poi subito la chiamata a guidare il gregge dei fedeli. Pasci le mie pecorelle, una chiamata a cui dopo la Pentecoste l'Apostolo consacra la vita, diventando un riferimento per i cristiani a Gerusalemme, in Palestina, ad Antiochia e operando miracoli nel nome di Gesù. Fin qui le fonti bibliche, il resto è tradizione. Varie testimonianze raccontano di un trasferimento a Roma. Nel cuore dell'impero il discepolo vive per alcuni anni, predica e coordina la comunità. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67 d.C.

molto diversa è la vicenda umana e spirituale di Paolo di Tarso, che a differenza di Pietro non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade della Palestina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni di feroci persecuzioni contro la Chiesa. Per una parte della sua vita, Saulo, questo è il suo nome prima della conversione, è un uomo inflessibile, spietato, e colpisce i cristiani con una determinazione che sembra sconfinare nel fanatismo. Poi improvvisamente accade qualcosa. Tutta la vita dell'apostolo è segnata da quell'evento. Leggiamo nel libro Le Confessioni di Paolo, tratto da un corso di esercizi spirituali che il cardinale Carlo Maria Martini tenne nel 1981, è difficile per noi capirlo, perché in realtà Paolo stesso comprende solo al momento della morte che cosa abbia significato per lui quell'episodio. È la cosiddetta folgorazione sulla via di Damasco, è quell'incidente di percorso che lo costringe ad un cambio di prospettiva e ad incamminarsi verso una vita nuova. Inizia così il suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare alle comunità giudaiche, ma ha una dimensione universale. Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli effetti missionaria, aperta ai gentili, i pagani, i lontani. Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica certezza. Per me vivere cultura, eccellente oratore. Paolo abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica

Roma Pietro ritrova Paolo, scrive Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, commentando il Vangelo del 29 giugno. Non sappiamo se nel quotidiano della testimonianza cristiana, ma certamente nel segno grande del martirio. Paolo, l'altro, l'apostolo differente, posto accanto a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la Chiesa cristiana è sempre plurale e si nutre di diversità.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatto.

0: fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora
3: della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora
3: della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
1: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e a ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole far ricominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così: da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda. E se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora, anche in questo l'apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso, incatenato, e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
0: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
1: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo più religioso, il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
0: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
1: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata. Però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne in San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo, e tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
0: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
1: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come dire, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini, confiando tutti gli ascoltatori. E vorrei dire una cosa, come dire, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano

0: c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza. Noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido,
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela si è verificata sulla costa dello stato di La Guaira e ha toccato magnitudo 5.1. Intanto continua l'opera di ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie, ma il bilancio ufficiale dei morti supera già le 1.450 persone. Calore implacabile, due morti a Genova per le eccessive ondate di calore. Domani saranno 25 le città italiane col bollino rosso dell'alto rischio, ma sul nord sarebbero in arrivo piogge e temporali che dovrebbero dare un poco di respiro. Sparatorie in Germania, 6 persone uccise a colpi d'arma da fuoco e varie altre ferite nei pressi di un centro giovanile d'accoglienza a Stade, piccola cittadina della Bassa Sassonia, non lontana da Amburgo. La polizia arresta 2 persone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano resta il devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito duramente il Venezuela e oggi un'altra forte scossa intorno ai 5.1 gradi Richter ha interessato la costa dello stato della Guaira facendosi sentire sino alla capitale Caracas dove è scattato lo stato d'emergenza. Intanto si continua a scavare alla ricerca di eventuali superstiti ancora vivi sotto le macerie ma il bilancio di morti e feriti cresce ogni giorno. Marino Galdiero.
3: Una terra che ancora trema. L'ultima scossa di assestamento è stata di magnitudo 5.1, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora da Caracas. Il movimento tellurico ha coinvolto anche la città di Macuto, dove da 20 ore sono impegnati i vigili del fuoco italiani per cercare di liberare una donna.

0: con due dei suoi tre bambini, hanno dovuto interrompere i soccorsi sia per i rischi di crollo che per assenza di segnali di vita provenienti dalle macerie. Gli interventi per tirare fuori altre persone sepolte dagli edifici caduti diventano di giorno in giorno più complessi, tanto che il bilancio ufficiale delle vittime, almeno 1450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo oggi, il salvataggio è durato 43 ore, insomma si continua a sperare. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In Italia, in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore, ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido. Intanto purtroppo però si registrano due decessi per colpi di calore a Genova, sono due persone anziane che erano già state ricoverate in ospedale. David Murgia.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore, Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani, la mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Un po' va meglio in Italia, le temperature sono in lieve calo a nord-ovest dove sono previste precipitazioni. Comunque domani le città da bollino rosso passeranno da 22 a 25 con valori fino a 10-12 gradi oltre le medie climatiche di riferimento. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, linea lo studio.
1: E nelle carceri italiane già sovraffollate di detenuti, il caldo rovente di questo inizio d'estate può diventare davvero un inferno, come ci racconta Beatrice Bossi.
3: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il caldo rovente. Assenza di ventilatori, ora d'aria sotto il sole e istituti sovraffollati rendono la stagione estiva un inferno. Ci sono detenuti che escono dalla cella tra le 13 e le 15, le ore più torride, quelle più cocenti, dove nel mondo libero viene impedito anche di lavorare. Una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria a marzo suggeriva ai direttori degli istituti alcuni accorgimenti per affrontare la stagione più calda, dai nebulizzatori ai punti idrici, dalle aree ombreggiate alla distribuzione di acqua in bottiglia. Tutte misure che in gran parte ancora oggi però risultano disapplicate. Nell'immediato servono più ventilatori e frigoriferi, dice il garante, ma ci vogliono interventi strutturali per ridurre anche il sovraffollamento. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E parliamo di chiesa. Oggi in Vaticano Papa Leone ha presieduto i riti dedicati ai patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo. Durante la messa ha trovato spazio anche la tradizionale cerimonia della consegna del pallio agli arcivescovi metropoliti. Cristiana Caricato.
4: Il paglio bianco macchiato dalle croci, simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica, Leone XIV lo impone agli arcivescovi metropoliti nella Basilica Vaticana nella solennità dei santi Pietro e Paolo, le colonne della chiesa. In 35 si inginocchiano per lasciarsi coprire dalla fascia tessuta con la lana di agnelli che li riconosce pastori del gregge di Dio. La festa dei patroni della diocesi di Roma è l'occasione per richiamare la comunione nella chiesa, in riferimento alle chiavi di Pietro che aprono e chiudono affinché i blocchi si sciolgano, permette al Papa di richiamare la questione dell'accoglienza.
5: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
4: Il gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme al metropolita di Calcedonia e poi l'Angelus. Leone torna sui due apostoli, diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora e lede la comunione e di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Strage in Germania, dove almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in Bassa Sassonia a Stade, cittadina non lontana da Amburgo. Gli spari nei pressi di un centro giovanile, fermati dalla polizia due sospettati, si ipotizza una strage familiare. Pier Achille Dolfini.
6: Gli spari alle 13.15 a Stade, cittadina di 47.000 abitanti della Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. La strage nei pressi di un centro giovanile che ospita anche strutture residenziali per mamme con bambini. Due le persone fermate, tra cui il presunto autore materiale della sparatoria. Tutte adulte le vittime, mentre sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi, portati in ospedale. E non si esclude per questo che il bilancio possa aggravarsi. Per ora non è stata diffusa l'identità delle vittime dalla polizia, che non esclude una strage familiare e che invita la popolazione a non diffondere notizie false sui social che potrebbero intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, ribadiscono gli inquirenti, che però chiedono ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo della tragedia. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: In Medio Oriente la situazione rimane sempre molto tesa, nonostante le trattative tra Stati Uniti e Iran proseguano sotto traccia e con vari fraintendimenti. Ma la situazione più delicata al momento rimane quella del Libano, sempre sull'orlo della guerra civile. Marco Burini.
7: Trattano, ritrattano, contrattano, ma soprattutto si maltrattano, a parole e con le armi, Stati Uniti e Iran, come Israele e Libano. Attualmente il fronte più incandescente è il Libano. Il sud del paese è costantemente martellato dall'esercito israeliano, il cui obiettivo dichiarato è dare la caccia ai miliziani di Hezbollah, ma il metodo è lo stesso di Gaza: radere al suolo interi centri urbani, facendo un numero enorme di vittime tra la popolazione. Il movimento sciita filo-iraniano dice che i re di Zala sono una violazione del cessate il fuoco e si riserva il diritto di difendere la propria patria. Hezbollah ostenta forza perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal. Tuttora pochissime navi passano dallo stretto. Stando alle ultime, Witkoff e Kushner domani vedranno i capi del Qatar. Dopodomani incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto una clamorosa notizia giunta nel pomeriggio dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha infatti deciso di consentire a Lisa Cook, governatrice della Federal Reserve, la banca centrale americana, di rimanere al suo posto, respingendo i tentativi di licenziarla messi in atto dal presidente Donald Trump. In Ucraina si continua a combattere. Le ultime incursioni aeree delle forze di Kiev su raffinerie russe stanno costringendo Mosca a razionare il carburante in molte zone del paese, ma intanto Putin invita Zelensky a un tavolo di pace da tenersi nella Repubblica Satellite della Bielorussia. Pierluigi Vito.
8: È costretto ad ammettere Vladimir Putin che gli attacchi ucraini su raffinerie e impianti petroliferi stanno causando difficoltà. È una realtà che i suoi concittadini scontano nel proprio portafoglio ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Il presidente russo ha dichiarato alla televisione di Stato che aumenterà le importazioni di carburante e accelererà i lavori di riparazione per porre fine al deficit temporaneo di greggio. Sotto pressione anche il comparto bellico, da un lato per migliorare le difese aeree e dall'altro per sferrare attacchi contro i nemici. Quelli delle ultime 24 ore hanno causato almeno 15 morti e 118 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, presi di mira i civili, compresi bambini e ragazzi. Eppure Putin parla di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Difficile che Kiev possa accettare sia il luogo, una repubblica satellite di Mosca, sia la base negoziale proposta, praticamente una resa alle posizioni del Cremlino. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E parliamo di panorama internazionale e barriere commerciali. Da dopodomani, 1 luglio, scatta infatti il dazio europeo di 3 euro sui mini pacchi di prodotti acquistati online. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
9: Arrivano i dazi europei da 3 euro sui mini pacchi acquistati di fatto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce. Scatta dal 1 luglio per i pacchetti sotto i 150 euro di valore provenienti da paesi terzi. Il prelievo non avverrà per pacco ma per voce doganale dichiarata. Da novembre arriverà anche il contributo per la gestione doganale, il cui importo non è stato ancora formalmente deciso, anche se dovrebbe essere di altri 3 euro. La voce di Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Consumer Italia.
10: I paesi coinvolti sono tutti quelli dell'Unione, ma il problema è che questa imposta in prima battuta verrà pagata sicuramente da spedizionieri, dalle grosse piattaforme di e-commerce, ma purtroppo in un secondo momento verrà ribaltata sui consumatori.
9: Il provvedimento entrerà in vigore fino al 1 luglio 2028, quando entrerà in campo il Data Hub do canale europeo per l'e-commerce. I dazi allora verranno calcolati in base al valore effettivo della merce importata, considerando anche l'origine e la classificazione do canale dei prodotti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Un campus estivo in un luogo d'eccezione, il Duomo di Milano. Per 6 settimane il complesso monumentale della cattedrale, simbolo del capoluogo lombardo, apre infatti le porte a piccoli dai 6 agli 11 anni. Elisa Mantia è vice direttrice del Museo del Duomo di Milano.
11: Sono 5 settimane organizzate appunto in giornate che alternano momenti di visita in alcune parti del monumento sempre diverse, quindi dal museo al duomo interno, all'area archeologica, alle terrazze, l'archivio della fabbrica del duomo, quindi proprio per dare la possibilità di scoprire a 360 gradi il duomo, dal tetto, diciamo, dai piedi della Madonnina fino all'area archeologica. I bambini entrano al mattino intorno alle 9. Rimangono con noi appunto per queste attività di visita tutta la mattinata, pranzano al sacco insieme a noi e poi il pomeriggio ci sono delle attività più pratico-ludiche per mettere un po' come dire alla prova praticamente quello che hanno potuto vedere, osservare e apprezzare durante le visite al mattino.
1: Ed era l'ultimo servizio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Quando insegna ai discepoli la vigilanza, Gesù la mette nella prospettiva della venuta dello sposo. Pertanto vuole chiarire il senso di questa vigilanza con la promessa delle nozze di Dio con l'umanità. Facendo allusione al momento della morte, Gesù la presenta come un incontro con Lui, perché è Lui che viene e che domanda di essere accolto come sposo. Gesù illustra questa verità con due parabole. La prima, di segno maschile, che mette in scena alcuni servi in attesa della venuta del loro padrone. La seconda, di segno femminile, in cui sono 10 vergini che attendono la venuta dello sposo per entrare con lui nella sala del banchetto. Nella prima immagine, Gesù mostra dei servi pieni di vigilanza. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone, al suo ritorno, troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Il motivo della vigilanza viene brevemente indicato. Tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Si tratta dell'ora della morte, imprevedibile, considerata come l'ora dell'ingresso nell'aldilà. Essa ha un ruolo determinante in tutto lo svolgimento della vita futura. Quest'ora è sotto il potere del Figlio dell'uomo, che decide della venuta quando vuole. Questo Figlio dell'uomo dispone della sovranità divina, ma essendo uomo la esercita con uno spirito di benevolenza e di solidarietà che gli fa scegliere il momento migliore per l'incontro. Questo atteggiamento favorevole del Figlio dell'uomo si rafforza quando Gesù gli attribuisce la qualità di sposo, parlando del padrone al suo ritorno dalle nozze, ossia di un padrone pieno della gioia dell'amore. È questo padrone che i servi devono attendere. Per accoglierlo, essi devono aprire il loro cuore a uno sposo che desidera diffondere la sua gioia e farla gustare a tutti. Avendo consumato le nozze, lo sposo vuole farne ricadere la felicità su molti. È con premura che questo padrone si mette a disposizione dei servi che l'hanno atteso fedelmente. Egli è lo sposo, ma invece di farsi servire, è lui che serve i suoi servi. Si mette egli stesso in tenuta di servizio per farli mettere a tavola e per procurare loro tutta la gioia del banchetto di nozze. Così la vigilanza viene ricompensata al massimo. Lo è in ragione della fedeltà dei servi che hanno continuato ad attendere con pazienza e perseveranza il padrone che aveva promesso di tornare. L'abbondanza della ricompensa proviene soprattutto dalla generosità dello sposo, il quale vuol far apprezzare l'eccellenza dell'amore divino. Cristo è incomparabile come sposo.

Nella parabola delle 10 vergini, l'accento viene messo sul ritardo della venuta dello sposo e sulla diversità di comportamento nella vigilanza. Ci sono 5 vergini che sono stolte e agiscono stoltamente. Esse prendono le loro lampade, ma senza munirsi di olio. Le altre 5 sono sagge e portano un po' di olio con le loro lampade. L'attesa nella sera è lunga e tutte si addormentano. A mezzanotte si sente il grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Quelle che escono incontro allo sposo sono le vergini sagge, le quali, essendo munite di olio, possono alimentare le loro lampade e accompagnare lo sposo, mentre le altre devono recarsi dai venditori per procurarsi l'olio. Soltanto le vergini sagge possono entrare con lo sposo nella sala delle nozze. L'insegnamento della vigilanza è evidente. Esso è sottolineato anche dalla fermezza inflessibile con cui il tentativo delle vergini stolte di entrare in ritardo nella sala delle nozze viene respinto. Il loro grido «Signore, signore, aprici!» non riesce a ottenere nessuna indulgenza, perché la parabola vuole mostrare la necessità della vigilanza. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Tuttavia, non si può minimizzare il fatto che in questo insegnamento, che vuole esortare alla vigilanza e che riguarda la preparazione all'ora della morte, il personaggio che si trova al centro del racconto è lo sposo. È a causa sua che sono messe in azione le 10 vergini, come nell'altra parabola i servi dovevano vegliare per accogliere il padrone al suo rientro dalle nozze. Il grido che riecheggia nella notte e sveglia le vergini addormentate è «Ecco lo sposo». I servi vigilanti ricevono da parte dello sposo una dedizione piena di attenzione che li introduce nella festa nuziale, e le vergini vigilanti non si limitano ad accompagnare lo sposo fino alla sala delle nozze, ma vi entrano con lui. Si nota dunque una volontà deliberata di Gesù di mettere in vista, per l'ora della morte e dell'ingresso nell'aldilà, il proprio ruolo centrale di sposo. In altre occasioni, anche per l'ora della morte, egli insiste sul suo ruolo nella resa dei conti o nel giudizio. È infatti il figlio dell'uomo che, in virtù della volontà del Padre, esercita il giudizio. Questo giudizio è al tempo stesso particolare in quanto riguarda ogni individuo e universale in quanto si estende a tutta l'umanità. Sotto questo punto di vista, la morte è l'incontro con il giudice, che è Cristo.

0: Troppo spesso i cristiani sono portati a fermarsi all'idea che essi saranno giudicati da Dio, mentre il giudice designato dal Padre è il Figlio, in qualità di figlio dell'uomo, ossia di figlio incarnato. Il Padre ha voluto che gli uomini siano giudicati da uno che è al tempo stesso Dio e uomo, avendo conosciuto per esperienza le difficoltà, le prove e le tentazioni dell'esistenza umana. In particolare bisogna aggiungere che il momento della morte non è soltanto incontro con un giudice, giudice divino e umano, ma è un incontro con Cristo sposo. Dobbiamo riconoscere che la figura dello sposo, con cui viene rappresentato colui che viene alla fine della vita e introduce la persona umana nella felicità dell'aldilà, non è riuscita a imporsi nel modo cristiano più comune di affrontare la morte. Tuttavia, si tratta di una verità essenziale, perché esprime l'immensità dell'amore divino che si è concentrato in Cristo e che, nell'ora della partenza da questo mondo, si appresta a rivelarsi pienamente nell'aldilà. L'immagine di sposo che Cristo manifesta meriterebbe di essere conosciuta e apprezzata meglio. Essa è destinata a illuminare tutte le oscurità dell'esistenza umana con la verità dell'amore più perfetto. Essa è tale da rimuovere le paure e orientare tutti gli sforzi della vita terrena verso un incontro definitivo in cui si svelerà il mistero della gioia dello sposalizio divino.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, patroni di Roma. Preghiere e commenti di autori vari. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Celebriamo i santi patroni della città di Roma, custodi della Chiesa e principi degli Apostoli, elevando loro la nostra preghiera.
1: Santi Pietro e Paolo, che avete portato nel mondo il nome di Cristo e a Lui avete dato l'estrema testimonianza dell'amore e del sangue, proteggete ancora e sempre questa Chiesa, per la quale avete vissuto e sofferto. Conservatela nella verità e nella pace. Accrescete in tutti i suoi figli la fedeltà inconcussa alla parola di Dio. La santità della vita eucaristica e sacramentale, l'unità serena nella fede, la concordia nella carità vicendevole, la costruttiva obbedienza ai pastori. Che la Chiesa continui ad essere nel mondo il segno vivo, gioioso e operante del disegno redentivo di Dio e della sua alleanza con gli uomini. E così custoditela, questa Chiesa benedetta, con la vostra intercessione, ora e sempre, fino all'incontro definitivo e beatificante col Signore che viene.

0: All'inizio, ha insegnato Benedetto XVI, la tradizione cristiana ha considerato Pietro e Paolo inseparabili l'uno dall'altro, anche se ebbero ciascuno una missione diversa da compiere. Pietro per primo confessò la fede in Cristo, Paolo ottenne in dono di poterne approfondire la ricchezza. Pietro fondò la prima comunità dei cristiani provenienti dal popolo eletto, Paolo divenne l'apostolo dei pagani. Con carismi diversi, operarono per un'unica causa, la costruzione della Chiesa di Cristo. Nell'ufficio delle letture, la liturgia offre alla nostra meditazione un testo di Sant'Agostino.
1: Un solo giorno è consacrato alla festa dei due apostoli, ma anch'essi erano una cosa sola. Benché siano stati martirizzati in giorni diversi, erano una cosa sola. Pietro precedette, Paolo seguì. Celebriamo perciò questo giorno di festa consacrato per noi dal sangue degli apostoli.
0: E San Leone Magno commenta:
2: dei loro meriti e delle loro virtù, superiori a quanto si possa dire, nulla dobbiamo pensare che li opponga, nulla che li divida, perché l'elezione li ha resi pari, la fatica simili e la fine uguali.
0: A Roma, il legame che accomuna Pietro e Paolo nella missione ha assunto, sin dai primi secoli, un significato molto specifico. Come la mitica coppia di fratelli Romolo e Remo, ai quali si faceva risalire la nascita di Roma, così Pietro e Paolo furono considerati i fondatori della Chiesa di Roma. Dice in proposito ancora San Leone Magno, rivolgendosi alla città:
2: sono questi i tuoi santi padri, i tuoi veri pastori, che per farti degna del regno dei cieli hanno edificato molto più bene e più felicemente di coloro che si adoperarono per gettare le prime fondamenta delle tue mura.
0: Per quanto umanamente diversi l'uno dall'altro, e benché il rapporto tra di loro non fosse esente da tensioni, Pietro e Paolo appaiono dunque come gli iniziatori di una nuova città, come concretizzazione di un modo nuovo e autentico di essere fratelli, reso possibile dal Vangelo di Gesù Cristo. Per questo si potrebbe dire che oggi la Chiesa di Roma celebra il giorno della sua nascita, giacché i due apostoli ne posero le fondamenta. E inoltre Roma oggi avverte con più consapevolezza quale sia la sua missione e la sua grandezza. Scrive in proposito San Giovanni Crisostomo:
1: il cielo non è splendido quando il sole diffonde i suoi raggi come lo è la città di Roma, che irradia lo splendore di quelle fiaccole ardenti, Pietro e Paolo, per tutto il mondo. Questo è il motivo per cui amiamo questa città, per queste due colonne della Chiesa.

0: L'icona dei Santi Pietro e Paolo, commenta Don Raffaele Oliviero, ci presenta i due apostoli che si abbracciano. È un gesto semplice e familiare, ma che esprime l'essenza del cristianesimo. In quell'abbraccio di ripace e di comunione si rendono visibili le parole del Maestro. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Pietro e Paolo sono innanzitutto testimoni dell'amore che Cristo ha avuto per loro, nonostante le loro debolezze e infedeltà, e che essi, ora che Gesù è risorto e asceso al cielo, sono chiamati a testimoniare. Verrà il momento in cui Pietro dovrà dimostrare di amare il suo maestro così come è stato amato da lui, e sarà il momento del martirio.
1: Anche Paolo ha conosciuto l'amore di Gesù che lo ha rigenerato a vita nuova. La storia della sua conversione ha inizio sulla via di Damasco, dove resta folgorato da quel Gesù che lui perseguita. Dirà un giorno, testimoniando della sua conversione, di aver avuto la grazia di vedere Gesù risorto e di essere stato scelto come apostolo.
2: Ultimo fra tutti, apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
1: Pietro e Paolo avevano in comune la stessa formazione ebraica, in quanto entrambi ebrei, ma erano profondamente diversi per carattere, per preparazione culturale e per apertura mentale.
0: Paolo è l'apostolo che per primo ha intuito l'universalità del messaggio di Cristo, liberandolo dalla schiavitù della legge mosaica. È la fede in Cristo che salva. La legge infatti è stata pedagoga a Cristo. Ora che è giunta la pienezza, le cose vecchie sono passate. Possiamo dire che l'icona dei Santi Pietro e Paolo sta ad indicare come grazie a Cristo la comunione non solo è possibile, ma è il compito primario della Chiesa. Dice a questo proposito il Concilio Vaticano II: la Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Infatti, in Cristo Gesù è avvenuto il primo miracolo della comunione. La natura umana si è unita a quella divina nell'unica persona del Cristo. Pietro e Paolo simboleggiano l'unione tra ebrei e gentili, cioè tra il mondo pagano e il mondo giudaico. Ancora essi sono segni dell'unione tra Oriente e Occidente. La Chiesa è chiamata a vedere il mondo con due occhi, a respirare con due polmoni. Tutti i tentativi di assolutismo di una parte sull'altra hanno comportato solamente sofferenze alla Chiesa.
1: Infine, l'abbraccio dei due apostoli, rappresentato nell'icona, ricorda il momento in cui i santi Pietro e Paolo furono separati per essere avviati al martirio. È il loro ultimo e accorato abbraccio prima di dare la vita per colui che avevano amato e servito, Cristo Signore. Questa memoria è conservata ancora in via Ostiense a Roma, tra gli odierni numeri civici 106 e 108 e a circa 300 metri dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Nel punto dove ci fu l'ultimo abbraccio, in seguito venne eretta una cappella, poi una chiesetta detta della Separazione, visibile fino al Novecento. Poi, per allargare via Ostiense, questa chiesetta fu demolita. Oggi esiste una lapide posata nel corso dell'anno santo 1975 che contiene in pochissime parole il ricordo dell'avvenimento. La lapide recita così:
3: nei pressi di questo sito, una devota cappellina in onore del Santissimo Crocifisso, demolita agli albori del secolo XX per l'allargamento della via Ostiense, segnava il luogo dove, secondo una pia tradizione, i principi degli apostoli Pietro e Paolo vennero separati nell'avvio al glorioso martirio.
1: A coronamento di questa lapide, un semplice bassorilievo rammenta i due apostoli nell'atto dell'estremo abbraccio.

0: Commentando la solennità dei Santi Pietro e Paolo, Monsignor Leonardo Sapienza auspicava che la devozione verso questi apostoli risvegli in tutti noi la volontà fiera di essere come loro, autentici seguaci di Cristo. Come loro, anche noi dobbiamo capire Cristo, in modo che nasca anche in noi la convinzione di dover dare una coerente e attraente testimonianza a Cristo. Ricordiamo che noi diamo testimonianza a Cristo se e perché viviamo da cristiani. Gli apostoli ci indicano una breve scala che sale verso la testimonianza a Cristo.
1: Il primo gradino è quello del coraggio per il nome cristiano. Ci vergogniamo di essere cristiani? Di manifestare la nostra fede andando in chiesa? Questa è una prima viltà da superare. Non bisogna avere vergogna e fuggire quando l'apparire cristiani provoca gli scherni degli altri o crea qualche difficoltà per la nostra reputazione o il nostro interesse. Si legge negli Atti degli Apostoli: se ne andarono dal Sinedrio lieti per essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù.
0: Secondo gradino da superare è quello della critica malevola e spesso ingiusta verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi uomini. È diventata una moda criticare, contestare, avvilire la religione, nell'indifferenza e nel silenzio di tanti, anche cristiani. Diceva San Gregorio Magno: sono pronto a morire piuttosto che la Chiesa sia avvilita. E Teilhard de Chardin scriveva: beati coloro che non soffrono a non vedere la Chiesa così bella come la vorrebbero e tuttavia restano più sottomessi e supplichevoli. Ricordiamo che se accettare una Chiesa istituzione è scomodo, rifiutarla è rovinoso.
1: Terzo gradino. Siamo disposti a lottare per le nostre idee cristiane. Se uno non lotta per le proprie idee, o le idee non valgono nulla o non vale nulla lui, diceva Ezra Pound. La testimonianza cristiana diventa più facile nell'unione, nell'impegno comunitario e nella fede collettiva. L'individualismo, l'isolamento, la noncuranza per le cause buone non sono conformi allo stile cristiano.
0: Oggi la Chiesa, la società, la storia attende da tutti noi una professione cristiana non smentita, non approssimata, non indifferente, ma coerente, forte, coraggiosa, gioiosa ed anche esemplare, convincente e attraente. Pietro e Paolo ci ottengano la loro fede e il loro coraggio apostolico.
2: Il loro martirio viene considerato come il vero e proprio atto di nascita della Chiesa di Roma. I due apostoli resero la loro testimonianza suprema a poca distanza di tempo e di spazio l'uno dall'altro. Qui, a Roma, fu crocifisso San Pietro e successivamente venne decapitato San Paolo. Il loro sangue si fuse così quasi in un'unica testimonianza a Cristo, che spinse Sant'Ireneo, vescovo di Lione, a metà del secondo secolo, a parlare della Chiesa fondata e costituita a Roma dai due gloriosissimi apostoli, Pietro e Paolo. Poco tempo dopo, dall'Africa settentrionale, Tertulliano esclamava: questa Chiesa di Roma quanto è beata, furono gli apostoli stessi a versare a lei col loro sangue la dottrina tutta quanta. Proprio per questo il vescovo di Roma, successore dell'apostolo Pietro, svolge un peculiare ministero a servizio dell'unità dottrinale e pastorale del popolo di Dio sparso in tutto il mondo.

È veramente grande, Signore Gesù, scoprire che Pietro e Paolo, le due colonne della Chiesa nascente, sono così diventati solo il giorno in cui hanno toccato con mano tutta la loro fragilità. Quando si sono arresi alla tua volontà e hanno abbandonato ogni loro progetto terreno, si sono trasformati in apripista per il tempo nuovo che tu hai inaugurato. Simone di Giovanni, trasformatosi in Cefa, Pietro, che voleva distinguersi per il suo coraggio, per i suoi progetti, che lui pensava finalmente realizzabili con te, e che dopo il proprio tradimento davanti a una misera serva ha finalmente incontrato il suo abisso di fragilità. È avvenuto in quella notte in cui ha potuto incontrare tutto il tuo amore, il tuo sguardo tenero che diventa terremoto in ogni cuore che si lascia toccare. Saulo di Tarso, trasformatosi in Paolo, l'apostolo aggiunto, che prima era il più duro e accanito tra i tuoi nemici, pronto a uccidere in nome del Dio della legge, e che lungo la via di Damasco ha sentito la tua voce. Quella voce è diventata per quel cuore la nuova primavera, costringendolo a cercare un'altra forza, quella del tuo amore. Lode a te, Signore, che in Pietro e Paolo ci permetti di vedere cosa può fare tutta la tua potenza quando si impossessa di un cuore fragile che si innamora di te. Il tuo amore può veramente tutto.

0: pensiamo a Cristo, parliamo di Cristo, ma raramente pensiamo a coloro che ci hanno trasmesso la parola di Cristo. Dopo averlo seguito, Pietro e Paolo, insieme agli altri apostoli, lo hanno testimoniato con coraggio fra i popoli. Sono stati i primi testimoni della fede. È necessario per noi che abbiamo creduto per la loro parola rifarci alla loro testimonianza, seguire il loro esempio, se a nostra volta vogliamo tramandare ad altri, oggi, la parola di Cristo. Siamo noi, oggi, i nuovi apostoli. Siamo noi, oggi, i nuovi testimoni del Vangelo.
1: Gesù non vuole seguaci spiritualmente sedentari. Li vuole in movimento, sulla faccia della terra. Apposta li ha chiamati apostoli, che vuol dire inviati, testimoni, messaggeri, nunzi della sua parola e del suo piano di salvezza. Precisiamo con un titolo di perenne attualità. Gesù li ha voluti missionari.
0: Dobbiamo essere attenti perché non si ripeta per noi questo rimprovero.
2: Cristo è ingombrato di apostoli che parlano di Lui e invece ha fame e sete di apostoli che lo vivano. Essere apostoli non è recitare Cristo agli altri, ma è darlo.
0: Non dobbiamo credere che si possa essere cristiani mimetizzandoci, ma dobbiamo testimoniare con coraggio e coerenza la nostra fede.
1: Siamo chiamati ad essere chiesa, anche con la nostra offerta generosa. Così vivevano i primi cristiani, così dobbiamo vivere noi. Non c'è un cristiano innamorato di Cristo che non riveli un cuore di apostolo. Agli apostoli Pietro e Paolo domandiamo la grazia di un cuore da apostolo. Domandiamo la fermezza, la solidità, la capacità di resistere al male, di vivere e sopravvivere, fondati sulla parola del Vangelo. Domandiamo il dono della fede.
0: Pietro e Paolo, fondamenta robuste, luci splendenti della Chiesa di Roma e del mondo. Nel cammino della nostra vita vogliamo fare una sosta con voi. Nel giorno solenne in cui l'ultimo degli apostoli, tu, Paolo, si congiunge al primo, tu, Pietro. Abbiamo bisogno di essere ristorati per essere anche noi fedeli sino alla fine. Voi, più di ogni altro, siete l'esempio concreto che Dio dona i suoi beni a chi vuole, al semplice pescatore come al superbo persecutore. Nel primo, il debole ha confuso il forte. Nel secondo, la grazia ha sovrabbondato al peccato. Nel nome di Cristo Gesù siete diventati entrambi servi obbedienti e seme prezioso che ancora oggi produce i suoi frutti. Siate per noi esempio, siate per noi amici, ma soprattutto siate per noi compagni nel nostro pellegrinaggio terreno, perché stanchi del lungo cammino possiamo anche noi un giorno con voi Pietro e Paolo godere della pace beata e infinita del Cristo.

I Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, patroni di Roma. Testi tratti dal Magistero Pontificio e inoltre dagli scritti di I Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, patroni di Roma. Testi tratti dal Magistero Pontificio

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci propone la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.
1: Quello che faremo in realtà è una cosa molto semplice, più o meno, è un intermezzo tra uno studio della Magnifica Humanitas. Dall'altra parte invece andremo a scorgere, a leggere alcuni punti chiave di questa enciclica che ha fatto discutere e parlare di sé, perché a prima vista doveva essere un'enciclica contro il pericolo della AI o dell'intelligenza artificiale. E il bello è che questo volantino qua è proprio prodotto.

con l'intelligenza artificiale, lo si vede subito, no? Quindi da una parte magari ci spaventiamo e andiamo contro, dall'altra invece la utilizziamo in diverse forme senza magari neanche rendersi conto. In realtà scopriremo che questa prima enciclica di Papa Leone ha una visione molto più ampia e secondo me Papa Leone ha avuto la grazia di riordinare un attimo un ramo della dottrina sociale della Chiesa che fa parte della teologia morale. Ora, io sono un canonista, non sono un moralista, sono rami diversi seppur convergenti, però in un capitolo, e lo vedremo tra poco, il Papa proprio riprende in mano un po' tutto quanto e fa ordine, che è un po' quello che stiamo vedendo in questo anno di pontificato di Papa Leone. Ha un po' ripreso in mano la vista lunga di Papa Francesco, alcune intuizioni molto belle, alcune rotture che aveva fatto, che però non basta solamente rompere, ma è necessario anche in una qualche maniera ridefinire, rimprontare, reindirizzare. Perché ho voluto fare questo incontro? Un po' per valorizzare questa enciclica, che quando l'ho letta veramente è un'enciclica molto, molto profonda, molto bella, ma anche perché è giusto, visto che già da Papa San Giovanni XXIII aveva cominciato a scrivere le encicliche non più settoriali, poi scopriremo anche cos'è un'enciclica, ma per tutti, quindi non solo per i cardinali, non solo per i dotti, non solo per gli studiosi, ma ha allargato l'enciclica per tutti quanti, per tutti i cristiani e anche per gli uomini di buona volontà, quindi non solo i fedeli, ma anche coloro che in una qualche maniera, pur non essendo cristiani, sono vicini ai valori del Signore. Allora, prima di addentrarci in semplicità, quindi cercherò di usare un linguaggio semplice e il più immediato possibile, Papa Leone, scopriremo alcuni linguaggi molto belli, ha uno stile di scrittura interessante. Papa Benedetto aveva un stile di scrittura erudito, puntuale, Papa Francesco era un po' prolisso, nel parlare no, ma nello scrivere sì, tanto prolisso, anche se alcune cose erano proprio, anche a livello filosofico, ancora bello, lo spazio del tempo, eccetera, eccetera. Ma Papa Leone invece mette insieme una mistura di saperi che ha. Ricordiamo che lui è dottorato in diritto canonico, è dottorato in matematica e anche in filosofia, quindi mette insieme questi tre linguaggi, li cerca di amalgamare al meglio per rendere semplice un'idea che in realtà è un po' più complessa. Giustamente noi parliamo di enciclica, la prima enciclica del Papa. Ma che cos'è un'enciclica? L'enciclica, come leggete, è considerata la più alta espressione del magistero ordinario dei pontefici, cioè l'insegnamento che il Papa dà, offre alla Chiesa, ordinario e straordinario. Straordinario è quando si esprime ex cattedra, si dice, quindi quando esprime dei dogmi. L'ultimo è del 1954, Pio XII, mentre il ministero ordinario del Papa sono un po' a seconda dei livelli meno importanti a quelli più importanti, tutto ciò che dice alla comunità cristiana, al mondo, a tutti quanti, quindi a partire dai discorsi, dalle catechesi, dalle lettere apostoliche, dalle esortazioni apostoliche, fino ad arrivare all'enciclica. Cosa serve un'enciclica? È fornire insegnamenti ufficiali e orientamenti su questioni di fede e morale. Questo è importante, eh? La Chiesa si esprime sempre, può esprimersi come opinione dappertutto, ma
quando si esprime su questioni di fede e morale, ha la pretesa sana di essere ascoltata. Perché? Perché ci è stato affidato, è stata affidata alla Chiesa la parola di Dio dal Signore stesso, ed è la parola di Dio, e Papa Leone, lo anticipiamo già adesso, su questo focalizza, mette un po' il centro, e abbiamo la parola di Dio che ci guida alla verità, al bene e a tutto questo aspetto di fede e di morale. Poi affronta temi sociali, economici e culturali di grande attualità dalla prospettiva della Chiesa, quindi anche la Chiesa può dire qualcosa, e diremo anche questo tra poco il perché. Può guidare, giustamente guida i fedeli, anche noi, quindi con l'enciclica di per sé è un modo anche del Papa per dire a noi come affrontare determinate tematiche, tra poco vedremo, affrontare i problemi della società e offrire riflessioni morali e spirituali. Quindi l'enciclica è fondamentalmente quello che il Papa ci dice, in una qualche maniera ci chiede di attuare nell'oggi il Vangelo. Come attuare nell'oggi il Vangelo? Come in una qualche maniera vivere il Vangelo nella sfida del quotidiano? E la sfida del quotidiano non è solamente l'intelligenza artificiale, ma se andiamo dietro nel tempo, ogni epoca, ogni decennio, ogni momento della storia ha avuto le sue problematicità. Sotto ci sono questi disegnini, sono in realtà le encicliche, non sono encicliche a caso, sono un po' le encicliche che hanno segnato il percorso della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, quella più alla vostra destra, alla Dilexit Nos, che è l'ultima di Papa Francesco, fino all'ultima Magnifica Humanitas. Allora, un po' ho creato il contesto e capito che l'enciclica è ciò che il Papa ci chiede, ci dice, con la sua visione illuminata dallo spirito, ovviamente, dalla preghiera, ma non solo, ma anche dalla ragione, da degli studi, ci dice come affrontare le sfide di oggi. Nello specifico, Magnificat Humanitas è stata firmata, non pubblicata, il 15 maggio del 2026. Le date non sono a caso, ma è nel 135esimo anno della Rerum Novarum. Il Papa Leone, fin dall'inizio, aveva detto che aveva preso questo nome un po' perché voleva improntare il suo magistero secondo il magistero di Leone XIII, che è stato un pontificato assai lungo e con delle sfide veramente importanti nel tempo, tanto che c'è stato il passaggio dall'Ottocento al Novecento e c'è stato anche il passaggio della nascita dell'industrializzazione, del problema della proprietà privata, eccetera eccetera. Ed è, ragionandoci sopra, interessante, perché mentre Papa Leone XIII difendeva la proprietà privata da tutto ciò che era legato al socialismo, al comunismo, a queste ideologie eccetera, siamo arrivati all'estremo opposto, in cui Leone XIV ricorda che la proprietà privata non è l'uso discriminato dei beni per il tuo bene, ma che deve esserci sempre il fine al bene comune di tutti, alla dignità dell'uomo. Tant'è vero che anche in aspetto civile, se un bisognoso ti entra in casa, ti ruba la coperta perché non ha di che coprirsi, eccetera eccetera, non è reato, perché la dignità della persona è più importante del bene in quel momento. Ma ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto abusano anche, per carità. E allora è giusto arrivare un po' nel mezzo, come la virtù che sta nel mezzo.
Cosa dice, così spoileriamo già subito, fin da adesso, il cuore dell'enciclica? Cosa ci sta a dire? È riscoprire e custodire la dignità e la bellezza di ogni persona umana nella sua limitatezza e finitudine, creata d'immagine e somiglianza di Dio, come fondamento per la pace, il dialogo e la cura della casa comune. Sembra semplice, in realtà non lo è, questa sintesi. Perché il cuore? Il Papa si sofferma molto nell'enciclica a ridire e riaffermare della dignità dell'uomo, della dignità dell'uomo, che si può perdere in tantissimi modi, in tante maniere. E il Papa addirittura le accenna alcune, tra cui vedremo anche la tratta degli schiavi. Ed è interessante perché proprio in quel paragrafo lì, addirittura il Papa alla fine chiede scusa a tutto il mondo se, per esempio, la Chiesa sul fatto della schiavitù è arrivata dopo. Non è arrivata subito. Ci sono voluti alcuni secoli prima che la Chiesa condannasse la schiavitù. E il Papa, con un grande gesto di umiltà, proprio scrive a tutti: chiedo perdono a nome della Chiesa per questo fatto che ci siamo arrivati dopo. Secondo me è un grande segno di umiltà. Se da una parte c'è la Chiesa che ha la pretesa di dire qualcosa, dall'altra, come ribadisce in un altro passo anche Papa Leone, la Chiesa non ha paura di fare verifica e un esame di coscienza su ciò che è, su ciò che sta facendo. E allora già qua, dal cuore dell'enciclica, intuiamo quali sono i problemi, in una qualche maniera, che il Papa va a affrontare. Va a affrontare il problema appunto di ciò che mina la dignità dell'uomo, che è la parte minima di esistenza per ognuno di noi, e quindi anche la bellezza della persona umana, che quindi tutto ciò che rende brutto l'umano, tra cui citerà la guerra, ovviamente, ma non solo. E poi, questo è interessante, nella sua limitatezza e finitudine, il Papa, in maniera esplicita e in maniera implicita, ricorda continuamente che noi siamo finiti, abbiamo una finitudine qua in questo mondo. Abbiamo una data di nascita, avremo una data di rinascita, secondo la visione nostra, di vita eterna. Perché questo? Ma qui è il professor Marchetto che ne saprebbe molto più di me del postumanesimo e transumanesimo. Perché il Papa dice che la deriva attuale, anche non solo della filosofia, ma anche della morale, è proprio questo, il postumanesimo e il transumanesimo. Ho avuto la grazia di studiare a Roma, e nello studiare a Roma ho diversi amici che stanno facendo il dottorato proprio sull'intelligenza artificiale e su ciò che ne deriva. E c'è un ramo della filosofia, ma non solo, anche della prassi, in cui si sta in una qualche maniera cercando di eliminare la morte. Quindi l'uomo non sperimenterebbe più la morte, e sono in stato sempre più di crescita, alcune mettono in pratica alcune cose, la criogenesi. Per esempio, ovviamente è vietato congelarsi da vivi, ma se uno muore e scrive che vuole essere criogenato, arriva, ci sono delle bussole colme di azoto liquido, in cui tu paghi circa 12.000-20.000 euro e ti mettono, ti stivano lì, ti tolgono tutto il sangue, ti mettono l'antigelo e ti cacciano lì. Perché? Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima, in una qualche maniera, poi vengono scongelati come la carne dal frigo e ritornano a vivere per altri tot di anni. Pazzia?
No, non è una pazzia. Forse per noi, perché siamo lontani, ma non è una pazzia, perché gli studi e tutto quanto stanno vedendo questa cosa qua. Stanno capendo come in una qualche maniera metticciare l'umano con la tecnologia. E guardate che questa cosa qua passa in sordina, ma ce l'abbiamo già con Meta, Facebook, quello che è, con coloro che si piantano i microchip sotto pelle per pagare, con coloro che le tecnologie sì, eccedono nell'uso della tecnologia. E quindi il Papa dice calma, che l'uomo è tale proprio perché ha una finitudine che non è fine a se stessa, ma è aperta a una visione antropologica, cioè la visione dell'uomo, che per noi cristiani la morte non è il fine di tutto, è l'esperienza che Cristo ha fatto, tra l'altro, che noi faremo per entrare nell'eternità vera, cioè nel stare con Dio. E poi ritorna, è bello perché dice creata immagine e somiglianza di Dio, quindi un ritorno a dire guardate che l'uomo è creatura, non creatore. E il Papa lo dice anche con diverse metafore, che siamo creature, quindi finiti, eccetera, eccetera, perché nel momento in cui tu ti riscopri creatura, allora è il fondamento, il modo con cui costruire la pace, la cura e la cura per la casa e il dialogo della casa comune. Allora adesso, scusate che sono andato troppo avanti, volevo farvi vedere questo qua.

è il filmato che è stato fatto vedere alla presentazione dell'enciclica, in cui, pensate, è la prima volta che il Papa ne prende parte, quindi ha un primato anche Leone XIV a presentare lui stesso la sua enciclica, non è mai successo fino ad ora. E in questi pochi minuti è la sintesi di tutta la dottrina sociale della Chiesa, da dove è partita, dal primo frame che è Leone XIII, fino ad arrivare a Leone XIV, e nei vari pontificati che magari più di qualcuno ha visto, li ha vissuti, spero non Giacomo della Chiesa, Benedetto XIV, ma un po' più in avanti, un po' più avanti. E è interessante perché fa vedere che ad ogni pontificato, più o meno, anche c'è sempre un qualcosa di nuovo che la Chiesa affronta, non ha paura di affrontare. La Chiesa affronta con, ovviamente, il fondamento importantissimo evangelico della parola di Dio, di Cristo risorto, che poi ognuno con il suo stile, ovviamente. Un altro papa importante, sarebbe interessante studiarlo e interessante in una qualche maniera anche proporlo, in realtà sono due, sono Benedetto XIV e Pio XII, i due papi più o meno della guerra, poi non sono proprio, ce ne sono anche altri, però anche loro, per esempio Pio XII usava molto i radiomessaggi di Natale, questo. E quindi l'ho fatto vedere perché fa vedere un attimino la storia, che non è che Papa Leone si inventa qualcosa, no, è nella continuità del magistero. Come qualcuno vuole insinuare, no, già insinuato che Leone è contro il Papa, non è assolutamente vero, anzi, Leone prende un'eredità e lo rimarcherà forte verso la fine del ricordo della storia, prende l'eredità degli altri pontificati, li porta avanti e li traduce nell'era e nell'oggi che stiamo vivendo. E questo lo si vede in maniera esplicita quando si vanno a vedere le citazioni. Io ho un pallino, ogni volta che vado a vedere i libri vado a vedere le citazioni. Se si vanno a vedere le citazioni delle encicliche, si vede che Papa Leone cita tutti questi papi che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questo minuto e mezzo, due minuti di video. Cosa significa? Una cosa importante, che lui prende da ciò che era, porta avanti, in una qualche maniera analizza, risistema e lo traduce nell'oggi. Allora, in modo un po' veloce, più o meno, adesso cerchiamo di estrapolare il meglio di tutti i cinque capitoli, compreso l'introduzione e la conclusione, in modo da capire, intuire i passaggi fondanti, fondamentali di questa enciclica. Innanzitutto, la cosa che mi ha stupito è che Papa Leone inizia con la magnifica umanità creata da Dio, si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Intanto il termine la magnifica umanità. Tutta l'enciclica non è contro la tecnologia e non è una lagna. Tutta l'enciclica, ma tutta, è aperta ad una speranza e ad una ripresa che veramente fa respirare a pieni polmoni. E questo secondo me è una cosa bella. Un po' come tutte le encicliche dei papi, Però mentre qualcuno era un po' più utopico, pensiamo al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, meravigliosa, guai chi la tocca, però di un'utopia grande, secondo l'umanità, per quanto riguarda l'umanità, Papa Leone invece ha una speranza sana, non che l'altra non fosse, ma incarnata.
e l'incarnazione tornerà fuori anche questo, l'importanza dell'incarnazione, di stare nella storia. Però dice stare nella storia con gli occhi da credente, e non detta una linea, lui dice bisogna allenare fondamentalmente la libertà, dove stare e come stare. Allora, allenando la libertà, usa due immagini bibliche. Io non sono un biblista, ma ho avuto la grazia di sentire qualche giorno fa Don Stefano Guaran che citava l'inizio, l'incipit di questa enciclica, e la rubo. È interessante perché Papa Leone non usa immagini bibliche comuni, che quasi quasi sono abitudinarie. Usa due immagini bibliche che in realtà non sono proprio così, né comuni ma neanche scontate. La prima è la Torre di Babele, Genesi, dovrebbe essere 17, se non sbaglio, ed è interessante, la conosciamo tutti. Perché cita questo? Perché è l'esempio dell'umanità che si volge contro Dio e che nonostante si metta insieme per farsi un nome proprio e costruire una torre che arriva fino a Dio, in realtà poi non si capisce e comincia la divisione e da lì in poi la tragedia. Dall'altra invece usa questa immagine di edificare la città dove Dio, che è un episodio di Neemia quando ricostruisce le mura di Gerusalemme. Perché il Papa cita questo episodio? Perché dice Neemia, prima di ricostruire le mura, e prega e chiede alla gente di Gerusalemme, della città di Gerusalemme, di pregare. Una volta che ha pregato, che hanno instaurato un'unione nella diversità, allora veramente ricostruiscono le mura. È una visione di umanità diversa. Mentre stesse cose, la torre e le mura sono costruite ugualmente, solo che la torre ognuno va per conto suo perché si allontanano da Dio. Le mura di Gerusalemme, la prima parte è la consapevolezza che siamo fondati in Dio, in Cristo, e lo dice, siamo fondati su Cristo, e quindi per contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto. Già qua abbiamo capito dove vuole andare a parare poi il Papa, lo mette subito all'inizio come introduzione, cioè il fatto di dire che la solidarietà e la fraternità, come siamo qua a dire, come vedete anche scritto, sono le fondamenta per costruire un'umanità che è capace di pace, di dialogo, eccetera, eccetera, cioè è capace di mettere insieme le diversità che in una qualche maniera creano acredine, creano distacco. Andando avanti dice, con questo ho voluto, va bene, ricordare la Rerum Novarum e dire che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Un'altra frase secondo me importante. L'annuncio del Vangelo non è spiritualismo, la tendenza adesso, il mio Dio, sto io, ma la fede è un'altra cosa, ma cosa c'entra la Chiesa? La Chiesa non deve parlare di queste questioni, non può, deve interessarsi di quella. No. L'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta e quindi ristabilisce un altro punto fondante anche della dottrina sociale. La Chiesa ha diritto, alle volte il dovere, di parlare. Proprio perché io non posso tacere la parola di Dio. E andando avanti sempre, dice, oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, principi per pensare, criteri per discernere, giudicare, orientare concretamente l'agire umano. Quindi dice, guardate che la dottrina sociale della Chiesa
Cioè, come abbiamo detto prima, come la Chiesa guarda al mondo di oggi con lo sguardo del Vangelico del Vangelo, è per noi fedeli, ma per tutti, è la base, come abbiamo detto, per pensare, discernere, giudicare, orientare, agire. E quindi, cioè, anche se è proprio una robetta da così, da nulla. Cosa importante questa cosa qui. E andando avanti dice: in questo tempo ci sono diverse sfide in cui è bene parlare, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica. Si pensava fosse concentrata tutta sull'intelligenza artificiale, in realtà non lo è. Questa enciclica spazia veramente tanto sul mondo di adesso. Poi andando avanti, siamo al numero 11, a un certo punto dice, anzi al numero 10, dice: la Torre di Babele, in questo mondo stiamo costruendo questa Torre di Babele e c'è il rischio della disumanizzazione. Per evitare questo c'è bisogno di costruire sul bene, e il bene esige, ed elenca quattro principi: edificare sulla roccia della relazione con Dio, vedete, per primo, quindi il fatto che noi siamo creature di Dio, il rapporto con Dio; il secondo è accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, postumanesimo, transumanesimo, la nostra fragilità è da correggere, noi dobbiamo essere eterni; la corresponsabilità coraggiosa, e poi edificare nel bene, questa domanda, un linguaggio evangelico. È interessante perché a un certo punto il Papa ci dice chiaro e tondo che il nostro parlare deve cambiare, il nostro modo di esprimersi deve orientarsi ad essere meno rabbioso e meno volgare. Qua faccio anche mia colpa, ogni tanto scattano i 5 minuti, però è vero, ciò che noi diciamo è ciò che noi abbiamo dentro. Sappiamo che le parole poi sono peggio di una spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli Ebrei. Quindi il Papa tocca veramente un sacco di aspetti, ma ti tocca tenendo questi quattro principi fondanti: la relazione con Dio, la nostra fragilità, il fatto che c'è bisogno di corresponsabilità coraggiosa nella diversità, e che c'è bisogno di un linguaggio evangelico, un linguaggio non ricco di odio, ma un linguaggio ricco di apertura alla diversità. E allora, passando, andiamo nel capitolo primo, che titola "Un pensiero dinamico fedele al Vangelo". Nel capitolo primo ecco che il Papa in una qualche maniera riassume la dottrina sociale della Chiesa e la mette in ordine. Dice che Leone XIII fu il primo Papa che ebbe questa intuizione di scrivere ai fedeli cattolici all'epoca su questioni sociali. La questione sociale è la prima enciclica, che è un po' la Magna Carta, come diranno poi i pontificati successivi, i papi successivi, è la Rerum Novarum, che è un po' la pietra miliare dell'evoluzione del magistero sociale, dove al centro della sua riflessione ci sta la dignità del lavoro e del lavoratore. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi capite la portata, l'intelligenza, ma soprattutto la veduta, che tra l'altro parlerebbe bene ancora adesso la Rerum Novarum su certi aspetti, perché tante cose non è che siano cambiate, altre anzi sono peggiorate. E poi fa tutto un elenco
di tutti i pontificati, che è un po' la ripresa del video che abbiamo visto. Quindi cita Pio XI, la quadragesimo anno, che allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico, quindi 40 anni dopo. Pio XII cita i messaggi radiofonici natalizi, poi Pio XII il ruolo decisivo delle associazioni professionali, sodalizi dei lavoratori, corpi intermedi della vita economica e sociale. Vedete come piano piano prende e sviluppa. San Giovanni XXIII con le due encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris, e che quella lì sarebbe da fare di nuovo un monumento. Sappiamo per certo che San Giovanni XXIII fu lui in una qualche maniera a fare in modo che non si scatenasse un'ulteriore guerra mondiale più violenta, perché lì c'erano le armi atomiche pronte, la guerra fredda che stava arrivando all'apice. La Pacem in Terris, anche quella una pietra miliare per la pace che andrebbe riscoperta. E la Pacem in Terris mette una delle prime volte in cui si cita la dignità della persona al riconoscimento di diritti e doveri fondamentali e propone un ordine di convivenza, cioè la dignità della persona e i diritti e doveri universali, che Leone XIV ricita e rivalorizza. Poi abbiamo il Concilio Vaticano II, come già visto con la Gaudium et Spes, poi San Paolo VI con la Populorum Progressio, e lo sviluppo integrale che noi pensiamo di Papa Francesco, in realtà lo aveva detto Paolo VI, lo sviluppo integrale, non solo dell'umanità, dell'economia integrale, di tutto, non solo di alcuni settori, se no si creano divari. E lì, quando è che l'ha scritta? Nel boom economico. Io ho una stima immensa di tutti i papi, perché sono stati scelti dallo Spirito al momento giusto e sono stati messi al posto giusto. Perché Paolo VI, per esempio, su tante cose ha seguito la minoranza a livello morale, dove andava bene, ricordiamo divorzi, aborti, eccetera eccetera. Lui invece ha seguito un altro filone, ma qui ha avuto una visione anche lui lungimirante, lo sviluppo integrale e il fatto, insomma, di dire che bisogna stare attenti a non creare di nuovo un'epoca medioevale nel senso in cui la intendiamo noi, che dopo il Medioevo in realtà è stata un'epoca meravigliosa, però c'era un divario tra i ricchi e i poveri che non è il gruppo musicale. Poi abbiamo ancora l'ottagesima Advenies, per ricordare sempre la Rerum Novarum. Poi Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, il mio papa, sono nato con Giovanni Paolo II, dove scrisse la Laborem Exercens, dove dà ridignità al lavoro. Ricordiamoci sempre l'epoca, che ogni tanto noi ci discostiamo, non ci ricordiamo, lì siamo più o meno anche lì alla fine della guerra fredda, quindi dove il consumismo batteva le porte, ha fatto crollare anche il muro, non lui, però dopo si è espanso in tutto il mondo. La Sollecitudo Rei Sociali, su un'altra interessantissima, qua sarebbe da stare ore per dettagliare. Il Papa le cita e fa un breve excursus dicendo qual è il principio, l'essenza di quella enciclica, la Centesimus Annus. Poi arriviamo a Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, che è passata in sordina, poveretta, perché c'è stata la crisi, e quindi il Papa ha posticipato il fatto di pubblicarla, perché voleva un po' analizzare la crisi del 2007, vi ricordate, 2007-2008, dove dice che il fondamento sociale è la carità,
Papa Benedetto, ricordiamoci che è il Papa dell'agape, dell'amore, Deus caritas est, caritas in veritate, dove il magistero suo è centrato sull'amore di Dio verso noi, sull'amore nostro verso Lui. E poi abbiamo, giustamente alla fine, Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, citata, stracitata, ma ancora non capita del tutto, perché veramente lungimirante su certe cose, e l'ultima, la Dilexit Nos, dove dice che riprendere il rapporto con Cristo. E alla fine si conclude il capitolo proprio con questa, e apre il Papa con il secondo capitolo, che tu sei là, che hai voglia di capire cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo ti frega, perché ti mette i principi della dottrina sociale della Chiesa e te li rispiega, e fa bene, perché se non si ha la consapevolezza del percorso fatto finora e dei pilastri fondanti, non si può capire perché il Papa poi si esprime in determinati modi. Allora dice: quali sono questi principi? L'essere umano, immagine del Dio trinitario, vedete come ritorna? Ogni volta il Papa parte sempre da lì. Noi siamo figli immagine di Cristo. L'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che poi dice ancora, l'altissimo valore dei diritti umani, sono i pilastri su cui fondono poi i principi della dottrina sociale. Non li sto qua a dire, li accenno solamente, anche qua sarebbe bene magari un altro tempo capire e andare in profondità, solo che vi annoierei ancora di più rispetto ad adesso, perché è bella la dottrina sociale della Chiesa, però ogni tanto diciamo che non è che sia proprio entusiasmante come guardare un film degli Avengers. Il principio del bene comune, bene comune, cosa dice? Possiamo metterla con l'ecologia, ma non solo. Il bene comune è che ognuno di noi ha diritto al bene, e quindi ognuno di noi ha anche il dovere a darlo. La destinazione universale dei beni, un altro principio importantissimo, ed è qui l'esempio che dicevo prima della proprietà privata. E il Papa, secondo me, ridefinisce cosa vuol dire proprietà privata, e fa bene, lo ripeto spesso perché mi ha convinto questa enciclica, non è perfetta per carità, però è importante, questo sì, dicendo proprio che esiste un diritto alla proprietà privata che ha il suo senso e la sua funzione propria, ma sempre subordinato alla destinazione universale dei beni. È una frase lapidaria, ma dove dentro c'è tutto. La proprietà privata ha senso, per carità, importante, ma è subordinata alla destinazione universale dei beni, cioè alla dignità della persona. Se una persona in quel momento ha necessità, allora la proprietà privata è più importante della persona. Poi il principio di sussidiarietà, in cui fondamentalmente, adesso un po' meno perché stiamo vivendo l'effetto opposto, i corpi maggiori intermedi non devono assorbire i corpi inferiori. Cosa vuol dire? Nel nostro tempo il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato alla famiglia, e il Papa lo dice, perché la famiglia, intesa come nucleo familiare, è fagocitata completamente da tutta una serie di pesantezze che non ti fanno venire voglia di far famiglia. Ed è il problema dell'Italia, penultimo paese europeo per nascite.
dato del 2024, sono stati, cos'era, in Friuli mi pare 300, sparo, siamo lì, non era il numero esatto, 320.000 decessi, una roba del genere, 317.000 nascite da parte degli stranieri, come diciamo noi, che magari sono seconda, terza generazione e sono più italiani di noi, ma noi comunque di etnia non italiana. Ogni tanto bisogna fare questi conti qua, perché è vero che è difficile la convivenza, ma è vero che se non ci sono... Poi continua con dicendo il principio della giustizia sociale, cioè riconoscere che le ingiustizie non nascono da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza, quindi tutta una serie di cose. È molto complesso in realtà. E poi continua con lo sviluppo integrale, quindi dice la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, questo è lo sviluppo integrale, bello, la promozione dell'uomo e di tutto l'uomo. E poi dice una verifica per la Chiesa e anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale, perché effettivamente è da capire attraverso questi principi e queste cose dove anche noi sbagliamo. Quindi è bello perché il Papa non ha paura di dire che anche la Chiesa è fallibile per certi aspetti, sì, perché è fatta da uomini, e quindi incoraggia poi a vivere la giustizia nella Chiesa. Significa bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali da quelle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. E poi finalmente arriva al terzo capitolo, tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dell'enciclica. Qua il Papa parte dicendo che ci sono delle sfide. La prima sfida è un paradigma che stiamo vivendo in questo periodo, che è il paradigma tecnocratico, la logica dell'efficienza, il controllo del profitto e i governi che sono sempre più per le scelte personali con la logica del profitto. E qui elenca tutta una serie di pericoli per l'umanità. Il pericolo che l'umanità, dice il numero 94, diventi vittima delle sue stesse conquiste, che era già stato colto con lucidità da San Giovanni Paolo II quando avvertiva che i progressi scientifici più straordinari, eccetera, eccetera, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Se la tecnica si distacca dall'uomo, gli va contro. Qua dice, c'è questo pericolo. È un pericolo. Non sta dicendo che, oddio, oddio, oddio. Il Papa sta avvisando, guardate che stiamo andando in questo. E che la tecnica sia una cosa bella, poi riassumo, dice, va benissimo, ma se la tecnica, lo vedremo anche dopo, toglie lavoro all'uomo, l'uomo è nella sua natura che ha bisogno di lavorare, nobilita l'uomo, si dice. Se la tecnica ti toglie completamente l'umano, prima o poi cosa si crea? Si crea che tu non hai più bisogno dell'uomo, ma se l'uomo non lavora e la donna idem, non prende lo stipendio. Se non prende lo stipendio, come mantiene la famiglia? Fa una famiglia? No. A chi è a carico? Dei genitori. Quando è che si comincia una libertà, una indipendenza? Non più a 18 anni, ma a 30-40 anni. Ma a 30-40 anni i tuoi genitori ne hanno due scatole piene e tu sei un bamboccione.
l'opulenza, lo dice anche il Salmo, che bisogna stare attenti a essere troppo opulenti perché ci si ritorce contro. E in questo si ha di più, ma non si è di più. Questa è bellissima, quando il Papa dice: la tecnica e la tecnologia si ha di più, ma non è di più dell'uomo. E dopo lo ribadisce forte quando dice che è necessaria mettere delle leggi precise per evitare di strasbordare. E poi a un certo punto dice anche il potere digitale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E qua il Papa, secondo me, ha fatto una grande furbata. Siccome parlare di intelligenza artificiale, qua c'è Matteo che ne sa più di me, è entrare in un marasma di tutto e di niente, il Papa dice al numero 97: mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona. In tutto questo che abbiamo detto, il Papa ribadisce che per prima c'è la persona. E poi dice: qualsiasi affermazione sull'intelligenza artificiale rischia di diventare obsoleta e che conosciamo poco il loro effettivo funzionamento. Quindi dice: non è che posso star lì tanto a dire, perché è adesso che stiamo entrando. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è per certi aspetti buona, per altri ha un impatto ambientale osceno. Ogni immaginetta che noi creiamo con l'intelligenza artificiale è un cucchiaino di acqua che buttiamo via. Pensate all'inizio quante immagini abbiamo creato. I server sono tutti in Irlanda e c'è il problema anche del surriscaldamento, dell'acqua e quindi delle risorse primarie che ci sono, che c'è dietro a questo, oltre che agli investimenti. Ah, quindi c'è un'urgenza di un approfondimento della ricerca scientifica e di un esercizio del discernimento morale e spirituale. In sintesi, per non tediarvi troppo, dice il Papa che lui non è contro l'intelligenza artificiale, che finché è posta all'interno, che è custodita della dignità dell'uomo, che non supera l'uomo e che in una qualche maniera lo aiuta, l'intelligenza artificiale è bene. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale è usata per andare contro i droni della guerra, o questa adesso sta sempre di più venendo fuori, che ci sono tanti giovani e ragazzini che preferiscono interfacciarsi con Siri, Alexa, quelle lì, perché c'è un meccanismo, c'è un logaritmo dietro in cui, se voi fate la prova, io ogni tanto la faccio, quando gli dici: guarda che hai sbagliato, l'intelligenza artificiale ti dice subito: sì, hai ragione, scusami, sono stato distratto, prossima volta farò meglio. Perché ti dà un senso di... E in una qualche maniera ti guida, e tu lo guidi e lei ti guida, affinché trovi quello status in cui stai bene. Non hai mai un confronto. Tra l'altro bisogna stare anche molto attenti, perché adesso stanno facendo tutto con l'intelligenza artificiale, e il Papa dice: c'è il rischio di demandare così tanto l'intelligenza artificiale che la tua intelligenza poi non la sviluppi, che non hai più capacità di criticità, che è per esempio una delle cose che ai ragazzi dico sempre. Cioè, non dovete trovare sempre le scorciatoie, anche quando studiate, quando siete a scuola, per carità, ma non trovate le scorciatoie, perché quelle scorciatoie non vi insegnano la vita. Cosa serve la matematica? Ti serve a imparare, a improntare un pensiero critico, perché sennò il mondo ti frega. Tutte le app che noi abbiamo gratuite,
non sono gratuite. Colgono i dati nostri, ce li prendono, ti regalano l'app, tu regali i tuoi dati, tutto quello che stai facendo. E loro, quel logaritmo che c'è, matematico, ti impostano. E quindi c'è il rischio, proprio il transumanesimo, lo vediamo qua, di dire che l'umano è futile. Certo che una macchina ti fa miliardi di volte di più, ma il Papa lo ribadirà più avanti, è pur sempre una macchina. Noi abbiamo un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è tutto l'aspetto emozionale. Adesso stanno inventando anche questi robot umanoidi con questi aspetti emozionali, per carità, possono avere emozioni eccetera eccetera, ma no, non sanno cos'è la poesia. La sanno fare la poesia, ma non sanno cos'è la poesia, non la vivono, non sanno come darla. Tra l'altro più delle volte sono anche sbagliate, perché ho fatto un po' alcune prove insieme ad altri colleghi sacerdoti e ti buttano dentro tutta una serie di informazioni qui e lì. Ho provato a dire: farmi il corso di Muno Santificandi, e lo ha fatto lui il corso, cioè di quello che devo insegnare adesso qua a settembre ai seminaristi, solo che sì, me l'ha impostato bene, ha fatto bene tutto quanto, ma in realtà era una roba molto, molto Wikipedia. Quindi il punto critico, dice nel numero 117, non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. Se l'essere umano è trattato come materia, nel numero 117, non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace, se l'essere

cita anche diverse cose, cita anche Viktor Frankl, che è secondo me uno dei libri più belli, uno psicologo nei lager. È l'esperienza che ha avuto questo psicologo nei lager e te la ridà, te la restituisce. E il Papa lo cita proprio per far capire quello che abbiamo detto, come l'essere umano è stato considerato meno utile, indesiderabile e meno degno. E poi cita anche Tolkien, bellissimo, Signore degli Anelli, giusto perché è così. Andando avanti dice: la storia non appare solo come il catalogo delle nostre violenze, ma anche come la prova che l'umano sa generare istituzioni capaci di proteggere la vita comune. Quindi dice: l'intelligenza artificiale ben venga, ma ricordiamoci se vogliamo arrivare a una Babele o se vogliamo costruire le mura di Gerusalemme. Per costruire le mura di Gerusalemme, dice il Papa, è necessario intanto capire che l'intelligenza artificiale non supera l'umano, ma aiuta l'umano, e poi c'è bisogno di regole, di leggi che siano chiare e che siano rispettate, perché questo è una Ferrari in mano a un neonato. E mi piace questa visione del Papa, perché non ti dice che è tutto negativo, no, anzi, lui dice che è anche una cosa bella, ma in cui va inquadrata in un contesto normativo, e la norma deve tener conto dei principi della dottrina sociale della Chiesa, deve tener conto anche dei fondamenti. Capiamo perché al capitolo primo e al capitolo secondo il Papa si sofferma su questi due punti. Dobbiamo educarci, poi dice, a digiunare dall'IA e proteggere i nostri giovani dalla promessa della macchina perfetta. Qua il Papa dice: stiamo attenti noi adulti a fare gli adulti, ribadisce in maniera implicita: difendiamo i giovani da questa mania di perfezione. Ma basta pensare che siamo tutti campioni, tutti arrivati. Viva Dio se falliscono, lasciamoli fallire. E il Papa lo dice: i processi educativi hanno bisogno di tempi di maturazione. Non puoi pretendere di essere... Una volta, quando ero piccolo, c'era Vicky, sto robottino, c'era sta miniserie televisiva, era sta ragazzina, il robottino in cui leggeva e imparava tutto. Ho provato anch'io a fare così, capivo niente, bocciato all'esame. Sì, perché per studiare ci vuole tempo, perché la nostra mente, per assorbire le robe, ci vuole tempo. Per avere la sapienza che abbiamo finora noi qua, ci abbiamo voluto una vita. Ma non è solo lo studio dei libri, è anche lo studio della vita, anche l'esperienza della vita, ci vuole tempo di maturazione. Ed è bello perché il Papa dice: educhiamoci a digiunare, ci vuole vigilanza e trasparenza, è una grave responsabilità della Chiesa stessa, dice, responsabilità e trasparenza. Poi continua a dire: anche la scuola è il luogo in cui le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità. A cosa serve l'intelligenza artificiale? Alla fine di tutto, per fare in modo di amare la verità. E allora qua il Papa dice: bene l'intelligenza artificiale, certamente tutto quanto, però poi nel capitolo successivo, custodire l'umano nella trasformazione della verità, del lavoro e della libertà. E quindi dice: come fai a custodire questo umano? Attraverso la ricerca della verità, nella democrazia, nella creazione di una cultura, nella comunicazione, nella, appunto, come vi dicevo, nei giovani, nel custodire i giovani, nella scuola.

0: e cita alcune sfide, 144 in poi. La prima sfida è sociopolitica. Permangono forti disuguaglianze nell'accesso all'istruzione di base e agli studi superiori. Cioè, cosa ci sta mettendo in guardia il Papa? Ci sta dicendo: stiamo attenti a non scadere sul fatto che l'intelligenza artificiale ti tolga via la criticità, quindi ti faccia diventare stupido. Dall'altra parte, facciamo in modo che la gente e i bambini non lo rimangano, però, perché la cultura si crea nel momento in cui, in una qualche maniera, si permette a tutti di accedere a questa cultura, perché se no c'è sempre chi è più in alto e chi è più in basso. La seconda grande sfida è pedagogica, qui non entro, lo sappiamo. La terza, intellettuale sapienziale. E il Papa dice, 146, si moltiplicano conoscenze frammentarie, ma diventa più difficile cogliere la realtà nel suo insieme, porre domande di senso, sviluppare un autentico pensiero critico e creativo. Vedete quanto è complessa, questa enciclica. Tocca una serie di punti, vi accenna, ma ti spara una bomba ogni volta. Quindi qua dice sulla verità e la democrazia, come arrivare a questa verità e la democrazia, quindi con la cultura, con lo studio, eccetera eccetera. Poi dice la dignità del lavoro, il fatto che, come dicevamo, che il lavoro non può essere sostituito in toto dalle macchine, ma che è necessario che l'uomo lavori per dare dignità all'uomo. La disoccupazione è un male grave, è un male grave. E poi dice anche che, cito al 154, una società che garantisse lavoro solo a una piccola parte della popolazione esporrebbe molti a una condizione di inattività forzata, di assenza di responsabilità, di mancanza di impegni e stimoli quotidiani, con esiti di impoverimento umano e culturale in contrasto con l'elevato livello di sviluppo tecnico. Ci troveremo di fronte a un paradosso di progresso materiale e regressione antropologica. Vai avanti con la tecnologia, regredisci, perché stai tu a doziare, guarda qua i fioi, senza puntare il dito. Cosa fai quando ozi? E dopo un po' distruggi. Perché? Ti annoi e allora distruggi. E continua, sempre col lavoro, dice il mercato del lavoro, e poi arriva anche alla famiglia, dove ribadisce che la famiglia è un bene primario, fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E qua il Papa è chiaro, E qua lo dice chiaramente. La famiglia è fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. Le altre, per carità, non giudica, guai, ma rimette al centro la famiglia, cellula fondamentale, insostituibile, di una organizzazione comunitaria, cioè della società. Se si mina la famiglia, miniamo la società, ve lo vediamo. Poi continua dicendo dei giovani e non ha paura di parlare anche agli stati, perché al 168 dice: lo Stato ha il dovere di sostenere l'attività delle imprese creando condizioni favorevoli all'occupazione, eccetera eccetera. Vedete, parlando della democrazia del lavoro, il Papa tocca tutti gli ambienti in cui il lavoro, la verità entra: il lavoro in sé, la famiglia, i giovani. E poi dice di stare attenti, di custodire la libertà contro le dipendenze e la mercificazione. La vera libertà è quella che è creata dalla cultura e dalla famiglia, capace di pensare, perché c'è una mentalità tecnocratica e postumanista in cui l'uomo diventa oggetto e non più soggetto. cioè l'uomo diventa quella cosa per cui spremere e in qualche maniera mi serve per la tecnica. Poi continua, dice, la lotta contro le nuove schiavitù, la tratta, il colonialismo, andiamo avanti un po' veloci, le nuove schiavitù si alimentano di catene economiche, infrastrutture, e dice sì, bisogna stare attenti che nel momento in cui si fa un divario, in cui c'è colui che è istruito, colui che non è istruito, colui che è ricco, colui che è povero, colui che è su, colui che è giù, ci ricorda che in una qualche maniera poi si creano schiavitù nuove. E alla fine, quinto capitolo, contrappone la Torre di Babele e la costruzione delle mura di Gerusalemme con la cultura della potenza e la civiltà dell'amore. Abbiamo già detto come sono le dinamiche, come praticamente bisogna stare attenti a non ridurre l'umano a un oggetto, ma in una qualche maniera entrare in una dinamica di civiltà dell'amore, riprendendo giustamente Sant'Agostino, dove dice che non è un'utopia la civiltà dell'amore, ma che è una questione di responsabilità di ognuno di noi, oltre che delle alte sfere. E poi è bello perché il quinto capitolo lo conclude così. Queste piste di impegno si nutrono della preghiera e la preghiera la alimentano. Cioè, quali sono? Il dialogo, la diplomazia e tutto quanto. E alla fine dell'enciclica, la conclusione, riporta all'incarnazione e al Magnificat. E dice il Papa: riporto l'incarnazione perché Dio stesso è voluto entrare nel mondo ed essere finito nella persona di Cristo, sperimentare la finitudine. Se Dio stesso ha voluto sperimentare la finitudine, perché l'uomo la vuole superare? E allora così, in sintesi, pilastri: dignità inviolabile di ogni persona, fraternità universale, cura della casa comune, giustizia e pace. Poi il Papa elenca anche le ferite, le vedete, in qualche maniera le abbiamo elencate anche noi, le guerre, la povertà, le disuguaglianze, l'indifferenza, la cultura dello scarto, lo sbarimento del senso della vita. Però fa anche degli appelli. Dice: difendere la vita in ogni sua fase, e costruire ponti abbattendo muri, educare alla verità, alla libertà, all'amore, ascoltare i poveri, camminare con loro, essere artigiani di pace di giorno in giorno. E poi l'abbiamo visto un po', questo dell'intelligenza artificiale. Allora concludo, vi ringrazio di cuore. Vi ho lasciato questo qui, che è un po' la sintesi, quello che ho cercato di fare un po' così a braccio è stato vivere l'esperienza un po' di questa enciclica, cercando di dare una chiave di lettura e cercando anche di capire cosa c'è dietro. In apparenza sembra semplice, dietro però c'è proprio uno sguardo che prende dal passato e porta al futuro, perché il Papa lo rimarca, dice: dimenticarsi della storia e fare in modo che l'uomo, da quel punto di vista, vuol dire che annientarlo. Grazie di cuore, e ormai che ci siamo concludiamo con una preghiera, perché effettivamente
1: la prima
0: non so, gli applausi, grazie a voi. E preghiamo proprio come Maria, preghiamo Maria, visto che il Papa lo cita anche col Magnificat, ma noi facciamo l'Ave Maria, che è più semplice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. adesso e nell'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora di cuore.
1: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci ha proposto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra vita.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente, Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare cominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il maestro divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'Inno alla Carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora, anche in questo l'apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba nel Piemonte nel 1914 e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
0: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
1: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
0: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
1: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata. Però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne in San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo, e tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
0: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
1: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come dire, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi: che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
0: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido,
1: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola,
2: buongiorno,
1: ben arrivato.
2: Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. E mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco. Che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio, e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia, ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato, la stessa vocazione mi ha fatto crescere. Questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino è il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in questa ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, il viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi

0: diciamo che il Signore, la Chiesa, insomma la storia ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
0: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
0: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. Io gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario, eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate tra la quarta e la quinta superiore, e vabbè, a un certo punto dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica, anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per il ritiro, ma io non ero abituato evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como, dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica fondamentalmente, mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dico, e dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana, e poi dopo così rimasi anche la settimana successiva un po' di mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario, comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice. Vivacchiavo, diciamo, e dissi: se divento prete voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
0: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. L'Eucaristia è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazie.

0: E dalla musica torniamo alle nostre chiacchiere. Tra l'altro le racconto una cosa di me, visto che lei mi ha raccontato tanto di lei. A proposito dei grazie, sai che ho un quadernino sul quale la sera prima di andare a dormire scrivo almeno 3 cose per cui sono grata in quella giornata. È un esercizio utile, perché delle volte sembra che non ci sia nulla di cui dire grazie, invece c'è tantissimo.
1: Sa che lo suggeriva anche il cardinale Carlo Maria Martini nei suoi modo di fare l'esame di coscienza. Suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
0: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
1: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle 4 forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
0: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i 2 giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
1: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma. Però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta e con anche un obiettivo specifico, no? Di discernimento, che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non faccia fiorire.
0: E invece no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
1: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E il anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio. Lo voglio, lo voglio, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio. Così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
0: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
1: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio, la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
0: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
1: noi
0: hanno
1: devo
0: detto?
1: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no. A parte questo, diciamo,
0: disorientamento iniziale,
1: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza, anzi ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento, quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
0: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
1: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro fra generazioni.
0: Vero.
1: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
0: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
1: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
0: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che mal tempo passerà.
2: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
3: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
2: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
3: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
2: Ma che meraviglia!
3: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
2: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
2: E grazie a Paolo Corona, che era regia. Grazie a tutti.
4: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: L'ultima domenica di giugno ci accompagna nel mistero della croce. La liturgia di questa domenica riporta un passo del Vangelo molto conosciuto di Gesù, che invita a seguirlo sulla via della croce. Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, anzi chi ama me meno del proprio padre, della propria madre, non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una parola esigente, una parola anche dura, che poi viene stemperata e viene anche illuminata dalla seconda parte del Vangelo, nella quale Gesù afferma che chiunque accoglie un suo inviato accoglie lui. Allora, accogliere chi è di Cristo significa accogliere Cristo, sapere di essere di Cristo, così sulla croce, così nella vita ordinaria, che è sempre vita di missione.
2: In quel tempo Gesù disse: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
1: Siamo alla conclusione del discorso missionario dal Vangelo secondo Matteo. E la pericope di questa domenica contiene una parola che è conosciuta molto, perché il Signore dice che chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel Vangelo di Luca c'è una formulazione leggermente differente, laddove l'Evangelista scrive che Gesù dice: chi ama il padre più di me, chi ama la madre più di me. Cioè la parola del Signore è una parola che chiede di mettere in pratica tutto sommato lo Shema, cioè di amare Dio al di sopra di ogni altro amore, di ogni altro affetto. Ecco, non si tratta qui di odiare, infatti la nuova traduzione non parla di odio, ma parla proprio di amare di più, amare di meno, che non vuol dire non amare, o meglio, non vuol dire che il discepolo di Gesù è chiamato ad una sorta di freddezza affettiva. Come se avere degli affetti, custodire le relazioni di amicizia, le relazioni affettive, familiari, sia qualche cosa di cattivo. Non è così, questa è una brutta interpretazione di questa parola. Significa amare secondo, direbbe Sant'Agostino, l'ordo amoris, cioè secondo il retto ordine degli affetti. Tutto viene da Dio, tutto è dono, e di tutto quindi bisogna averne la cura massima e amare, ma sapendo che ogni amore è una rifrazione dell'amore che è Dio. Ogni dono è rifrazione del dono che è Dio, ogni relazione è rifrazione, riverbero, annuncio, sacramento, anzi vorrei dire, della relazione con Dio e che Dio è in se stesso. Quindi il Signore qui, tra l'altro, c'è una risonanza anche proprio con il libro del Deuteronomio, laddove c'è una benedizione riguardante la tribù di Levi, che è una tribù separata da tutte le altre tribù, che ha come eredità il Signore, la tribù per la quale Dio deve essere tutto. E adesso è Gesù, il Signore, che chiede di amare Lui sopra, prima di ogni altro amore, e nell'amore a Lui tutti gli altri amori trovano forza, trovano verità, trovano significato. Quindi non è una competizione tra amori, né dobbiamo pensare a un Dio arcigno che sia geloso delle nostre relazioni, assolutamente non è questo il senso. Ma qui siamo all'interno del discorso missionario ed è rivolto ai discepoli. I discepoli sono chiamati prima di tutto ad amare Gesù e a ricollocare il loro universo relazionale all'interno della relazione primigenia, che è quella con il Maestro. Del resto, proprio questa parola è rivolta ai dodici, è rivolta ai discepoli, è rivolta a coloro che ha inviato in missione, coloro i quali, vedendo i quali le persone destinatarie della missione vedono, ascoltano, toccano il Maestro. Ecco, allora, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Non che vi sia una nota di disprezzo in questo, la dignità del missionario, la dignità del discepolo è data proprio dalla conformità con il Maestro. Là dove è il Maestro, là sarà anche il discepolo. Quindi non è una dichiarazione di indegnità nei confronti di qualcuno, ma una annotazione, potremmo dire, di dignità particolare di colui che è sulla croce con il Maestro. È un chiaro discorso di sequela, è una chiara chiamata per coloro che sono inviati, coloro che sono discepoli di Gesù. Ed ecco interessante: chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, chi avrà tenuto per sé la propria vita, molto importante, anche interessante questo verbo tenere per sé. Mi sembra che sia un modo particolarmente attuale di dire quella che oggi è una grande tentazione ed è un grande inganno dei nostri tempi, questo desiderio di volersi tenere per sé. Siamo in un tempo dove regna l'egoismo, tenere per sé il proprio tempo. Pensate anche a tutte le esperienze associative, anche di volontariato, di servizio. Sono in crisi, proprio l'associazionismo in sé sta perdendo respiro, come se darsi, regalarsi, regalare il proprio tempo, i propri talenti, i propri sogni, essere generosi sia qualche cosa che non va di moda. È un modo per tenere per sé la propria vita, il sogno di una vita autoprodotta che si genera da sola senza dover dire grazie a nessuno, pensando ai propri spazi, la propria casa, il proprio, tutti chiusi dentro il cancello della propria privacy, delle proprie comodità. Si dice adesso, vero, la comfort zone. Bisogna stare chiusi dentro la propria zona di conforto. Gesù non è così, non così. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, più ci teniamo per noi e più moriamo sterili e più non generiamo vita, più la nostra vita passa su questa terra senza lasciare segno. Noi siamo chiamati, noi siamo presi da parte come la tribù di Levi per essere generatori di vita, per essere generativi. Il destino di ogni uomo e di ogni donna è la generatività, non l'accaparrarsi. Insomma, tenere per sé la propria vita la perde perché non la genera, perché non la vive, perché non la assapora. perché in fondo diventa una vita inutile, prima di tutto a se stessi. In questo sta la preoccupazione del Signore, è quella preoccupazione che è racchiusa in quella parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il dare che costruisce vita, che costruisce eternità, altrimenti si resta chiusi in noi stessi, ma restiamo soli, davvero soli e sterili. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Non dobbiamo mai dimenticare che la causa di questa perdita in guadagno è Gesù, il quale è morto, ha perso la propria vita, ma l'ha guadagnata ed è diventato il Padre, la fonte di ogni vita. Cioè, dalla croce il Signore è colui che ha generato figli al Padre. Quindi questa parola prima di tutto parla per lui che ha messo l'amore nei confronti del Padre al di sopra di ogni amore, lui che ha davvero perduto la propria vita fino al punto estremo di non ritorno, della morte, poi della sepoltura, per questa sua donazione totale. Lui è stato costituito Signore, canterà San Paolo nella lettera ai Filippesi, Signore nel cui nome ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e in ogni luogo. E poi ecco gli ultimi versetti di questo discorso missionario. Sembrerebbe che qui Matteo stia un po' riproducendo la gerarchia, la comunità gerarchica della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Ci sono prima di tutto gli apostoli, coloro che sono deputati all'insegnamento. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, gli apostoli che hanno accolto il Signore, che nell'insegnamento, nell'annuncio del Vangelo portano lo stesso Gesù. Quindi accogliere l'apostolo significa accogliere il Signore stesso. E poi ci sono i profeti. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, anche i profeti che insegnano, che portano la parola di Dio. Infine i giusti, cioè coloro che sono fedeli, che sono rimasti fedeli nonostante le tribolazioni, nonostante le persecuzioni al Signore, e avranno la ricompensa dei giusti, come il Signore sempre nel Vangelo di Matteo ha promesso nelle beatitudini. Ecco, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, saranno saziati. Beati voi quando sarete perseguitati a causa mia. Ecco, non mancherà la mia ricompensa. E infine, ecco, il bicchiere d'acqua, cioè chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a questi piccoli, perché sono discepoli miei, in verità non perderà la ricompensa. I piccoli sono i missionari, sono coloro che sono inviati ad annunciare la parola e a compiere i segni del regno dei cieli. In questo contesto, nel contesto dell'invio missionario, del discorso missionario, i piccoli sono i discepoli di Gesù, sono gli evangelizzatori, gli annunciatori. Piccoli perché vanno come agnelli in mezzo ai lupi, senza altra preoccupazione, senza altra protezione se non quella del Padre che è nei cieli. Quando andate non prendete nulla, non vi difendete, annunciate il Vangelo e il Padre sarà lui che provvederà a voi. Ecco perché sono piccoli. Piccoli perché indifesi agli occhi del mondo, ma decisamente difesi, guidati, protetti da Dio secondo la sua logica, la logica del Padre che ha guidato, accompagnato, protetto il Figlio suo incarnato fino alla croce e lo ha rialzato nella risurrezione. Ecco, allora, questo amore al Padre, l'amore a Dio più forte di ogni altro amore, ma che rende forti tutti gli altri amori proprio per questo. Ecco, prima di tutto questo ordo amoris, e poi essere inviati per avere la vita eterna già qui ora, e poi la vita eterna, quella in abbondanza.

la Domenica della Carità del Papa, la domenica che è più vicina al 29 giugno, che è la solennità liturgica dei Santi Pietro e Paolo, per un accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Obolo di San Pietro, ecco, quella domenica è la domenica nella quale la Chiesa tutta, la Chiesa universale, partecipa della carità del Papa. Quando parliamo di carità, parliamo di amore, noi dobbiamo prima di tutto partire dal cuore, prima che gesto di carità, prima che contributo di carità, c'è una attitudine di tenerezza, un'attitudine di prossimità che nasce dal cuore. Mi ricorda questo una frase di Papa Francesco, che disse ad una udienza: quando fate l'elemosina a un povero, guardatelo negli occhi. Mi sembra che con questa frase, a livello intuitivo, possiamo comprendere come è necessaria la carità come contributo, e di questo adesso dirò, ma prima di tutto nasce da una sorgente. La sorgente è un cuore attento, è un cuore che si lascia intenerire, un cuore che partecipa delle sofferenze dell'altro con una attitudine, con un sentimento di tenerezza, che non è un sentimento vago, ma è proprio la determinazione del cuore a partecipare, a rendersi solidale, in solidum con gli uomini e le donne del nostro tempo che vivono una situazione di particolare precarietà. Allora, una carezza, davvero un gesto di affetto, guardare negli occhi l'altro, come diceva Papa Francesco. Ma quanto sono belli quei momenti nei quali il Santo Padre accarezza un bambino, si fa vicino ad un anziano, ad una persona disabile, ed è tutta la partecipazione e la vicinanza di Gesù che si china sulle ferite dell'umanità. Poi c'è la carità come contributo concreto, economico, organizzativo del Papa, laddove ci sono persone, situazioni, popoli, comunità che sono afflitte o da una povertà a causa di una carestia, di una guerra, di calamità naturali. Spesso, no, sentiamo che proprio il Papa o che la Santa Sede ha devoluto contributi cospicui a favore di determinate situazioni, ma sono molto di più, molto numericamente più consistenti quelle volte che invece il Santo Padre interviene senza che i mezzi di comunicazione ne diano notizia, anche secondo quel principio evangelico che, insomma, si dà con una mano e l'altra mano non deve sapere che cosa fa, perché la carità è anche qualche cosa che è davanti a Dio ed è meritoria davanti a Dio. Allora, la giornata della carità del Papa serve anche per ciascuno di noi per ricondurci alla sorgente della carità personale, che è questo cuore di tenerezza, ma anche perché ciascuno di noi si senta parte della carità del Papa, cioè essendo noi partecipi del corpo di Gesù, che è la Chiesa, ecco, come fedeli anche noi con il Santo Padre partecipiamo a questa carità personale ma anche comunitaria. Cioè, ricordiamoci che nessuno di noi è un individuo, ma partecipiamo tutti della comunione dei santi, che è una realtà non solo con la Chiesa celeste, certamente, prima di tutto, ma che poi è anche una realtà concreta di comunione con la Chiesa, come si dice, militante, la Chiesa che è pellegrina sulla terra. Allora, la domenica 28, questa domenica di giugno, siamo chiamati proprio a stringerci con le nostre offerte, concretamente a stringerci all'azione di carità del nostro Santo Padre.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

la seconda lettera di Paolo ai Corinzi, che è la lettera per eccellenza dedicata al ministero della predicazione, troviamo queste parole programmatiche. Noi, dice Paolo, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. E agli stessi fedeli di Corinto, nella lettera precedente, aveva scritto ancora più lapidariamente: noi predichiamo Cristo crocifisso. Quando l'Apostolo vuole riassumere in una sola parola l'essenza dell'annuncio cristiano, questa parola è sempre la stessa ed è un nome: Gesù. In un caso di Gesù mette in rilievo l'evento della croce quando dice Cristo crocifisso, in un altro la condizione in cui Gesù attraverso la croce e la risurrezione è entrato, cioè la signoria, Cristo Gesù Signore, ma è sempre la stessa realtà personale, vivente, che è colta in momenti successivi della sua vicenda. In queste affermazioni Gesù non è più colui che predica, ma è colui che è predicato ormai. Il Gesù predicante ha lasciato il posto al Gesù predicato, si intende, dagli apostoli. È lo stesso passaggio che viene anche espresso con in altri termini, come il passaggio dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa. Gesù con la Pasqua ha stabilito il suo regno nella sua persona. Ormai il regno di Dio è Lui, Cristo crocifisso e risorto, sicché noi vediamo nella predicazione degli apostoli dopo la Pasqua con tutta naturalezza sostituirsi ormai questo concetto di Gesù morto e risorto al concetto di regno di Dio. Mentre il nucleo della predicazione di Gesù era il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete, una notizia e un comando, il nucleo della predicazione della Chiesa è ancora così, una notizia e un comando, ma è cambiato. Dio ha costituito Gesù Signore Cristo, convertitevi e fatevi battezzare, è la parola di Pietro. Parallelamente vediamo che l'espressione Vangelo di Gesù subisce anch'essa una trasformazione dal significato soggettivo di Vangelo predicato da Gesù, cioè buona notizia recata da Gesù dove Gesù è il soggetto, si passa al significato di buona notizia su Gesù, riguardante Gesù, dove Gesù è l'oggetto. E questo nuovo significato della parola Vangelo lo troviamo nell'inizio solenne dell'Epistola ai Romani, quando Paolo scrive: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio che egli aveva promesso nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, il Vangelo che riguarda il figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, ma costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dai morti, Cristo Gesù, Signore nostro. Tuttavia, non c'è contrasto o separazione tra il Gesù che predicava prima della Pasqua e il Gesù che è predicato ora dopo la Pasqua dagli apostoli, come invece in tempi recenti si è detto. Non c'è separazione o contrasto, perché nei discorsi degli Atti degli Apostoli viene detto sempre con grande forza che è quel Gesù che gli uomini hanno crocifisso, precisamente quello che il Padre ha risuscitato e costituito Signore. Non c'è contrasto tra il Gesù dei Vangeli e il Gesù della Chiesa, degli Apostoli. Perché? Perché gli Apostoli, dice un testo della prima lettera di Pietro, hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che essi hanno predicato il Vangelo sotto la guida, l'assistenza di quello stesso Spirito Santo che durante la vita terrena ispirava le parole di Gesù, che nel Giordano fu su Gesù. E dunque è ancora in un certo senso Gesù che continua a predicare il Vangelo nella Chiesa, anche se prima lo predicava nella sua condizione carnale, umana, e adesso invece lo predica nella sua condizione spirituale di risorto. Questo cambiamento di epoca, dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa, dal Gesù che predica al Gesù predicato, Paolo dice in quel testo, all'inizio dell'Epistola ai Romani, questo cambiamento si situa nella risurrezione di Gesù dai morti. Quello è il grande spartiacque. Dice Paolo, allora Gesù è stato costituito figlio di Dio con potenza. Certo, Gesù era figlio di Dio anche prima della risurrezione, ma prima lo era nell'impotenza, nella passione, nell'umiltà. Ora invece lo è nell'autorità, perché gli è stato conferito ogni potere in cielo e sulla terra. Quando la Chiesa, soprattutto la Chiesa orientale, vuole rappresentarsi al vivo questo Gesù della risurrezione che predica nello spirito, allora ecco che inventa quelle icone meravigliose del Gesù in maestà, col volto sereno, seduto sui cherubini, che tiene saldamente in mano il libro del Vangelo aperto di fronte al mondo. Ecco, questo è ormai il Gesù annunciato dalla Chiesa. Si è realizzato così nella vita di Gesù, realizzato, cioè diventata realtà, quello che nella vita del profeta Geremia era stato una figura, e una figura profetica. Un giorno, leggiamo nel capitolo 36 di Geremia, Dio ordinò al profeta di prendere un rotolo e di scrivervi sopra tutte le sue parole riguardanti Gerusalemme, Giuda e tutti i popoli. E poi disse di portare questo rotolo ai capi e al re. E Geremia obbedì, fece portare questo rotolo con tutte le parole del Signore ai capi e al re. Essi tennero consiglio e dissero i capi al re: se noi lasciamo continuare Geremia a predicare così, verrà il re di Babilonia e distruggerà il nostro popolo. Esattamente più o meno le parole che disse Caifa a proposito di Gesù. E allora convinsero il re a bruciare il rotolo profetico e a buttarlo nel braciere del re pezzo per pezzo. Ma Dio intervenne ancora. Disse a Geremia di prendere un altro rotolo, di scrivervi sopra tutte le parole di prima, altre ancora più terribili, e di porre questo rotolo in luogo sicuro fino al pieno compimento di tutte le cose scritte. Così è avvenuto nella vita di Gesù. Il Vangelo di Gesù è il rotolo dettato da Dio agli uomini attraverso il Figlio suo Gesù. Gli uomini hanno voluto distruggere questo rotolo inchiodandolo alla croce, ma Dio lo ha riscritto per intero, risuscitando Gesù da morte, e ha messo questo rotolo ormai fuori della portata degli uomini, lo ha affidato alla Chiesa, ed esso è al sicuro finché un tutto non sia compiuto fino all'ultimo apice. Tutto dunque prende senso a partire dalla risurrezione di Gesù dai morti, o anche, come si può tradurre, a causa della risurrezione di Gesù dai morti. Nella risurrezione di Gesù. Questo nome che riassume poi tutta la sua, il suo annuncio, Gesù. Nella risurrezione, quando lo Spirito Santo ha fatto irruzione nel sepolcro, nel corpo inanimato di Cristo, e lo ha vivificato, questo nome si è caricato di una energia che noi possiamo, per farci un'idea, paragonare all'energia di cui si è caricato il sole in quella esplosione iniziale da cui ha avuto origine il cosmo. Quell'energia che permette al sole di illuminare e riscaldare la terra fino alla fine del mondo. Ma a differenza dell'energia del sole e del cosmo, quella di Cristo risorto non è soggetta alla legge
che gli scienziati chiamano dell'entropia, cioè del decadimento, della trasformazione, perché è una energia spirituale, perché questo Gesù è ormai nell'eternità, non vive più soggetto al divenire. Qual è la conseguenza? Che Gesù ha oggi una forza identica a quella del giorno in cui risorse dai morti. Che la forza della sua parola non è mutata, non è diminuita di un attimo. Che i suoi vieni e seguimi, pronunciati oggi nel cuore di tante persone, di tanti giovani, hanno la stessa forza di strappare queste persone a tutto il mondo, la stessa forza che avevano quando Gesù li disse la prima volta agli apostoli. Quando di fatto ascolto il racconto delle vocazioni di certi giovani, dentro di me io dico spesso: complimenti Gesù, complimenti Gesù, sei sempre tu, la tua forza non è cambiata, le stesse cose che facesti sul lago di Tiberiade le fai oggi. Recentemente ascoltavo il racconto della conversione di un uomo, aveva moglie, figli, famiglia, ma era lontanissimo da Dio fino a qualche anno fa. Ed era dedito al gioco e ogni sera tornava a casa alle ore piccole della notte. Una sera tornò, aveva perso, era in uno stato d'animo particolare e trovò da qualche parte nella casa aperto il libro del Vangelo. Cominciò a leggerlo e dopo poche righe rimase quasi fulminato e cominciò a dire tra sé: ma è impossibile che queste parole siano state scritte 2000 anni fa. Questi, io sono sicuro, sono state scritte ieri per me. E cominciò con le parole che dicevano: perché giudichi il fratello? Perché vedi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, non vedi la trave nella tua? E così fu preso e andò avanti fino al mattino. E per un po' di settimane, alla sera, o appena ogni volta che tornava, per ore leggeva il Vangelo. E alla fine il Vangelo cambiò la sua vita e ne ha fatto un uomo tutto dedito al regno di Dio, su cui il parroco sa che può contare a ogni momento per ogni collaborazione, e che nel suo negozio di ottico tiene tanti evangelietti che dà alle persone che vede che sono in cerca di Dio. La parola di Gesù ha sprigionato per lui la forza che sprigionò quando fu pronunciata la prima volta. La parola di Gesù agisce per una forza sua, intrinseca. San Paolo dice ex auditu, cioè per il semplice fatto di essere ascoltate. È un po' come quel seme di cui parlava Gesù, il seme famoso della parola di Dio, che il contadino getta nel campo, poi va a casa e sia che lui dorma, sia che lui vegli, il seme cresce perché c'è in lui un'energia. Come cresce? Neppure lui lo sa. Tuttavia, normalmente dobbiamo dire che la potenza racchiusa nel nome e nella parola di Gesù non diventa attiva se non in presenza della fede dell'annunciatore, non soltanto normalmente, salva la libertà di Dio, non soltanto perché viene proclamato, pronunciato questo nome o questa parola, ma perché ci si trova davanti a uno che crede in questa parola. L'annuncio cristiano, il kerygma, infatti, non è una comunicazione di proposizioni su Gesù o sulla fede, ma è una comunicazione di fede da persona a persona. E dunque un certo rapporto intimo fatto di dedizione assoluta a Gesù, di amicizia profonda, di fierezza di Gesù, di ammirazione di Gesù è la condizione perché ci siano veramente delle conversioni nuove nel mondo. Kierkegaard, che quest'anno mi ha aiutato molto a svolgere questo tema della parola di Dio, ha una pagina di grande finezza psicologica sul rapporto tra l'eroe e il poeta o l'oratore, che lui applica al suo rapporto, lui il poeta, nei confronti di Abramo. Dice: quel Dio che all'inizio ha creato l'uomo e la donna ha formato anche l'eroe e il poeta o l'oratore. Cioè, come c'è una differenza originale dovuta al piano di Dio tra l'uomo e la donna, così ce n'è un'altra psicologica tra l'eroe e il poeta o l'oratore.
Questo, cioè il poeta o l'oratore, non può fare quello che fa quello. Egli può soltanto ammirare, amare, rallegrarsi con l'eroe. Tuttavia, anche egli è felice, non meno di quello. Infatti, l'eroe è la sua migliore essenza. È ciò di cui è innamorato, felice perfino di non esserlo lui stesso. Così che il suo amore può manifestarsi con l'ammirazione. Egli è il genio del ricordo, che non può fare nulla senza ricordare quello che è stato fatto, nulla fare senza ammirare ciò che è stato fatto, nulla prende del suo, ma è geloso di ciò che gli è stato affidato. Egli segue la scelta del suo cuore, ma quando ha trovato ciò che cerca, allora va di porta in porta con i suoi canti o i suoi discorsi, proclamando che tutti devono ammirare l'eroe come lui, essere fieri dell'eroe come lo è lui. Questo è il suo mestiere, è l'umile sua azione, questo è il suo servizio nella casa dell'eroe. Io non posso leggere questa pagina senza pensare sempre al rapporto di Paolo di Tarso con Gesù di Nazaret. Gesù è per Paolo l'eroe. È ciò di cui è innamorato, potremmo dire davvero la sua migliore essenza, perché dice: non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. Di fronte a Gesù, Paolo vuole scomparire, non essere niente, perché Gesù si è ammirato, si è amato. Dice: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. E in un altro posto nella lettera agli Efesini precisa: Cristo Gesù mio Signore, mio Signore. E in questa frase Paolo è riuscito a raccogliere tutta la sua fierezza umile, il suo amore per Gesù, diremo la sua tenerezza: Cristo Gesù mio Signore. E dice: e questo perché io possa conoscere Lui, Lui. E in questo pronome personale è riuscito a racchiudere più che in interi trattati di cristologia, perché questo Lui, Lui indica Gesù vivente, in carne ed ossa da risuscitato si intende, non idee su Gesù, non un mito su Gesù, ma Gesù, di fronte al quale Paolo dice nello stesso testo che tutto il resto è per lui perdita, spazzatura. È impossibile penetrare fino in fondo il rapporto che c'è tra il predicatore Paolo e il suo eroe Gesù. È un rapporto di totale dipendenza. Cioè, Paolo sa e dice che lui non ha niente da dire, che lui non ha parole proprie da dire, che tutto ciò che ha è di Gesù, viene da Gesù. È stato sempre detto, almeno dai tempi moderni, dall'epoca moderna, che Paolo sarebbe il secondo fondatore del cristianesimo, e c'è ancora oggi qualcuno che dice che addirittura è il vero fondatore del cristianesimo, specialmente tra i fratelli ebrei. Ma è un'assurdità che avrebbe offeso mortalmente Paolo, perché Paolo non è niente, non ha idee proprie e lo dice. Egli è come Giovanni Battista, è voce, è l'amico dello sposo. Infatti lui dice: io vi ho fidanzato tutti quanti a un unico sposo per presentarvi a lui, Cristo. Paolo è pura relazione a Gesù di Nazaret. E una volta esclama quasi indignato ai Corinzi: ma chi è Paolo? Chi è Paolo? È un ministro, è un servo attraverso il quale avete ricevuto la fede, ma nessuno può porre un fondamento diverso da quello che è stato già posto, Cristo Gesù. Come per dire che non c'è posto nel cristianesimo per altri fondatori, un'altra fondazione, perché c'è Gesù che è un fondamento, una fondazione perenne. Tra Paolo e Gesù c'è, potremmo dire, un rapporto analogo tra quello che c'è tra Gesù e il Padre. E il Padre, perché anche Gesù vive, l'annunciatore principale, il primo degli annunciatori, il predicante Gesù, vive per il Padre, e dice che le sue parole non sono sue ma del Padre. Tutto quello che dice è del Padre. In un certo senso dunque anche Gesù è il poeta e il suo eroe è il Padre. E difatti, venerabili padri e fratelli, quando Gesù parla del Padre diventa davvero un grande poeta. Un padre aveva due figli, il più giovane. Quando Gesù parla del Padre, è il vero annunciatore, da fonda la sua arte.
E un uomo così come Paolo, reso incandescente da questo rapporto intimo, profondo con Gesù, diventa una potenza di annuncio che niente riesce a fermare, né le catene, né le prigioni, né quelle dei giudei, né quelle dei romani. E difatti proprio dalla prigionia, dalla cattività, escono delle lettere tra le più fiammeggianti su Gesù, tra cui quella scritta ai Filippesi. Di lui, apparendo ad Anania, Gesù stesso risorto disse: egli, c'è quasi una fierezza nelle parole di Gesù, egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome davanti ai popoli, a re e alle nazioni. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per causa del mio nome. Io gli mostrerò, cioè lo mostrerò a lui, non agli altri. Solo io e lui, dice Gesù, sapremo la sofferenza, perché è sempre così. A riguardo di colui che Gesù risorto sceglie per essere colui che porta il suo nome ai popoli e alle nazioni, è sempre così. Per portare il nome di Gesù bisogna portare la croce di Gesù. Ed è così che, portando la sua croce, si entra in quella misteriosa intimità con Gesù. L'eroe e il poeta si fondono, si conoscono. Noi non predichiamo noi stessi, diceva Paolo, ma Cristo Gesù Signore, Cristo Gesù mio Signore. Ora, venerabili padri e fratelli, siamo noi che dobbiamo fare nostre queste parole programmatiche di Paolo, noi. Ricordo un'impressione profonda, incancellabile, che ebbi alcuni anni fa in occasione di un congresso interconfessionale a Kansas City, negli Stati Uniti. Si era in 40.000, di cui metà cattolici e metà di quasi tutte le altre confessioni cristiane, e di giorno si facevano le funzioni, i momenti propri secondo la confessione di ogni appartenente, ma la sera ci si riuniva tutti in uno stadio, era l'estate, e una sera in questo stadio un fratello esortò a pentirsi e a piangere perché il corpo di Cristo è spezzato, perché il corpo di Cristo è spezzato. E al sentire queste parole si vide in poco tempo tutto lo stadio con 40.000 persone, uno dopo l'altro, cadere in ginocchio, singhiozzando e piangere. E tutto questo avveniva sotto un'enorme scritta che si stampava contro il cielo nero dell'estate americana, che diceva: Jesus is Lord, Gesù è il Signore. E un istante, guardando, io ebbi l'impressione di vedere la Chiesa che il Signore ci chiama a realizzare, che sta già realizzando. Questa Chiesa riunita in umiltà dal pentimento e forse da qualche terribile croce che ci verrà addosso. Riunita in lacrime sotto la Signoria di Gesù, e che proclama questa Signoria di Gesù al cospetto del cielo e della terra. Apparentemente si direbbe che tutto è già a posto, che non c'è niente da fare, che non si faccia già. Difatti si parla tanto di Gesù, si scrive tanto di Gesù, anche di Gesù Signore, e invece non è vero. C'è qualcosa che manca a noi annunciatori, a noi responsabili della parola di Dio, e che manca riguardo dell'essenza dell'anima, non tanto delle forme esterne. La forza di Gesù risorto è intatta, non diminuisce, è presente oggi come era il giorno che risorse, ma è la nostra presa di questa forza che si affievolisce, perché, per così dire, per usare un'immagine povera della tecnica moderna dell'elettricità, è come se ci fosse una presa di corrente enorme nel nostro universo, nella Chiesa che è Cristo risorto, ma la nostra spina, che è la nostra fede, tende a distaccarsi da questa presa, e allora la luce si spegne, perché noi uomini non reggiamo a un clima, un regime di alta tensione soprannaturale. Tentiamo sempre, la nostra disgrazia, la nostra legge di entropia, questa sì, tentiamo sempre a ridurre le cose soprannaturali alla nostra dimensione, alla nostra misura. E allora tutto diventa opaco. Al posto di Gesù Signore vivente,
intervengono librici su Gesù, discussioni su Gesù. Infatti il mondo d'oggi è percorso, io lo so bene perché la mia esperienza di un tempo era di girare con cartelle piene di discorsi su Gesù, il Gesù di Giovanni, di Paolo, dei padri, ed erano cose ottime, ma io mi accorgo adesso che se manca questo rapporto intimo con Gesù è terribile. Non bastano idee su Gesù, libri di 700 pagine su Gesù, non bastano neppure i dogmi su Gesù, no, non bastano i dogmi su Gesù. Perché i dogmi sono determinazioni negative della verità di Gesù, non sono la verità. Sono apofatici, si dice, i dogmi, cioè dicono, tolgono degli errori, condannano delle eresie. A Nicea l'eresia di Ario, che diceva che Gesù è una creatura intermediaria. A Efeso l'eresia di Nestorio, attribuita a Nestorio. A Calcedonia l'eresia di Eutiche. Sono dunque delle determinazioni negative, ma non possono dirci la realtà. Solo la fede può stabilire un contatto da esistente a esistente, cioè qualcosa che è oscuro ma nello stesso tempo luminosissimo. Non si può raggiungere certamente questo Gesù vivente al di fuori dei dogmi, al di fuori di queste vie tracciate dalla fede che sono i dogmi, ma non si raggiunge fermandosi ad esse, perché il mondo non si converte di fronte a delle verità su Gesù, ma si converte di fronte a Gesù di Nazareth. Un giorno, negli ultimi giorni della vita di Gesù, si avvicinarono alcuni greci, dice il Vangelo di Giovanni, a Filippo, e gli dissero: vogliamo vedere Gesù. E anche oggi il mondo, anche se non lo sa, ha nel cuore questa domanda: noi vogliamo vedere Gesù, perché è Gesù la potenza, è Gesù la potenza capace oggi di riconvertire il mondo dal paganesimo come lo convertì la prima volta. E l'avvicinarsi del secondo millennio della nascita di questo grande Salvatore ci offre come l'occasione sulla quale ci ha richiamato tante volte il nostro Santo Padre, di vivere una specie di avvento più lungo, diverso dagli altri, per così dire, di preparare, di lanciare nel mondo un'ondata nuova di annuncio su Gesù che il mondo aspetta. Ma questo è chiaro, questo è possibile. Noi dobbiamo cominciare col credere che questo è chiaro, che è scontato, che è possibile, e darci subito da fare invece per dire come possiamo fare noi per poter riversare sul mondo questa potenza di Gesù risorto, del nome, semplice nome di Gesù. Come fare per creare tanti poeti come Paolo? Apparendo a Giuseppe, l'angelo disse nell'imminenza del Natale: lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E io vedo in questa parola, ricordata in questo momento, alla vigilia del Natale, vedo un invito alla Chiesa, un invito a chiamare Gesù, a riscoprire la forza di questo nome, a rinnamorarsi del nome di Gesù. Io devo confessare che avevo preparato per oggi una predica tutta diversa, come avevo scritto all'inizio nel programma, una predica sulle parole degli uomini e la parola di Dio, la differenza, partendo da quella parola di Gesù che dice: di ogni parola inutile gli uomini dovranno rendere conto, perché ogni parola inutile significa ogni parola inutile su Dio, ogni parola umana, non divina. Ma poi, trascorrendo i giorni, vedevo questa predica dentro di me sbiadire e rendersi impossibile, svanire. Invece ho sentito, perdonatemi se dico queste piccolissime cose personali, ho sentito che si profilava, quasi cresceva dentro di me una nuova predica racchiusa tutta in una parola, in nome. Ho sentito che io dovevo lanciare un grido al cuore della sposa, capace, non per la mia forza, ma per quel grido capace di farle sussultare il cuore di gioia e di speranza: Gesù! E tutto quello che ha detto fuori di questo nome è un di più, e quasi sento il bisogno di chiedervi di perdonarmelo. E ora questo Gesù sta per nascere di nuovo nella Chiesa, il Padre sta per affidarlo nella liturgia, nel mistero, alle braccia della Madre Chiesa, come la prima volta lo affidò nelle braccia di Maria, la Madre. Accogliamolo per presentarlo al mondo come fece Maria, e di assicurarvi del mio umile ricordo davanti alla culla benedetta del nostro Salvatore.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Che cos'è il peccato?

Dunque, sintetizzo molto rapidamente lo schema del rito secondo il nuovo ordine. Sono pochi punti, ma sono tutti importanti. Primo, l'accoglienza gioiosa. Il ministro ti deve accogliere in maniera, ripeto, cordiale e affabile. Secondo, che non l'ho detto prima, ma è importante, l'invito alla fiducia. Il ministro, prima di farti parlare, ti invita alla fiducia, cioè ti dice, ci sono parecchie formule, ve ne leggo un paio perché sono belle, ti dice che Dio ti vuol bene lo stesso, anche se tu sei lì a confessare il tuo peccato. E allora, per esempio, ti dice, ti accolga con bontà il Signore Gesù che è venuto per chiamare e salvare i peccatori, confida in Lui. Bellissimo. Oppure ti dice, se hai peccato, non perderti d'animo. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E così via. Io vi confesso, sono pigro e quindi in genere uso un'altra formula più breve. Il Signore sia sulle tue labbra e nel tuo cuore perché tu possa conoscere la sua misericordia e il tuo peccato. Che però anche ha un senso, perché ti dice che tu non puoi conoscere il tuo peccato senza conoscere anche la misericordia. Le due cose si conoscono insieme. E che è Dio che ti rivela l'uno e l'altro. Poi che cosa succede? Dopo che il prete ti ha accolto amabilmente e ti ha invitato a sperare, che cosa devi fare? Che cosa dovete fare voi quando vi confessate? Cosa dovete fare? Il segno di croce! La confessione inizia con un segno di croce. Non è una banalità! Non è una banalità! Perché significa dire che tutto quello che accade, accade per la potenza della croce. Ma guardate che una volta non era così, Mica si cominciava la confessione con il segno di croce. La confessione va iniziata con il segno di croce per dire che tutto sta sotto il potere della croce e che è per il potere della croce che tu che vieni liberato dai tuoi peccati. E lo fa il penitente, non lo fa il confessore. Perché è il penitente che dice io chiamo la croce di Cristo su di me. Io invoco il sangue di Cristo su di me in questo modo, che mi liberi, che mi protegga, che mi custodisca. Dopodiché viene annunciata la parola di Dio. Sarebbe bello, nota il rituale, sarebbe bello se lo facesse il penitente, non il confessore. Cioè, se fosse il penitente a dire al confessore, guarda, ho sentito questa parola del Vangelo, mi ha colpito tanto. Sarebbe fantastico. Poi finalmente arriviamo all'accusa dei peccati veri e propri, che premette tutto il discorso che abbiamo fatto sull'esame di coscienza, però quello fa parte delle premesse. La forma dell'assoluzione è importante. Come il ministro dà l'assoluzione? Non soltanto con quella formula che vi ho spiegato brevemente un attimo fa, ma imponendo le mani. Cioè ti deve mettere una mano sulla testa. Non è mica una cosa scontata anche questa, Quando è che il sacerdote stende le mani? Su che cosa il sacerdote stende le mani? Sul pane e sul vino eucaristico. Quello è un gesto epicletico, si dice in liturgia, cioè è un gesto in cui viene invocato lo Spirito Santo. E come il pane e il vino, per questa invocazione, vengono trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo, così nello stesso modo, quando il sacerdote stende la mano su di te, tu, peccatore, vieni trasformato ed entri nel corpo di Cristo, diventi corpo di Cristo anche tu. Capite la forza di questo gesto? E viene fatto un nuovo segno di croce. Prima viene imposta la mano, appunto si invoca lo Spirito Santo sul penitente, e poi viene fatto un nuovo segno di croce, però stavolta è il ministro a farlo. Perché? Perché è come un sigillo che viene messo su di te, per dire ora appartieni di nuovo a Gesù, ora sei suo. Il primo segno di croce, quello che si fa il penitente da solo, è un'invocazione, è una richiesta. Io voglio stare sotto la croce. Il secondo è una conferma. Tu appartieni alla croce, tu appartieni a Cristo, di nuovo, perché sei stato perdonato e riconciliato. E poi la penitenza finisce con il ringraziamento. Ma che meraviglia! Non lo fa nessuno.
ma dovrebbe finire con un inno di lode. Il sacerdote dice: vai in pace, il Signore ti ha perdonato. E il penitente deve rispondere, e anche qui ci sono una decina di risposte possibili, il penitente dovrebbe rispondere con un'acclamazione a Dio, ringraziando il Signore perché l'ho accolto e perdonato. Se volete potete farlo anche con parole spontanee, non mi formalizzo, ma ci deve essere questo momento di ringraziamento e di lode, perché altrimenti manca proprio il senso liturgico, capite? Un'ultimissima cosa sulla forma comunitaria della riconciliazione. Avevo detto prima che la commissione che ha preparato questo testo si era trovata di fronte a una grossa difficoltà, cioè doveva restituire dignità ecclesiale al sacramento della riconciliazione e al tempo stesso conservare il grande bene della confessione individuale. La formula che loro hanno trovato è quella della liturgia penitenziale cosiddetta. Che cos'è una liturgia penitenziale? Una liturgia penitenziale è una liturgia in cui i cristiani si riuniscono per chiedere a Dio perdono, è una liturgia in cui insieme i cristiani si pentono, durante la quale è possibile fare le confessioni individuali. Notate che in questo modo la confessione individuale acquista tutto il suo senso. Perché? Perché è un gesto veramente ecclesiale in quel modo. Primo, tutti ti vedono che ti stai confessando. Sembrerà una banalità, ma è una cosa importante. Oh, io voglio saperlo che Isabella si sta confessando. Voglio saperlo che Marco si sta confessando. Voglio saperlo perché così prego per loro. Voglio saperlo perché gli voglio bene, sono contento per loro che si stanno riconciliando con Dio. E poi, oltretutto, tutto quello che si fa prima e dopo l'accusa dei peccati, in questo modo si fa insieme. Si ascolta la parola di Dio insieme, si ascolta la predicazione insieme, si loda insieme il Signore dopo il perdono. Quindi non soltanto c'è questo bellissimo movimento di tutti che pregano l'uno per l'altro mentre si stanno confessando, ma soprattutto c'è questa cosa bella che in realtà la gran parte della confessione si fa comunitariamente, l'unica cosa che è privata è l'accusa e l'assoluzione, sono gli unici due momenti di solitudine nel rito, ma poi tutto il resto si fa insieme. Quindi si vede bene l'ecclesialità della riconciliazione, capite? Secondo me è una formula molto bella e infatti il rituale la raccomanda. Significa che la forma tipica della riconciliazione è la liturgia penitenziale. La forma della confessione individuale è diventata la forma straordinaria, non la forma ordinaria, liturgia penitenziale. La forma della confessione individuale è diventata la forma straordinaria,

0: anche se il momento della confessione individuale avviene nei giorni successivi, però fa sempre riferimento a quel momento di preghiera comunitaria, quindi è in qualche maniera un prolungamento di quello, capite? Per cui è comunque un gesto comunitario, anche se tu poi la confessione individuale la fai magari il giorno dopo o due giorni dopo. Questa è la forma ordinaria della riconciliazione, perché è ecclesiale e comunitaria. La forma privata è quella straordinaria che è stata inventata per garantire la possibilità della confessione frequente. La confessione frequente è una cosa bella, non è una cosa brutta. È una cosa bella perché, come dice il rituale, serve ad affinare la grazia battesimale. Io, andandomi spesso a confessare, mi misuro costantemente con il mio limite, mi misuro costantemente con il mio essere un peccatore. E quindi, in realtà, proprio perché pentirsi è bello, proprio perché pentirsi mi richiama la nostalgia di quel magis, di quel di più, quanto più mi pento, quindi quanto più mi confesso, tanto più mi avvicino a Dio effettivamente, ma non nel senso moralistico, giuridico, che devo togliere anche le più piccole imperfezioni, ma nel senso appunto interiore di questo desiderio di essere sempre più vicino e quindi di questo desiderio di essere sempre più amato e perdonato. Purtroppo per tanto tempo la confessione è stata usata di fatto dalla Chiesa come uno strumento disciplinare e quindi come sostanzialmente uno strumento di potere, e questo è il motivo per cui tanti sacerdoti hanno fatto resistenza a questo cambiamento della confessione. Ed è così, obiettivamente questo rituale è del 73, significa che ha 45 anni, eppure tu non lo conosci, ma la stragrande maggioranza dei preti non lo conosce. E il problema è proprio questo, che non lo insegnano. E questa è una colpa grave dei preti, è molto grave. Allora, voi però, che adesso lo sapete, potete pretendere dai vostri preti che vi confessino secondo il rituale del Vaticano II, santa pace, e non secondo quello del Concilio di Trento. Bene, allora.
1: Se l'uomo non ha consapevolezza dei suoi peccati, perché poi va all'inferno?
0: Questi sono residui di mentalità giuridica, naturalmente, no? Perché Dio punisce la persona che non ha consapevolezza della sua responsabilità? Questa è la domanda che stai facendo, naturalmente. L'uomo non va all'inferno, l'uomo ci sta già all'inferno, perché è già separato da Dio. Il problema è proprio questo, è all'inferno e non lo sa. Questo significa non ha consapevolezza dei suoi peccati. Quando Dio ti rivela il tuo peccato, ti strappa dall'inferno in cui già sei. E questo è il punto, proprio perché sei un peccatore. Tu sei già all'inferno perché sei separata da Dio. Capisci? E non lo sai. Perché? Perché l'arte del diavolo è quella proprio di nasconderti il tuo peccato. Allora, se si può parlare di un'arte del diavolo, evidentemente. L'astuzia è meglio, forse. Allora, l'opera di Dio è proprio questa, invece di rivelarti il tuo peccato, così ti può strappare dall'inferno in cui già sei. Questo è. Che poi magari è un inferno dorato, sai. Alle volte succede così. Abbiamo gabbie bellissime, con tutti i comfort, arredate, splendide. La porta è aperta, potremmo uscire quando vogliamo, però non lo facciamo perché si sta tanto bene dentro sta gabbia. Poi a un certo punto il tempo scade, la porta della gabbia si chiude. A quel punto è troppo tardi, vorresti uscire e non puoi più. Spesso succede così, no? Dio ti rivela il tuo peccato, cioè ti rivela che sei nell'inferno e ti tira fuori da lì. Volevo dire ancora una cosa, scusate, poi dopo do ancora spazio alle domande, però prima ho accennato alla forma comunitaria della penitenza, cioè alla liturgia penitenziale. Ieri parlavo con una persona, una santa suora tra l'altro, che diceva: no, a me le liturgie penitenziali non piacciono perché... E poi dopo che mi sono confessato mi rompo le scatole, devo stare lì a fare che non so più che fare perché si devono confessare tutti gli altri. Guardate, io vi sto dicendo queste cose per dire, anche per tirarvi un po' su naturalmente, cioè per dire, guarda che non è un problema soltanto di vostro che siete ignoranti, è un problema che è tutta la Chiesa che è ignorante del tesoro che gli è stato posto nelle mani. Perché invece quel momento, il momento che non ti stai confessando, è il momento più importante. Se ti devi ancora confessare, è il momento per ascoltare Dio nella tua coscienza. E se ti sei già confessato, è il momento di pregare per quelli che si stanno confessando. Quindi è...

0: È veramente un momento importante. Comunque, una domanda, dai, una sola, perché sennò poi dopo...
1: Io più che una domanda volevo dare una testimonianza di liturgie penitenziali. Allora, da quando i miei figli avevano 8 anni e facevano parte di un gruppo, o di un gruppo particolare, il gruppo Gamma, c'era Don Stefano Alberici che è diventato sacerdote mentre questi facevano questa cosa, e devo dire che più volte l'anno questi ragazzi, che poi invitavano genitori eccetera, facevano queste liturgie. E ti devo dire che poi alla fine, quando tu andavi a confessarti, alla fine era come se io avessi fatto tutto.
0: È così.
1: Io parlo per me.
0: È così.
1: Devo dire che alla fine andavi a confessarti e avevi soltanto il sollievo di aver ultimato una cosa bella. E ripeto, ormai i miei figli ora hanno 39 anni, sono 31 anni che ho assistito a queste cose, adesso meno spesso perché chiaramente, però veramente posso testimoniare che qualche cosa di stupendo esce fuori non confessato di più.
0: No, confessato davvero.
1: Sì.
0: Cioè, quello che ha detto lei è molto importante, perché l'esperienza della confessione dentro la liturgia penitenziale ti fa capire che il momento dell'accusa dei peccati è soltanto il momento conclusivo di un processo che inizia molto prima. È esattamente così. È per questo che quella è la forma ordinaria della confessione e non quella straordinaria.
2: Questo aspetto della confessione può essere anche un modo per capire dove sbaglio. Cioè, se io riesco a capire il perché inciampo, magari in quel modo. Non so se era questa la contrizione.
0: No, la contrizione è un'altra cosa. La contrizione è il dolore dei peccati. Ed è un'altra cosa. Quello che dici tu è piuttosto quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento degli spiriti, cioè la capacità di guardarsi dentro e di capire quali sono le ragioni profonde, le motivazioni profonde delle mie azioni. Nella confessione, questo ministero del discernimento degli spiriti spetta soprattutto al sacerdote, e il rituale lo definisce con queste parole. Un attimo, lo devo trovare. Ma è molto bello anche come lo dice, io ovviamente non potevo commentare tutto. Scusate un attimo che... Ecco qui. Il discernimento degli spiriti, dice questo il rituale, è l'intima cognizione dell'opera di Dio nel cuore degli uomini, dono dello Spirito Santo e frutto della carità. Ancora una volta, vedi che l'attenzione non è sul soggetto, ma su quello che Dio opera dentro di te. E la cosa importante, e questa è la cosa importante, perché non si tratta tanto di capire quello che dici tu, quali sono le motivazioni profonde delle tue azioni, ma piuttosto la dinamica, il movimento che ha la grazia dentro il tuo cuore e dentro la tua coscienza. Questo non te lo può rivelare un uomo, e non lo puoi nemmeno capire da sola. Questo te lo rivela solo lo Spirito Santo, cioè la preghiera e l'intercessione del ministro. Il ministro sta lì per questo, sta lì per aiutarti a chiedere a Dio questo dono, questa grazia del discernimento degli spiriti, cioè di capire appunto l'opera di Dio dentro di te, il percorso della grazia dentro di te. E questo non c'entra niente con la contrizione è il dolore del peccato, quindi è un'altra cosa. Notate che è molto rischioso confondere il discernimento degli spiriti con la psicanalisi spicciola. Cioè il sacerdote, il confessore, sempre per usare una parola brutta, tante volte viene scambiato per uno psicologo a buon mercato, ma il suo lavoro non è quello di star lì a farti da psicologo, il suo lavoro è quello di star lì a aiutarti a fare il discernimento degli spiriti, cioè di conoscere l'intima opera di Dio nel tuo cuore. Non si tratta di spiegarti le dinamiche del tuo inconscio, ma si tratta di farti capire come agisce la grazia dentro di te, che è un'altra cosa. Questo nessuno psicologo lo fa, lo fanno anche pochi preti, figuriamoci se lo può fare uno psicologo, perché è un dono di Dio, nasce dalla carità e dallo Spirito Santo, dice il rituale. Francesco mi sembra seriamente intenzionato a mettere le mani sulla confessione, già ne ha parlato spesso e credo che prima o poi farà qualche cosa, perché appunto ne parla spesso. A livello accademico, a livello teologico, la cosa è molto dibattuta, non è che non se ne parli. Non se ne parla a livello del popolo di Dio, non se ne parla a livello del pastorale, ma nelle università, la gregoriana, la lateranense, dove si studia la liturgia, la Santa Anselma, di queste cose ci sono corsi interi. Il problema è che poi al popolo di Dio non arriva niente. E al popolo di Dio non arriva niente perché i pastori, quelli che appartengono alla mia categoria, sono pigri ignoranti. Nella migliore delle ipotesi, perché a volte è anche peggio di così.
1: È più comodo,
0: comodo, appunto. Però a livello accademico, cioè a livello teologico, questa roba è discussa e come. Nei movimenti, in questo bisogna riconoscere un merito ai movimenti, nei movimenti c'è una sensibilità molto differente. Prima Francesca citava l'esperienza del GAM, ma anche nelle comunità neocatecumenali si fanno abitualmente le liturgie penitenziali, ne fanno 2 o 3 ogni anno anche loro, e anche per loro quella è la forma ordinaria della confessione. È nelle parrocchie che non si fa. Oddio, poveri parroci, cioè è vero anche che con tutte le cose che c'hanno da fare, però questa dovrebbe essere la priorità, in effetti.

Che cos'è il peccato? In realtà è un mistero. È difficile parlare del peccato perché solo Dio sa cos'è il peccato, realmente. Quando proviamo a parlarne noi è quasi inevitabile scivolare nella legge. Per capire che cos'è il peccato bisogna capire che cos'è l'uomo. E per capire che cos'è l'uomo bisogna guardare la Bibbia. Che cosa ci dice la Bibbia? L'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Cioè significa che c'è nell'uomo un modello, un'immagine per l'appunto. Se tu devi crescere secondo quel modello lì. Scopo della vita di un uomo è passare dall'immagine alla somiglianza, cioè diventare sempre più somigliante a quel modello originario che è stato posto dentro di noi. Immagine e somiglianza. Ed è per questo naturalmente non lo possiamo fare da soli, ed è per questo che il Signore ha soffiato nell'uomo il suo nefesh, il suo soffio vitale. Che cos'è l'uomo? L'uomo è un pezzo di terra in cui vive un frammento di cielo. L'uomo è un animale in cui abita una scintilla dello Spirito di Dio. L'uomo è un ossimoro vivente, è natura e al tempo stesso c'è nell'uomo qualcosa di soprannaturale, che non è identificabile ovviamente con gli strumenti della natura. Non esisterà mai una psicologia capace di afferrare questa scintilla di Dio che c'è dentro di noi, né tantomeno le altre scienze potranno mai individuare questa presenza che abita in ciascuno di noi. Però noi sappiamo che c'è. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché ne abbiamo nostalgia, perché ne abbiamo desiderio. Se io ho sete, vuol dire che da qualche parte esiste l'acqua. Io non posso aver sete, non avrei sete se non avessi gustato dell'acqua prima o poi. Comunque, se ho sete vuol dire che il mio corpo è predisposto per l'acqua, è fatto per l'acqua, no? Altrimenti non avrei sete. Ora, poiché ogni uomo ha sete di Dio, anche se poi magari a volte lo chiama in altri modi, allora vuol dire che questa scintilla divina vive dentro di noi. E allora che cos'è il peccato? Il peccato è vivere soltanto secondo le proprie determinazioni naturali, cioè dimenticare questa scintilla divina che abita in noi. Come se la cosa più importante della vita umana fosse assecondare la propria natura. Non è così. In realtà noi consideriamo nobili tutte quelle persone che in qualche maniera vanno oltre la natura umana. Le persone che si sacrificano, le persone che fanno dei gesti coraggiosi, le persone che danno qualcosa di più. Noi le consideriamo persone belle, persone nobili, persone importanti. Eppure tutte queste persone vanno oltre la natura umana. Ma quando si tratta di noi stessi, invece, vogliamo assecondare la natura, vogliamo vivere la natura. E assecondare la natura significa naturalmente assecondare i nostri istinti, significa assecondare le nostre passioni, significa non vivere secondo quella scintilla divina che è stata posta dentro di noi, che non è che sia contraria ai nostri istinti e alle nostre passioni, attenzione, ma è lì per governarli, per guidarli, per orientarli a quello che è il loro vero fine, cioè la conoscenza di Dio. Fine della parte filosofica. Adesso andiamo alla Bibbia, che ci dice proprio questo però. In fondo qual è il peccato di questo figlio minore? Che fa veramente di male? Una cosa sola. Dichiara morto suo padre, va dal padre e gli dice dammi la parte di eredità che mi spetta, come dire tu sei morto, tu, io non ho bisogno di te, tu per me sei un bancomat, sei uno che mi serve per darmi i soldi. Nega cioè questa relazione, spezza questa relazione che lo unisce al padre. Questa è la definizione di ogni peccato. Ogni peccato consiste in questo, nel rompere la nostra relazione con Dio.
Le cose che fa dopo sono soltanto conseguenze. Avendo rotto la relazione con Dio, si abbandona ai determinismi della natura e quindi si abbandona ai suoi istinti, mangia, beve, si diverte, fa l'amore, insomma fa tutte cose che in se stesse non sarebbero neanche cattive, ma lo diventano nel momento in cui sono sganciate dal loro fine, cioè nel momento in cui è stata rotta quella relazione originaria con Dio. Ora, notate bene però che anche l'altro fratello in effetti commette lo stesso peccato. Guarda, poi i due fratelli fanno lo stesso peccato. Con una differenza, che uno esce dalla casa del padre, l'altro no, l'altro rimane nella casa del padre, ma è lontanissimo dal cuore del padre. Sta nella casa del padre, ma del padre non ha capito niente. E anche lui ha rotto la relazione con il padre. Infatti che cosa gli dice? Gli dice: io ti ho servito per tanti anni. Non gli dice ti ho amato, non gli dice sono stato con te, ti ho servito. Per lui Dio è uno che va servito, è un padrone, non è un padre. Vedrai che a buon bisogno lo faceva per lo stesso motivo di quell'altro, per avere i soldi. Anche lui tratta il padre come un bancomat, la differenza è che il primo ruba e il secondo pensa di guadagnarsi i soldi col lavoro, ma è una differenza del tutto trascurabile rispetto al grande bene che entrambi hanno perduto, che è il bene della comunione con Dio. Ora, questo secondo figlio in realtà ci riguarda un po' più da vicino, perché io un po' vi conosco, per quello che so io, voi non siete grandi peccatori, non vedo gente che normalmente sta lontana dalla casa del padre. Però questa cosa qui, dobbiamo stare attenti a non fare come il figlio maggiore. I padri della Chiesa ci dicono che c'è un diavolo pio. Cos'è il diavolo pio? Normalmente i diavoli hanno in avversione le preghiere. Quando uno comincia a pregare, i diavoli di solito si infastidiscono e il più delle volte questo significa che si infastidisce anche la persona. Se mi metto a pregare, ecco che il diavolo subito comincia a dire: ma no, ma che stai a fare, ma dai, ma qua tu, cascatole, ecco. Beh, si infastidisce lui, prova a far infastidire anche me. Il diavolo pio nelle preghiere ci sguazza, è tutto felice quando pregate, perché la sua astuzia consiste precisamente non nel combattere le vostre preghiere e cercare di impedirvi di pregare, ma nello sviarle le vostre preghiere. Provo a spiegarmi un po' meglio. Abbiamo detto che il peccato fondamentalmente è dire a Dio: non ho bisogno di te. Io conosco tanti cristiani che dicono a Dio: non ho bisogno di te. Sotto sotto, non apertamente, per carità. Apertamente, anzi, fanno professione di umiltà. Però in realtà contano su se stessi, contano sulla loro giustizia. Contano sul fatto di essere a posto, contano sul fatto di aver fatto tutto bene, non contano sulla misericordia di Dio, contano sulla loro bravura, non contano sul fatto che Dio è buono, ma contano sul fatto che loro hanno fatto tutto come si deve fare. Sarà una grande sorpresa per loro, purtroppo, quando, arrivati alla fine dei tempi, il Signore gli dirà: ma dove sei stato tutto questo tempo? Ma come, dove sono stato? Ero lì vicino a te? E invece no, eri lontanissimo. Eri lontanissimo perché eri vicino a Dio fisicamente, ma di Lui non avevi capito nulla. Da cosa si riconosce il diavolo pio? Il diavolo pio si riconosce da due o tre cosette. Intanto dalla mancanza di gioia. Chi segue il diavolo pio non è mai felice. E si capisce, perché se c'è una cosa che non ti può rendere felice è il dovere. Siccome per te la fede è tutta dovere, dunque la tua fede è una fede senza gioia. E un'altra cosa da cui si riconosce il diavolo pio è proprio quella che dice il secondo figlio nella parabola: il fastidio verso la conversione del peccatore. Invece di essere felice che questo fratello è tornato a casa, dice: ma come, così facile? Vabbè, allora non vale. Io ho faticato tutta la vita per essere cristiano, questo qui arriva, tada,
ha fatto tutto, va in paradiso prima di me. Allora si arrabbia, no? Allora in paradiso non ci voglio andare. Mamma mia, ti rendi conto? Non vuole andare più, piuttosto è così forte il suo orgoglio che pur di avere ragione rifiuta di entrare in paradiso, cioè nella festa del Padre. Ditemi voi se non è una cosa diabolica questa. Pur di avere ragione contro Dio, pur di dire al Padre tu hai torto ad accoglierlo. Guardatevi dal diavolo pio. Nelle sagrestie è di gran moda, nelle parrocchie è a casa sua, e invece no. Qual è la cura? Come si fa a sfuggire al diavolo pio? Bisogna fare continuamente memoria della nostra povertà e della nostra debolezza. Per questo ieri nella catechesi dicevo una cosa che forse qualcuno sarà rimasto stupito, cioè meno male che siamo peccatori. Che bella cosa che siamo peccatori, perché così non corriamo il rischio di cadere vittime del diavolo pio, perché abbiamo costantemente memoria della nostra fragilità, abbiamo costantemente memoria della nostra povertà. Sapete, c'è un grosso equivoco a proposito dell'ascesi. La gente pensa che l'ascesi sia qualcosa che serve per essere perfetti. Quindi mi devo impegnare, mi devo sforzare perché devo essere perfetto in tutti i miei comportamenti, puntino, come se fossi un monaco zen. Non so se avete visto i monaci zen, sono irreprensibili. Studiano un gesto al millimetro, nel senso che ti passo il sale a tavola, devo trovare la forma perfetta del passare il sale a tavola. La follia pura, la cosa meno cristiana che ci sia. L'ascesi cristiana non è questo. L'ascesi cristiana non è la ricerca della perfezione, è proprio il contrario. L'ascesi cristiana è l'esperienza della propria fragilità, perché l'ascesi ti serve non quando riesce, ma quando non riesce. Il momento che ti fa veramente bene nella tua ascesi non è quando tu riesci a superare il tuo peccato, ma è quando non ci riesci. Perché? Perché quello è il momento che ti rivolgi a Dio. Fintanto che tu riesci a vincere il peccato con le tue forze, tu non hai bisogno di Dio. E il Signore infatti ti dice, va bene, non hai bisogno di me, accomodati. E nemmeno ti rivolgi a Lui perché non ne senti il bisogno, ci riesci da solo a vincere il tuo peccato, dunque che ti serve Dio? L'ascesi ti serve per fare esperienza del tuo fallimento. Ti è più utile l'ascesi quando fallisci che quando riesci. Perché precisamente quello di cui hai bisogno è fare l'esperienza della tua povertà e continuamente ritornare a chiedere perdono, quello che noi stiamo facendo oggi, ritornare a chiedere perdono per la tua povertà, per la tua debolezza, perché non fai vivere quella scintilla di Dio che c'è dentro di te e invece ti abbandoni appunto alla tua natura, che è inevitabilmente una natura corrotta dal peccato e quindi ormai privata di quella scintilla, di quella bellezza, di quella vita. Fare penitenza significa questo, significa riconoscere ho bisogno di te, cioè il contrario di quello che fanno i due figli della parabola. Ho bisogno di te, non ho bisogno dei tuoi soldi, non ho bisogno delle tue grazie, non ho bisogno dei tuoi doni, ho bisogno di essere in relazione con te, Dio. Ho bisogno di sentirti nel mio cuore, ho bisogno di parlarti con un amico, ho bisogno di essere in alleanza, in amicizia con te. E quindi umilmente gli chiediamo appunto di restituirci questa amicizia.

trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. Nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi Immacolata e tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi

0: tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per
0: Madre della Fiducia,
1: prega
0: Madre Purissima,
1: prega
0: Madre Castissima,
1: prega
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega
0: Madre Immacolata,
1: prega
0: Madre Degna di Amore,
1: prega
0: Madre Ammirabile,
1: prega
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega
0: Madre del Creatore,
1: prega
0: Madre del Salvatore,
1: prega
0: Vergine Prudentissima,
1: prega
0: Vergine degna di onore,
1: prega
0: Vergine degna di lode,
1: prega
0: Vergine potente,
1: prega
0: Vergine clemente,
1: prega
0: Vergine fedele,
1: prega
0: specchio della santità divina,
1: prega
0: sede della sapienza,
1: prega
0: causa della nostra gioia,
1: prega
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega
0: rosa mistica,
1: prega
0: arca dell'alleanza,
1: prega
0: porta del cielo,
1: prega
0: stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle Vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione per i giovani, Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di

0: oggi. Eppure lui diceva, i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Maria Teresa, nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre salvato.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è soltanto un libro. È il racconto di un'esperienza vissuta, dell'alleanza tra Dio e gli uomini, realizzata attraverso la scelta di un popolo che si è aperto, infine, ad una vocazione universale. In questa alleanza, il matrimonio tra l'uomo e la donna ha una grande parte, sia come immagine, come metafora che ci aiuta a entrare in ciò che Dio vuole realizzare, sia come realtà attraverso cui il Creatore porta a compimento il suo disegno. La Sacra Scrittura si apre e si conclude proprio parlando del matrimonio. Inizia con il libro della Genesi, che ci parla della creazione dell'uomo e della donna, della prima famiglia. Si conclude con l'Apocalisse, che rivela la Gerusalemme nuova, il mondo definitivo. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La storia di Dio con l'uomo è ricchissima di temi matrimoniali, di figure di uomini e di donne che in vario modo, nella loro fedeltà e infedeltà, nella felicità e nei fallimenti, hanno espresso e realizzato un passo del disegno di Dio sul mondo. Saranno soprattutto i profeti a parlare dell'alleanza di Dio con gli uomini attraverso l'immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, Osea. Essi identificano il popolo di Israele con una prostituta che Dio ha salvato dal male perché egli l'ama d'un amore eterno. Il matrimonio è dunque una realtà che Dio ha voluto e ha iscritto nella storia dell'uomo e della donna, ma è anche un simbolo di tutta quanta la storia, cioè dell'alleanza sponsale di Yahweh con l'umanità. Tutto ciò si è manifestato definitivamente nell'incarnazione del Figlio di Dio, quando la natura divina si è congiunta con quella umana nella persona di Gesù di Nazareth e attraverso di lui, in un certo modo, con ogni uomo. Nella persona di Gesù si è realizzata l'alleanza definitiva. Nella sua carne, che si apre sulla croce per accogliere tutti noi e che risorge per donarci la sua vita, si compie anche il nostro desiderio di comunione e di felicità. Tale unione continua nella storia della Chiesa. La divina umanità di Gesù raggiunge gli uomini attraverso il sacramento del battesimo. Le due diverse vocazioni, della verginità e del matrimonio, nascono ambedue da esso ed esprimono in modo differente la storia dell'alleanza. La verginità rende visibile già nel tempo la condizione futura dell'uomo e della donna, quando in cielo troverà in Dio ogni bene e ogni persona amata. Il matrimonio esprime il desiderio di Dio che la terra sia popolata e l'uomo e la donna trovino nel tempo un aiuto a loro adeguato. Per questo possiamo dire che nel sacramento del matrimonio, dell'unione dell'uomo e della donna, l'alleanza di Dio con l'umanità è espressa in modo efficace.

primi due capitoli del libro della Genesi troviamo due racconti della creazione, differenti perché espressione di diverse fonti, ma concordanti. Dopo aver creato in epoche diverse l'universo, dopo aver popolato di piante e di animali la terra e i mari, Dio crea l'uomo e successivamente la donna. In tale successione è nascosto un insegnamento profondo che va ben al di là del dato storico-scientifico di cui la Bibbia non si interessa. Dopo la creazione di Adamo, Dio l'aveva condotto a dare nome alle piante e agli animali. Egli li ha voluti in rapporto all'essere umano, come gloria della creazione e a servizio dell'uomo. In questo atto, mentre manifesta la superiorità dell'umanità su tutto il creato, rivela anche che animali e piante hanno un loro statuto di vita, una loro dignità che non può essere impunemente calpestata. Pur nel godimento dello splendore della creazione, l'uomo avverte una solitudine profonda. È a questo punto che Dio crea la donna. Il grido di Adamo, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, rivela il suo stupore e la sua gioia di trovarsi di fronte finalmente un tu adeguato. Un altro io, diverso da lui, eppure simile, con cui instaurare un dialogo e da cui essere aiutato. L'uomo scopre di essere fatto per la donna e la donna per l'uomo. Thomas Stearns Eliot esprimerà questa dinamica originale quando, nel suo ultimo dramma teatrale, L'anziano statista, farà dire da una giovinetta al suo innamorato: «Ti ho amato dall'inizio del mondo, perché prima che io e te nascessimo, l'amore che ci ha uniti esisteva già». La solitudine radicale non è però del tutto vinta. Adamo ed Eva non possono essere l'uno padrone dell'altro, non possono identificarsi senza danno reciproco. C'è un terzo fra loro, Dio stesso, che è il fondamento del loro rapporto. Quando rinnegheranno Dio, cedendo alla tentazione del diavolo che nella sua invidia dice loro che si può fare a meno di Dio, anche il loro rapporto si incrinerà. Si accusano a vicenda. D'ora in poi la donna partorirà nel dolore, l'uomo lavorerà con fatica e soprattutto scopriranno di essere nudi. Nel paradiso terrestre la differenza sessuale, che era pure motivo di attrattiva e fonte di piacere, non degenerava in una tentazione di possesso, di uso reciproco e infine di infedeltà. Dopo il peccato non sarà più così. Nasce la concupiscenza, cioè il desiderio disordinato tra l'uomo e la donna. Ma la promessa di Dio non viene meno. Il matrimonio rimane l'asse della storia del mondo, ma perde le sue caratteristiche fondamentali, che ritroverà soltanto nella predicazione di Cristo. Nel momento della creazione dell'uomo e della donna, Dio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Questo plurale, facciamo, è stato inteso dai padri della Chiesa come un accenno alla Trinità. Dio è una comunione di persone. Tutto ciò che esce dalle sue mani porta impresso il sigillo di tale realtà comunionale. In modo particolare nella differenza sessuale, nell'incontro corporeo e spirituale tra un uomo e una donna, si realizza tale vocazione all'unità, che per essere vera non può mai cancellare il disegno del Creatore. Nell'amore fra l'uomo e la donna abbiamo la rivelazione del tessuto stesso di tutto l'universo, la gratuità. A Dio non era necessario avere altro oltre a sé, eppure ha voluto il creato e in esso l'uomo e la donna. È un mistero di sovrabbondanza che è il segreto nascosto di ogni amore.

nelle pagine della Genesi, con cui inizia tutta la scrittura, troviamo le finalità fondamentali del matrimonio. Adamo vuole un aiuto che gli sia conveniente, un'altra persona che l'accompagni verso il suo destino. Il nostro tempo è giustamente molto sensibile a questo lato soggettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio è fondato anche sulla libera scelta della donna e dell'uomo, sul loro affetto, sui loro sentimenti. Però, quando scoprono di essere fatti l'uno per l'altra attraverso queste affinità elettive, il loro rapporto non può più essere abbandonato al fluttuare dei sentimenti. Ma c'è anche un altro scopo che appare all'inizio della Bibbia. È la fecondità. Oggi questo bene del matrimonio è passato per molti in secondo piano. Eppure basta leggere con verità dentro le proprie esperienze per capire che non è così. Ogni vero amore vuole essere comunicativo, vuole aprirsi ad altri. Dio ha affidato all'unione tra l'uomo e la donna la continuità del suo stesso atto creativo. La grazia matrimoniale, ha scritto Adrien von Speyer, non si esaurisce nel giorno delle nozze, ma si estende a tutta la vita, ai figli, alla loro educazione, al loro matrimonio e

storia di Israele registra una continua iniziativa di Dio affinché il suo popolo purifichi il suo amore e ritorni all'esperienza del matrimonio unico e indissolubile come era al principio. Il nuovo inizio è stata la famiglia di Nazareth. Gesù non ha innanzitutto portato una dottrina sulla famiglia, ma una nuova realtà familiare. Era una piccola comunità di 3 persone, completamente immersa nel contesto culturale e sociale di quel paese della Galilea. Viveva del lavoro del padre, il carpentiere, aiutato poi dal figlio, fino a quando questi non uscì di casa. Pregavano assieme tra le mura domestiche e nella sinagoga, si facevano compagnia, consapevoli l'uno della missione dell'altro. Custodivano nelle loro parole e nei loro silenzi il grande tesoro e il grande mistero di quel figlio che Dio aveva dato loro da proteggere e far crescere. L'umiltà di quel nucleo familiare non indica una purità inarrivabile, piuttosto segnala una semplicità di ascolto di Dio, di carità, di speranza, che tutti possiamo desiderare anche per le nostre famiglie. Più volte, nel corso della sua vita pubblica, Gesù è ritornato sul tema del matrimonio. Interrogato dai suoi discepoli, egli spiega loro che è venuto per riportare il mondo alla sua origine, per ristabilire il disegno originario prima del peccato di Adamo ed Eva. In tale disegno era previsto appunto il legame unico e indissolubile fra l'uomo e la donna. Anche San Paolo ha riflettuto su questo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso troviamo parole fondamentali per comprendere cosa sia il matrimonio voluto da Gesù. L'Apostolo sta parlando della vita nuova nata dalla morte e risurrezione di Cristo, la vita di comunione. Le categorie sociologiche antiche vengono meno. La sottomissione della donna nei confronti dell'uomo, vissuta nel mondo pagano, nel cristianesimo assume un significato completamente diverso. Diventa la relatività dell'uno all'altro, in quanto l'uno è per l'altro segno di Cristo. La sottomissione diventa amore. Le mogli, scrive San Paolo agli Efesini, siano sottomesse ai mariti come al Signore. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Non c'è più differenza fra lo sposo, la sposa e la Chiesa. Per lo sposo e la sposa, l'altro è la visibilità del corpo di Cristo. Il matrimonio nell'Antico e nel Nuovo Testamento non sono 2 matrimoni diversi. Quello cristiano è la realizzazione dell'inizio, del disegno di Dio prima del rifiuto di Adamo ed Eva. Per questo esso è indissolubile, perché partecipa della stessa fedeltà di Dio alla sua alleanza. Alla fedeltà di Dio è chiamata a rispondere la fedeltà dell'uomo, che la grazia di Dio suscita e rende possibile.

0: oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo durante questo periodo quaresimale. Benvenuto, Don Massimo.
1: Ecco, grazie ancora di avermi chiamato e sono felice di essere qui con voi.
0: Oggi abbiamo letto il capitolo che lei dedica al matrimonio e lei osserva acutamente che proprio la Sacra Scrittura si apre e si chiude parlando appunto del matrimonio con un'immagine sponsale.
1: Sì, questo capitolo è nato dalle mie catechesi, piccole catechesi, in preparazione al matrimonio per delle coppie che vengono a chiedermi ci aiuti, ci aiuti, ci aiuti. Allora io ho ripercorso con loro gli itinerari della Sacra Scrittura e ho visto con loro che il matrimonio occupa una parte importantissima della Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E lo occupa a due livelli. Innanzitutto come immagine, e l'immagine del matrimonio è un'immagine molto frequente nella Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nelle sue forme di fallimenti. Le persone che abbandonano il marito. Israele è paragonato molte volte a una donna che ha abbandonato colui che l'aveva scelta, l'aveva presa fin da piccola, l'aveva curata, l'aveva arricchita di gioie e di regali e l'aveva resa gloriosa e bella. I profeti soprattutto hanno queste immagini. E poi lei ha voluto andarsene, ha voluto tradire, ha voluto seguire gli idoli, e però alla fine, dopo un periodo di prova, Dio è fedele e l'ha riacciuffata. Quindi l'immagine del matrimonio, ma poi anche la realtà del matrimonio, e questo è soprattutto quello che mi tocca profondamente, e cioè che sia l'Antico Testamento che il Nuovo, no? Ma anche Gesù, soprattutto nel cuore fra i due testamenti, paragona la vita di Dio e la vita con Dio a una vita matrimoniale. Non perché ci si debba fare, si possa fare un facile paragone, una similitudine sbagliata, quasi che Dio fosse un padre con una madre che si sposano, questo lasciamolo al paganesimo, ma perché il matrimonio ci porta verso la realtà della comunione, e così attraverso il matrimonio e la famiglia noi possiamo cominciare a conoscere qualcosa di Dio, che è comunione indefettibile, che è gioia, che è comunicazione, che è sedersi assieme a tavola in una condivisione materiale e spirituale. Il tema del pasto assieme, pensiamo per esempio all'Apocalisse, ma pensiamo anche al capitolo 21 del Vangelo di San Giovanni: se uno sta alla porta e bussa, io andrò, gli aprirò la porta e lui si siederà e ceneremo assieme. E nel capitolo 21 già il risorto se ne sta seduto lì a Tapca sulle rive del lago di Genezaret, aspetta i suoi che erano tornati a fare i pescatori dopo il fallimento della morte e dopo una resurrezione che forse stentavano ancora a capire che cosa potesse significare per loro e per la vita del mondo, e li aspetta lì, li aspetta facendo cuocere del pesce e poi dicendo venite, e poi lo riconoscono innanzitutto Giovanni che dice il Signore, poi Pietro si butta in acqua e corrono verso il Signore, e lì hanno l'incontro col risorto forse più significativo, più bello e soprattutto più rivelatore di quello che d'ora in poi sarà il loro stare sempre con Lui. Ecco, ci sono quindi delle immagini, ma ci sono già delle realtà di vita familiare, di vita comune, che introducono il presente verso il futuro e introducono il futuro che ci attende già nel presente che noi viviamo. perché nel matrimonio cristiano, cioè nel matrimonio fra due battezzati, accade che quell'unione profonda, quel radicamento che già nel battesimo è accaduto nel corpo di Cristo, per cui diventiamo una sola cosa con Lui, nel matrimonio si rafforza attraverso l'incontro fra l'uomo e la donna, così che l'uomo diventa sacramento di Cristo per lei e la donna sacramento di Cristo per lui, e abbiamo un cammino di approfondimento del battesimo che ci spiega anche le ragioni della unità e della indissolubilità del matrimonio. Soltanto in questa luce si possono comprendere veramente l'unità e l'indissolubilità del matrimonio.
0: Mi colpiva l'immagine, la definizione che lei dà ad un certo punto, al momento in cui rievoca la creazione della donna nel libro della Genesi, del fatto che l'uomo si trova di fronte ad un tu adeguato.
1: Ecco, è un tu adeguato rispetto ai tu che aveva incontrato prima, perché Dio aveva preso per mano Adamo e lo aveva portato a dare nome alle cose, così dice la scrittura. Però in questo dare nome alle cose, dare nome è qualcosa di molto significativo e profondo, cioè vuol dire riconoscere un legame, quasi un'appartenenza reciproca, certamente rivelare il mistero dell'identità delle cose stesse, degli alberi, delle piante, degli animali, però c'è anche la scoperta di una inadeguatezza. Tutto il creato è per l'uomo. E tutto il creato deve essere rispettato dall'uomo, tutto il creato è una risposta all'attesa dell'uomo, eppure dentro l'uomo rimane un'insoddisfazione, un senso di solitudine, di mancanza. E allora, ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, dice Adamo guardando Eva creata, tratta secondo l'immagine evidentemente letteraria, tratta dalla sua costola. Ecco, c'è dunque una partecipazione reciproca. Rimane però un ultimo mistero fra l'uomo e la donna, e cioè il mistero della presenza di Dio, che è simboleggiata dal mistero dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E cioè l'uomo per la donna sono sì una risposta esaustiva, ma non compiuta, e cioè occorre sempre che l'uomo e la donna camminino assieme tenendosi per mano, ma riconoscendosi creature, cioè guardando verso Dio, camminando verso di Lui, chiedendo il suo aiuto, perché infine nessun tu può essere compiutamente